Wake up.

0: Ci sono altri artisti che giocano su questa roba, sì, no? Dell'inaccessibilità dei pezzi o pezzi un po' particolari. Uno di questi è sicuramente JPEG Mafia,
1: sì,
0: che ha pubblicato un nuovo album, 25 brani, tutti prodotti da lui stesso all'interno
1: tutti
0: di questo experimental
1: incredibile.
0: Rap.
1: Incredibile.
0: Mamma
1: experimental
0: mia.
1: Rap.
0: Sì, questo è il titolo del disco appunto che ha pubblicato JPEG Mafia ed è uno di quegli artisti che se avete voglia di stupirvi dovete andare ad ascoltare.
1: Beh, lui ha sempre sperimentato molto.
0: Sì.
1: Quindi ci voleva un po' l'album che si chiamasse Experimental Rap.
0: Esattamente.
1: Finalmente.
0: Tra l'altro all'interno ci sono due pezzi.
1: Come se fosse una novità.
0: Che hanno titoli in caratteri cinesi.
1: Sì.
0: Ecco, sono una roba che per lui.
1: Leggili.
0: Lui è estetica. Allora, questa è. No, non possiamo farlo. Non
1: sì.
0: siamo capaci.
1: Ma sì, sì.
0: Non siamo capaci. Comunque, pare che la prima traccia dovrebbe voler dire l'arte della proiezione.
1: Vedi che sei capace.
0: Dove ci sono questi caratteri giapponesi, kanji, cioè non sono solo cinesi. C'è un mix. Ha messo un po' tutto dentro.
1: Ah.
0: E il secondo, invece, che è nella traccia 22, ci sono solo i caratteri cinesi ed è vuol dire guerra civile. La roba assurda. Dai, che lui non è che li ha scelti perché voleva sceglierli. Lui ha detto: senti, io i titoli dei brani li scelgo all'ultimo secondo. In realtà voglio fare solo un po' di bait. Ha detto così: almeno qualcuno se lo guarda, si fa venire un dubbio, se lo cerca e alla fine si ascolta il pezzo.
1: Dubbio chiama sempre curiosità, eh.
0: Questo è JPEG Mafia, noi ci ascoltiamo, Baby Girl.
1: Baby Girl.

0: To the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Continuiamo a viaggiare sull'Interstate 95. Se entrate negli Stati Uniti dal New Brunswick, dal Canada, potete andare dal Maine fino al fiume della Florida. E la Florida si chiama così perché gli spagnoli la chiamarono Florida. Ma in realtà, prima ad arrivarci furono i francesi, che ebbero l'idea di chiamarla Caroline. Andò male. Al momento, però, 40 milioni di turisti ogni anno ci vanno. Sì, attenzione, dividete tra i turisti i 9 milioni tra i 18 e i 23 anni che arrivano per lo Spring Break. Località tipo dello Spring Break: Fort Lauderdale, dove nacque Chris Evert, la famosissima giocatrice di tennis, e Panama City Beach. Motto dello Spring Break: Everything that goes here stays here. Come dire, tutto quello che succede qua resta qua. Un classico dello Spring Break è la coppia di giovinetti che si separa andando in due città diverse per 5-6 giorni e si rimette assieme al termine della settimana. Come si inizia uno Spring Break? Huevos con todos. La mattina si mangia uova con qualsiasi cosa per asciugare quello che è successo in precedenza, e cioè nella notte. Il motel rigorosamente da $40. La mattina vi alzate e nella vostra stanza da letto sentite uno strano rumore. Andate in corridoio e vedete un ragazzo, normalmente sulla ventina, con un imbuto lungo 2 metri che si sta facendo mettere dentro 6-7 bottiglie di birra. Questo per iniziare la mattinata. Dopodiché si va in spiaggia per il corteggiamento. Le ragazze bevono i kamikaze o i Sex on the Beach. Il gioco principale è leccare il sale dagli addominali di lui, mentre loro due, intese come due donne scelte tra, non lo so, 50 che ci sono sulla spiaggia, si contendono safficamente la fettina di limone del margarita. A questo punto tutti in piscina e inizia il gun run. Tu, che sei, diciamo così, sulla carta il maschio, ti butti in acqua. Le ragazze hanno dei fucili ad acqua con cui ti sparano del rum. Ne nasce una mucchiata terrificante che termina soltanto la mattina dopo, quando si torna a Huevos con Todos, il declino dell'impero americano.

0: Killer Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: In quel di Milwaukee non c'è solo Fonzie e la famiglia Cunningham, no, ci stanno pure Donnie Coleman e Eddie Reese, due gaglioffi che si barcamenano in qualche maniera per tirarla un diploma alla Roosevelt Junior High School. E se a scuola vanno come vanno, quando imbracciano i loro strumenti, la musica è tutta un'altra. Ambedue guidano formazioni di selvatico funk che furoreggiano alle feste studentesche e quando l'amicizia tra i due è consolidata, decidono di unirsi anche attraverso la musica. Presi i migliori malandra che suonano nei personations di e gli altri guapi che suonano negli organization di Eddie, i nostri tirano in piedi un gruppo che fa impressione, che per pura democrazia chiamano The Personation and Organization. Dopo aver fatto shakerare le chiappe di tutta una selva di giovani studenti, si vedono però shakerare le loro chiappe dai genitori stufi di pagare rette per lo studio con resa praticamente zero. Si conclude quindi a forza l'epopea di questa incredibile funk band, ma non il viaggio nella musica dei nostri due bei figuri. Di fatto, presa finalmente uno straccio di laurea, rimarranno nel mondo della musica nascosti dietro il banco mixer, intenti a produrre futuri talenti.

0: Bella questa, non la sentivo almeno dal 2019, anno di pubblicazione Love con Troye Sivan in I'm So Tired, sono così stanca.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Grazie Fatine. È tutto vero?
1: Rete 3.
0: E temo che oggi faremo ancora più fatica del solito. Perché sapete sicuramente che ieri è stata diramata un'allerta canicola, si parla di un grado 3 fino 3 su 5 fino a martedì. Il Fofaravec ce la faremo alla grande. Entriamo nel dettaglio con la giornata di oggi, che sarà soleggiata, calda, con cumuli pomeridiani a fare da cappa. Favoloso. Verso sera nelle Alpi un rovescio, un temporale isolato non del tutto escluso. Veniamo alle temperature pruriginose, appiccicose, a basse quote oggi massime sui 31 gradi, in Alta Engadina 24. È vero o non è vero che sulle nostre strade si viaggia, che è una meraviglia? Provando a rifare un aggiornamento, Via Swiss non segnala nulla e dunque mi viene da pensare che sì, la scuola dell'obbligo è veramente finita, ma anche quella post obbligatoria e forse le università ancora, ma non lo so. Comunque ci sarà in generale un po' meno traffico mattutino, ma non sarà assente, quindi noi saremo qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Nel frattempo, buon viaggio.
1: 3 News.
0: Ora è ufficiale, è stata firmata in formato digitale elettronico l'intesa che sancisce una tregua nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, ad annunciarlo Donald Trump al termine del vertice del G7 di Evian in Francia, presidente statunitense che ha così rivendicato il successo dell'accordo di pace raggiunto con Teheran, parlando anche di una ritrovata sintonia con gli alleati occidentali. Intanto Teheran afferma che Washington si è impegnata a revocare progressivamente tutte le sanzioni economiche secondo un calendario ancora da definire. Il memorandum d'intesa raggiunto, che sarà sottoscritto venerdì in Svizzera, apre di fatto a una nuova fase negoziale di 60 giorni e sul terreno arrivano i primi segnali concreti con la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz. Dall'interno, la Svizzera conferma il suo peso accademico sulla scena internazionale. Nella nuova classifica mondiale delle università, il Politecnico Federale di Zurigo mantiene un posto nella top 10 globale, piazzandosi all'ottavo rango, mentre l'EPFL di Losanna resta 22esima e l'Università di Zurigo entra tra le prime 100. Da segnalare anche la crescita dell'Università della Svizzera Italiana, che guadagna 17 posizioni e sale al 456esimo posto mondiale, grazie soprattutto ai risultati ottenuti nel campo della ricerca scientifica. E infine la Svizzera si conferma anche tra i leader mondiali nelle tecnologie avanzate. Secondo uno studio, il paese è il primo in Europa per investimenti pro capite nel settore deep tech, che comprende innovazioni basate su ricerca scientifica e ingegneria d'avanguardia. La Svizzera è superata soltanto da Israele e dagli Stati Uniti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
3: Svegliato, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sempre.
3: Parzialmente scremato.
0: Le 6:03, io sono Tiki, buongiorno, insieme fino alle 8:30 questa mattina in Parzialmente Scremato.

0: Buongiorno 73. Che parzialmente scremato qui, ci vuole un caffè ristrettissimo.
1: Buongiorno Agostino, ci vorrebbe un ristretto per svegliarsi. Allora è vero che quando arriva la bella stagione, ma lo dico proprio a mio giudizio, non solo viene detto, definita bella stagione la primavera, l'estate. Però il bello di queste stagioni qui, di questo periodo qui, è che arriva la luce molto molto molto molto presto la mattina, e dunque non so voi, ma a me pesa un filino meno, o forse no, il peso del risveglio è sempre quello, è mortale, però poi ci si riprende un attimino in maniera più consapevole in tempi abbastanza onesti, ecco, non tendo a non trascinarmi quel rimbambimento generale troppo a lungo. O poi una carezza sulle nuche di tutti i genitori che hanno già pianificato, organizzato, forse non nei minimi dettagli, ma il grosso è stato fatto, l'estate dei loro figli a casa con voi tutto il giorno. Arriveranno nervosi e demoliti alle 4 del pomeriggio, incattiviti alle 18, demoni ora delle 20,

Fine Young Cannibals con She Drives Me Crazy alle 6:12 sulle frequenze di Rete 3. Grazie per averci scelti anche questa mattina. E allora l'abbiamo detto, è stata annunciata la seconda, mi sembra di ricordare, canicola nella Svizzera italiana per quest'anno. Guardiamo all'estero, come fanno a gestire il caldo? Magari potremmo trarre spunto e importare anche da noi, per esempio, il banghie, che significa letteralmente esporsi come un nonno. Dobbiamo andare in Cina per trovare questa tradizione che va avanti da decenni, per cercare di acclimatarsi o per cercare di soffrire un po' meno il caldo. Esporsi come un nonno. Io qua ho la spiegazione, anche tutta la parte storica, anche tutta la parte legata alla cultura di medicina tradizionale cinese che spiega questo fenomeno. Però prima di approfondire, voi che siete in ascolto in questo momento, con le vostre facoltà mentali, quelle che avete a disposizione visto l'orario, secondo voi esporsi come un nonno che cosa significa? Se non avete chiaramente mai sentito parlare, se no non c'è gusto. Non rovinateci il gioco. Uno com'è che si mette, com'è che fa a esporsi come un nonno? Se dovessi fare una fotografia a una persona che si sta esponendo come un nonno, nel vostro immaginario, che cosa sta facendo? Come è messo lì?

Banghie, esporsi come un nonno, è il nome ufficiale in mandarino di una di un'usanza tutta cinese quando inizia a fare caldo. Allora prepariamoci anche noi cercando di mettere in pratica alcune, non voglio fare appropriazione culturale perché no, non va bene, però potremmo prendere spunto da altri paesi, altri popoli per vivere meglio anche noi, perché no? Per esempio quando fa tanto tanto caldo. E allora vi ho chiesto, questa pratica comune in Cina da decenni, tra l'altro forse da secoli, si chiama esporsi come un nonno nei giorni di caldo. E allora vi ho chiesto, secondo voi che cosa significhi? Cioè com'è che uno si espone come un nonno? E allora qualcuno mi invia il classicone, la foto della posa da Umarell con i piedi, il punta in fuori, braccia dietro la schiena, possibilmente davanti a un cantiere. No, non è questo, il banghie. C'è anche chi scrive sotto la veranda, sedia girata, sonnecchiare con la canotta di lana, magari arrotolata. E ci siamo. Esporsi come un nonno dalle loro parti significa semplicemente arrotolare la maglietta su fino alle ascelle, buttando fuori la pancia e andando così dritti e fieri a mento alto. Dicevamo, non è solo una questione di caldo, è anche culturale, si parla di medicina tradizionale. Tra poco

Prepariamoci a questi 4-5 giorni di canicola di grado 3, come provando anche noi il Beijing Bikini. Lo chiamano nella cultura pop, viene chiamato il bikini di Beijing. In Cina va avanti da decenni. Dicevamo, si tratta di arrotolare su fino alle ascelle la maglietta, la canotta, insomma quello che indossate nella parte superiore del vostro corpo. Leggo testualmente: d'estate nelle città cinesi succede questa cosa qui che lascia i turisti sempre un po' di stucco. Attenzione, uomini di ogni età arrotolano la maglietta esponendo tranquillamente l'addome per strada, al parco, al ristorante, ovunque. E ripeto, non si tratta di maleducazione. Perché? Perché leggo che non è solo semplicemente una questione di caldo, ma secondo la medicina tradizionale cinese esporre l'addome aiuta a far circolare il calore interno del corpo, il cosiddetto qi, attorno agli organi vitali. In alcune città hanno anche provato a multare chi lo faceva in pubblico. Il successo non c'è stato, scarsissimo, perché dicevamo è anche una questione culturale. Secondo me nei prossimi giorni potremmo azzardarlo anche noi. Sai che ridere, ma sai che bello, ma sai che atto di libertà il Beijing Bikini. Per tutti però, no,

Farsi andare con il Beijing bikini, che consiste nell'avere la maglietta, la camicia, la canotta, quello che ti pare, arrotolato su bene su fino all'ascella. Questa è una pratica che sono decenni che in Cina viene fatta. Qualcuno mi segnala anche che è usanza, adesso chi mi scrive, immagino sia stato in vacanza, dov'era? In Puglia, adesso ho perso il messaggio, però comunque Sud Italia, e mi scrive: l'ho visto anche lì, c'erano tante persone, uomini in particolare appunto, che indossavano tra virgolette il Beijing bikini. Io sto provando a immaginarmi le nostre città qua nella Svizzera italiana, poi con tutti i turisti, no, che si aspettano un certo tipo di presentazione sia dei posti, e vabbè, sulla bellezza delle nostre città, i nostri laghi, le nostre montagne nessuno può dire niente, però mi sto immaginando noi così, liberi, selvaggi, non curanti del giudizio altrui, tutti quanti per strada nelle nostre faccende quotidiane, mica in vacanza, con il Beijing bikini. Ora stavo immaginando qualcuno magari qua nei corridoi della radio, qualcuno, tutti così. A me piacerebbe un mondo così.

0: Col prossimo brano invece torniamo al passato.
1: Radio Pirata!
0: Oggi è giovedì, domani è venerdì, come ormai ho preso l'abitudine di fare il venerdì tamarri che più non si può, il giovedì invece ancora con un po' di tono e pensando a chi ha piazzato i propri gusti musicali un po' nelle nicchie, diciamo, no? Nelle nicchie della musica un filo più alternativa nell'ambito dello ska punk, del punk rock, con punte di rapcore. Stiamo parlando di un gruppo che sui social ha 54.000 follower. Ecco, cioè, numeri bassi, Julie Meletta ci arriverà domani a quei numeri lì. Quindi nicchia sì, ma per chi ha amato il genere e la band, nicchia per niente. Magari è la band dell'adolescenza e quindi significa tutto. E allora, per voi, Zebrahead con Anthem. La canzone del buon umore.

Saluto Pachito, scrive: pensare che Nico pensa che la tua parte di playlist in Radio Pirata non sia all'altezza. Sì, non è all'altezza di quella zozzeria che vi propone lui quotidianamente, però alla fine sono scelte. Io ho deciso che porto avanti la mia linea dritta, inclusiva, per ricordare un po' tutti. Tra l'altro qualcuno mi aveva anche chiesto: ma quando è che torniamo con un bel pezzone emo dei primi anni 2000? Arriverà prossimamente. We were good.

Miley Cyrus con Flowers. Ma no! Ma che foto mi inviate? Ci dobbiamo assolutamente stringere intorno al piccolo Arno, che sta provando a fare colazione, ma ha entrambe le braccia ingessate. Ma che è successo? No, terribile. Però sai che c'è, Arno, la fortuna dei bimbi, più si è giovani proprio nella vita in generale, e più in fretta si guarisce. Quindi vedrai, campione, che in un batter d'occhio forse no, forse qualcosina in più, però ecco, passerà anche questa, avrai ossa più forti. È chiaro che quest'estate mi immagino non sarà il top.

Io sono sempre dell'idea che bambini che non hanno cicatrici sul corpo, non hanno croste sulle ginocchia, sui gomiti e sui palmi delle mani, siano bambini che non è che siano divertiti granché fino a quel momento lì. Quindi non dico benvengano i traumi, però significa che sicuramente stavi facendo qualcosa di divertente, o forse no. Facci sapere, mamma Manu. Intanto ripeto ancora una volta tanti tanti auguri per una prontissima guarigione. Buon compleanno quindi, sempre in ambito di auguri, ma per tutt'altra ragione, ad Alison Moyet, che compie 65 anni. Stiamo parlando di Yazoo, dei Yazoo, insieme ad Alison Moyet con Dongo. Adesso so che siamo di nuovo in quella fase lì dove chi è? Boh, è la voce di Dongo. Adesso forse vi viene in mente qualcosina. Dai, siate buoni e bravi.

buon 65esimo compleanno ad Alison Moyet, che all'inizio degli anni 80 ha formato gli Yazoo con Vince Clarke, appena uscito da Depeche Mode, e piazzando subito un singolo epocale come Don't Go, che stiamo ancora sentendo in sottofondo. Si torna alla strettissima attualità musicale, le cattive abitudini di me.

ci stiamo perdendo in conversazioni su WhatsApp. 079 tra l'altro, 079 873 8073, il numero WhatsApp di Rete3, potete scriverci in qualsiasi momento. E ora ci stiamo perdendo, dicevo, nei racconti legati alle nostre cicatrici fisiche, quelle dell'anima non abbiamo né il tempo né il modo di approfondire, quindi rimaniamo in superficie. Io dicevo, i bambini che non hanno, o gli adulti che non hanno mai rotto da bambini un qualche osso, o che non si portano dietro ancora delle cicatrici, le croste sulle ginocchia adulte mi fanno sorridere, però ecco, è strano, fa strano, i bambini secondo me dovrebbero sempre avere almeno un ginocchio sbucciato, un gomito incrostato e un qualche graffio in faccia, perché significa che si sono divertiti sicuramente tantissimo. Io mi porto ancora dietro una cicatrice sul fianco sinistro all'altezza dell'anca più o meno dell'estate 94, quindi avevo 6 anni. Dovevo rientrare per andare a rientrare in albergo con i miei genitori per prepararci per la cena. Non volevo, e questo era quanto, non ci sono altre spiegazioni, non volevo. Cosciente che mia madre non sarebbe venuta a prendermi perché ha paura di camminare sugli scogli, proprio perché ci si può far male, mi sono messa a scappare, ci ha provato, ha fatto i primi 2-3 metri, poi si è fermata, ha provato solo a urlare, non ha funzionato perché poi il vento disperdeva le sue parole, non arrivavano proprio alle mie orecchie. Guarda che cadi, guarda che cadi, no no io non cado, e poi sono caduta male, male, male, malissimo. Pronto soccorso e via dicendo, però ecco, mi porto ancora dietro quella cicatrice e francamente sorrido perché non ricordo il dolore, l'ho rimosso, però sicuramente mi stavo divertendo tantissimo se non volevo rientrare.

0: Salutiamo Toro che oggi è un uomo adulto, dice: ho conquistato 3 cicatrici da 2 centimetri sul viso, pellicole del piede destro accorciato di 1 centimetro. Cosa vuol dire le pellicole del piede destro accorciato di 1 centimetro? Poi un buco nella testa, un sacco di distorsioni e fratture solo a 13 mesi. Questi sono i racconti dei vostri incidenti, delle vostre cicatrici. E tutto è partito dal povero Arno che ha rotto entrambe le braccia giocando. Poveraccio. Volete più dettagli? Siete curiosi? Io direi che possiamo anche lasciar stare, eh? Sappiamo però che Arno è in ascolto, quindi gli ricordiamo, nel caso ce ne fosse bisogno, che è capitato un po' a tutti quanti e che si guarisce sempre più forti. Qualcuno mi scrive, Manu scrive: le mie figlie hanno poche croste ma sembrano dei dalmata a furia di blu. I blu, i lividi, è vero, gli stinchi dei bambini sono una sono quasi un po' una... Sì, è vero, dei dalmata, tutte ste gambe poverini piene di macchioline, ma sempre per quello, sempre perché si divertono, perché giocano, perché se stessero fermi ovviamente non si farebbero mai male, e a quel punto sai che noia. Poi abbiamo ancora un racconto, questa volta di Ivano, prego.
1: A 20 anni, la sera prima di partire per le vacanze estive, schiuma party.
0: Bello.
1: Primo giorno di spiaggia, 2 crosticine sui capezzoli. Un dolore.
0: Aspetta, mi manca il nesso, o forse preferirei mi mancasse, tra schiuma party e il giorno dopo le crosticine sui capezzoli. C'è qualcosa che manca nel racconto. Non so se me la sento di chiedere approfondimenti, visto che abbiamo anche bambini in ascolto. Vabbè, lasciamo cadere lì così.

0: era una schiuma particolarmente aggressiva, quella dello schiuma party, che poi praticamente ha sbruciacchiato i capezzoli del nostro amico, quindi non ci sono altre spiegazioni.
1: L'oroscopo.
0: Ah, ok. Ok, veniamo alla giornata di oggi. Se gli astri hanno qualche dritta per evitare di romperci in questo giovedì 18 giugno, ben volentieri. Vediamo un po', Ariete, per voi oggi giornata energica, prendete iniziativa, siete più determinati del solito. Toro, evita spese impulsive. Dire a un toro di evitare le spese impulsive. Amici toro, so che state ridendo insieme a me. Aggiunge, rifletti prima di dire sì a qualcosa. Gemelli, comunicazione efficace, riesci a farti capire al primo colpo. Cancro, hai bisogno di rassicurazioni, quindi circondati di persone positive. Questo sempre. Leone, non pretendere troppo dagli altri e un po' di flessibilità aiuta. Vergine, organizzazione impeccabile, tutto va secondo i tuoi piani. Guarda lì i vergine fuori che festeggiano con le vuvuzele. È tutto perfetto, Vergine. Tutto come l'avete pensato e organizzato. Bilancia, chiarimenti importanti, non rimandare una conversazione. Scorpione, intuito fortissimo, è arrivato il momento di seguire la prima impressione. Sagittario, desiderio di movimento, cambiare aria ti farà benissimo. Capricorno, risultati concreti in arrivo, finalmente qualcosa si sblocca. Acquario, incontro inaspettato, potrebbe sorprenderti più del previsto. E infine Pesciolini, affidati all'istinto perché oggi sai esattamente cosa fare. Buona

cuore Michele, che dopo aver ascoltato l'oroscopo, lui è segno del toro, dice: per il toro l'indicazione era di non cedere ad acquisti impulsivi. Dicevo, hai detto poco a un toro. Dice: siccome non ho più nulla per vestirmi, ho finito le magliette, i pantaloni sono tutti rotti, bucati, sciupati, le maglie, le felpe sono tutte vecchie, a volte rubo dei vestiti a mio figlio. E allora l'altro sabato dico: oggi vado a comprarmi dei vestiti perché ce n'è bisogno. Sono tornato a casa con una tuta da moto per andare in pista. A posto. Ah, poi il clima di questi giorni, perfetto, tutto impellettato.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk ci consegna le 7:02 minuti ancora. Buongiorno.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Come va fino a qui? Tutto bene. Vero?
1: Rete 3.
0: Se anche non fosse vero, raccontatevela, perché a un certo punto si inizia a crederci. Dobbiamo fare pace anche col fatto che i prossimi giorni saranno particolarmente caldi e afosi, in particolare oggi soleggiato e caldo con cumuli pomeridiani sui rilievi, verso sera nelle Alpi un rovescio, un temporale isolato non del tutto escluso. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi viaggeremo sui 31-32 gradi a basse quote, in alta Engadina 24, poi vorrò vedere percepiti quanti, cioè se effettivi da termometro saranno 31-32, percepiti andremo malissimo. In montagna vento generalmente debole. Sulle nostre strade ringrazio anzitutto chi mi segnala dove sei, così riprendo il dettaglio giusto. Niente, non riesco a ripescare. Qualcuno che segnalava degli oggetti all'altezza di Faido in autostrada. Queste sono le cose che ricordo, non menzionate da Via Swiss, quindi adesso recupero per bene il messaggino e poi vi do il dettaglio aggiornato e completo. Via Swiss nel frattempo informa che il traffico è fortemente rallentato sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide, per chi sta viaggiando in direzione nord, e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Questo è quanto sempre per il momento da parte nostra. Buon viaggio. Con noi anche Rosy Nervi, ci porta le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Buongiorno, è già stata firmata nella notte l'intesa che mette fine alla guerra tra Stati Uniti ed Iran. Si apre ora una fase negoziale per un accordo definitivo. Osservato speciale il programma nucleare iraniano, ma da subito è revocato il blocco navale dello stretto di Hormuz. Il Consiglio nazionale blocca l'accordo con il Mercosur, decisiva la mancata approvazione di un sostegno di 880 milioni di franchi ai contadini. E poi la pagina sportiva, perché oggi il Tour de Suisse fa tappa in Ticino.
1: Rete 3 Sport.
3: Cominciamo subito dai mondiali di calcio, che hanno chiuso il primo turno con la vittoria 4-2 dell'Inghilterra contro la Croazia nel gruppo L, un equilibrio spezzato dal gol di Bellingham nella ripresa dopo il 2-2 del primo tempo in virtù della doppietta di Kane e delle reti di Baturina e Musa di Rashford. Il definitivo 4-2 nello stesso gruppo, nella notte il Ghana ha messo sotto Panama 1-0, mentre da poco la Colombia ha chiuso il proprio impegno sconfiggendo 3-1 l'Uzbekistan. Nell'altra partita di questo girone e K, ricordo il Portogallo che ha steccato, bloccato sull'1-1 dal Congo. E questa sera alle 21 torna in campo la nazionale svizzera contro la Bosnia con Miro Muaim, che si è allenato nuovamente a parte a causa di un problema al polpaccio e non sarà disponibile per la partita appunto di stasera. Infine nel ciclismo, dopo la prova di forza all'esordio di Tadej Pogačar, il Tour de Suisse presenta la seconda tappa interamente ticinese, 158 chilometri con partenza e arrivo a Locarno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno freschezze.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato. Parzialmente scremato.
0: Eccolo, l'ho ritrovato il messaggino, rivisto che riguarda la vostra sicurezza. Non è che posso dire va più o meno a Faido, fate occhio perché c'è roba in autostrada. Grazie Max, lui segnala del materiale in autostrada prima dell'uscita di Faido per chi sta viaggiando in direzione nord. Lo ripeto, occhio, materiale in autostrada prima dell'uscita di Faido per chi sta viaggiando in direzione nord. Grazie mille Max. Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30 questa mattina in parzialmente scremato. Loro sono i Vadvook con il nuovo singolo da un nuovo disco. Il brano che stiamo sentendo si intitola Nem Via.

E chiudiamo il discorso su voi, sulle vostre cicatrici, le vostre fratture, le vostre ossa, i vostri muscoli, i vostri legamenti. Ce n'è veramente per tutti quanti, ma com'è giusto che sia? Ripetiamo che bisogna essere prudenti, certamente. Poi le cose però succedono e sono totalmente, a volte, al di fuori del nostro controllo, e noi ci portiamo i segni e i ricordi sul corpo per tutta la vita. Ivana scrive: io avevo 8 anni, un amico aveva posizionato un seggiolino sul portapacchi della bici, in curva si è staccato e io sono caduta. Era un seggiolino anni 80, probabilmente già solo questo seggiolino anni 80 era un'arma. Io immagino scomodissimo, durissimo, altro che imbottiture e vita bella facile agiata di chi è piccolo e infante oggi. Ancora qualcuno scrive: anch'io ho avuto mio figlio di 5 anni con entrambe le braccia ingessate, è stato bruttissimo, auguri di buona guarigione ad Arno. Che carini che siete! Se abbiamo Arno ancora in ascolto, sicuramente sarà contento. Facciamo attenzione oggi, ok?

I Police con Every Breath You Take. Tra pochissimo ci raggiungerà anche Joas Balmelli. Giocheremo insieme prima dei BC con la lettera. Qualcuno la sta già chiedendo, e allora avanti con le annotazioni mentali per aumentare le possibilità di vincita. Fra 5 minuti circa giocheremo con la lettera V. V, V di Venezia, non di banana questa volta, anche perché poi mi dite ma tu ci confondi quando dici le lettere e poi, anche se non c'entra, dici di banana. E allora tra V e B c'è una somiglianza fonetica e mi dico via, togliamoci dall'impiccio, ed è la V di Venezia, la lettera protagonista di oggi. Ascoltiamo ancora i Coldplay con Viva la Vida, poi Birth con Più in Alto, e a quel punto dovrete iniziare a comporre il nostro numero.

brava, tu dici chiamate il numero. Molti lo conoscono a memoria, il numero della diretta di Rete 3, ma tutti gli altri? Avete ragione, come sempre d'altronde. E allora? Inizio a segnalarvi il nostro numero della diretta da comporre per giocare insieme a ABC. 0848 030503. Buona fortuna. Chiamate ora.

0: dalla Toscana. Birth con Più in alto. Allora, il buon Nico Saldagna mi ha aggiornata. Io so che è dall'inizio della settimana che già state vincendo, quindi una raffica di vittorie ad accompagnarci in questi giorni. Non per dire, ma probabilmente sulle mie schede.
1: C'è un po' di pressione sulle tue spalle. No, è vero, sulle tue schede l'ha anche ricordato nei giorni scorsi. Nick Saldagna l'ha detto, sì, sono le schede della Tiki, è per questo che vincete.
0: Vedi che brutta persona. Cioè, anche quando gli viene offerta la possibilità di redimersi e di dare una svolta alla propria immagine, sceglie di non farlo.
1: Oggi usiamo la scheda di Saldagna invece, scommetto.
0: Sì.
1: No, dai!

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: E da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e per bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. E provare a vincere troviamo Maurizio, che mi sembra bello agguerrito. Pronto? Maurizio?
2: Ci è caduto Maurizio?
1: Maurizio?
2: Attenzione. Maurizio, ci sei? Maurizio, sì, sentiamo, ti sentiamo, parla
1: no,
2: pure.
1: No,
2: sì, pronto?
1: No.
2: Chi è in
1: pronto?
2: Linea?
1: Maurizio? Non c'è Maurizio.
3: Sono Chiara.
2: È Chiara, ok.
1: Oh,
2: tu,
1: oh,
2: Chiara, sei,
1: Chiara?
2: Sei in auto con Maurizio oppure sei un'altra...
3: No, ero in auto con Luca, ma...
2: Con Luca.
3: Per andare al pulmino della scuola e ho detto, proviamo.
2: Ok, allora, Chiara...
1: Saluta Maurizio, Chiara, perché
2: sì,
1: è caduta la linea.
2: È caduta la linea, probabilmente, Maurizio, ti invitiamo a richiamare a partire da domani. Chiara, ci fa piacere comunque averti in linea.
3: Che
2: no, non fraintendere.
3: Maurizio.
2: No, vabbè, è andata così. Dove ti trovi, Chiara?
3: Ascolta, sono a Bulle.
2: A Bulle, ok, quindi nel canton Friburgo. È un po' più fresco,
3: esatto,
2: rispetto alla Svizzera italiana, a Bulle, immagino, in questo momento.
3: Ah, guarda, adesso qua fanno 20 gradi.
2: Ah,
3: la
2: già.
3: Sera sì, è più fresco, sì,
2: ecco,
3: sì, adesso 20 gradi.
2: Perché tu vivi da quelle parti, Chiara?
3: Io vivo qua, sì, vivo qua.
2: Ma perché, cosa hai fatto? Sei partita per gli studi e ti sei fermata da quelle parti?
3: No, sono partita un po' per amore, un po' per lavoro.
2: E la fondue ha giocato un ruolo nella tua scelta?
3: No, okay. No, la fondue ho imparato a mangiarla qua perché quando abitavo in Ticino non mi piaceva assolutamente.
2: Ecco, poi quando arrivi lì ti fanno il test della fondue per vedere se puoi prendere la residenza. Ci fa piacere parlare con svizzero italiani d'Oltralpe. Cara Chiara, conosci il gioco?
3: Conosco, sì, ho già giocato in novembre, avevo già vinto una volta lo stesso kit, quindi...
1: Ecco. Ci vuoi fare una bellissima recensione?
3: Sentiamo la fortuna. Sì, è fighissimo quel kit lì, veramente, per le bici, per la macchina, fighissimo.
1: Vedi, ottimo.
2: Grande, grande Chiara, oggi ti ricordiamo che si gioca con la lettera V...
1: V di Venezia,
3: la V.
1: Okay. Se sei pronta, io direi che facciamo partire il timer.
3: Andiamo.
1: E allora, con la lettera V, mangiarla fa bene.
3: Verdura.
1: Nido di vespe.

0: Vestaio.
1: Grande casa privata.
0: Villa.
1: Terreno coltivato a vite.
0: Vigna.
1: Ferie o anche
0: vacanze.
1: Andare in giro senza meta.
0: Vagabondare.
1: L'animale furbo.
0: Volpe.
1: Lo suoni con l'arco.
0: Violino.
1: Slavina detta anche
0: palanga.
1: La prepari per il viaggio.
0: Valigia.
1: Si stende, pietoso.
0: Velo.
1: Raccolta del vino.
0: Vendemmia.
2: E ce l'abbiamo! E ce l'abbiamo! Ma avevi ancora un quarto d'ora!
0: Vai!
2: No, ma Chiara! È una, come direbbe l'amico e insomma quasi ogni tanto collega Marco Baron, sei strepitosa davvero, complimenti. Sei
0: grazie mille.
2: C'è dominanza da parte tua, ecco non mi veniva la parola, c'è una dominanza incredibile da parte tua. Brava Chiara!
0: 20 anni che parlo francese, ma abbiamo dentro qualcosa, eh.
3: Ce n'è tanta di roba, tanta roba.
2: Allora avrai ancora l'auto e la bicicletta pulitissime nei prossimi mesi. Complimenti.
0: Perfetto, sono contentissima.
3: Super. Allora Chiara, rimani in linea, prendiamo nuovamente a questo punto i tuoi dati. Maurizio, Chiara, vuoi dire qualcosa a Maurizio?
0: Guarda, Maurizio, appunto, volevo proporre che volentieri facciamo metà col kit, perché gli ho rubato un
2: colpotto.
0: Dai,
2: vediamo una spugnetta, magari la mandiamo a Maurizio allora.
0: Esattamente, uno straccetto, uno spray, volentieri glieli mando con un pacchetto di fondue.
2: Ma wow, questa è la generosa Chiara. Un abbraccio Chiara, rimani lì, eh.
0: Grazie mille, ciao.
4: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
3: Secondo te, Joas, Maurizio, la prima parola o le prime due parole che ha detto appena è caduta la linea e si è reso conto che non poteva più giocare con noi, quali sono state?
2: Ma secondo me non sono ripetibili in radio.
3: Oh Maurizio, domani.
2: Dai, forza.
3: Tu invece tra poco.
2: Io ci sono. Bene, sto scalpitando, Tiki.
3: Vedo, scodinzoli.

0: Beh, stavo pensando che in fin dei conti in questi minuti con quello che è capitato con Maurizio, alla fine è semplicemente quello che accade sui grandi numeri, su larga scala, tutti i giorni, quotidianamente, cioè? Nel mondo, cioè che per ogni Chiara al mondo che ha avuto alle 7.30 la sua svolta di giornata così presto la mattina, c'è un Maurizio che alle 7.30 del mattino si è visto rovinare l'intera giornata.
1: No, ma che poi era anche entusiasta, povero sì, Maurizio, ci dispiace, siamo felicissimi per Chiara, non fraintendeteci. Però insomma, Maurizio, ripetiamo, riprova, sì, sarai più fortunato. È andata così. Comunque, questa è la dimostrazione del fatto che voi dovete chiamare quando sapete più o meno che si avvicinano le 7.20. Chiamate e abbiate fiducia, fate come ha fatto Chiara, che prima o poi la fortuna gira dalla vostra parte. Sentiti che oggi, tra l'altro, celebri un paese con il tuo dress code. Celebri, mi sembra, la Colombia, è possibile?
0: Dici?
1: È un bel vestito colorato, perché ho visto tante immagini.
0: Io pensavo a Cuba
1: anche, sì.
0: Vero?
1: È possibile, sì. È un vestito molto colorato,
0: sì.
1: Ci sta, anch'io ho optato per un multicolor, soprattutto abbiamo optato per vestiti fini, cos'è,
0: sì?
1: Sembra lino, seta, una roba del genere.
0: No, questo cotone è cotone leggerissimo.
1: Anche il mio camicia di cotone leggerissimo, perché cara Tiki, è cominciata ufficialmente l'estate, comincia davvero a fare caldo. Sto weekend in pianura nella Svizzera italiana sono previste temperature tra i 32 e i 34 gradi.
0: Miseriaccia.
1: E allora, per chi non fosse in vacanza, via in vacanza, la domanda è: team lago, team montagna o team tapparelle abbassate e ventilatore fino a domenica sera? Allora, andiamo con alcuni consigli per i weekend di canicola su cosa fare nella Svizzera,
0: sì,
1: italiana. Allora, la regola base è acqua, quota, quindi salire di quota, e ombra. Tu ne hai altri? Non lo so, perché tu ricordi sempre di idratarsi.
0: Mantenersi idratati sempre comunque, ma questo durante l'anno in generale, a maggior ragione quando si pezza.
1: Appunto, sì, assolutamente.
0: No, direi che è l'essenziale, e se proprio dovete stare sotto il sole, proteggete la testa.
1: Io devo dire una cosa. Sì, brava, giusto,
0: ecco.
1: Un altro consiglio molto intelligente. Prima cosa, SPF?
0: SPF 30 in su.
1: Ah certo, la protezione solare è fondamentale. Io il weekend scorso ero in giro così senza pensarci, con la t-shirt ovviamente, mi sono preso una scottata sul coppino che...
0: Oh, ma anche davanti ti vedo un po' rossiccio.
1: Ah, vedi?
0: Sei violaceo.
1: No, è appunto proteggersi bene, cioè predichiamo bene e razzoliamo male.
0: Malissimo.
1: sempre. Tra poco alcuni consigli concreti. Voi cosa fate? Montagna, lago o casa col ventilatore, tapparelle giù a guardare il mondiale?
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Safe, con Tu mi piaci tanto, Joss, rilanciamo l'argomento.
1: Sì, cosa fare nella Svizzera italiana per combattere la canicola. Questo weekend farà molto caldo, tra i 32 e i 34 gradi in pianura. Abbiamo già ricevuto alcuni suggerimenti, alcuni ve li diamo noi. Annalisa ci scrive che farà una grigliata a
0: 1200 metri.
1: Oh my god.
0: Meraviglia.
1: E poi dice per il
0: refrigerio si va al Bron uguale Fontana.
1: Ecco,
0: non
1: Bron.
0: Capisco.
1: E cos'è in dialetto, Annalisa? Sai che non ho mai sentito questo
0: Bron.
1: Termine. E non lo so, il Bron e la Fontana. Facci sapere, Annalisa. Poi sto cercando di capire da dove ci scrive per identificare un eventuale dialetto, ma facci sapere cos'è il Bron, se è dialetto, Bron. Chiedo scusa per la mia ignoranza. Poi Albi ci manda il suo contributo tramite messaggio vocale. Andiamo ad ascoltarlo. Ciao Albi.
2: Sì, buongiorno signori, sono l'Albi. Allora, per la canicola sabato e domenica fino a mezzogiorno, un aperitivo al bar con gli amici.
1: Certo, il succo
2: pomeriggio
1: d'ananas.
2: In casa, sì. Aria condizionata con il calcio, qualcosa.
1: Sì, così,
2: e ovviamente,
1: così.
2: Come dicono i dottori, due o tre
1: siedi. Bisogna idratarsi tanto.
2: Poi
1: con
2: un
1: acqua,
2: girettino la sera
1: con
2: ancora
1: acqua.
2: Con gli aperitivi. E così ammazziamo la canicola.
1: Ammazziamo la canicola.
0: Non solo, mi sa.
1: Non solo.
0: Se i ritmi sono questi.
1: Qualche altro organo. Senti, poi sì, grazie Nicola. Intanto ci scrive che All Bron Lella Fontana. All Bron. Bron,
0: Bron
1: o Bron.
0: Bron?
1: Allora, con la O chiusa, Bron, quindi non Bron, ma Bron. In dialetto biasca, non lo sapevo. Grazie Annalisa. Poi, tanti altri consigli come i luoghi freschi dove possiamo recarci, i lidi, tra poco.

0: passadís Brun.
1: Ok.
0: Del dialet della Val d'Ablen. Biasca.
1: Grazie, grazie di cuore per la precisazione, chiedo schiuma per la mia ignoranza. Intanto qualcun altro scrive che per combattere la canicola la soluzione è semplice, partire adesso proprio in questo momento per la Scozia. Noi abbiamo scelto la soluzione drastica, dice Sue, 2 settimane tra vento, pile, giacche impermeabili, se tutto va bene al ritorno ci ricorderemo malappena cosa siano i 35 gradi.
2: Ah sì, ma ho parlato
1: chi,
2: anche
1: per chi può, ma così è facile, allora scusa, vai in Islanda.
2: Noi invece vogliamo pelare la nostra gatta sul nostro territorio.
1: A casa nostra,
2: sì.
1: Brava.
2: E quindi, beh, bellissimo, io provo solo tanta invidia. Sono diverse le persone che scelgono, ma anche i paesi scandinavi, penso al nord della Norvegia,
1: sì,
2: per quando inizia a fare veramente caldo qui, per trascorrere l'estate e stare sui 22,
1: sì,
2: 23
1: sì, esatto,
2: gradi
1: per
2: al sole.
1: Viverla un po' più tranquillamente.
2: Sì.
1: Però il fatto sta che non tutti possono vogliono partire,
2: no.
1: Quindi Simone ad esempio scrive che visto che lavora all'aperto sempre, niente lago, montagna, queste robe qua, quindi soprattutto per domenica probabile letargo dopo una breve passeggiata mattutina.
2: Io appoggio, bravo.
1: Ci sta, se sei fuori tutto il giorno a patire caldo ogni tanto ti godi anche la tranquillità di casa tua.
2: Giusto, poi c'è anche un altro Simone, sentiamo.
3: Ciao, sono Simone.
2: Ciao.
3: Per rinfrescarsi questo weekend 2 giorni di volontariato al lago Efra per recupero habitat. Speriamo faccia più fresco sulla.
1: È decisamente, perché parliamo di alta quota, parliamo di Valle Verzasca, di territori meravigliosi, e complimenti a te che fai volontariato.
2: Recupero habitat. Voglio avere più dettagli sul recupero habitat.
1: Tirano su le lattine dal lago Efra, probabilmente. No, non so, raccontaci di più se vuoi, Simone.
2: Dopo arriva la nostra canzone, Joas.
1: Wow, la mia,
2: la nostra.

0: C'è qualcuno che ci scrive, ci ricorda che questo weekend si tiene anche l'open air al LAC, dove dalle parti di Poschiavo, in Val Poschiavo, a Bordolago, proprio dalla parte nord del lago, e gli headliners sono i Vadvook e i Modena City Ramblers, ma poi ci sono tante altre esibizioni. C'è anche l'angolino techno per i più tamarri, ci sono due palchi da quel che capisco, e tutte le informazioni le trovate sul sito openair-al-lag.ch, ed è anche un'occasione, mi è sembrato di capire, per l'organizzazione dell'open air al LAC di far conoscere ad esempio i propri prodotti, di promuovere la valle. Sicuramente un'iniziativa degna di nota. Quindi un'altra possibilità è quella degli open air, cioè tu sposti il fuso orario un po' più in là, perché l'open air inizia magari in serata, lo vivi fino a notte fonda e ti godi quindi le ore meno calde della giornata. È un Bravo. Altro modo per combattere il caldo. Poi, per chi cerca il fresco, ricordiamo che abbiamo un sacco di lidi belli nella Svizzera italiana. Penso ai lidi principali dei nostri grandi centri: il lido di Lugano, il lido di Locarno, le piscine di Belli, dove ricordo sfide infinite a ping pong, il panino lungo salato, quelle robe lì. Perché mia, non andiamo solo a far tuffi. La Val Verzasca, tutte le nostre valli con le bellissime pozze, e oppure le passeggiate in montagna. Abbiamo il Monte Tamaro a due passi. Chi ci pensa al Monte Tamaro? Proviamo a salire, a fare un giro una volta. Vai su in un attimo, sali sulla nuovissima funivia del Monte Tamaro, arrivi in paradiso praticamente. Oppure c'è lì il Generoso anche. Sì?
1: No, scusami, quando penso al Tamaro penso sì. sempre al Parco Avventura, tra l'altro, bello anche lì, sei in mezzo agli alberi, dunque all'ombra, e poi c'è il Bob. Non so come chiamarlo.
0: Sì, sì, il Bob sui binari, quello sui binari.
1: C'è il signore su in cima, sì? Quello che ti fa partire, che ti dice sempre: giù a manetta, che se fai che se freni è pericoloso. Giù a manetta.
0: Sai, mamma, che non lo ricordo, che... il signore che ti dice giù a manetta.
1: Giù a manetta, vai giù a manetta. Io sono sicura che là fuori in ascolto c'è qualcuno che si ricorda giù a manetta, perché lo dice ogni volta chiunque. Mi riportano sempre questo racconto qua.
0: Giù, e allora facciamo una cosa: giù a manetta, un brano che descrive un po' la nostra situazione.
1: Giù a manetta, che se freni è pericoloso.
0: Giù a manetta, lo fa carbone. Giù a manetta. E c'è

0: Sì, per andare nei lidi ci vuole, ci vorrebbe
1: un fisico d'estate.
0: Guarda, parla uno che non supera la prova costume dal 2008, quindi è una sorta di mea culpa il mio.
1: Non è vero, ci vuole solo un sacco di entusiasmo e voglia di stare in mezzo alla gente.
0: Sì, coraggio, sì,
1: ecco,
0: sì, è vero.
1: Quindi questo ci vuole.
0: O una muta da sub. Comunque, no, ma parlo per me, faccio l'autoironia che vince sempre, ti salvi sempre con l'autoironia. Allora, salutiamo quindi il signore del Monte Tamaro che dice cosa? Ripeti?
1: Giù a manetta che se freni è pericoloso.
0: Cioè, se freni è pericoloso. Perché?
1: Perché ti arrivano gli altri addosso, che scendono dopo di te su quel bob. Non so come chiamarlo.
0: E quindi arriva un messaggio da Stefano che dice: quello del Tamaro si chiama Agostino. Agostino, buongiorno.
1: Dice Stefano: si chiama Agostino, mio figlio lavora con lui.
0: Pensa a te, pensa a te.
1: Quindi sarà il signor Agostino che dice: giù a manetta che soffrene pericoloso.
0: La realtà del Monte Tamaro è bella anche per quella, perché è una realtà molto familiare, dove i dipendenti hanno un ottimo rapporto tra loro, eccetera. Lo dico per esperienza. Allora, per far qualcosa senza cuocere troppo, appunto, abbiamo proposto le nostre valli, magari anche un picnic. Sei mai stata tu a Pineta Saracino, su in cima alla Valle di Blegno?
1: No.
0: O in Valle Maggia, in Alta Valle Maggia? Vai a fare un giro con le bimbe una volta. Adesso uso te come esempio per chi sta ascoltando. Oppure una passeggiata per chi ama le zanzare grandi come fagiani, una passeggiata alle bolle di Magadino la mattina
1: sempre
0: presto.
1: Sempre belle.
0: O verso sera, esatto. Portatevi una racchetta da tennis per scacciare le zanzare eventualmente, ma si può anche girare in bicicletta da quelle parti e vedere il bellissimo Gambarogno, che è un po' la nostra California, lo dico io, poi oppure passeggiate su lungo lago, semplicemente passeggiare in riva al lago Morcote. Io non ci vado mai a Morcote, ma è bellissima. Perché non fare due passi a Morcote la sera?
1: Ah, la sera.
0: O passare
1: ecco, perché la far due passi alle tre del pomeriggio,
0: esatto,
1: non è una buona idea.
0: No, chiaro, poi gli orari sono importanti, però invece dove si può andare già il pomeriggio è in un grotto selezionato, cioè in fondo a una valletta o sotto montagna, dove dovrebbe essere un grotto e dove spira quella bella arietta fresca che ti permette di aver lì di fronte a te una bella tagliata, una gazzosa, quattro amici e ti passi il pomeriggio, soprattutto a gazzosa, è molto importante.

Buondì, weekend di canicola, soluzione, un bel picnic sul Lucomagno, magari lì al fiume, magnifico.

0: il buon Jason Derulo con Want to Want Me. E lui stavolta ad accompagnarci alle 8 e un minuto. Allora buongiorno
1: Televisione Svizzera.
2: Buongiorno da Tiki
0: e da Joas, altrimenti detti Gioia
2: e Gaudio.
0: Io sono Gioia, tu sei Gaudio. Mi guardi ogni volta come se fosse la prima
2: volta.
0: La devi smettere. Vai. Allora.
2: Vabbè, dai, andiamo a dare un'occhiata al tempo previsto per oggi, giovedì 18 giugno, anno 2026. E ogni tanto è bene ricordarlo.
0: Bravo.
2: Soleggiato e caldo nel pomeriggio, sui rilievi sviluppo di cumuli, e verso sera nelle Alpi un rovescio o un temporale isolato non del tutto escluso. A basse quote, temperatura massima sui 31 gradi. Diamo uno sguardo al traffico, cara Gioia.
0: A causa del traffico intenso ci sono ancora code tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno. A Lugano sulle principali vie del centro, poi andiamo sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide per chi sta viaggiando in direzione nord, e poi da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e poi dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.
2: Questa
0: è la situazione, ci fosse altro ovviamente segnalate. L'invito è sempre aperto e valido, 079 873 8073. Ora noi torniamo ad aggiornarci con l'attualità insieme a Rosy Nervi.
1: 3 News.
3: Le 8 e 3 minuti di nuovo, buongiorno. È già stata firmata nella notte l'intesa che mette fine alla guerra tra Stati Uniti ed Iran. Si apre ora una fase negoziale per un accordo definitivo. Osservato speciale il programma nucleare iraniano, ma da subito è revocato il blocco navale dello stretto di Hormuz. Il Consiglio nazionale blocca l'accordo con il Mercosur, decisiva la mancata approvazione di un sostegno di 880 milioni di franchi ai contadini. Partenza e arriva a Locarno, il Tour de Suisse fa tappa in Ticino con la seconda frazione, previsti disagi al traffico anche nel Sottoceneri. E poi ai mondiali di calcio, l'Inghilterra ha battuto la Croazia per 4-2 e questa sera torna in campo la nazionale svizzera opposta alla Bosnia.
0: Parzialmente scremato, fino alle 8.30 ci rimane una mezz'oretta scarsa, Joss, per lasciare il segno oggi.
2: Adesso io chiederò a Rosy fuori microfono se parlerà di ciclismo e o di calcio. Se mi risponderà no, lo farò io, ti avviso.
0: D'accordo.

0: Chiudiamo con i consigli su cosa fare per combattere la canicola nel weekend. Allora, c'è Curzio che ci manda una locandina, ti ringrazio caro Curzio. Open Cassiner è un evento che si tiene il 20 giugno, che è sabato, giusto?
1: Bravo,
0: sabato.
1: Sì.
0: E non è facile perché no? 18 più 2, oggi è il 18, sabato, sì. A Vezio si tiene questo, l'ha chiamato Curzio, piccolo open air, non fare il modesto perché sembra molto ben organizzato, perché vedo che la Buvette apre alle 4, è già lì. C'è uno spettacolo col mago Isaia, merenda offerta per i ragazzi alle 17 e cena con grigliata dalle 18:30. Entrata libera e musica con Lampa Sexta Feira. Grazie Curzio per aver segnalato uno dei tanti eventi che possiamo frequentare questo weekend. Allora, scusa,
1: ma cos'è che sta suonando?
0: Sai che avevo su una sveglia alle 8 e 8 dopo 40 minuti. Allora, perché una sveglia alle 8 e 8? Devo chiamare.
1: Mi si è bruciato.
0: Mando a Milano. Mando

0: Ciao! Allora, l'idea potrebbe essere da Nando al Facal, tipo una bella passeggiata sull'autostrada o su che bei piazzali asfaltati, sai che piastici un paio d'ore, o andar gutato, ma pomorettina, un paio d'ore lì, e dopo tu le pese fresca. O no?
1: Ma che ragionamento è? Grazie, grazie di cuore per il tuo consiglio. Quindi accendiamo i fuochi nei nostri camini, chiudiamoci in casa con 48 gradi, poi usciamo e sembra fresco. Anche questo è un bel ragionamento.
2: È vero però, eh?
1: Sì, uno dei modi per combattere la calura è assistere questa sera a Svizzera-Bosnia in una delle nostre piazze che dopo le 9 di sera si spera saranno un po' più fresche. Allora, stasera Svizzera-Bosnia, seconda partita della nostra nazionale ai mondiali, si gioca al Sophie Stadium di Inglewood in California, quella vera, non il Gambarogno. È l'impianto sportivo, il Sophie Stadium, più costoso al mondo, costo stimato 5 miliardi di dollari, miliardi per lo stadio. Ci giocano comunque due squadre di football, quindi è ben sfruttato, ed è una struttura scavata un po' 30 metri sotto il livello del terreno.
2: Vado a cercarlo,
1: perché
2: è
1: vicino Sophie Stadium, c'ha uno schermo gigante, che ti dico, è una roba immensa, è praticamente un anello appeso attorno a tutto il campo da gioco, ovviamente sul soffitto. È una roba, sembra un'astronave.
2: Wow.
1: Sophie Stadium è lo stadio più moderno al mondo e stasera giochiamo proprio lì contro la Bosnia. Lo schermo si chiama Oculus ed è grande 6500 metri quadrati, è il più grande display video mai creato per un impianto sportivo e trasmette comunque le immagini in 4K non pixelate. C'ha una capienza comunque importante, 70.000 spettatori per le partite normali, fino a 100.000 per grandi eventi. La roba clamorosa è che per le Olimpiadi, secondo te Tiki, che sport ospiterà questo stadio per le Olimpiadi prossime di Los Angeles 2028? Lo stadio del Sophie Stadium, che sport? Il nuoto, cioè praticamente piazzano dentro lo stadio da calcio e da football una vasca da nuoto per le Olimpiadi, proprio per le gare olimpiche. L'impianto avrà in quell'occasione una capacità di 38.000 spettatori. Pensate,
2: perché io vedo che è vicino all'acqua, ma sei sicuro che non facciano magari?
1: No, non è vicino all'acqua, è un po' in dentro, vicino all'aeroporto LAX.
2: E io vedo un lago qua davanti, scusami.
1: Hanno creato un laghetto artificiale, ma le gare di nuoto vengono disputate poi tra un po', tra due anni per l'esattezza, quindi forza Noè, ci pensiamo già. Comunque stasera Svizzera-Bosnia, fammene parlare tra poco,
2: va bene.
1: Ti dico due cose su Svizzera-Bosnia, su come la vivo io, perché per me è un po' un derby,
2: sì,
1: perché una volta sono andato in Bosnia 3 giorni.
2: Ah, boh, ma

0: E quindi stasera la Svizzera sfiderà la Bosnia in questi mondiali 2026. Tu dicevi, ci siamo lasciati pochi minuti fa, dicendo che per te è un po' un derby.
1: Ah sì sì.
0: Perché?
1: Perché una volta, allora, per me è un po' un derby Svizzera Bosnia, perché una decina d'anni fa sono stato vicino, tra Turbe e Travnik, per chi conosce, al matrimonio dell'Ivica, al mio soci di Camorino. Dopo quella tre giorni sono rimasto un po' bosniaco dentro, perché
0: sì,
1: sono stati tre giorni ai confini dell'immaginabile.
0: Noi non possiamo neanche immaginare.
1: Ho amato quella terra e ogni tanto se ci penso mi commuovo ancora, mi scendono le lacrime. Sì, tre giorni di gioia in Bosnia. Comunque,
0: e quindi
1: vabbè.
0: Chi tiferai, scusa?
1: No, stasera sarà dura, no, certo. Tiferò ovviamente la nostra nazionale. Ah. Penso che lo farò con altri colleghi e colleghe di Rete 3 e Rete 1, perché questa sera Rete 3, soprattutto Rete 3, esce sul terreno e va al parco urbano di Bellinzona ad assistere alla partita. Trasmetteremo in diretta da lì, ci saranno Nick Saldagna, Axel Belloni, Rete 1 in prestito, Danny Rauseo e Fabrizio Casati, niente po' di meno che anche loro a Bellinzona al parco urbano, con tanti ospiti. Avranno anche la facoltà di parlare un po' con i presenti, quindi andiamo a goderci tutti assieme Svizzera-Bosnia questa sera al parco urbano di Bellinzona.

0: Ci siamo quasi, Joss, alle 8.22 ci segnalano che abbiamo un paio di minuti ancora.
1: Ma chi ci segnala?
0: L'orologio.
1: Ah, l'orologio, scusa, non capivo, pensavo ci fossero tre persone dietro che dicono avete due minuti. No, vogliamo approfittare per ricordare che per chi si annoiasse oggi, non avesse nulla da fare, si annoiasse ad aspettare la partita di stasera Svizzera-Bosnia a partire dalle 21 al Parco Urbano di Belli, mi raccomando,
0: mega schermo,
1: allora
0: lassù.
1: C'è da fare, allora, tu pensa, il calcio non lo segui tantissimo, no. Mi dicevi, però Cristiano Ronaldo e Leo Messi li hai già sentiti nominare,
0: sì?
1: Sono dei grandi. Allora il Cristiano Ronaldo e Leo Messi del ciclismo sono oggi in Ticino, nella Svizzera italiana, in particolare in Ticino, perché oggi c'è la seconda tappa del Tour de Suisse. Ieri si è corsa la prima tappa a Sondrio con vittoria già del Leo Messi del ciclismo, che è Tadej Pogačar, ha vinto e dominato la prima tappa dando già due minuti e oltre agli inseguitori. Oggi abbiamo la possibilità di assistere a Pogačar e Van der Poel e tanti altri fenomeni di questo sport, c'è davvero il massimo livello del ciclismo mondiale sulle nostre strade. Una tappa che si conclude a Locarno, ma passerà anche per il Monte Ceneri, quindi voglio darvi qualche consiglio per gli spot dove seguire, perché tu se vai a vedere i ciclisti è uno spettacolo, lo so che detto così non sembra, ma è uno spettacolo vedere il gruppo passare. Se vai a vederli mentre passano in discesa, praticamente rischi di prendere uno stortacollo mai visto, perché fai così velocissimo,
0: giri la testa. Allora, io pensavo volessi dire qualcosa agli automobilisti.
1: No,
0: che sicuramente lì, oggi
1: rimanete informati, ascoltate Rete 3, vi diamo alcune
0: oggi
1: informazioni.
0: Un po' di prurito
1: ci sarà, certo, ma per una ragione degna di nota, sicuramente di massimo livello mondiale.
0: Sì,
1: Tiki, dai, stammi qua. Allora, l'arrivo in città è previsto a Locarno, quindi per chi volesse assistere all'arrivo sicuramente sarà un bel momento. Però c'è la salita di Orselina, che è degna di nota, un breve strappo ma è molto ripido, 8,1%, è una bella pendenza, e quindi lì li vedi un po' più piano, vanno un po' più piano. La Tenero Contra, per chi la conosce, la salita che sale a Tenero Contra, è veramente ripida anche quella. E il Monte Ceneri, ovviamente, che verrà percorso due volte e metterà fatica nelle gambe dei corridori, lì sicuramente sarà possibile vedere le prime fughe. Poi ci sono dei punti, allora tu devi sapere, Tiki, che è vietato per i ciclisti buttare le borracce in natura, per fortuna. Ci sono però delle zone prestabilite dove possono gettarle, no? Perché poi vengono raccolte dall'organizzazione, la zona pattume. E ai bambini piace andare a raccogliere borracce e tenerle come ricordo.
0: Certo.
1: Queste zone sono situate a Savosa, Gorduno, Malvaglia, Montecarasso e Riazzino, sappiatelo, noi ve l'abbiamo detto. E ovviamente trasmetteremo la gara anche su RSI la 2 per chi fosse più affezionato al divano. È il grande ciclismo oggi in Ticino.
2: Per sempre, per profumo.

0: correndo un po' troppo.
1: Facciamolo lento. Scrive Nick Saldagna. Scrive, manda un vocale, lo vogliamo ascoltare.
2: Vai, sentiamo,
1: anche perché
2: sentiamo.
1: Sennò poi si offende. Allora,
2: Nick Saldagna, chissà cosa avrà da dire di interessante. Prego. Questo.
3: Cavolo, devo riconoscere che a me del ciclismo, appunto, frega meno di zero. L'ho reputo uno sport minore.
2: No, però
3: devo riconoscere per me un talento, perché nel raccontare questi aneddoti, queste particolarità legate comunque a questo sport, è riuscito a far calare ulteriormente il mio interesse nei confronti di questo sport. È incredibile, non era facile. Bravo Barnelli.
2: Saldagna, stasera al Parco Urbano di Bellinzona ci vediamo, ti aspetto con gli amici
1: e i cani,
2: con i miei cugini ti aspettiamo.
1: Torna domani mattina a partire dalle 6 da Joss.
2: E gioia, no Tiki, scherzo dai.
1: Un'ottima giornata, c'è già qui Rosy Nervi per allietare la seconda parte della mattina in serotonina. Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao!

0: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
1: Buongiorno creature della Svizzera italiana, da parte mia Rosy Nervi, in vostra compagnia fino alle 10:30. Partiamo con un bellissimo pezzo che ci riporta nel 1993, firmato dagli R.E.M. o R.E.M., che dir si vogliano.

Mi chiedevo se qualcuno avesse seguito lo spettacolo già controverso per il personaggio che faceva da protagonista alla serata, ma soprattutto perché c'è stato un ritardo, pare, di 51 minuti. Qualcuno era al Palazzo dei Congressi per vedere o sentire Fabrizio Corona ieri sera, falsissimo, al Palazzo dei Congressi, un inizio con 50 minuti di ritardo a causa di un improvviso guasto tecnico al computer che gestiva audio e video, lo ha spiegato anche su Tio.ch l'organizzatore dello spettacolo Michela Lippi. Nonostante le prove tecniche fossero andate a buon fine nel pomeriggio, un imprevisto dell'ultimo minuto ha messo tutti a dura prova, può succedere, insomma. Corona si è esibito senza l'importante supporto di un gobbo elettronico. Questi sono dei temi che poi hanno fatto scatenare altre polemiche. Volevo sapere se qualcuno era lì e se insomma è stato comunque tollerabile oppure ci sono state davvero queste polemiche che sono andate oltre. Intanto ci ascoltiamo Buon Vento, Giovanotti con Alfa.

0: Fatemi mandare un bacio a Charlie che commenta la serata, ma soprattutto ascoltare il nostro amico Pietro. Ho chiesto chi è andato a vedere Fabrizio Corona o sentirlo al Palazzo dei Congressi.
1: Mi stavo chiedendo, per andare a vedere Fabrizio Corona, cioè ti dovrebbero dare il premio honoris causa proprio che non sai proprio cosa fare. Io piuttosto andrei a fare il dog sitter, ecco. Anche se i cani non mi interessano.
0: Perfetto, bene. Grazie Pietro per la schiettezza. Beh, io volevo solo fare una riflessione. Ieri c'è stato un problema tecnico prima dell'inizio dello spettacolo. 50 minuti di ritardo vuol dire alterare un po' il pubblico che è lì in sala, che è già arrivato prima del tempo, e partire non nel migliore dei modi come performer deve essere una pressione ulteriore in più che ti si carica addosso. E quindi, insomma, pensate, lui aveva preparato lo spettacolo con la base di un gobbo elettronico, quindi con un testo su cui poteva appoggiarsi via visiva attraverso i computer. Il tutto si è impallato, come diciamo in linguaggio tecnico, quindi non aveva questo supporto a disposizione. Quindi fare tutto un monologo senza nessun tipo di appoggio, immagino che comunque sia stato altrettanto impegnativo, quindi almeno due difficoltà tecniche dalla parte di un performer, al di là del contenuto del soggetto. Insomma, penso che sia stato un imprevisto abbastanza pesante, tuttavia con grande professionalità pare è riuscito a portare avanti questa serata. Appunto, io non sono andata, ed è riuscito comunque a coinvolgere il pubblico anche senza i suoi appunti e i suoi riferimenti. Volevo sapere com'è andato, e ho letto da tio.ch i vari commenti sui social che al termine, stanco per gli sforzi extra, Corona non è tornato sul palco per i saluti finali, qua male secondo me, ma ha inviato le sue scuse e il suo ringraziamento al pubblico di Lugano, o forse questo fa capire che era alterato in qualche modo, scocciato con l'organizzazione, non lo so, mi dispiace. Io giusto un appunto, ho avuto modo quando è uscito di vedere tutta la miniserie di puntate di Falsissimo in cui affrontava tutte le sue tematiche controverse, non esprimiamo giudizi, non è questo il discorso, volevo solo ricordare se sapevate quali sono le sue origini familiari, ma soprattutto la paternità di Fabrizio Corona. Lui è figlio di un grandissimo giornalista, Vittorio Corona, grande visionario per la sua professione, figlio di Vittorio Corona e di Gabriella Privitera, va detto, una famiglia che era proprio una dinastia di giornalisti. Vittorio era anche il fratello di Puccio Corona, gruppo di, insomma, di personaggi che hanno saputo creare delle cose super innovative a livello di moda, a livello internazionale, e hanno veramente lavorato ad altissimi livelli, prima con la Rai e poi anche a livello internazionale tra moda e appunto divulgazione su vari fronti. Tra l'altro Puccio Corona mi sembra che è vissuto dal 42 fino al 2000 qualcosa, 10, 15, quelle date lì, sono stati super capaci di trasformare programmi, palinsesti televisivi, ma soprattutto rivedere l'approccio con la moda ad altissimi livelli. Quindi diciamo che è caduto da una pianta che aveva delle ottime risorse, questo va detto, e forse queste risorse lo hanno aiutato ieri.

Nightshift, Superstar sono i News dal loro nuovo lavoro The Wow Signal, esce tra pochi giorni il 26 giugno. Non vediamo l'ora di spacchettare tutto il disco, da cui abbiamo già estratto un paio di nuovi singoli meravigliosi. News sempre un'esperienza uditiva, emozionale di vario tipo. Saluto Ivano che scrive: ma buongiorno, ma uno che vive gli spettegolezzi che persona è? E ancora peggio chi lo segue. Buona giornata. Si adoperano e si sprecano i pettegolezzi sui social e anche ormai alcune testate giornalistiche stanno facendo del sensazionalismo anche su come è cresciuta l'erbaccia a casa di qualcun altro, quindi non è che ci sorprende più nulla. Ognuno cerca la propria strada per riuscire a imporsi anche professionalmente. È stato innovativo per alcune cose, poi insomma ognuno fa la sua strada. Per chiudere sul papà, Vittorio Corona, che è vissuto anche lui poco, dal 47 al 2007, è stato veramente un grande direttore editoriale, autore televisivo visionario, ha avuto un ruolo importante nell'evoluzione della storia del giornalismo popolare e anche della comunicazione della moda, e lo hanno riconosciuto tutti questo. Ha diretto riviste, programmi televisivi di grande influenza sia per Rai che per Mediaset, ed è il papà di Fabrizio Corona, appunto morto nel 2007 a Milano. Il papà di Corona, Vittorio, è stato direttore della Sicilia, poi è arrivato a Novella 2000 nel 73, ma proprio all'epoca, negli esordi. Poi è diventato vice direttore di Annabella, altra rivista settimanale, credo che fosse, sì, celebre, no? Legato a tutti i temi femminili. Poi era passato in Rai all'inizio degli anni 80, dedicandosi a riviste di moda, ma ha proprio trasformato tutto il modo di fare informazione sulla moda, divulgazione, molto visionario, un personaggio davvero molto interessante. Se vi capita, leggetevi qualcosa su di lui. Poi era approdato in Fininvest all'inizio degli anni 90, era diventato vice direttore di Studio Aperto, ma poi ci furono divergenze rispetto alla direzione, quindi ecco, poi ci fu una divisione importante. Dopo aver lasciato Mediaset nel 93, diventa vice direttore, famoso vice direttore della Voce, il quotidiano fondato da Indro Montanelli. Parliamo di gente di spessore comunque, vedi che a volte ognuno poi prende strade diverse, anche se mi diceva mia nonna: la poma la borla mia giunta dalla pianta. Probabilmente a livello di patrimonio genetico c'era tanto da fare, e comunque a suo modo ha cercato di sfruttare quello che aveva imparato, come ha saputo fare, e lo ha anche saputo fare. Poi il giudizio morale non tocca a noi esprimerlo. Io invece approfitto di questo: abbiamo parlato di vice direttori, direttori, dirigere cosa significa. Allora, oggi è giovedì, il mio ultimo giovedì prima di chiudere serotonina, siamo a fine scuola, ognuno ha un capo, no? Un direttore, un capo alla Fantozzi. Allora, oggi giocheremo così: se fossi un capo, che capo saresti? Ma dovete proprio sfogarvi, E che cosa faresti da capo? Se fossi il tuo capo, che cosa cambieresti? Che cosa aboliresti? Cosa introdurresti nella tua azienda, piccola, grande? E se il capo è tua moglie? E se il capo è tuo marito? E giochiamo dalle 9, intanto parte Piccola Stella Senza Cielo. Naturalmente lui è Liga.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao Tiki, sei tornata?
2: Rete 3.
1: Non ti do neanche il microfono, così per fare la creativa.
2: Sì, così m'han detto.
1: Ecco.
2: Così m'han detto.
1: Insomma, però non abbiamo trovato nessuno che è andato a vedere lo spettacolo. Fa niente, giriamo pagina. Se nessuno arriva con un commento, devo salutare anche Danilo. Così vediamo. Ciao Danilo.
3: Ciao Rosy. Sì, ha ragione la signora precedente che ha lasciato il messaggio. Ma andare a vedere Fabrizio Corona per che cosa? Che cosa fa? Decisamente meglio passare 10 anni di vita a fare il dog sitter con un cane.
1: Perfetto.
3: Con dei cani, che andare a vedere Fabrizio Corona.
1: Va bene, ognuno, ragazzi, abbiamo visto attività anche peggiori, più insulse, no? Ognuno si diverte come
4: la può. Meteo con il Gala Athletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
1: Dico solo, provate a immaginarvi che due cose di partenza non vanno bene, 50 minuti di ritardo, c'hai già tutto il pubblico ostile che già per metà è lì per fare l'hater e per metà andare lì e tutto non funziona. Deve essere difficile e fare la performance comunque vuol dire essere un professionista. Poi non esprimiamo giudizio. Oggi soleggiato e caldo, è attesa questa canicola, quindi preparatevi, idratatevi, le solite cose che vi dicono. Temperature fino a 31 gradi, io sono felice e basta quando ci sono queste notizie. Soleggiato e caldo con un po' di sviluppi di cumuli verso sera, un rovescio, un temporale isolato non del tutto escluso, e temperature che rimarranno alte anche domani, che è venerdì, fino a 31 gradi, sabato fino a 32 gradi, domenica fino a 33 gradi, anche all'inizio della prossima settimana fino a martedì, mercoledì, giovedì danno ancora 32, 33, 34 gradi, quindi idratatevi e proteggetevi dal sole. Per quanto riguarda il traffico, è intenso a questo punto della mattinata come al solito tra Ponte Tresa e Bioggio, forti rallentamenti in direzione di Lamone, nella direzione opposta tra Gravesano e Mano, e poi traffico rallentato da Stabio verso la dogana del Gaggiolo e ancora traffico dalla dogana di Brusata di Novazzano fino a Genestrerio. Sono le 9:04, Tiki, a te la parola.
5: 3 News. E ancora una volta buongiorno anche da parte mia. L'export svizzero con il vento in poppa, forte crescita in maggio per un'eccedenza superiore ai 5 miliardi. Non capitava da un anno. Il Consiglio nazionale blocca l'accordo con il Mercosur, decisiva la mancata approvazione di un sostegno di 880 milioni di franchi ai contadini. Infine, è già stata firmata nella notte l'intesa che mette fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Si apre ora una fase negoziale per un accordo definitivo.
1: Oggi lanciamo un tema. Se fossi un capo, che capo saresti? Se fossi il tuo capo? Giochiamo tra un disco, se fossi...

0: senza mandarlo.
1: Allora, abbiamo tanti commenti, ma adesso ho bisogno di voi per un altro gioco, ragazzi. Abbiamo tanti commenti su quello che abbiamo detto prima, ma adesso, ragazzi, ho bisogno di voi. Giochiamo insieme. Avete voglia? L'ultima volta con il Se Fossi.
2: Serotonina presenta
3: Se Fossi Gatto, miau. Se Fossi Cane, bau. Se Fossi Dardi, ciao.
1: Diciamo che almeno una volta abbiamo tutti avuto un capo che poteva essere il capo scout, vabbè, quelli sono meravigliosi, il capo della colonia, qualcuno che decide sopra di te, ecco, ma noi vogliamo andare nel prototipo del capo ufficio, del capo della tua azienda. Tutti almeno una volta hanno avuto un capo controverso, non voglio dire terribile, ma un capo o dittatore, o capo rompiscatole, un capo pisaguccio, un capo straordinario, perché ci sono anche quelli.

essere il capo al posto di quel capo lì. Ti è capitato mai? Oppure sì? E beh, vi chiedo, se voi foste dei capi per un giorno, se tu che mi stai ascoltando fossi il tuo capo per un giorno, beh, quale sarebbe la prima cosa che cambieresti? Ti daresti un aumento? Ti faresti fare le stesse attività che ti fanno fare adesso? Ti promuoveresti? Ti faresti fare una job rotation? Aboliresti qualche regola assurda? O aboliresti dei lati del suo carattere che non sopporti proprio? O che cosa cambieresti se tu fossi il tuo capo per un giorno? 079 873 80 73. Giochiamo al se fossi.

0: sorry, scusa, lo siento. Chissà se anche i capi sanno chiedere scusa, se poi prendono una posizione sbagliata. Tu saresti un capo che chiede scusa, saresti un capo dittatoriale, saresti un capo accomodante che organizza, com'è che si fanno questi momenti tutti insieme, no? Prendere su tutto il, a fare i team building, ecco, non mi veniva, i team building che si fanno adesso per creare un po'. Insomma, raccontatemi che tipo di capo sareste voi. Cominciamo da Miki. Intanto vi ricordo il nostro numero 079 873 80 73. Miki, che cosa possiamo dire se tu fossi il tuo capo? Aspetta,
1: Io penso che fare il capo non sia facile in ogni caso, però penso che ascolterei i miei dipendenti per quanto possibile, cercherei di andare incontro per quanto possibile, e se una persona è forte in qualcosa cerchi di fare in modo che faccia piuttosto quella cosa che altro, perché magari metti persone non forti a fare cose che sanno fare. Anche perché se poi dopo non ci sono i risultati, e anche per questo.
0: Ok, questo è il parere di Miki. E voi? E voi se fosse il vostro capo? Teo, se fossi il mio capo per un giorno vorrei capire quali competenze e quanto dovrò dare fastidio per essere promosso, visto che da noi vanno avanti solo

When Tomorrow Comes, Eurythmics era la metà degli anni, degli splendidi anni 80 che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo della musica. Ancora oggi vengono rimanierati, rieditati, rivisitati, perché questi successi sono intramontabili. Stiamo parlando di capi. Se tu fossi il tuo capo, che tipo di capo saresti dopo aver inferto le ferite in modo pesante, beh, dicendo secondo te o come stanno le cose? Andiamo su altre riflessioni, tipo Stefani, che ringrazio, e che ci scrive allo 079 873 80 73. Dice: un bravo capo secondo me è uno che vi ascolta, che ascolta questa mattina per vedere di che cosa hanno bisogno i suoi impiegati. Quindi un capo che sa ascoltare saresti, Stefani. Tu sei una donna, quindi abbiamo già una sensibilità all'ascolto noi donne. Gli uomini ti prendono pezzi meno, o è solo una questione del tuo capo che non ascolta? Un bravo capo, aggiunge chi è, Miki, anche Miki dice: guarda, il capo dovrebbe ascoltare e guardare di più chi sono i suoi dipendenti, non sa neanche come ci chiamiamo. Beh, allora sarà un capo di una grande azienda, immagino. Poi ci sono i capi che invece proprio si interfacciano soltanto via Teams e non avete mai avuto modo di conoscerlo. Mi scrive questo messaggio di cui non vuole che si dica il nome. Perfetto, anche quei capi lì, beh, magari lì in ambito esteso, mi chiedo, no? Queste imprese bancarie a volte hanno questi capi che hanno un ruolo in una sede, però ci sono più, come si dice, succursali in giro per il mondo, magari non li incontrate per questo, non lo so, spiegatemi un po' meglio. Buongiorno anche a Francesca, dice: se io fossi il mio capo, per l'amor di Dio, lasciamo questa patata bollente ad altri. È vero che il ruolo del capo, definiamo un capo, che caratteristiche deve avere? Perché non è che proprio tutti nascono per fare il capo, certi che

questo caso saluto anche Michele che si è espresso sul suo capo. Pietro, ti ascolto tra un disco e l'altro per sicurezza e rilancio con un'altra patata bollente. Vabbè, se tu fossi il tuo capo, quale sarebbe la tua prima decisione? Ti dicono, da oggi ad interim buttiamo giù il tuo capo, vai su tu. Ok, quale sarebbe la tua prima presa di posizione? E poi, saresti un capo severo o un amicone? E subito d'amblè, licenzieresti già qualcuno?

Allora, stanno arrivando tanti messaggi. Sì. Se tu fossi il capo, quale sarebbe la tua prima decisione? Saresti un capo severo o saresti un amicone? Guardate che già qui è controversa, perché uno dice che bello, il mio capo è un soci, ma c'è un bis. Come si fa a essere soci quando poi devi imporre dei cambiamenti o decidere che qualcuno non può svolgere più quella funzione? Certo che un capo ha anche tutta una serie di patate bollenti a suo carico, guardiamo anche dalla sua parte, poveraccio, se deve decidere per dei licenziamenti che magari vengono commissionati dall'alto, lui è in relazione, ha un rapporto umano con i suoi dipendenti, dall'alto decidono che bisogna tagliare, temi che viviamo anche noi come grandi aziende o... Insomma, sono dei momenti molto difficili e quindi un capo deve avere anche la capacità di raffreddarsi per affrontare questo tipo di tematiche. Beh, vediamo un po' voi che approccio avete. 079 873 8073. Stanno arrivando tanti messaggi, vi ringrazio. E Brandy, buongiorno, dice: ciao, bell'argomento quello del capo, ma non posso esprimermi. Beh, ma noi, se mi scrivete anonimo e poi scrivete, io non dico nessuna contestualizzazione, poi ci possono essere mille nomi che possiamo usare senza andare nello specifico, quindi esprimetevi senza tante paturnie, che ci penso io a proteggervi. Almeno ascoltare e aiutare i propri dipendenti, questo è il tema che ti preme, non dare solo biscottini e non saper mantenere le promesse, questo un capo proprio non lo deve avere, ok? Parlo per esperienza personale, dopo 16 anni di lavoro nello stesso posto, no comment. Già, già, già.

lavoro fare il capo, va bene. Allora, quello del come ti chiami già penso sia una tecnica per far vedere che sei il capo. Come ti chiami già? Noi non siamo così tanti da non ricordarci i nomi, allora tirati assieme, dammi là due nomi, no? Cioè, ma mi hai visto mille volte, è tipo Fantozzi, o il povero Buseghi che passa in dogane, Bernasconi non lo riconosce mai. Anche Bernasconi potrebbe essere una sfumatura di capo, no? Che non ti vede mai come essere umano, sei un dipendente che è il conk. Ecco, questo è terribile. Cominciamo con i messaggi anonimi, non ne diciamo più neanche uno di nome da adesso in poi, va bene? Anonimo, va bene. Se io fossi stato un capo, dice questo messaggio, licenzierai in primis tutti i leccapiedi. Ecco, ho detto tutto, ma questo è firmato Alfredo. Bene. I pigliaio. Andiamo avanti.

pagare anche noi, anche no, sembra proprio un discorso di tutto il team di dipendenti che si mettono in fila cantando Yippie Yayo insieme a J-Ax. J-Ax non lo vediamo come cavo, sarebbe troppo anarchico. Anche i capi anarchici sono fighi, però alla fine in qualche modo verranno abbattuti, perché uno deve essere in un mood aziendalista, no? Perché uno, se è troppo alternativo, poi o poi prende in mano la ditta come vuole lui, oppure se deve a sua volta sottostare a dettami dall'alto, diventa complicata. Ringrazio il collega e amico Ster che ha questa bella parte in sviluppata. Io sono una donna, dice, guarda che non ci sono soltanto capi maschi, ma ecco, si dice se tu fossi il capo, ma effettivamente ci sono anche le cape, la capa e la capa a volte è anche più tenibile del capo. E tra l'altro c'è la quota di donne in posizioni dirigenziali, che è lì al 28,7% in Svizzera, quota di donne attualmente occupate in posizioni dirigenziali, e nei consigli di amministrazione siamo al 25% di quota rosa. Tra il 2024, tra l'altro, e il 2025, la quota di donne al comando di un'azienda è rimasta pressoché invariata nelle posizioni dirigenziali, dunque è aumentata di qualcosina, ma tipo uno 0,3% e di qualcosina in più anche nei consigli di amministrazione. Beh, comunque è interessante, è vero, possiamo anche fare una differenziazione. Il capo è più severo della capa? La capa magari te la ritrovi in un ambito, mi immagino, non di un'officina, ma perché no, attendiamo anche le meccaniche, ne abbiamo fatto diversi di spettacoli sulle meccaniche che declassano i meccanici, dopo lì si finisce anche in luoghi comuni o da cui si può uscire. La capa femmina è più severa del capo maschio? La capa femmina, vorreste cambiare qualcosa? Le cape femmine saranno perfette, immagino, o no? O no, fatemi sapere. E Gio dice, se fossi il mio capo cambierei sede dell'ufficio, siccome siamo in un palazzo sfigatissimo dove ogni due per tre si rompe qualcosa. Perfetto, finché si rompono le parti dell'edificio e non vi rompete le scatole voi, va anche bene. Tantissimi vostri messaggi, ci voglio tornare, ma voglio chiudere questo intervento citando Stefano, che dice, il mio capo diretto, questo è bellissimo, non lo cambierei per nulla al mondo, farei una standing ovation per questo messaggio. Capo, faglielo ascoltare questo messaggio, Ste. Ma se potessi fare qualche gradino in più e fossi ai vertici, dice Ste, farei un bel repulisti e cercherei di riorganizzare dall'alto al basso la sana meritocrazia. Questa è una parola. Lavoro per un'ex regia federale, a tutti i livelli c'è una gran parte di incompetenza. Hai mai sentito parlare dell'evoluzione a livello dell'incompetenza? Molto interessante e attuale. Ci torniamo, vado a documentarmi.

0: Dunque, in scaletta, dopo questo splendido Shiver firmato da Natalie Imbruglia nel 2005, ho messo Lady Gaga con Shape of a Woman, quindi le sfumature di donne capo, così possiamo entrare un attimo in questo ambito. Allora, le cape femmine, le cape donna, Pietro?
1: Penso che la capa sia più sensibile sul singolo individuo.
0: Più sensibile, Elena, la pensi così?
2: Sì, ciao. A proposito delle cappe femmina, io quando avevo la mia capufficio femmina era di una carogna che la metà basta.
0: Perfetto. Cinzia dice mai un capodonna. Tremende, molto più tremende degli uomini. Parlo per esperienza, con la faccina che si copre il musino, per cui perfetto, bene, ma non benissimo. Allora, Saint-Jean-Dieu dalla regia federale che sta lamenta. Allora, assolutamente più ci si impegna, più si cammina sul posto, questo è un altro tema, a prescindere che sia capo femmina o capo maschio. C'è una bella citazione che mi fa aprire un file che vorrei ascoltare tra un attimo.
3: Incidente rotonda a Magadino.
0: Ecco, questa è un'informazione, Dolly, grazie, che possiamo aggiungere al momento di animazione, quindi attenzione se siete in giro per Magadino, ce lo segnala, ma non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali. Dicevo, tra un attimo vi parlo, su segnalazione del nostro amico che ce l'ha citato prima, la famosa evoluzione dell'incompetenza nel mondo del lavoro. Ci possiamo riferire a diversi concetti, ma mi viene in mente, credo che tu intendessi questo famoso e cosiddetto principio di Peter. Ne avevamo parlato, vi ricordo, anni fa con il dottor Weil, che adesso lavora e vi fa compagnia al mattino su Rete 1, il principio di Peter formulato da Lawrence J. Peter negli anni 60. È una teoria che sostiene che nelle organizzazioni le persone vengono promosse perché sono brave nel loro lavoro attuale, fino a raggiungere un ruolo invece per cui non sono più adatte, così finiscono per occupare una posizione in cui risultano totalmente incompetenti. Il principio di Peter lo ritrovate in qualche vostro superiore? Cioè, tu vieni assunto, ok, e promosso, dici è bravo a fare il suo lavoro, bravo nel suo lavoro attuale, quindi sale di ruolo finché si ritrova a occupare una posizione non più adatta a lui. Il principio di Peter degli anni 60, per esempio, facciamo un esempio: sei un ottimo venditore, dici bravo, promosso responsabile vendite, oppure ottimo responsabile, promosso a direttore, e un ottimo direttore, promosso a dirigente. Ma le competenze richieste nell'altro livello cambiano evidentemente, e non è detto che chi eccelleva in un ruolo eccella nel successivo. Ogni discorso si può ampliare, e quando qualcuno parla di evoluzione dell'incompetenza si può anche intendere che le carriere non dipendono sempre dal merito, che contano molto le relazioni, la visibilità, il supporto politico, la capacità di autopromozione. Alcune persone molto competenti invece purtroppo restano nell'ombra perché non hanno questo profilo da farsi notare o non vengono valorizzate, eppure sono molto competenti ma non sono magari solo ambiziose, e altre pur con competenze limitate riescono a salire grazie alle reti di conoscenze, al fio dal fratello dal Carlo, alla fiducia politica interna, semplicemente alle capacità di vendersi bene. E torniamo sulle sfumature di donna.

0: Abbiamo anche un messaggio, diciamo, essenziale. Prego, prego. Per la legge di Peter.
1: Si ritrova a chiederti come si stampano i PDF, no?
0: Perfetto.

sottotema, se fossi un capo, che cosa cambieresti? Che tipo di capo saresti? Capo femmina, più difficile esserlo che un capo maschio? E, alcuni dicono, beh, essere un capo maschio ha già un po' la strada più in discesa, se non fai parte dello spogliatoio, se non tifi una squadra di calcio non ti guardano neanche di striscio e quindi non farai mai carriera. Ogni situazione è diversa, ma è pur vero che in alcuni ambiti, ecco, se condividi le passioni, questo dice il messaggio, se condividi le passioni con il tuo capo hai la strada carrieristica spianata. Altri dicono, beh, insomma, fare il capo donna è più difficile, allora forse mi fai riflettere su questo concetto, no? Il capo donna deve fare il doppio della fatica per dimostrare la propria leadership. A volte dicono che, insomma, il capo maschio riesce a farsi rispettare più facilmente, è così? Beh, ci sono studi sulla leadership che mostrano proprio che molte donne in ruoli di comando devono effettivamente dimostrare più competenza per ottenere lo stesso riconoscimento di un uomo, che spesso viene così accettato più facilmente, più rapidamente. C'è un fenomeno che si chiama double bind: se una donna è molto autorevole viene talvolta percepita come fredda o aggressiva e criticata o connotata in negativo, se è empatica e collaborativa viene giudicata poco incisiva o anche peggio. Quindi è difficile fare il capodonna e siamo d'accordo su questo. Sono una donna, me lo immagino, sì. Un uomo che dice da lunedì si fa così viene spesso visto come un uomo deciso. Una donna che dice la stessa frase, da lunedì si fa così, può essere percepita come dura o autoritaria. Non sempre ovviamente, ma la ricerca sociologica trova questo schema con una certa frequenza. Parlando del famoso entourage del calcio, in molti ambienti professionali le relazioni si costruiscono anche chiaramente attraverso rituali informali, siete d'accordo? Se condividi la passione, non so, per il golf, l'aperitivo, la partita di pallone, la birra dopo il lavoro, la chiacchiera da tifoso, beh, chi condividi questi codici entra più facilmente in empatia e in comunicazione nel gruppo, no? Ma non è certo il calcio in sé il segreto, il vantaggio secondo me forse è l'accesso alla rete di relazioni. E per questo una domanda che vi faccio potrebbe essere questa: ma secondo voi per diventare capo conta di più la competenza o perché squadra tifi o la capacità di relazionare? Provocazione. O avete mai visto qualcuno far carriera grazie alle amicizie più che alle capacità? Quello che Dante Alighieri buttava all'inferno come nepotismo, cioè, o perché Tita Selfio dal fratello dal Carlo, chiedo scusa per i Carli all'ascolto, un nome come un altro. Come la vedete?

0: Clara con San Giovanni, le ragazze o le cape donne. Sandra si esprime da donna e dice: capodonna, le più vendicative e poco professionali che abbia mai conosciuto, esperienza diretta. Certo, credo io, come Rosy, che non bisogna fare una generalizzazione. Abbiamo anche detto che la capa fa più fatica a essere riconosciuta, proprio chissà perché questi retaggi.
1: Ma diciamo semplicemente che abbiamo già due tipi di amministrazione: abbiamo l'amministrazione privata e l'amministrazione pubblica. Lì il valore del capo possiamo dire che è inversamente proporzionale
0: alle competenze. Perfetto, perfetto. Sarebbe bello fare questo sondaggio anche nella vostra azienda RSI, come vengono fatte candidature, la quota rosa ai vertici. Provocazione, grazie, e la lasciamo lì, la lasciamo come riflessione naturalmente. Sì, abbiamo anche dei ruoli dirigenziali importanti anche a livello di SSR. La capa è una signora, Susan Ville, quindi è una quota rosa importante, che ha in mano un'azienda grande. Tornando a chi invece fa la domanda provocatoria a me, dice: buongiorno cara Rosy, dice GF, il tema è: ma tu che tipo di capo saresti? Io non lo so, non mi piace come ruolo quello del capo. Ti dico che se potessi scegliere e mi mettessero in questa funzione, sceglierei un'organizzazione non gerarchica, una struttura, come si dice, olarchica, ecco, senza piramide, ecco, senza piramide rigida. Per me vorrei che ci fossero delle unità autonome, degli oloni, e ogni unità con responsabilità reali, con dei margini decisionali autoportanti, e poi un coordinamento che avviene per ruoli e per obiettivi, non per un comando verticale, se riesco a farmi capire. Insomma, se fossi il capo ridurrei queste piramidi, o queste, ormai ci sono le piramidi tutte diramate, che è ancora più un casotto in certe aziende. Io ridurrei questo tipo di gestione, questa gestione verticale. Aumenterei, se potessi, l'autonomia delle persone, quindi una leadership distribuita, posso inventare, esiste un concetto del genere. Quindi il capo che diventa un facilitatore, che aiuta a fare da fil rouge, da trait d'union verso l'obiettivo dell'azienda, e quindi una leadership distribuita. Il capo che non decide tutto, definisce degli obiettivi, dà una direzione di rotta, delle priorità, il potere decisionale diventa condiviso con chi ha delle competenze specifiche che vorrei riuscire a valorizzare, in un metodo privatista magari, no? Dove tutti, se non rendono, insomma, l'azienda non va avanti, quindi hanno un obiettivo perché è sentito. Cosa ne pensate? Mi terreste come capo?

in tutta la loro energia. E buongiorno a tutti voi, buongiorno. Per quello che vedo io, dice Alfredo, oggi chi diventa capo deve essere un gran ruffiano, avere conoscenze alte. I veri capi non esistono, ecco, esistono i leader. Rosy, io ti terrei come capo, Alfredo, grazie, a patto che mi dai le mie 5 settimane di ferie di fila. Va bene, si può discuterne. È vero che poi la gratificazione porta alla riconoscenza da parte del dipendente, anche questo potrebbe essere un tema, ci penso. Ma visto che arrivava un'altra donna per l'appuntamento del notiziario con le 10 in arrivo, approfitto anche di lei. Tempo di suonare il nuovo degli Sgaffi, che è Sceni Panorama. Poi faccio la domanda anche a Alice: se fossi una capa, che

0: faccio un'altra provocazione, poi continuiamo dopo. Ecco, loro cantano Scioni Panorama, no, gli Sgaffi, e se la capa è anche un Scioni Panorama, non credete che è inversamente proporzionale la difficoltà di farsi rispettare? Tanto più sei bella, come il capo bello, vabbè, ma la capa bella e pure intelligente, quante difficoltà in più ha a vivere come capo?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Il giudizio, abbiamo cominciato già con il concetto di giudizio questa mattina, ma buongiorno cara Ellis.
2: Buongiorno Rosy.
0: Guardiamo a queste giornate di mega caldo perché arriva la canicola e queste temperature alte fino a 33-34 gradi si manterranno anche per tutta la prossima settimana, e oggi è una giornata molto soleggiata e calda, ma nel corso della serata ci sono anche delle possibili nuvole che porteranno un possibile isolato rovescio che non si sa mai dove va ad abbattersi, per cui vabbè, quello andrà bene per chi deve bagnare l'orto, per gli altri idratatevi, proteggetevi coi cappellini e l'occhiale da sole che fa anche molto fashion. Quindi giornata calda, temperature fino a 33 gradi quest'oggi. Sono le 10:03 minuti, a te la parola Ellis, le ultime notizie.
1: 3 news.
2: È stato firmato con 2 giorni d'anticipo il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'appuntamento era fissato sul Bürgenstock in Svizzera domani, ma infine l'accordo è stato siglato in formato elettronico a distanza. Il presidente statunitense lo ha fatto da Versailles, ospite dell'omologo francese Macron. L'intesa pone fine alla guerra e apre una nuova fase che durerà almeno 2 mesi, durante i quali verrà negoziato un accordo definitivo, immediata alla fine delle ostilità e la riapertura dello Stretto di Hormuz senza condizioni. E in Svizzera no del Consiglio nazionale all'accordo col Mercosur. I deputati hanno bloccato perché durante il dibattito era stata stralciata la proposta di destinare quasi 900 milioni a sostegno dell'agricoltura svizzera per mitigare gli effetti dell'apertura verso i mercati sudamericani di Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Infine si svolge oggi sulle strade ticinesi la seconda tappa del Tour de Suisse, con arrivo e partenza da Locarno. Il percorso si snoderà anche nel Luganese per poi attraversare il Bellinzonese e la Valle di Blegno. Previsti forti disagi al traffico nelle località attraversate dal Tour, le autorità raccomandano di ridurre, per quanto possibile, gli spostamenti privati.

0: cosa della nostra azienda. Allora, stiamo facendo il gioco del se fossi. Se tu fossi un capo, una capa, che tipo di capa saresti, Alice?
1: Ah, è una domanda difficilissima, cavolo Rosy. Perché da un lato c'è la parte tipo ma sì, vacanze per tutti, tempo libero, cosa, però ovviamente poi di fatto non lo puoi fare, sennò la radio non va avanti, no?
0: No.
1: Non c'è nessuno al microfono, non posso mica fare tutto io. Boh, non lo so, cercherei di fare attenzione sull'aspetto, no, del conciliare la vita privata e la famiglia, cioè la vita privata e il lavoro, che con, non so, il nostro lavoro non è sempre facilissimo, lavoriamo a turni, lavoriamo anche nei festivi, weekend, sai, non esiste la settimana dal lunedì al venerdì e basta, no? Quindi credo che quella è un'attenzione che vorrei avere tanto. Mi piacerebbe anche riuscire a capire come eventuale capa o cose così, le grandi capacità delle persone che ho sotto di me e capire quindi come piazzarle strategicamente così che possano darmi il miglior risultato possibile a me, giustamente come capa, ma che anche loro siano nella condizione di dare il risultato migliore possibile. Se è ovvio che se metti me e Ottavio a fare, che ne so, il lavoro che fa Christian Bernasconi col giardino di Albert, capito? Non è che magari ci impegniamo, lo facciamo, ma non è che andiamo lontani, no? Invece c'è un Christian che è perfetto per quella roba lì, e allora piazzi lui lì e piazzi Ottavio a fare il programma comico. Quindi cercherei di lavorare un po' di strategia, ma con le persone che lavorano, che poi sono quelle che, sai, quando tu sei capo non sei quello che lavora la materia prima e la trasforma in qualche cosa, sei quello che dirige un po' i lavori, no? E di conseguenza
0: mi piace questa visione, mi piace che tu valuteresti i risultati, le competenze che osservi dei tuoi dipendenti, quindi assegni dei ruoli per skills, come si dice adesso, no? Per competenze, e non per esempio per anzianità, per relazioni, per supporti di politica interna o perché lei è il fio dal fratello dal Carlo, come abbiamo detto, quindi con dei feedback, dici bravo, stai facendo bene il tuo lavoro, perché dopo può darsi anche che, riconoscendo la bravura, abbiamo detto prima, tu lo promuovi e a un livello superiore quella persona lì non è più in grado di fare altre cose, e quindi anche quello è un bel lavoro che deve fare il capo, molto difficile. Poi ci piace la valutazione anche rispetto alla propria vita privata, certo non è facile far conciliare tutto, ma questa la registriamo, quando tu sarai capa te la farò me la
1: grazie
0: tengo da parte,
1: Rosy, questo manifesting.
0: A dopo, ciao
1: ciao.

0: Basta il tempo di un
1: Allora, devo
0: fiore.
1: valutare perché è arrivata una bellissima barzelletta sul capo, trasposta all'interno del corpo umano. Ogni organo si candida per fare il capo e alla fine chi viene eletto capo viene contestato dagli altri organi, dal cuore, dal fegato. Vi lascio intuire qual era il candidato capo e uno dice: ma perché proprio tu? Cioè, nel ruolo che rivesti, lato B del corpo, cioè, vabbè, visione bassa della vita. E cioè, beh, perché se mi blocco io, insomma, non funziona più niente, vabbè, e poi c'è la morale della favola che dice che se vuoi essere capo, ho parafrasato senza arrivare alla fine, ho distrutto la tua barzelletta e ti faccio molto ridere, ma insomma, siccome non so bene se il mio capo la prenderebbe bene o no, la barzelletta raccontata la lasciamo lì in sospeso. Grazie comunque per averla raccontata. Saluto anche Isa che dice: se fossi un capo, non lo sarei perché non ho il carattere per esserlo, però vorrei essere un capo gentile, comprensibile, non prendermi in giro con troppi certificati medici, premio chi fa poche assenze, chi lavora duramente, non chi fa il malato del lavoro, ma premio chi fa notare errori, chi è puntuale, chi rispetta le regole. È una vostra scelta rimanere di più al lavoro, 7 settimane di vacanza, 7? Se i bambini sono educati possono venire al lavoro con i genitori, lo stipendio più alto o l'aumento lo darei a chi dimostra di amare il suo lavoro. Ecco, Alice piove tutti a casa, aggiunge nel suo appunto. E saluto anche Rafa che dice: ho guidato un team tutto al femminile. All'inizio mi consideravano troppo severa, le lasciai lavorare per 2 settimane come volevano e annotai tutto ciò che non funzionava. Quando mostrai i fatti, dice la Raffa, capirono perché ero esigente ma mai ingiusta. Anni dopo molte di loro sono diventate dirigenti e mi dissero: adesso capiamo il tuo punto di vista. Beh, non era per niente facile. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno anche a chi è? O è Oreste o il suo alter ego?
2: Caro Christian,
1: Ah, no,
2: per
1: no,
2: me la
1: questa è,
2: tua
1: ah, scusa,
2: rubrica.
1: questa è la positiva di ieri, perdonami. Tu dici stamattina, comunque, per la prossima stagione propongo un programma dove si parla solo d'amore. Ok, lasciamo perdere i capi. Lasciamo perdere i capi.
3: Let's go,
1: Che
3: girls.
1: tema controverso.

0: Diamo voce anche ad Alfano che voleva fare un grande in bocca al lupo, forza Lugano Sharks, squadra di pallanuoto in Serie A Svizzera, che oggi hanno la prima partita in casa al Lido di Lugano alle 20:30 dei playoff, quindi playoff per voi, forza Lugano Sharks anche da parte nostra. Si giocano i quarti di finale contro il Ginevra, hai fatto bene a segnalarla, forza Lugano Sharks. Fateci poi sapere domani com'è andata, che volentieri condivideremo. Anzi, Alfano, se vuoi poi tirare su un momento di emozioni durante la sfida che immagino seguirai, domani ci mandi un whatsappino e volentieri noi la mandiamo in onda per condividere. Speriamo bene, incrociamo le dita, non diciamo niente prima. Saluto ancora Pietro.
1: Quello che ha detto la tua collega, penso che in parole semplici il capo è il timone della barca.
0: Potrebbe essere il capo e il timone della barca, effettivamente il timone o il comandante, un capitano saggio che sa scegliere quando e dove, in quali acque navigare, come comportarsi anche in caso di mareggiata. Sentiamo il nostro amico.
2: Ciao Oreste. Rosy, Oreste. L'unico capo che mi piace, l'amaro del capo. Ciao Rosy, un bacino.

0: Domani ci occupiamo di appuntamenti del weekend, di giocare alle cose belle della settimana, soprattutto ricordarvi gli appuntamenti importanti. Stasera seguiremo in diretta alla radio con Nick e tutta la crew sportiva di Rete 3 la sfida della Svizzera per quanto riguarda il mondiale di calcio, oggi Tour de Suisse e poi con le uscite estive noi siamo al Ciringhito.
1: Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
0: Devo chiudere e dirvi ancora due cose sull'effetto e il fenomeno del capo. Tra l'altro ringrazio GF che mi ha chiesto se fossi un capo che capo sarei io e mi scrive: sono rientrato in ufficio ora, ho ascoltato la tua risposta, secondo me ti sei guadagnata una promozione. Allora, capito capo, una cosa su tutte: non rischieresti di creare un po' di anarchia al di sotto di te? Sono per vivi e lascia vivere, cercherei di far valere soprattutto il rispetto, dice lui, tra le persone. La fiducia è un corretto ordine, farei passare il messaggio che ci si deve aiutare uno con l'altro a dipendenza delle necessità, vacanze libere per tutti, io ti vorrei come capo alla console. Bene, grazie, saluto tutti quelli che stanno scrivendo, anche Isa che dice: Oreste mi fai morire, lui promuove solo l'amaro del capo, e questo ci è piaciuto tantissimo. Esiste ancora una cosa, il fenomeno chiamato effetto Dunning-Kruger, legato al concetto psicologico per cui alcune persone poco competenti tendono a sovrastimare le proprie capacità, mentre quelle più preparate paradossalmente spesso sono più caute nel valutare se stessi e quindi a non promuoversi. Si chiama effetto Dunning-Kruger, se vi è capitato mai di vedere qualcuno far carriera pur essendo palesemente inadatto, e altre persone che sarebbero invece adatte o con le competenze ma che non si fanno avanti. E la domanda finale è: ma meglio un capo competente e antipatico o uno simpatico e incompetente? Ma vi lascio tutti questi dubbi amletici. Poi mi è arrivata una citazione di Confucio che però non posso fare, ma ho molto riso e finisce nella barzelletta del corpo, come analoga a questa. Io vi saluto, vi do, dicevo, appuntamento a domani, domani ultimo giorno di serotonina e poi stacchiamo qualche giorno e ci mancherete già, lo so, me lo sento. Vi abbraccio forte forte, un saluto anche

0: 34 gradi all'ombra sotto le piante e quelle robe lì. Ma io che lavoro fuori al sole, minimo c'è 60 gradi.
1: Lo so, Albi.
0: Il ferro non si può toccare perché ti ustioni, devi avere i guanti. Quindi non ci credo io a quei 34 gradi lì. Quelli sono quelli che usano all'ombra.
1: All'ombra.
0: Sotto la capannina, bella al fresco, sull'erbetta. Ma in strada.
1: Forza.
0: Attacchi 34 gradi.
1: Sotto al su sarà un caldo pazzesco. Quindi una grande solidarietà, un abbraccio per chi lavora on the road, fuori a fare i lavori esterni. Proteggetevi, grazie per il vostro lavoro. Grazie, saremmo come capi orgogliosi del vostro lavoro. Vi lascio ai ragazzi del Cactus. A domani.

0: aiuto!
1: Che non c'è tempo, non c'è spazio!
2: È lui?
0: È lui!
1: Nessuno capirà!
0: Vai! Vuoi rimanere! La canta sbagliata!
2: Ma dopo dopo due ore e mezza di concerto ci sta, povero Tiziano.
0: Povero Tiz, male, male da morire.
2: Sembrava un po' Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo.
0: No. Un po' sì.
2: Non posso scendere né salire.
0: Lo sforzo delle vene sul collo era lo stesso, credo.
2: È una delle canzoni più difficili.
0: Queste le canto, la canti sbagliata.
3: Un programma pungente.
0: Perché non fa di sere nere.
2: Ma fa di.
0: Fa di sere tu, ru, ru, nere.
2: Esatto, se non finisci il fiato.
0: Non mi fai la pausa, come fai a cantarla così? Io, vocal coach.
2: Però ovviamente. Ha detto, io l'ho visto il video, ha detto che aveva fatto un concerto comunque incredibile per le prime due ore e mezza.
0: Ma certo, no, mi hanno detto.
2: Quella era un bis e non aveva più tanta voce.
0: Non ce la faceva più, non ce la faceva più. Vai, Tiziano, sei tutti noi. Buongiorno, Ottavio!
2: Ciao! Allora, non cominciamo il programma finché non ci arriva un vocale dal passato.
0: Dal passato, sì, io voglio un vocale dal 1804.
2: L'amico con l'Ericsson T10 del 99 che è riuscito a jailbreakare, installargli WhatsApp e abbiamo l'audio proprio, sembra anni 50, 60.
0: Anche prima, insomma, quando c'erano i bollettini di guerra in radio. Dove senza radio non sapevi assolutamente nulla. Allora, vogliamo però intanto che aspettiamo il messaggio dal passato andare comunque al nostro straordinario grazie al casting.
2: Le figure che ci servono oggi sono qualcuno che quando cammina gira a sinistra.
0: Qualcuno che quando
2: successo?
0: Cammina. Allora, no, però mi sembra molto una strategia da videogiochi. Sai quando sei in quei videogiochi dispersivi dove non hai una mappa? Mm-hmm. Dici, ok, cominciamo a provare ad andare sempre a sinistra. Poi quando incontri un muro dici, ok, adesso andiamo sempre a destra. È una strategia.
2: Però io ti ho chiesto, ti è già successo mentre camminavi di girare a sinistra? Tu mi hai detto no.
0: No, mi è già successo di girare a sinistra.
2: Detto, no, detto...
0: Ma che giro sempre a sinistra, no?
2: Ah, ok.
0: No, giro a sinistra. Ogni tanto mi capita. Anche destra delle volte,
2: sì,
0: anche
2: pensa.
0: Ogni tanto, dipende un po' da dove devo andare.
2: Sei come le calze di Rete 3, sinistra e destra.
0: Sinistra e destra, esatto.
2: Poi oggi tappa tutta ticinese del Tour de Suisse. Noi abbiamo proprio la lista, il tracciato, la lista dei paesi attraversati. Vogliamo sapere chi andrà a vederlo tra circa tra le 2 e le 4:30, credo, tutta la tappa.
0: Sì, esatto.
2: Tra le 2 e le 5. Quasi alle 6 finisce.
0: Quasi alle 6,
2: poi dipende dalla media che tengono.
0: Sì.
2: Se andate a vederlo diteci dove, che poi se magari guardiamo in televisione vi vediamo.
0: Quindi qualcuno che va a vedere il Tour de Suisse ci dice dove lo va a vedere. Poi
2: qualcuno che ha la maglietta col nome di un giocatore, è presente?
0: Un giocatore di calcio,
2: sì,
0: hockey,
2: di calcio.
0: Basket,
2: no, di calcio.
0: Solo calcio?
2: Solo
0: okay.
2: Calcio, perché adesso ci sono i mondiali, stanno andando tantissimo le magliette con i nomi dei giocatori.
0: Certo, se non vanno adesso, che poi costa un mega tanto.
2: Sì, tanti. Quelle ufficiali
0: 100 franchi, anche di più. Mamma mia, aiuto.
2: C'è anche il tuo, come si chiamava, il tuo Due?
0: Due?
2: Che non è il numero di maglia.
0: No,
2: ma
0: è Désiré Due, anche perché mi sa che non è neanche il numero due lui. Perché poi è francese, lui non dice due, dice
2: due.
0: Questo
2: vero.
0: Gioco di parole non fa ridere. Quindi, riassumendo, qualcuno che cammina e gira a sinistra, qualcuno che andrà a vedere il Tour de Suisse dove e qualcuno che ha una maglietta con il nome di un giocatore di calcio.

0: Abbiamo un vocale dal passato, passato recente, e questo è di ieri pomeriggio. Senti, non so se la conosci.
1: Che ridere, sto andando verso Locarno, sono sul Ceneri, c'ho davanti e dietro di me tutte auto targate anche Italia e così, con tutti gli sponsor sulle macchine e sopra i tetti delle macchine un sacco di bici da corsa. Penso che, boh, non lo so, saranno i meccanici di bici o
0: forse
1: i responsabili delle biciclette che stanno portando le biciclette ai ciclisti. Comunque si respira il Tour de France.
2: Sì,
1: ciao. Si respira il Tour de Suisse.
0: Yeah. Beh, allora, tra i veicoli che hai avuto davanti per la prima volta aggiungiamo le ammiraglie.
2: Davanti e dietro.
0: Ero
2: coperta dalle ammiraglie.
0: Cavoli.
2: Sì, è stato molto bello.
0: Se scendevi ti cambiavano le ruote.
2: Esatto. Ho detto, salve, guardi, io ho una bici da mettere un po' a posto. Non
0: tra
2: è
0: l'altro,
2: che volete...
0: più avanti nel programma cercheremo di soddisfare una tua curiosità, perché dicevi mi piacerebbe intervistare un meccanico dei ciclisti.
2: Un meccanico di bici, quelli proprio delle
0: dei
2: gare di bici,
0: sì,
2: dei professionisti che girano sulle ammiraglie, che quando uno buca o così, sai, quelli che corrono fuori,
0: certo,
2: mettono
0: posto
2: la bicicletta, no?
0: Forature, cadute, eccetera, è velocissimo. Hai visto come scendono dalla ammiraglie?
2: Sono veramente
0: regola sera, riparte. Lo stiamo cercando, magari più tardi riuscirai a intervistarlo. Fra l'altro passa anche da qui davanti ai nostri studi,
2: esatto,
0: RSI,
2: esattamente.
0: Il Tour de Suisse partirà da Locarno alle 14.
2: Questa mattina sono già partite le donne alle 9.
0: Esatto, c'è arrivato già un video. Poi vengono giù Rivera, Mezzovico, Taverne, Savosa, Comano, passano proprio qua davanti.
2: Comano, poi fanno Porta,
0: vi tiriamo dentro per un... Fra l'altro, dopo Savosa passano da Proza.
2: Da Proza?
0: Da Proza. Io sto leggendo il
2: loro itinerario dalla pagina ufficiale,
0: dalla
2: no?
0: pagina ufficiale del Tour de Suisse.
2: Proza mi manca.
0: Passano da Proza, poi fanno Comano e Curlia.
2: Curlia, anche questo è un bel paese, carino.
0: Questo
2: Curlia
0: è il programma ufficiale del sito. Va detto che sono gli unici due che hanno sbagliato, mi sembra.
2: Sono Proza.
0: Curlia.
2: Curlia e Proza.
0: Pensa se anche loro hanno ricevuto questo programma.
2: Non sanno.
0: Dopo Savosa,
2: ma io sono a Porza, non a Proza.
0: No, dopo Savosa si perdono perché cercano Proza.
2: Esatto, e non sanno dove andare.
0: E dopo Comano cercano Curlia, quindi potrebbero perdersi.
2: Magari arrivano e dicono, guarda sti cinesi che hanno sbagliato a scrivere il nome del loro paese, hanno scritto Curelia al posto di Curlia.
0: Vabbè, ma fra l'altro sai che ogni tanto c'è sempre uno vestito strano che corre di fianco?
2: Sì.
0: Odiatissimo fra l'altro dai ciclisti.
2: Sì.
0: Ci danno un consiglio per oggi, se avete tempo e
3: ma
0: voglia.
3: Ma non potete chiedere che oggi chi va a vedere il Tour de Suisse si porta dietro un cactus.
2: Beh, ma sarebbe straordinario.
3: Che non so, è vestito di verde.
0: Sì,
3: che fa un cartellone con scritto Rete 3.
2: Rete 3.
3: Scritto Cittiglio.
2: Cittiglio.
0: Bellissimo.
3: È scritto, non lo so, cos'era, la catatomba.
2: La catatomba.
3: Non lo so, gli striscioni così, no?
2: Sì, ma
3: così
2: certo.
3: Sappiamo,
2: ma certo,
3: che siamo noi.
0: Sì, stiamo chiedendo tanto. Stiamo chiedendo tanto. Però se qualcuno vuole consiglio, se ha un costume da cactus.
2: Andate col costume da cactus a 40.000 gradi a guardare il Tour de Suisse.
0: O se è una catatomba.
2: Se hai una catatomba,
0: difficile correre,
2: dovresti portarla, secondo
0: me. È difficile correre con una catatomba.
2: Però se l'hai comprata, si suppone che tu sappia anche usarla.
0: Esatto,
2: quindi.
0: Esatto.

rientrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Possiamo dire che c'è stata una piccola invasione di campo, sì, un'invasione perché, di studio.
1: Esatto, perché per il cactus è il penultimo giorno di scuola, invece sì, le scuole sono finite ieri e ci hanno raggiunto in studio dei piccoli fans del cactus.
0: Benvenuti. Allora, aspetta che vi
1: intervistiamo.
0: Vi intervistiamo.
1: Come ti chiami tu?
2: Nora.
1: Tu?
2: Alberto.
0: E ciao Nora, ciao Alberto.
2: Alessandro.
1: E ciao. Siete fratelli, se ho capito bene? No, non ho capito niente.
0: Siete amici? Si può dire?
2: Sì.
0: Sì, sì, ci hai pensato un po', Nora, hai detto non lo so se sono miei amici, però.
1: Siete venuti in visita da noi o in generale per vedere in generale?
0: Cosa avete visto fino adesso oltre a Rete 3? Avete visto degli studi della televisione?
2: Sì.
0: Sì? Che cosa vi è piaciuto di più finora?
2: Lo studio di Rete 3.
0: Grazie, Nora, vabbè, non dovevi. Grazie, è un bello studio quello di Rete 3.
1: Cosa si fa in vacanza?
2: Sì.
1: Niente.
0: Si riposa.
2: Dorme.
1: Ah, si dorme. Vabbè, dai,
0: voi siete che dormite. Se potete, dormite fino a tardi?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì. O se no si va al mare.
0: Tu dormi fino a tardi quando sei in vacanza?
2: Non tanto, però un giorno ho dormito fino alle, cioè qui a casa fino alle 9:48.
0: Che comunque tardi, hai dormito fino a tardi. Ma te ti svegli presto perché poi vuoi fare delle cose, c'hai i cartoni animati o ti piace fare la colazione presto?
2: A me mi...
0: Così?
2: Sì.
0: Perché ti va?
1: Potete anche parlare tutti insieme, eh?
0: Sì, sì.
2: Io mi sveglio sempre presto.
1: Anche in vacanza?
2: No, in vacanza no, ma è solo 3 giorni che...
1: E l'orario più tardi a cui sei andato a letto una volta? Anche alle 10?
2: Sì, anche a mezzanotte.
0: Anche
3: a mezzanotte, tipo per Capodanno.
1: Ah, beh, Capodanno si può fare.
0: Se poteste scegliere voi, perché sono i vostri genitori che vi dicono a che ora andare a dormire, vero?
2: Sì,
0: se
2: sì.
0: Poteste scegliere voi l'orario, quale sarebbe secondo voi l'orario più bello per andare a dormire?
3: 10:30.
0: 10:30?
3: Sì.
0: Voi ragazzi?
3: Io 10.
0: 10, un po' prima della Nora. E tu invece? Pensaci un po'.
1: Io comunque alle 9:30 vado a letto.
2: Quando vado allo stadio, in totale vado a... come si dice?
1: Alle 2,
0: alla
1: alle
0: sera.
1: 3.
2: Alle 2, alla 1.
0: Alle 2, alla 1, perché chi vai a vedere allo stadio? Che squadre vai a vedere? L'Inter? Ok, va bene, accetteremo lo stesso.
1: Poi c'è l'adrenalina della partita, sei ancora agitato e non riesci a dormire, vero? Sapete che una volta sono andato a dormire alle 10:45, per dire.
0: Tardissimo,
1: sì, ma solo una volta.
0: Tardissimo.
1: Adesso non mi lasciano più. Mi guardano stranissimo.

0: Voi direte 4, siete i migliori.
1: Grazie.
2: Che figura di Daniele, grande citazione del grande Emilio Fede.
1: Grazie.
2: Abbiamo cercato con il casting qualcuno che quando cammina gira a sinistra. Mm-hmm. Pensavo che ne avremmo trovati di più, però
1: poca gente che gira a sinistra.
2: Sì, però Joe dice: stamattina mi è capitato di girare a sinistra diverse volte camminando.
1: Bravo, è coraggioso comunque, diverse volte tanto, gira.
2: Anche il mio amico Eric oggi ha girato a sinistra per prendere dei biscotti. Sono già due persone.
1: Beh, se i biscotti erano nell'angolo a sinistra, per forza devi affrontare le tue paure e girare a sinistra.
2: Ma la mia domanda non era campata in aria, perché Ignacio Echeverría Huarte, che è un fisico spagnolo.
1: Ah, stavo per dirti salute.
2: Ignacio Echeverría Huarte.
1: Salute.
2: Stava facendo uno studio fondamentale per vedere quanta distanza mantengono tra loro le persone quando camminano.
1: Ok.
2: Capisci l'importanza dello studio?
1: Certo, beh, assolutamente
2: già,
1: sì.
2: Hai già candidato all'Ig Nobel.
1: Sì, no,
2: però
1: sì.
2: A un certo punto anche a lui non interessava più a che distanza camminano le persone quando vanno in giro, ma si è accorto di una cosa, che le persone quando camminano tendono quasi tutte a girare a sinistra. L'80% delle persone, per quello mi stupisco che siano solo due da noi, l'80% delle persone, se lasciate libere di muoversi in uno spazio circolare,
1: sì,
2: vanno in senso antiorario.
1: Ah, così.
2: Ma poi hanno fatto un sacco di confronti, hanno visto se sono mancini, se sono destrimani, se sono in un paese in cui si guida a sinistra, in un paese in cui si guida a destra. Il risultato è sempre uguale.
1: Lo stesso.
2: L'80% delle persone camminando gira a sinistra. Tu quando stai visitando una città in vacanza,
1: sai che dovrei farci caso.
2: No, visualizzati che cammini in una strada di Londra.
1: Andando le strade di Londra.
2: Arrivi in un incrocio da un isolato e l'altro.
1: Che tra l'altro lì, visto che guidano dall'altra parte, anche il senso di marcia a piedi è dall'altra parte. No? Quindi aspetta,
2: Vai più a destra o più a sinistra?
1: Sai che secondo me è più a destra.
2: Allora sei nel 20%.
1: Sai che secondo me è più a destra, ma perché sono sempre sul marciapiede di destra?
2: Allora sì.
1: Cioè mi sto visualizzando sul marciapiede a destra e quindi per andare da qualche parte a destra non voglio dover attraversare.
2: Comunque questi li hanno lasciati liberi in un'arena e quasi tutti giravano in senso antiorario.
1: In senso antiorario, che bello.
2: E perché questo? Non si sa.
1: Non c'è una spiegazione.
2: Inutilissima. Ma scusa, tu se incontri una persona a piedi e il passaggio è stretto?
1: Sì.
2: Stai a destra come quando guidi o a sinistra?
1: A destra.
2: Anch'io?
1: Esatto.
2: Però se anche l'altro via alla mia destra.
1: E beh, gli inglesi sarebbero alla tua destra.
2: No, ma
1: perché loro stanno al contrario.
2: Hai presente quando ci si incontrano e si continuano a fare passetti laterali?
1: Vabbè, balliamo.
2: Tipo allo specchio, perché tutti devono dalla stessa parte. Può durare anche diversi minuti questo stallo.
1: Questo ma è un rituale tipico dell'essere umano.
2: Allora,
1: questo.
2: Se mi incontrate camminando in un passaggio stretto, state a destra, se no sto lì mezz'ora fa. No, tu.
1: E però la loro destra?
2: No, la loro destra, certo.
1: La loro destra è la tua sinistra, sì, ha senso.

0: 8
1: no, ma anche oggi siamo in ritardo, basta Ottavio. Vedi che è la nostra ultima settimana del cactus, ci stiamo lasciando andare, non va bene. Su, su, su, forza, forza, forza. Le 11 e 2 minuti su Rete 3, io sono Alice, lui è Ottavio, questo è Non ci resta che il cactus.
2: E questa è la meteo.
1: Il momento delle previsioni del tempo fino a questa sera. In tutto il paese soleggiato e molto caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli seguito da un possibile rovescio o temporale isolato. Le temperature massime saranno comprese tra i 31 gradi al sud e i 34 gradi al nord.
2: Domani al sud in generale soleggiato, tra la serata e la notte su sabato qualche rovescio o temporale. Al nord abbastanza soleggiato e molto caldo. Domani massime in tutto il paese sui 32.
1: E adesso passiamo alle notizie insieme a Rosy.
3: 3 News.
4: Bisognerà ancora attendere per capire come verrà gestita la questione del programma nucleare iraniano. Non è infatti parte del memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran firmato ieri sera a Versailles dal presidente statunitense Trump. Anche Teheran ha ratificato l'intesa in formato digitale. L'accordo pone dunque fine a 3 mesi e mezzo di guerra, apre una nuova fase che durerà almeno 60 giorni, durante i quali verrà negoziata una pace definitiva, immediata alla fine delle ostilità e la riapertura dello stretto di Hormuz senza condizioni. L'attuale sistema nazionale di comunicazione radio delle forze di soccorso e di sicurezza dovrà essere sostituito entro il 2035. Il Dipartimento della Difesa ha avviato, con il coinvolgimento dei cantoni, un progetto preliminare per il rimpiazzo, denominato Sistema di Comunicazione Mobile Sicuro, o CMS, che il suo predecessore concepito per essere prova di crisi e di guasti. Dovrà infatti funzionare in tutte le situazioni, sia nella vita quotidiana sia in situazioni straordinarie come sovraccarichi delle reti, eventi naturali, catastrofi, atti di sabotaggio o cyberattacchi. Infine, il Consiglio degli Stati, dopo il nazionale, ha stabilito che le centrali nucleari si faranno carico del costo derivante dalla distribuzione di compresse di iodio alla popolazione. Il dossier è pronto per le votazioni finali. E sempre dalle Camere, il Consiglio nazionale si è allineato con gli Stati, approvando 2 mozioni che chiedono la presentazione alle Nazioni Unite di una risoluzione urgente per garantire un accesso rapido e senza ostacoli alla Striscia di Gaza e impegnarsi più attivamente per un processo di pace in Medio Oriente.

0: Ma la domanda di oggi, signore e signori, è una sola.
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Penultima puntata di Non ci resta che il cactus, penultimo paio di calzette di Rete 3 che possiamo regalare, penultima matita infilata che possiamo regalare. Quindi...
2: poi chissà se con la nuova stagione ci sarà ancora questo giuoco o un altro giuoco.
0: Ah, chi lo sa, chi lo sa. La nuova stagione poi tornerà a partire da ottobre, quindi non vi
2: preoccupate. 2029.
0: 29.
2: No,
0: ottobre, siamo a casa, non faremo più niente. No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Allora, vi spiego le regole del gioco qualora fosse la prima volta che giocate in questa penultima puntata. I premi li avete capiti: un paio di calzette targate Rete 3 e la matita infinita targata anche questa Rete 3, che è una matita infinita che non si esaurisce mai e non bisogna temperare. Abbiamo trovato un'agenda di qualcuno nei parcheggi della radio. Dobbiamo scoprire di chi è il proprietario o la proprietaria di questa agenda. Per farlo leggeremo qualche appuntamento segnato sull'agenda stessa. Ci facciamo un po' i cavoli di questa persona. Vi ricordo che il personaggio può essere reale, di finzione, ancora in vita, non più in vita, del passato, del presente, del futuro. Può essere chiunque e qualunque cosa. Basatevi però sui tre indizi che vi daremo io e Ottavio a partire da adesso fino a mezzogiorno.
2: Partendo. Nel senso, da adesso per un'ora parliamo solo degli indizi,
0: esattamente. No, non è vero, vi diamo un indizio adesso, uno tra un po' e un altro tra un po' ancora. Quindi
2: vado col primo?
0: Collegati con noi. Yes, primo indizio.
2: Fare un giro dell'isola.
0: Fare un giro dell'isola.
2: Fare un giro
0: è l'indizio numero uno. Scriveteci allo 0698 673 8073.

0: Businessman.
1: Businessman. Parliamo di calcio, dei mondiali di calcio, ma non di calcio. Nei mondiali di calcio, ma non calcio. Un calcio ai mondiali o i mondiali di calcio? Questa è la domanda. Che vi interessi o meno il calcio, c'è una partita che tutti dobbiamo e dovete vedere. Assolutamente, segnatevi.
0: Messico-Corea, no.
1: No, okay. Scozia-Brasile, 24 Scozia, giugno. Brasile. 24 giugno.
0: Come mai?
1: Da noi sarà la mezzanotte sul 25.
0: Ok.
1: Perché durante quella partita, proprio lì nello stadio di Miami, atterreranno gli alieni. Questo ti spiega anche la strana immagine di Trump con gli alieni nordici. Ti ricordi che l'ha postata qualche giorno fa?
0: Certo, certo.
1: Lui con gli alieni nordici e tutti a chiedersi cosa c'entrano, cosa non c'entrano, perché lui, i potenti della Terra lo sanno già.
0: Ma certo. 24...
1: Ma non lo dico io, lo dice lui, senti questo qua.
2: Oggi ti devo aprire gli occhi sulla foto di Trump insieme agli alieni nordici. Dirti la verità sullo sbarco alieno durante i mondiali, come la NASA è complice di tutto questo grazie anche ad Artemis 2 e perché così stanno ufficializzando il nuovo ordine mondiale. Questo ti tornerà utile il 24 giugno.
1: Attenzione!
2: Atterreranno due navicelle durante la partita Brasile-Scozia. La prima andrà a prelevare calciatori e centinaia di tifosi. La seconda farà scendere degli alieni ostili conquistatori. Tutto ciò accadrà il 24 giugno.
1: Ma ti immagini la scena? Stai vedendo la partita, arriva un'astronave in mezzo.
0: Sarebbe incredibile.
1: Porta via i calciatori.
0: È anche
2: come
0: vero
2: mai tutto...
1: Scusa, vai.
0: Che se deve succedere a un mondiale di calcio, succede al mondiale di calcio negli Stati Uniti, ovviamente.
1: A Miami. Allora, invece della hydration break, faranno la abduction break.
0: Abduction break.
1: C'è la pausa per il rapimento alieno. Esatto.
2: Come mai tutto questo? Perché vogliono arrivare al nuovo controllo globale. Così come già narrato da Stefan De Naede, che alla fine degli anni 60 pubblica un libro in cui racconta di questa civiltà super avanzata. Una civiltà con una sola moneta, una sola via di istruzione.
1: Ma lui è sicurissimo di quello che dice. Non c'è
0: certo,
1: il minimo.
2: Se ti vorrei abbonare, continueremo
0: donati.
2: Il discorso nella maniera più approfondita possibile. Video lunghi, dirette e un sacco di vantaggi. Intanto fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti, che così magari colleghiamo qualche altro punto.
1: Allora, i commenti chiedono quasi tutti: ma cosa se ne fanno gli alieni dei calciatori?
0: Tra l'altro, cioè non lo so se...
1: Perché portano via i calciatori?
0: Magari selezionano i calciatori più intelligenti di tutti.
1: Per il loro...
0: Per studiare i cervelli.
1: La coppa dell'universo, non del
0: ma
1: mondo.
0: Ma poi squadre, hai detto Scozia contro...
1: Brasile.
0: Contro Brasile. Non sono neanche due posti particolarmente strategici, il Brasile e la Scozia.
1: Forse ci sarà qualcuno allo
0: straordinari
1: stadio.
0: Straordinari paesi, non
1: che
0: è che...
1: interessa.
0: Ah, magari allo stadio.
1: Un altro commento dice: si stava meglio quando c'era solo Vanna Marchi.

0: Allora ricordiamo notizia dell'ultima ora: durante la partita Brasile-Scozia ai mondiali di calcio del 24 giugno due astronavi aliene atterreranno nel campo per
1: lo stadio di Miami
0: per portarsi via i calciatori e una rappresentanza dei tifosi, non so in base a cosa li scelgono. Edo dice regalo biglietti per la partita Brasile-Scozia, ma costeranno di più credo, no?
1: Costeranno
0: perché oltre alla partita vedi
1: anche lo spettacolo degli alieni, giustamente,
0: cioè, vedi,
1: no?
0: Guarda che dovrebbe costare tantissimo quei biglietti.
1: Saranno persone che saranno più fortunate,
0: ma
1: di altri.
0: Veramente famosi.
2: Speriamo di sì, così magari la gente smette di guardare o fare il calcio.
0: Ah, lui dice se portano via tutti i calciatori e tutti
1: basta,
0: gli spettatori.
1: Basta, si gioca più a calcio, questa cosa smette, finisce.
0: Lo scopo che ci sta dietro, non... hai visto cosa ha scritto Teo?
1: Beh sì, Teo ha una teoria super super interessante, ha detto il tizio che ha raccontato questa teoria si è appena guardato Space Jam, cosa che sia molto possibile, cioè molto possibile perché Space Jam era un po' la stessa roba ma con il basket.
0: Ah, venivano a rapire i giocatori del
1: basket. Gli alieni, i Monstars, venivano dal loro pianeta per, inizialmente volevano rubare e rapire i Looney Tunes.
0: Sì.
1: Che sono sul pianeta Terra, giustamente.
0: Esatto.
1: Volevano, cioè in realtà sono nel pianeta dei Looney Tunes, però sono sul pianeta Terra perché noi li guardiamo in televisione. Quindi i Monsters arrivano e cercano di rapire i Looney Tunes, ma si rendono conto che ci sono altre star sul pianeta Terra, come per esempio i grandi campioni dell'NBA, tra
0: tipo
1: cui
0: Michael Jordan.
1: Michael Jordan, esattamente. Non chiedetemi i nomi degli altri perché non lo so. Io ho guardato 2000 volte Space Jam, è un film bellissimo, fatelo vedere anche ai vostri figli.
0: Aspetta, però questo ragazzo che vi ho fatto sentire, cioè lui,
3: la seconda farà scendere degli alieni ostili conquistatori. Tutto ciò accadrà il 24 giugno.
0: Ecco, lui sta solo raccontando quella che è stata la profezia di una medium.

0: che è, non lo sapete, che siete disinformati, ma che tutto è un complotto degli alieni,
1: fratello della Donati,
0: che devo venire giù a prendere i giocatori, perché come non saperlo c'è il torneo intergalattico di calcio,
1: quei
0: devono selezionare alcuni giocatori delle più delle, hanno scelto Brasile e Scozia per il torneo intergalattico di calcio, e il tifoso sarà l'allenatore della squadra. Il torneo si terrà su Ginevra, dopo che un pianeta nascosto dietro Marte.
1: Ma perché Ginevra?
0: Dove la temperatura è perfetta per le condizioni anche dell'uomo. Gli altri dovranno giocare con delle tute interspaziali, perché ovviamente vivono in altri continenti, in altri paesi, in altre atmosfere, zone dove la temperatura bassa.
1: Ma pensa che forma di intrattenimento sarebbe su un pianeta i cui abitanti hanno dei corpi completamente diversi dai nostri, no? Magari sono anche solo delle sfere di energia, vedere degli umani che giocano a calcio.
2: Finalmente qualcuno che dice la
1: Donati,
2: verità.
1: Donati!
2: Finalmente!
1: L'avevamo tenuta legata.
2: Avete raggiunto il target di ascoltatori corretto,
1: sì.
2: Gente che non ha fette di prosciutto, di salame, di qualsiasi tipo di salume sugli occhi e che riesce a vedere la realtà, è ovvio.
1: Lei la sapeva già di questo sbarco
2: tutto
1: alieno.
2: Collegato.
1: Tutto collegato
2: al grande piano di Elon Musk,
1: sì.
2: Di andare su Marte e costruire uno dei più grandi stadi spaziali del pianeta, direttamente collegati con la Luna da un tunnel cosmico di teletrasporto.
1: Bello. C'è un altro complottista, suo amico, che scrive: è un metodo della FIFA che non aveva venduto tutti i biglietti per quella partita e allora hanno messo in giro la notizia degli alieni.
2: Alla fine comunque si parla sempre di soldi e controllo, dobbiamo essere sinceri, vogliamo guadagnare ancora di più. Figurati quanti cooling break che possono fare se fai una partita sulla Luna.
1: Pensa quanto costa uno spot in mezzo a quella
3: Buongiorno.
1: Partita.
3: Ciao. È per questo allora che i calciatori italiani si sono fatti buttare fuori dai mondiali.
2: Loro non ci stavano.
3: Avevano paura del rapimento da parte degli alieni. Ora si spiega.

0: agenda qua ancora non si sa.
1: Sì, ci sono molti, molti nomi che avete buttato là. Volevo dire a chi ne scrive tipo 10 raffica che fa testo l'ultimo, no?
0: Fa testo l'ultimo,
1: cioè,
0: che avete
1: l'ultimo
0: scritto.
1: Perché anche non,
0: se avete
1: non
0: scritto quello
1: legge.
0: Giusto e poi ne avete scritti esatto. altri 20.
1: Non
0: mi
1: ce la facciamo a leggerli tutti, eh?
0: No, esatto, quindi occhio.
1: Pensateci bene prima di.
0: Anche perché arrivano tantissimi messaggi, non è che possiamo star lì a leggere la lista di messaggi che ci avete mandato, lo faremmo volentieri, ma insomma.
1: In caso di una lista di 100 nomi, è l'ultimo, vale.
0: È l'ultimo,
1: no, allora
0: che vale.
1: Scrive tutti i nomi del mondo e indovina.
0: E prima poi indovina. Allora, eravamo partiti dal primissimo indizio che era fare un giro dell'isola. Comunque nessuno, neanche chi ha mandato le liste di nomi, ci ha detto il nome giusto, quindi potete continuare a provare e lo farete con il secondo indizio, che è
1: ripassare studi sulle erbe.
0: Fare un giro dell'isola e ripassare studi sulle erbe. Il numero di telefono è sempre lo 0699 873 8073.
2: Chi l'avrà perso questa agenda qua?

0: E l'abbiamo detto oggi, importantissima giornata, non solo perché questa sera gioca la nazionale svizzera ai mondiali di calcio, ma anche perché oggi è la tappa ticinese del Tour de Suisse. Partono e finiscono a Locarno, stanno già girando insomma le donne in questo momento, al pomeriggio partiranno poi gli uomini. Ne abbiamo voluto approfittare qui a Non ci resta che il cactus per intervistare una figura molto molto importante nel ciclismo professionistico. Sto parlando del meccanico di bici, benvenuto. Il meccanico, esattamente. Allora, lui è Orazio Locatelli, il meccanico di Tadej Pogačar. Pogačar. Il grandissimo campione, ma certo.
1: Campione ciclista.
0: Pogačar.
1: Tadej Pogačar,
0: certo, certo. Ieri sera, tra l'altro, ha stravinto la prima tappa del Tour de Suisse.
1: Tadej,
0: ma certo. Ma ci dica un po' cosa fa il meccanico di bici?
1: Porta tante cose.
0: Ma per esempio, un po' così per farci un'idea.
1: In gran pistolone la trasmissione.
0: Ingrassa il pistolone della trasmissione?
1: Controlla i copertoni.
0: Controlla i copertoni, ok. Fa anche lo scivolo? Non ho capito. Chiude bene i bolloni.
1: Porta brava.
0: Grazie. Ma e questo viene fatto tutto prima della gara, no?
1: Porta prima e anche dopo, eh.
0: E durante la gara invece che cosa fa?
1: Avevo tre con la miraglia, tre
0: macchina. Segue il giro con la miraglia, giusto? Sulla miraglia. E quali sono i tipi di intervento più richiesti durante la gara, magari? Si buca la ruota.
1: Mette
0: sulla ruota nuova, giustamente. Ma ogni tanto mi sembra di vedere, quando seguo le gare di ciclismo in televisione, che viene sostituita la bici intera proprio.
1: E burla giove tutta storta, che non sono la bici da scorta.
0: Se cade, che si storta proprio tutto, che non si può riparare. Quindi gliene dà una nuova.
1: Potremmo ripararla durante la gara. La riparo di notte.
0: Ah, di notte?
1: Da qualche ora ho dormito.
0: Quante ore ha dormito?
1: Una,
0: un'ora.
1: Che era nel parco, altro che pari una motosega.
0: Anche perché russava forte l'altro meccanico. Ma quindi dietro i grandi successi dei grandi campioni ci sono i grandi meccanici. Questo che stiamo dicendo.
1: Arda che Pogačar.
0: Sì, Pogačar, sì. Tadej.
1: Il Tadej.
0: No, diceva Tadej Pogačar.
1: No, sì. Dice Tadej Pogačar.
0: Sì.
1: Che mia la gara.
0: Non ho capito, scusi.
1: Tadej Pogačar.
0: Sì, sì.
1: Che mia la gara.
0: Non fa la gara?
1: Perché mia me.
0: Ah, se non ci sei tu non fa la gara. Certo. Ok, adesso
1: devo andare perché mi stanno per partendo,
0: Stanno per partire, sì. E quali sono gli ultimi interventi che farà sulla bici?
1: Porta, regolare lì.
0: Se il sellino regolare, il sellino,
1: certo.
0: Si mette a posto il manubrio.
1: Ingrassa il pistone della trasmissione.
0: Sempre ingrassare il pistone della trasmissione.
1: E blu.
0: Controllare tutti i bolloni.
1: E poi controlla la pressione.
0: La pressione, certo, la pressione delle gomme.
1: E manca la mia. Ho di ipertensione.
0: No, grazie. Allora era Orazio Locatelli, il meccanico personale di Tadej Pogačar. Grazie mille. Buon lavoro.
1: Prego.
0: Buona tappa.
1: Grazie.

0: Anch'io voglio gli amici tra le stelle, come Valentino Vivace. Comunque, voglio vivere una vita con gli amici tra le stelle.
1: E saranno i cacciatori portati via dagli alieni.
0: Ho capito, cacciatori, no, cioè, perché stiamo parlando di calciatori. Calciatori.
1: Ciao Sephora!
2: Ciao Sario! Ciao Bellis!
0: Come stai?
2: Bene, grazie a voi.
0: Tu sei passata di. Tutto bene, grazie. Tu sei passata di qui perché volevi raccontarci qualcosa.
2: Perché a livello contrattuale, il mio manager ha imposto che io una volta alla settimana, perlomeno,
0: appaia in radio.
2: Appaia sulla 2 su. Tramite questo programma.
0: Esatto.
2: Tramite questo programma.
0: Noi siamo un po' l'escamotage per farti apparire su RSI
1: sulla 2. Sulla 2 si vede solo lei, però.
0: Sì, cioè, vedi solo Sephora.
2: Solo quando intervengo io, tra l'altro.
1: Sì. Sei inquadrata solo tu.
2: Interrompono la signora in giallo di turno.
0: Così.
2: Tra l'altro, settimana prossima non interverrò mercoledì, giovedì come al solito. Interverrò lunedì o martedì.
1: Non ci siamo. Finita.
0: Cioè, domani. Finisce il cactus domani.
1: Non lo sapevi?
2: Dove siete?
1: Non lo sapevi? Bellissimo.
2: Ma state in vacanza?
0: No, faremo altri turni. Beh, ma separati poi, ci separano.
2: Ma non c'è più il cactus?
0: No, no, non c'è. Fino a ottobre non ci sarà più il cactus.
2: E io cosa faccio? Ma in che senso, raga?
0: Non c'è più il cactus, sì.
2: No. E io cosa ascolto?
0: Tu puoi ascoltare sempre noi, ma a orari diversi.
2: Io posso riascoltare i podcast. Degli
0: certo,
2: amici.
0: Certo.
1: Aspetta, no, tu hai detto.
2: No, raga, ma cioè da casa io mi immagino le lacrime.
0: Ma
2: lacrimare.
1: Allora, ha detto, vengo dentro che ho della roba da.
3: Ciclista.
1: Sono... Che è una roba molto importante.
2: Tra l'altro, perché poi devo andare perché c'ho i ciclisti sotto casa. Ci abbiamo.
0: Mamma mia.
2: Guarda che si rientra nel
0: noi
2: carrete.
0: Rientriamo...
2: 5 minuti abbiamo noi.
0: 5
2: TV,
0: minuti dopo. No. Quando finiamo la
2: perché
0: trasmissione
2: qua, scendono, salgono. Sì, io ho 5 parole da dire, Ottavio. Vai. E voglio dirle in 2 minuti, ma ormai
0: abbiamo già usato 2 minuti. Vogliamo fare una pausa?
1: Vabbè, una
0: dai.
1: Pausa.
0: E poi
2: dai,
0: sentirle.
2: Ci salutiamo.
0: Preparatevi per le 5 parole di sera.

0: Cioè, è tua questa canzone, no?
1: Mia? Sì, sì, sì, dietro a Cadebostani ci sono io, esatto.
0: Ah, non si può,
1: non lo sapeva nessuno, ma ormai
0: mi hai acceso il microfono per no, ma non si può dire sta roba.
1: Non si può dire.
0: Allora, io ho 5 parole.
2: Ciao a tutti, anche a Sephora.
1: Ciao, Abe.
3: Ciao, sentiamo la barzelletta.
0: Ciao a tutti, anche a Sephora, sei.
3: Vai con le 5 parole di Sephora.
0: Bene, ciao. A me arriva, in questa cuffia arriva tutto in ritardo, a quanto pare, oggi.
1: Ah, ok, benissimo.
0: Sì, benissimo. Allora, ci sono delle cose che, anche se sai, ti sciocchi comunque ogni volta, no? Io ti dicevo l'altro giorno, Ernesto, che c'è qua seduto, che nessuno cita mai, tra l'altro.
1: Povero Ernesto, c'è anche fa parte del trio Cifola sempre.
0: Le citavo l'altro giorno il fatto che quando facevo l'album di figurine con un parente stretto molto piccolo, ad un certo punto al terzo pacchetto ho detto, ma tutti uomini, che non ha cioè ci sta che nella vita vera è sempre tutti uomini,
1: esatto.
0: Cioè i nonni Clebino, sì. E tu dici guarda un tavolo di uomini,
1: sì.
0: E invece in questo caso ci
3: nazionale
0: sta
3: di calcio maschile
1: aveva tutti uomini sulle figurine,
0: e quindi tu dici a volte ci sono quelle cose che lo sai, non c'è bisogno Alberto di venire a dire lo so anch'io, solo che mi fa ridere, però first reaction
3: shock.
0: No. e quindi questa cosa che sto dicendo attualmente Alberto di tu la so, ok?
1: Sappiamo.
0: Perché ultimamente mi incontro tante volpi.
1: Ok.
0: Lo sto prendendo.
1: Lontanissima, lontanissima. Voglio capire la nazionale di calcio cosa c'è.
0: No, quello era un esempio. E cosa è che ricordiamo, Ottavio?
3: Che tu abiti in una casetta nel bosco. Vediamo perché
1: no.
3: Incontra le volpi.
1: In una casetta nei campi.
3: Sai che secondo me neanche in questo intervento riuscirà a dire.
1: No, ce la facciamo.
0: Tante volpi, più di quante ne vedevo da bambina.
1: Ok.
0: Tipo da bambina ne vedevo zero. Poi c'è stata quella volta in cui ferma la macchina, che cos'è? Una volpe. Okay. Quindi io conosco le volpi. Eppure, regà. Ogni come si dice?
1: Ogni
0: volta che vedo una volpe,
1: sì.
0: Io dico che carina questa volpe piccola, perché per me la volpe deve essere così. Cioè la volpe non è un lupo
1: fai di nuovo quanto grande così.
0: La volpe non è che ho un lupo per l'amor di Dio, ma un canide.
3: La volpe,
0: cioè la volpe dovrebbe essere grande come un cane e non i cani quelli, cioè i cani,
3: cioè,
0: quelli
3: grossi. Non ho capito, ce l'hai con le dimensioni delle volpi adulte?
0: Io sono lo so nella mia testa quanto deve essere grande una volpe, eppure
3: lo
0: ogni volta
3: la spiegazione di tutto, quando le vedevi eri piccole ti sembravano grandi,
0: nei disegni la volpe tipo mega poteva farmi male, no? Cioè se tu vedi una volpe dici wow, è tipo un lupo. Le volpe, raga, sono tipo gatti,
3: sono piccoli.
0: E io ogni volta nella mia testa la volpe deve essere un cane, e ogni singola volta che io vedo una volpe adulta, per quanto io lo sappia, dico che carina questa volpe piccola.

0: Tu ci hai visto un bisonte dal vivo?
1: No, e infatti magari io lo vedo e dico, ma è piccolissimo.
0: No, il bisonte dal vivo è una roba impressionante, l'ho visto allo zoo di Zurigo, ha la testa che è alta come me.
2: È molto più grande di quello che ci immaginiamo.
0: Il bisonte dal vivo fa paura, altro che la volpe.
1: Io dico, non l'avevo mai vista, la volpe dal vivo, da piccola. E quindi non avevo idea di quanto dovesse essere grande. Poi in adolescenza, la prima volta che davvero ho visto una volpe, ho detto, questo è un cucciolo di volpe.
2: Certo.
1: E poi mi sono resa conto, in età adulta, spostandomi in modo in zone molto più volpi friendly, che tutte le volpi sono volpi cuccioli.
2: Guarda che qualcuno comunque ti ha scritto: grazie, mi hai aperto un mondo. Credevo che le volpi che vedevo in giardino fossero tutti piccoli e mi chiedevo dove fossero i genitori. Sono loro i genitori.
1: Sono loro, non sei solo tu. Sembrano dei gattini, non ti fanno davvero paura. Nelle storie, come dici te, da bambino, è così. Il lupo fa paura, la volpe anche fa paura. Perché dovrebbe farmi paura?
0: Ma non fa paura la volpe, cioè, è furba nelle storie.
1: No, se mi mangia mi dà la rabbia, ma non è. Cioè, se mi mangia.
2: Se ti mangia, ti morde. Adesso che sai che è grande come un gatto, sai che potresti anche difenderti contro una volpe.
1: Esatto, ma io non so quanto è grande una zebra, penso che sia un cavallo la zebra.
2: È un po' più piccola del cavallo la zebra.
1: E può essere che io
2: però è più grande di un asino.
0: È tra l'asino e il cavallo.
2: Esatto.
0: E sai che ha le strisce, non ha le strisce bianche.
2: Bianche e nere, nere e bianche.
0: No, è nera con strisce bianche.
1: Oh.
0: Sì. Non è bianca con le strisce nere.
2: Sono però molto... Ottavio può dire questo perché ha visto una zebra dal vivo.
1: Allo zoo di Zurigo.
2: Allo zoo di Zurigo.
3: Pua, pua, pua.
1: È da ieri che stiamo sottolineando che Ottavio è andato allo zoo.
0: Sai quanto è alto lo
1: struzzo? No, è solo un uccello grande, magari è un grande uccello
0: per una parete grande. Io la chiuderei qui. Arrivederci.
2: Per me possiamo anche salutarci.
1: Una parete grande. Fermi un attimo, respiriamo, perché io non tornerò qua dopo. Che canzone è questa?
2: No, questa è Alive, Empire of the Sun.
1: No, potrei anche restare qua.
2: No, però non puoi, non... perché dobbiamo salutare.
1: No, e quindi io, cioè, se io non... ciao, no?
2: Basta. Ti risentiamo sulle frequenze di Rete 3 a ottobre, mi sa, quindi.
1: No, ma a me, cioè, io sono dispiaciutissima, davvero, chiudo il cactus.
2: Ma solo per l'estate,
1: Ciao, raga.

0: Hai visto che è arrivata prima oggi?
1: È arrivata mega prima.
0: Sai perché?
1: Abel non è più a scuola. Finita le scuole.
0: Pensa tutto il giorno alla battuta da mandarci.
1: Esatto, secondo me non vede l'ora, quindi oggi gli avrà detto a sua mamma, gli avrà detto ma.
0: Senti che bella quella di oggi, Vai.
2: Ciao ragazzi, ci sono due persone. La prima gli dice: come mai da questa conchiglia non sento il rumore del mare? E lui gli risponde: perché è una conchiglia del Mar Morto. Ciao
1: Abel. Le 12:02 su Rete 3. Io sono Alice, lui è Ottavio. Ancora per la prossima mezz'oretta insieme. Ancora nessuno è riuscito ad indovinare il personaggio dell'agenda di oggi, quindi continuate ad ascoltarci, perché tra pochissimo ci sarà l'ultimo e solitamente decisivo indizio. Okay.

0: sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Lo scopriremo penso tra poco, perché insomma siamo all'ultimo indizio, che solitamente è quello più fatidico, quello più decisivo, quello che veramente ci porterà poi alla risposta finale.
2: Lo scopriremo solo vivendo.
3: È difficile dirlo, ma ci riuscirò. Charles Darwin.
4: No, e non è stato l'unico a dire Charles Darwin.
1: Ripassiamo i primi due indizi, che erano
4: fare il giro dell'isola
1: e poi
4: ripassare studi sulle erbe,
1: e poi andiamo al terzo indizio
4: con
1: no, che succede? No, che succede, Ottavio?
4: Preparare ingredienti,
1: sì,
4: per ma chi l'ha scritto? Per pozione che li trasforma in maiali.
1: Quindi preparare gli ingredienti per la pozione che trasforma in maiali, ok? Insieme a fare un giro dell'isola e ripassare studi sulle erbe. Il numero è lo 079 873 8073.

0: Dai, su, dai, anche per la nazionale.
1: La
0: citano sera.
1: Come frase in italiano dei tifosi, no?
0: Beh, certo, dai, forza, dai, su.
1: Non potevano mettere le altre parole che dicono i tifosi perché non sarebbe stata pubblicabile
0: la canzone
1: di Shakira. Canzone ufficiale del Mondiale di Calcio 2026. Ho appena ricevuto un video che si intitola Cercasi esperti di calcio per gli studi RSI.
0: Ah.
1: Cosa è successo? Che il nostro bravo Giacomo Moccetti, dopo la prima settimana di mondiali,
0: sì,
1: ha fatto un bilancio per vedere quanto ne capiscono di calcio Casolini e Berami, che sono
0: bellissimo,
1: i suoi due opinionisti fissi, poi ci sono quelli a rotazione. Quante previsioni hanno azzeccato fino ad oggi?
0: Non lo so.
1: Senti.
0: Sentiamo.
2: In questo studio è stato detto che Mbappé non sa fare il centravanti e infatti ha segnato una doppietta. In questo studio è stato detto che Lukaku quando entra ci mette tanto a ingranare e infatti dopo 10 secondi ha propiziato una rete. In questo studio è stato detto che CR7 sarà la soluzione ai problemi e infatti oggi non ha mai tirato in porta. In questo studio è stato detto che Haaland non sarà mai capocannoniere e infatti ha esordito con una doppietta. E in questo studio è stato detto che Messi non è più quello di una volta e infatti nella notte ha segnato una tripletta. Dunque io saluto e non ringrazio per la competenza Nicolò Casolini e Varon Berami.
3: Assumo la responsabilità tranne che di Messi, che ho detto.
1: Guarda che è difficile non beccarne neanche
0: una. Ma poi non è che sei il mio vicino di casa che va a dire la sua.
1: Sono
0: sei
1: i
0: Nicolò
1: massimi
0: Casolini
1: esperti
0: e Varon Berami.
1: Poi quando ti chiedono di fare un pronostico devi anche un po' spararla grossa.
0: Vabbè, però adesso il pronostico sul risultato la spari, però tipo
1: però dire
0: Messi non
1: Messi
0: è più
1: è
0: quello
1: cotto,
0: di una volta
1: e ne fa tre e dire Ronaldo sarà decisivo
0: invece
1: e
0: invece non
1: ha
0: fa
1: una
0: mazza e ecco
1: andiamo su noi.
0: Se hai bisogno, guarda, io e Ottavio volentieri, con piacere ci siamo. Siamo giusto, finiamo domani l'ultima puntata.
1: Dai.
0: Poi da sabato in avanti se hai bisogno veniamo.
1: Tanto
0: noi
1: il segreto è spararle grosse così finisci sui social. No, ma è vero. Non ci resta che per me vince Curaçao.

0: Ottavio, noi abbiamo visto un po' che questa cosa del cooling break sta facendo entrare soldi comunque alla gente, adesso non a noi ovviamente, ma a chi l'ha inventato, insomma, quindi forse potremmo un po' anche noi
1: facciamo una pausa,
0: facciamo un cooling break,
1: la vendiamo come pausa idratazione, ma in realtà
0: ci mettiamo dentro,
1: allora
0: lo
1: faccio
0: spot.
1: Finta di bere, vai
0: bevi, ecco, cooling break.
2: Stanco di cadere nel vuoto? Non desideri forse una superficie solida da calpestare e sporcare e pulire e poi risporcare? La maggior parte delle cose, se ci cadono sopra, si rompono, ma se fai cadere la cosa sbagliata, si rompe anche lui. Aia! Dai nostri migliori esperti di geometria euclidea, pavimento! Come un piano cartesiano, ma meno astratto. È solido e non si piegherà dinanzi a nessun compromesso. Soffice come la giustizia! Spaccaci su un bel tavolo! Arte moderna. Oppure buttaci sopra una buccia di banana e camminaci sopra. Risate per tutti. Se non hai ancora un pavimento, dove credi di vivere? Sulla luna? Ora pavimento è anche lì. Ma si fa chiamare. Cosa? Pensi di non aver bisogno di pavimento?
3: Sai che ti dico? Va bene. Dopotutto, non devi comprare ogni cosa che le pubblicità ti propongono, giusto? Però, se ci pensi bene, a un certo punto tutti i tuoi amici tridimensionali avranno un pavimento. Quando arriveranno nel tuo appartamento da 4 soldi e cadranno a quello del piano di sotto, rimarrai solo. Per sempre. Quindi, lo vuoi anche tu un pavimento?
4: No, vabbè! Spettacolo! Grande!

0: Decisivo per la squadra del Cactus l'ultimo indizio, così che anche tutti gli altri poi sono arrivati finalmente alla soluzione, quindi si è proceduto come da regolamento in questi casi all'estrazione a sorrata.
1: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: E chi è stato, direte voi, a venire estratto? Lo scoprirete tra poco. Prima vi diciamo chi era il personaggio misterioso della Gianda, giustamente.
2: Fare un giro dell'isola.
0: E lei vive sull'isola di Ea.
2: Di?
0: Ea.
2: Ma chi è la Raboni?
0: Ea. No, scrive scrittura, ma questo non
2: hai
0: lo
2: detto
0: era.
2: Mitologia greca, ripassare studi sulle erbe.
0: È spesso descritta come una grande conoscitrice delle piante e delle erbe che poi utilizza per le sue pozioni.
2: Preparare ingredienti per pozione che li trasforma in maiali.
0: Quando Ulisse, secondo ovviamente l'Odissea, arrivò sulla sua isola, quella Ea, lei accolse i suoi uomini e li fece bere una pozione che li tramutò tutti quanti in maiali. Di chi stiamo parlando? Lei è la maga.
2: Da lì si dice gli uomini sono dei maiali.
0: Esatto, maga Circe.
2: Maga Circe.
0: Ci siete arrivati veramente in tantissimi, ma appunto per questo motivo abbiamo dovuto fare un'estrazione. Chi è stato estratto?
2: Fabio, Fabio, Fabio, Fabio.

0: sai che un po' mi sembra che è oggi l'ultima, anche se non è oggi, perché mi sento che domani è l'ultima, quindi perché mi sento che oggi è l'ultima prima che sia l'ultima.
1: Domani c'è Mitch anche.
0: Domani c'è anche Mitch, dobbiamo salutare tutti quanti, magari telefoniamo anche a Fabio a vedere come sta con le sue missioni di protezione civile.
1: Niente, volevo andare in vacanza sull'isola di Ea.
0: Nel Lazio, teoricamente.
1: No, ci sono varie ipotesi. Ovviamente non c'è un'isola che si chiama Ea.
0: Ma non è più un'isola, comunque. Fa parte della penisola italiana.
1: Non si sa bene dove.
0: Bene, noi ci sentiamo domani, siamo qua.
1: Sì.
0: Ti va bene?
1: Va bene.
0: Dopo vediamo se riusciamo a beccarci un po' di tour de suisse qui a Comano. Magari riusciamo a finire in pausa a guardare. Boom!
1: Li corro di fianco urlando.
0: Cosa urli?
2: Vai.
0: Bellissimo, bellissimo urlo.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, a domani!
3: Cactus.

0: Vedi, vedi, loro erano avanti, sapevano già tutto. Gli Imagine Dragons immaginano, sono dei dragoni che immaginano e fiutano lo zeitgeist, l'esprit du temps, come cambia. Dicevano: sono un relitto, immaginando l'arrivo
1: degli anni che passano,
0: cioè della deriva, il relitto alla deriva, cioè è lì da vedere.
1: È un attimo,
0: è un attimo, il passo è brevissimo.
1: Ma tu lo sai che a
0: cosa?
1: Proposito di relitti,
0: non so niente.
1: Chi fa i corsi di sub o i brevetti, c'è anche il brevetto relitti?
0: Eh certo.
1: Immaginati un sub che adesso viene dentro nella deriva e vede col suo brevetto dall'alto del suo brevetto. Vorrei proprio sentire cosa ha da dire. Comunque,
0: vai.
1: Meteo per tutta la Svizzera: oggi soleggiato e caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli e verso sera nelle Alpi un rovescio temporale isolato non del tutto escluso. Temperature massime alle basse quote 32 gradi.
0: Beh, non c'è ancora nessun allarme canicolo, nessun...
1: Non lo vedo.
0: Niente. Va bene, probabilmente
1: però fa
0: solo
1: caldo, nel senso.
0: Sì, 32 non sono pochi. Diamo uno sguardo adesso al traffico, che ovviamente soffre già un po' ormai, già da qualche settimana, da un mese, del fatto che siamo in zona, periodo, vacanze, per cui si intensifica chiaramente il traffico nella Svizzera italiana.
1: Poi oggi c'è anche il Tour de Suisse.
0: Attenzione. È vero. La Ciccone, comunque al momento la circolazione è fluida e non ci sono disagi. Attualmente da segnalare la situazione, come sempre, alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo. Segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di 30 minuti. Nella direzione opposta, invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
1: Allora, devo rettificare.
0: Vai.
1: Effettivamente, da questo pomeriggio comincia l'allerta canicola di grado 3, quindi
0: okay.
1: Pericolo marcato. Perciò mi raccomando, comportatevi di conseguenza.
0: Di conseguenza, sì.
1: Bevete,
0: sì, sì.
1: State all'ombra, rinfrescatevi, eccetera, eccetera.
0: I soliti consigli. Diamo il microfono a Ellis per le informazioni.
2: 3 News. Grossa sorpresa questa mattina in Parlamento, con il Consiglio nazionale ad aver ribaltato la propria posizione in merito all'iniziativa denominata Stop al Blackout, iniziativa che prevede l'abrogazione del divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. Approvato il controprogetto indiretto del governo, ma la parola finale spetterà molto probabilmente al popolo, visto che è già stato annunciato un referendum. La Banca Nazionale Svizzera ha lasciato invariati i tassi di interesse, che rimangono quindi allo 0%, una decisione attesa sia dai mercati ma anche dagli economisti. L'inflazione in Svizzera rimane sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. E infine, apre le porte al pubblico oggi a Basilea la fiera d'arte moderna e contemporanea più importante al mondo, Art Basel. La fiera, nata nel 1970, è diventata poi piattaforma globale con altre 4 edizioni nel mondo, ma quella basilese mantiene salda la sua identità. Only One Basel, una sola Basilea, è pure il motto dell'edizione di quest'anno. Con una selezione di 300 galleristi provenienti da 43 paesi, Art Basel resta un appuntamento obbligato per gli operatori del settore e un indicatore importante per il mercato globale dell'arte.
3: Rete 3 Sport.
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
5: Svizzera nuovamente in campo, aria di sedicesimi di finale. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dai mondiali di calcio, perché alle 18 si apre la seconda giornata con Cechia-Sudafrica in un gruppo A che poi nella notte vedrà di fronte Messico e Corea del Sud. Ecco per chi vince il primo biglietto per i sedicesimi di finale. Obiettivo che non può essere in dubbio per la nazionale svizzera, che torna nuovamente in campo a Los Angeles alle 21 di fronte alla Bosnia, mentre a mezzanotte si sfidano Canada e Qatar. Match della Svizzera che potete seguire alle 21 sulle frequenze di Rete 1 in Sport e Musica ed in diretta televisiva sulla 2. Ciclismo. Elisa Longo Borghini si è imposta in solitaria nella seconda tappa del Tour de Suisse, con partenza e arrivo a Locarno 30 secondi prima della canadese Van Damme, 47 secondi invece sulle elvetiche Eberlin e Reusser. L'italiana sfila così la maglia gialla all'olandese De Vries. Eberlin è quarta a 53 secondi, Reusser quinta a 57. Nel pomeriggio spazio alla seconda tappa tra gli uomini, sempre a circuito attorno a Locarno, 158 48 km, non esageratamente impegnativi, ma con ben 3 ascese. Sulla carta, giornata favorevole a fughe da lontano. Pogacar ieri ha praticamente già ipotecato la maglia gialla. Il vantaggio sul secondo classificato Carapaz è infatti di oltre 2 minuti. Diretta TV per la seconda tappa del Tour de Suisse dalle 15:30 sulla 2.

0: spicchio di magia i raga di Comacose, e spiace un po' vedere che appunto si sono lasciati sia nella vita che artisticamente, perché hanno regalato veramente le cose molto carine in una realtà, una di quelle nuove italiane molto gradevole, bella, intelligente,
1: fresca,
0: fresca.
1: Ma profonda, d'altronde io non lo so, ma penso che lasciarsi e continuare a lavorare insieme non sia per tutti, poi dipende come e perché ti lasci.
0: Esatto, però non credo che sia una cosa facile per nessuno, come hai detto tu, fresca e profonda, come hai detto tu, come le pozze dei nostri fiumi.
1: Ma guarda lì,
0: cristallini,
1: e noi li calchiamo, li cavalchiamo con la nostra bagnarola, anche nei fiumi,
0: il nostro canottino che fa acqua da tutte le parti, o una barca a remi, ancora meglio se quelle
1: però i remi nel fiume la dura,
0: è una pozza un po' grande.
1: Fai per quelli che non vogliono mettere il piedino nell'acqua ghiacciata.
0: Esatto. Buon appetito a tutti e a tutti, derivati e derivate, oggi Paltrax e Julie Arlen, come sempre da adesso fino alle 14, per tenervi compagnia durante la pausa di mezzogiorno, con un paio di cosette da discutere, si va a argomenti da chiacchiera come al solito, e poi io c'ho dei regalini.
1: Ho
0: dei regalini tre special,
1: molto anche nostalgici.
0: Sì,
1: per da tutti veri Rete 3 lovers,
0: i connoisseur della nostra storia, secondo me arriveranno a farsi anche del male fisico. Adesso non che noi si punti a quello,
1: no,
0: però
1: per
0: sarebbe da parte vostra sarebbe una bella dimostrazione d'affetto,
1: una bella lotta nel fango.
0: Esatto.
1: Che non so perché, ma mi ha sempre dato l'idea che ti fai un po' meno male perché scivoli via. No?
0: Però appunto dipende come arrivi giù.
1: Ecco, allora prima di iniziare.
0: Sì.
1: Io volevo fare un bel applauso.
0: Ok, lo faccio così sulla fiducia, subito.
1: Sulla
0: senza
1: fiducia.
0: Chiedere neanche perché.
1: Questo applauso.
0: Ancora più forte. Sì.
1: Vai.
0: Pazzesco, sono super silenziosi.
1: Basta chiedere.
0: Noi chiedi l'applauso e loro applauso. Basta.
1: Che figo.
0: È pazzesco.
1: Dopo lo rimettiamo perché prima devo dire a chi questo qui era generale.
0: Così.
1: A voi che ascoltate. Ma ce n'è uno che questa mattina mi sentivo di fare già quando mi sono vestita, anzi quando ho cercato di i non vestiti che potevo mettere perché fa talmente caldo.
0: Sì.
1: E ho pensato a tutti coloro che non hanno l'aria condizionata e lavorano magari con la divisa, o magari ce l'hanno l'aria condizionata ma il tragitto casa lavoro, devono uscire e hanno il tailleur, l'abito, la cravatta e devono anche essere puliti, pettinati, inamidati, e sentivo di fare un grande applauso a tutti voi.
0: Assolutamente d'accordo, perché sì, effettivamente poi chi deve lavorare all'esterno, mi dici tu, in divisa, o anche chi ha una divisa di lavoro formale. È vero che magari quando è poi nell'ufficio così l'aria condizionata, ma poi quando esci
1: c'è la scarpa chiusa magari elegante con la calza e per le donne la scarpa chiusa col tacco,
0: aiuto,
1: esci, hai il piede che si è gonfiato tipo zampogna.
0: Esatto, un altro applauso.
1: No, veramente,
0: una bellissima immagine del piede a zampogna e il che simboleggia il sacrificio
1: che concilia anche l'appetito
0: con poche altre cose,
1: perché il cotechino naturalmente è notorio, però, che con la canicola,
0: però che buono che
1: sì,
0: sai che lo potrei mangiare anche col caldo,
1: sì, con l'aria condizionata o sotto la stecca del sole,
0: sì.
1: Il cotechino
0: anni fa, un nostro collaboratore
1: è venuto caldo, guarda, mamma mia,
0: voglio divagare ancora un po' perché non l'abbiamo fatto abbastanza, un nostro ex collega Renato Gibellini, che ricordo sempre con un grande affetto, eravamo presenti al Festival di Montreux perché seguivamo come Rete 3 il Festival di Montreux per i vari concerti, ed ero andato io una volta come collaboratore, sono stato lì 4-5 giorni, lui mi fa: tu devi venire con me sul quai, dove ci sono tutte le varie bancarelle dove facevano cibo già ai tempi street food eccetera
1: quando non si chiamava,
0: e lui mi ha fatto
1: così
0: scoprire le gioie della raclette a luglio.
1: Vabbè,
0: raclette,
1: ma di sera o di giorno?
0: Di giorno, ovviamente, ça va sans dire, sotto la stecca del sole, col bicchierino di fondant. E ti dico che aveva il suo perché
1: certo.
0: La raclette è sempre buona.
1: Poi caldo con caldo è meglio che mangiare una roba ghiacciata, tipo se c'è la canicola, dicono che non devi proprio scolarti la granita.
0: No, però anche la granita.
1: Però anche la raclette.
0: È stata un'esperienza.
1: Immagino.
0: L'ennesimo regalino, il solito regalino all'inizio da parte parte delle nostre fatine di dischi che amano tutti quanti. Una bellissima canzone scritta da Freddie Mercury in un momento di ispirazione molto particolare, magari dopo racconto la storiellina.
1: Sì.
0: Questa bellissima, scritta tra l'altro pare velocissima, tipo in 2-3 minuti. Crazy Little Thing Called Love. Queen!
1: Fate andare le zampogne!

0: Freddie Mercury manca sempre tanto, troppo, mancano personaggi così dal mondo, poi uno può discutere, fare il bacchettone moralmente, lui era molto promiscuo, era uno che amava vivere la vita, chiunque abbia visto il film sa che questa cosa comunque gli ha causato anche dei problemi, ha pagato un po'
1: anche di salute,
0: poi ha diciamo ha avuto un periodo effettivamente pieno di eccessi eccetera eccetera, e la storia che mi ricordo spesso e volentieri perché l'avevo sentita in un'intervista bellissima fatta dal nostro collega Marco Kohler, a.k.a. Mochi, che saluto tantissimo, a questo produttore che era stato un produttore per diversi anni dei Queen, e lui li conosceva molto bene, li aveva appena rincontrati, dice, in un periodo in cui loro erano rientrati in Inghilterra, erano un po' scappati per questioni fiscali ed erano tornati. E allora Freddie si era preso questa bellissima casa in una zona, adesso non ricordo più se Londra o cosa, e lui era andato a trovarlo, dice dobbiamo parlare del nuovo album, delle nuove canzoni, e lui dice Freddie aveva questa stanza da bagno bellissima, gigante, enorme, con una mega vasca, un idromassaggio pazzesco, dove lui passava delle ore riflettendo, pensando, e a un certo punto lui dice vado a farmi il bagno, fa vabbè ti aspetto così poi parliamo dei prossimi singoli eccetera eccetera. E lui a un certo punto dice, Freddie era in bagno, e a un certo punto fa, vieni subito qui e portami la chitarra, no? E lui fa, no, cioè io con te lì nudo non vengo, no? Perché dice, io so che lui era abbastanza esuberante, no? Cioè dice, non vorrei mai che lui fa, non fare lo scemo, ti ho chiesto la chitarra, vieni qui subito, che ho avuto l'ispirazione. E lui è andato là, gli ha portato la chitarra e lui dice, si è seduto fuori chiaramente dalla vasca perché non voleva rovinare la chitarra e fa, e in 3 minuti ha composto sta canzone, cioè mentre faceva il bagno gli è venuto in mente il giro di sta roba, è una roba dettata, boh, chi lo sa, un'ispirazione dalle muse.
1: Lui sicuramente era un mito, era qualcuno di favoloso, ma pensa se non fosse vissuto in quegli anni, fosse vissuto in questi anni, faceva il bagno magari scrollando i social e magari non gli sarebbe venuta la
0: chi lo sa, ma secondo me
1: l'ispirazione
0: è una riflessione che ci potrebbe stare, però vogliamo fare, a parte questo, ancora tantissimi applausi perché giustamente qualcuno ha detto anche agli operai che in questo momento sono sui cantieri, abbiamo visto coi pantaloni lunghi da lavoro e gli scarponi
1: quelli che proteggono il piede con la punta d'acciaio,
0: mamma mia,
1: una caldazza, voi siete degli eroi anche i cuochi davanti
0: ai forni,
1: alle stufe, e anche io aggiungo ai pizzaioli davanti ai forni a legna.
0: Sì, mamma mia.
1: Ecco, la pizza sotto il sole io la mangerei.
0: Se vedi che però... Ah, la pizza va bene, ma la raclette no.
1: Così.
0: Comunque sì, veramente...
1: Eroi.
0: Tanti complimenti a voi, tanto affetto a tutti voi che dovete smazzarvi i lavori che non sono già facili normalmente, poi col caldo diventano sicuramente anche molto più impegnativi e esigenti. E Ocio, mi raccomando, stateci attenti perché si sa, prendetevi cura di voi, non esagerate, perché poi un malessere, insomma... non è mai una bella cosa e col caldo è facile poi non accorgersi magari di sorgere di certe cose. Continuiamo intanto 079 873 8073, questa è Alla Deriva con Julie e Paltrax fino alle 14.
2: Salita del volo con destino alla

0: E noi autisti che portiamo i freschi e i surgelati ai supermercati, che facciamo avanti e indietro da 30 gradi a 2 o a meno 25 con i congelati per portare dentro i prodotti nei negozi, chi ci pensa a noi? Nessuno?
1: Alla deriva.

0: scusa signore della radio.
1: Dimmi.
0: A noi tecnici dei condizionatori che ripariamo i condizionatori non ce lo fate un applausino? Assolutamente, ci mancherebbe, un applauso anche per voi. Chi ancora non ha ricevuto un applauso?
2: Io penso coloro che lavorano nelle stirerie, okay, o anche le persone che stanno stirando oggi, sì, o insomma in questi giorni di canicola, sì. Tu pensa.
0: Allora un applauso anche a voi
2: per quello che io non stiro più niente.
0: Chi lavora nelle tintorie chimiche e ripeto ancora tecnici di climatizzazione, in questo caso incarnati da Rudy che si è fatto portavoce, araldo della voce di questa categoria,
2: e anche
0: medetta.
2: Giardinieri, vogliamo dire qualcosa
0: ai giardinieri, non vogliamo fare un applauso anche a loro? Io sto qui tutta la trasmissione a fare applausi, eh?
2: No, anche perché basta giardinieri, se ci pensi, a meno che non lavori in un bosco, cioè il giardino non ha l'ombra. Non è che ti dici
0: sempre
2: ce l'ha pochissimo, ma se devi lavorare
0: prato, quando devi tagliare l'erba nel prato,
2: magari c'è un albero, ma devi girare con l'ombra.
0: E ai contadini, e i contadini che devono tirare sul fieno e fa il fieno. Insomma, è già andato il periodo del fieno, però lo devi tirare su e poi devi star dietro a tutte, insomma, anche lì. E i cuochi, anche i cuochi, Sabrina, l'abbiamo detto prima.
2: E nei turbini. Tutti, vabbè, insomma, ragazzi, bravi, bravissimi.
0: No, veramente, chiunque debba cimentarsi o con eventuali altre terze fonti di calore nelle immediate prossimità, vicinanze, e o lavorare all'aperto, ha tutta la nostra solidarietà, perché noi qui, sì, ci dobbiamo mettere anche la sciarpettina. Fa freschino, sì, qui dentro.
2: Boh, dipende, se parliamo di zampogne ad, sì, agosto, sì, allora lì mi viene caldo. Sì. Però la verità è che noi non dobbiamo vederci. Cioè, io non potrei andare in un posto di lavoro a oltre 40 anni con i pantaloncini corti e l'infradito.
0: No, no.
2: Penso proprio di no. Io ho lavorato in un ufficio per un po' di anni, sì, e va bene, cioè, sì, ero magari più casual di uno che lavora, non so,
0: sì,
2: in
0: dipende,
2: banca.
0: Se devi fare front office,
2: non dovevo fare front office, però comunque un minimo, perciò sì, è quella la stima, è tutta per voi.
0: Sì, sì. Allora,
2: bueno, tra poco vediamo lo scannamento dei nostri ascoltatori, sì, e delle nostre ascoltatrici.
0: Perché,
2: dicevi,
0: tra l'altro, poi noi ridendo e scherzando, così siamo arrivati al momento di dare anche il segnale dell'ora esatta.
2: Ah, certo.
0: Vedi com'è? Beh, capisci come io qualche anno fa sono arrivato a fare il segnale orario alle 13:15?
2: Ma lo capisco benissimo. Sono le 13 e un minuto.
0: Esatto. Buon appetito, buona digestione a tutti voi amici e amiche. Se ci state ascoltando in questo momento, mi sembra di sì, perché tutte le varie categorie professionali che ci hanno scritto chiedendo, esigendo il giusto tributo di rispetto sotto forma di applauso scrosciante, ci dimostrano che qualcuno che ci ascolta dall'altra parte c'è, il che giustifica anche la nostra presenza qui. Per cui niente, vi diamo un bacione potentissimo sulle vostre fronti sudate, madide di sudore, ma col sudore sacro e santo del lavoratore e della lavoratrice. Mamma mia, che tirata che ho fatto. Mi sentivo, sai, quei.
2: E i panettieri? No, i panettieri stanno dormendo adesso.
0: Esatto.
2: Penso.
0: Però anche i cuochi, per esempio, come Bart, già detto prima, che poi si cimentano nella preparazione. Secondo me è una delle grandi gioie dell'estate. Non so se sei d'accordo con
2: Dimmi.
0: Me.
2: Dimmi.
0: Una delle gioie dell'estate, ce ne sono diverse di gioie d'estate. Però.
2: Io l'anguria dico, però non sta quel cuoco.
0: Bella, quella è una grandissima.
2: L'anguria, quella giusta.
0: Sì.
2: Quella croccantina, bella,
0: sì,
2: sugosa.
0: Dolcissima.
2: Che poi non
0: che
2: lo so.
0: Che non è mai abbastanza, che la devi mangiare finché non hai mal di pancia.
2: Ma a me viene la pancia come,
0: sì,
2: la rana dalla,
0: sì, sì,
2: bocca larga.
0: Ma è giusto così.
2: E per fortuna digerisco.
0: Sì.
2: Perché c'è gente che il cetriolo o l'anguria li guarda e già non
0: io,
2: ce
0: io
2: la
0: invece
2: fa.
0: Li digerisco. E un applauso, una standing ovation anche ai grigliatori, che se ci mettono la grigliata è anche
2: mamma
0: una
2: mia.
0: Delle gioie dell'estate,
2: che fa sudare.
0: Ma l'insalata di patate
2: buona, però
0: sì,
2: qui
0: fatta
2: l'abbiamo
0: giusta,
2: l'abbiamo già detto, ci sono le scuole,
0: sì,
2: io dico,
0: sì,
2: subito maio no. Io sono della scuola maio no.
0: Io le ho assaggiate buone e con la maio e senza maio,
2: però la maio
0: devo
2: no
0: dire,
2: per me.
0: Devo dire che io invece vedi, io sì, con e senza, per me l'insalata di patate è una bomba, è una delle cose più
2: e
0: buone
2: e le battute si sprecano, via, fai partire.

0: come oro, Mari Froesch. Voi siete il nostro oro, indubbiamente. Grezzo, trovato da poco nel letto di un fiume, al bordo di un letto di un fiume, scintillante, però sicuramente originale.
1: Anche oro colato, visto sì, che Lito sì. ci manda il cruscotto della sua auto che segna 43 gradi.
0: Beh,
1: sulla
0: ma al 2. Sole sì, al sole non si scappa, bisogna poi vedere la temperatura e l'ombra, però l'abbiamo sentito oggi, dovrebbero arrivare attorno a 32-33 gradi. Bella questa immagine che ci ha regalato Arci, è vero?
1: Sì,
0: la cosa
1: sì.
0: fantastica in estate, quando sei al mare, esci dall'acqua, ti ricordi che ti sei dimenticato di portarti le ciabatte e devi correre quei 15, 20 o 50 metri come una lucertola nel Sahara sulla sabbia bollente. Quando è sabbia, perché ancora meglio, poi quelle...
1: Ma se sono i sassi, ragazzi,
0: ciao.
1: A parte che brucia
0: fermo.
1: Di più.
0: No, no.
1: E in più fa male, fa cane. Male. Altro che percorso Kneipp. Anche perché poi
0: ti tiri i piedi come una tartar, praticamente.
1: Sì, esatto. E poi, come dice Arci, hai voluto fare la sociale, mettere l'asciugamano, prendere la sdraio lontanissima dagli altri. Mm-hmm. Così adesso devi pagare la tua asocialità e devi correre velocissimo. Sempre più lontano. Aspetta, cos'è successo qua?
2: Aspetta, non vorrei aver fatto cadere qualcosa.
1: Cos'è successo?
2: Niente.
1: È caduto cosa?
0: Stavo cercando
1: il mouse.
0: No, i regalini che... Allora, oggi sono rientrato in possesso del mio armadietto. Dopo mesi mi sono ricordato che ho un armadietto.
1: Vedi?
0: E giustamente qualcuno mi fa...
1: Ma oltre ai ragni.
0: Esatto, la chiave... Non ce l'avevo più. La chiave l'ho lasciata nell'altro mazzo di chiavi. La nostra gentilissima collaboratrice di produzione Lorena l'ha aperto e appena l'ha aperto sono cadute fuori delle cose. A parte l'odore...
1: come i bambini,
0: giungla, esatto, come,
1: come
0: i bambini,
1: gli adolescenti quando mettono
0: ciucci,
1: in ordine, chiudi l'armadio,
0: ciucci, calze, eccetera eccetera. E sono saltati fuori anche
1: cosa?
0: Questi 4 CD.
1: Fa sentire il rumore?
0: Sono ancora impacchettati nella plastica.
1: Sì sì, in cellofanati.
0: Sto parlando, non è plastichina finta, questa è plastica vera, plastica vera delle collection, dei CD. Ricordate i CD?
1: Chi se li dimentica?
0: Quell'oggetto tondo.
1: Quindi non sono rigati.
0: Non sono rigati, sono nuovissimi.
1: Per fortuna.
0: Sono 4 compilation del Best of di Rete 3. Noi avevamo questa
1: abitudine.
0: No, sì.
1: Ma di che anni sono?
0: Allora,
1: guarda,
0: l'unico
1: guarda
0: su
1: lì.
0: Quale ho trovato una data è Euphorin 300, che è del 2014. Ma vi sto parlando dell'effetto serra con Duilio
1: Mamma
0: Gianinella
1: mia.
0: Ancora in copertina nel periodo dei canapai. Questa roba qui ci avrà.
1: Io non,
0: anni?
1: Io non lavoravo alla RSI perché io quello
0: anni.
1: Me lo ricordo da ascoltatrice.
0: Questo ha 30 anni come minimo, è nuovo.
1: Mamma
0: potere
1: mia,
0: della plastica che non
1: quello
0: si...
1: lì vale tantissimo.
0: Questo vale oro. Poi c'ho qui anche La vita è una palla, giustamente, credo sia di qualche annetto dopo. E La grande FIFA, anche questa una collezione delle nostre che venivano normalmente realizzate alla fine dell'anno. Allora,
1: che La grande FIFA è proprio calzante per questo periodo e per la giornata di oggi.
0: Assolutamente, esattamente, visto che si parla di calcio, di nati eccetera, di mondiali. Per cui io volevo metterli in palla.
1: Ma proprio così allo sbaraglio, alla deriva. Vogliamo vedere il peggio di voi.
0: Esatto.
1: Anzi, vogliamo saperlo, perché a vederlo forse non siamo pronti.
0: Magari c'è qualcuno ancora che ha un CD e magari tanta gente invece non gliene frega niente, perché giustamente dice: cosa me ne faccio? Un CD
1: non ce
0: l'ho.
1: Ma questi non sono da ascoltare, questi sono da mettere lì.
0: Questi sono da venerare, questi sono delle reliquie.
1: Da rivendere
0: sacra.
1: Magari fra 20 anni quando avrete quella necessità economica.
0: Esatto.
1: Secondo me qualcosa riuscirete a racimolare.
0: Ok.
1: Che cosa chiediamo?
0: Non lo so.
1: Io avrei una mezza idea, però vorrei prima chiedere il parere del notaio.
0: Io non ho nessuna cosa da chiedere, eventualmente non so, oggi potreste mandarci dei racconti inventati del perché dovremmo regalarveli.
1: Sì, ma proprio secondo me dovrebbero fare
0: sì.
1: la tragedia, la situazione proprio la maniera più tragica di autodescriversi, che però poi fa anche ridere. È un po' come quel gioco che facevano Notting Hill
0: per
1: l'ultimo pezzo di Brownie. Te la ricordi?
0: La storia triste.
1: La storia triste della
0: è
1: tua
0: vero,
1: vita. Cioè, racconta la tua vita in una maniera più
0: più commovente.
1: Più
0: esatto, inteneriteci.
1: Esatto.
0: Dovete intenerirci.
1: Cercate di proprio fare le vittime, tipo no, perché io ho quattro figli che sono tutti in vacanza da ieri.
0: Io non ho più bisogno di loro perché sono troppo bello, sono così bello e bravo che tutti non vedono mai l'abisso di tristezza che è dentro di me, per dire.
1: Per esempio.
0: Potrebbe essere un inizio. Dateci dentro, io direi.
1: Sì.
0: Visto che sono quattro, non li regaliamo tutti e quattro a una persona sola perché sarebbe troppo.
1: No.
0: Nessuno potrebbe reggere a un impatto di tanta splendidezza.
1: Due oggi e due domani. O a quattro persone diverse oggi.
0: Quattro persone diverse, scriveteci allo 079 873 8073.
1: Bart dice praticamente me li state già regalando.
0: Vedi, beh, mi piace questo tipo di approccio.
1: Questo è l'approccio giusto.
0: Dai.

0: veramente delle persone incredibili.
1: Hanno
0: chi
1: superato
0: ci sta
1: anche
0: emotivamente
1: la migliore aspettativa.
0: Minacce fisiche, di ritorsioni sulle nostre famiglie, è bellissimo. State tirando fuori il peggio del peggio. Vi abbiamo chiesto.
1: Raccontateci la vostra storia triste, la vostra vita così deludente.
0: Impietositeci. Sì. Fate la faccia che faceva il gatto con gli stivali in Shrek, te lo ricordi?
1: E chi se lo dimentica?
0: Quando faceva gli occhioni.
1: Gatto.
0: Il gatto
1: con gli stivali.
0: Era meraviglioso. Allora, il messaggio di Isa ci ha decisamente stesi, perché è
1: lei
0: una
1: sicuramente
0: sequela, sembra tirata fuori da un romanzo di Dickens, è meraviglioso.
1: Please, I want some more.
0: Sì, sì.
1: Oliver Twist,
0: sì.
1: Spostati.
0: Sì, sì, sì.
1: Via.
0: Meraviglioso. Poi abbiamo ricevuto questo messaggio che in alcuni momenti ci ha fatto proprio bene capire anche qual è la nostra genesi, no? Giustamente, vediamo che cosa ci dice Chevr, che si chiama così.
2: Ciao, sono Chevr.
0: Ciao, Chevr.
2: Mi racconto la mia storia di estrema tristezza.
0: Veloce, però.
2: Io sono triste da lunghi, lunghi anni.
0: Ok.
2: Da quel giorno era un capodanno, dove ho sentito un qualcosa di nuovo alla radio, ed era Rete 3. Ero lì, rapito, pensando che fosse una cosa bella, ma come tutte le cose che sembrano belle finiscono per essere un oppio, una droga da dove non si riesce a uscire. Ho provato con Rete 1, okay. Mi sono anche lanciato su Rete 2,
0: non ce n'è
2: niente. Sono rimasti dentro di me tutti quei presentatori psicolabili con dei problemi ancora più grandi dei miei.
0: Vedi che ha capito tutto
2: la vita fino ad oggi, e questi CD mi aiuterebbero a sentirmi leggermente meno rimbambito nei confronti di chi con tutta la buona voglia li ha creati. Grazie, vi amo tutti e spero di rivedervi anche domani, che è un bellissimo giorno di festa.

0: Dobbiamo
1: ci sono
0: sentirli.
1: Altre persone in lizza, quindi lo diremo alla fine chi vincerà. Anche perché pure Bart si è lanciato nella sua.
0: Lui addirittura proprio dice: cioè, voi non potete sottrarre a un collezionista un pezzo così pregiato. E giustamente fa leva sulla nostra misericordia, ci impietosisce col fatto che
1: lui è veramente un collezionista, cioè di quelli che praticamente a un certo punto nella vita dovrà uscire da casa sua perché non avrà più posto da nessuna parte, cioè spazio per lui in quella casa non ci sarà più.
0: Ma per i suoi trofei e gli oggetti a lui più cari,
1: quello
0: quello
1: e questi
0: sempre.
1: CD che sono ancora incelofanati meriterebbero un posto in quegli scaffali.
0: Che poi appena li apri, a parte che un vero collezionista non li aprirà mai.
1: E no, infatti.
0: Però la roba bella è che quando li aprivi sentivi l'odore della plastica appena sfornata, come il pane fresco.
1: E poi
0: fresco.
1: Era ancora rigido, faceva ancora un po' fatica a aprire la custodia.
0: Sì, quando c'è
1: esatto, perché dopo un po' è proprio dang dang dang, anzi si apriva, si spaccavano i pezzettini.
0: È vero, i dentini.

0: non ho capito se Marta ha detto Nico, se tiene Nico in ostaggio, non lo so. Comunque alla fine no, abbiamo deciso, anche perché vabbè, dovevamo decidere, non abbiamo tutta la puntata, la trasmissione, per star qui a farvi lottare a colpi di impietosimento, però abbiamo
1: i nostri vincitori, abbiamo, sì, i nostri vincitori, bravi, bravissimi. Però adesso questa narrazione mettetela in cantina fino a che non vi servirà per un altro momento, perché siete tutti fichissimi, tutti le derivate, tutti i derivati, sì, sì, sì, noi sono formidabili,
0: vi adoriamo tutti quanti. Vorremmo far sentire uno dei messaggi vincitori. Bart se l'è giocato giocando sul nostro senso di colpa, colpo e tecnica nobilissima,
1: colpo da
0: sette
1: maestro.
0: Stelle di Ocuto, l'uccello acquatico di Nanto, ti colpisce i punti deboli, tac tac, tu rimani paralizzato, puoi ancora respirare ma non puoi muoverti. Ore ci ha raccontato le storie tristi delle due bimbe che si sono fatte male, una con le ortiche e l'altra si è sbucciata le ginocchia. Chevre ci ha raccontato di questa sua vita che ha cambiato completamente di senso e dopo aver scoperto Rete 3, e Isa ci ha mandato questo audio
1: che
0: vorrei far sentire.
1: Da premio Nobel. No, veramente.
0: La storia della sua vita è un radiodramma. Ci ha autorizzati a farlo sentire, perché noi lo facciamo sentire
1: ha vinto
0: così come ci è arrivato, giusto per farvi capire.
2: Buongiorno, mi chiamo Isabel. Sono una balena che rotola. Sono stata adottata, quindi sono una balena importata dalla Colombia. Sono una ragazza madre.
0: Una razza in estinzione.
2: Ho deciso di tenere un ratto e di crescerlo.
0: Perché?
2: Sono qua alle piscine, okay, perché il ratto fa il corso di nuoto.
0: E beh, se vuole imparare a nuotare, per forza.
2: E mi merito quel CD.
0: Sì.
2: Perché nonostante abbia un'ernia, due ernie, due black disc, sono qua a sostenere mia figlia, che è qua testimone.
3: Sì.
0: Scusate.
3: Certamente.
0: Sì, certa la figlia.
1: Quindi ha usato
2: me lo
1: anche
2: merito,
1: la figlia.
2: Me lo
0: come scudo umano.
2: Una brava mamma.
0: Brava, brava.
2: Una mamma sola, ma una brava mamma.
0: Allora, sicuramente, io credo di sì.
1: Mi piace anche il tono un po' da lacrimuccia pronta in canna.
0: Sì, sì, sì, ma poi è bello tirare in ballo anche la figlia, usarla.
1: Ma certo.
0: Oh, meraviglioso, meraviglioso.
1: Senti, ce l'abbiamo l'effetto applauso, standing.
0: Certo,
1: dove li abbiamo messi,
0: certo,
1: quella gente lì che applaudiva. Eccoli.
0: Eccoli qui. Guadagnatevi il pane.
1: Avanti, avanti.
0: Apri più forte, spellatevi le mani.
1: Per Isabel.
0: Vedere il sangue, basta. No, perché sennò poi no, perché se gli dai troppa confidenza poi gli dai un dito e si prendono il braccio,
1: perdi la riverenza,
0: capito, gli devi dire quando sì e no, perché altrimenti ognuno al suo posto. Allora, perfetto, grazie ragazzi. Allora Isa, ore Bart e Chevre, che gli ho detto mandami un indirizzo bomber, è sparito, si è evaporizzato nella mia tristezza. Devo spegnere pure la radio.
1: Perché?
0: Vabbè.
1: Cosa è successo? Devo andare a lavorare?
0: Non l'ho capito.
1: Vabbè. In ogni caso, bravi voi e grazie per aver partecipato a questo gioco.
0: Sì, sì, sì.
1: È un po' come, te lo ricordi, crack, l'emozione di vincere perdendo un miliardo?
0: No, non me lo ricordo.
1: Non te lo ricordi?
0: Cioè, io l'unico gioco che mi ricordo era Cash.
1: Guarda, c'era il Monopoli e vabbè.
0: Sì.
1: Ma
0: okay,
1: poi a un certo punto della vita, io so che molti ascoltatori se lo ricorderanno, io l'avevo chiesto a Natale. L'avevo ricevuto quando mio padre ha scoperto lo scopo del gioco, che era crack, l'emozione di vincere perdendo un miliardo. Si è arrabbiato. Fa, ma come? Ma che giochi sono che vi insegnano ad andare in bancarotta?
0: Beh, non ha tutti i
1: tipo, papà,
0: non
1: ma è un gioco. No, basta.
0: È diseducativo.
1: È diseducativo. Comunque c'era crack, l'emozione di vincere perdendo un miliardo.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Allora, niente, scusate, io voglio continuare.
1: Dimmi, dici.
0: Voglio continuare. No, sto leggendo alcuni messaggi che arrivano da Isa. Veramente grazie a tutti e a tutte, mandateci i vostri indirizzi. Un brano che ho sentito in questi giorni ascoltando un podcast che parlava di una situazione piuttosto squallida, ormai si sa, quella legata allo scandalo che è stato fuori in Italia con questi ferrotranvieri che avevano una chat dove facevano dei commenti da trogloditi, che è dir poco. E a margine di tutta la discussione che si faceva con giornalisti eccetera eccetera, le cose che si dicevano sempre sacrosante ma mai troppo spesso ripetute, ho scoperto questa artista.
1: Più che altro molto spesso ripetute e poco messe in pratica.
0: Sì,
1: e
0: esatto,
1: a volte anche chi le ripete poi
0: a volte
1: vabbè.
0: Margherita Vicario, appunto, l'ho scoperta questa artista molto brava, questo brano ha già qualche annetto, del 2019, e questo brano che si chiama Mandela, il testo porta l'attenzione proprio su questa, questo punto di vista femminile che gira, che viaggia, passeggia in una città, e le varie concezioni che ci sono di minaccia, no? Legato a quello che può essere la percezione della minaccia da parte di una donna, la minaccia percepita dal femminile. È molto bello perché c'è il testo, è pieno di immagini pazzesche, sembra un motivetto di quelli un po' così, un po' etnico, leggero, ma ascoltate bene il testo perché è veramente spettacolare, spettacolare, spero la scopriate anche voi, se già la conoscevate ancora meglio. Margherita Vicario, Mandela.

0: alla deriva.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: adesso a me non piacciono i ricatti, a meno che non siano giustificati da una grossa cifra in ballo, ma soltanto al momento, se non sbaglio, solo una persona mi ha fatto arrivare il suo indirizzo. No, non è vero, due, anche Isa. Comunque, Bart e Chevre, per favore,
1: palesatevi, diteci dove siete.
0: Sì, perché io purtroppo ho memoria quello di Bart, non so, che ce l'hai già inviato 10.000 volte, ma niente da fare. Comunque, ecco,
1: poi se magari uno non vuole farselo spedire a casa, che magari passa qualcuno,
0: giusto,
1: te lo porta via,
0: te lo trova dice: ah, ma ecco cosa ascolti,
1: questo lo tengo io.
0: Sì, può anche darsi, vero. Sì, no, per dirti stamattina, per dirti quanto ci fidiamo qui uno dell'altra, di nostri colleghi, li avevo presi e li avevo messi sotto il mio cappellino. Per
1: pensare che avessi messi
0: che nessuno li vedesse,
1: perché sotto la maglietta, in mente come quando
0: quando rubi le tartine. Esatto. Ai party, che ti metti le tartine nelle tasche.
1: Pensa che io, quando facevo gli gnocchi con mia nonna, avevo un grembiulino con le taschine, ma ero piccola.
0: Che bello!
1: E fregavo gli gnocchi crudi, facevo la pallottola, la mettevo nella tasca del grembiule.
0: Come Heidi, quando nel cartone animato Heidi che prende i panini bianchi che lei non li aveva mai visti. Posso fare una parentesi che non c'entra niente, ma questo è il nostro stile, la deriva.
1: Vai.
0: Allora, Heidi.
1: Che tanto è pieno.
0: Che Heidi era una bambina perfetta, era buonissima, generosa, intelligente, brillante. Va a stare con Clara perché diventano amiche e il medico vede questo esemplare di bambina delle montagne.
1: Dice,
0: perché poi alla fine sembra veramente l'animale di compagnia.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, è
0: brutto dirlo, però è quello, no? E allora,
1: poi sempre allegra per rallegrare questa povera,
0: capito,
1: ragazza
0: che era da sola, aveva chiusa in casa
1: con la signorina Rottermeier.
0: Capisci che poi finisci
1: con i panini pieni di glutine.
0: Esatto.
1: I panini bianchi.
0: E Heidi vede questi panini bianchi, dice: che buoni, che belli, sono talmente belli, non vuole neanche mangiarli, che è la cosa più tenera. E li nasconde nel. Ma tu vuoi mettere, Heidi, il panino bianco che mangi lì col pane
1: nero,
0: ai quattro cereali nero che ti faceva tuo nonno, con sul formaggio fuso fresco dell'Alpe, che adesso ti fanno i tour gli influencer per arrivare nell'Alpe lì, che dopo la rovinano completamente per farti pagare 700 franchi quel formaggio di
1: con
0: quell'Alpe,
1: con le cibrette poi.
0: Esatto.
1: Neanche con le scarpe giuste.
0: Esatto.
1: Ma bisogna sempre lasciare quello che si ha, diciamo,
0: sì,
1: dalla nascita,
0: brava.
1: Per capirne il valore.
0: Brava, esatto, è vero.
1: Beati sono coloro che non hanno bisogno di perdere qualcosa che amano prima di comprendere.
0: Io, non so tu, ma io non sai la fame che mi veniva quando vedevo queste fette di pane nero che il nonno faceva tagliandole.
1: No, ma
0: lentamente.
1: Io lo so la fame che ti veniva, perché quella che sta venendo a me aspettandoti.
0: E vedevi questo formaggio fuso, lei che la mangiava come se fosse la cosa che sicuramente era una delizia. Niente, ho dovuto fare questo excursus perché mi è venuta un attimo.
1: Ci stava.
0: Niente, questa cosa.
1: Mi hai fatto venire una fame del dragone, però va bene.
0: Bene, era questo
1: e
0: l'intento.
1: E di sicuro non mangerò quel bel pane della montagna.
0: Quello lì, ma pensa come deve essere buono poi, tra l'altro.

0: Che bella questa versione, molto molto riveduta, però con una bellissima atmosfera.
1: Da serata estiva, diciamolo.
0: Sì, assolutamente, meravigliosa, proprio un pochino rilassante, proprio da, come dici tu, serata, fine giornata.
1: Allora, invece, chiudiamo in bellezza.
0: Sì.
1: Perché se ci era venuta fame, GF ci ha tirato proprio la botta finale.
0: Cioè?
1: Non so se hai visto.
0: Perso.
1: No, guarda, ti giuro, io sto male. No.
0: Beh,
1: cioè, questo
0: sono
1: veramente.
0: Dei torturatori. Il nostro pubblico potrebbe tranquillamente.
1: Alle 2:10.
0: Corso avanzato di aguzzino.
1: Che ho la pelle d'oca dalla fame, nonostante abbia fatto anche lo spuntino.
0: Due colazioni.
1: Ho fatto due colazioni stamattina, avevo famissima. Ha mandato un piatto di paccheri con ragù di polpo, con i pomodorini confit. Ragazzi, io sto male. C'è anche quella bella cremina proprio con tutto il prezzemolo tritato.
0: Sì, mamma mia.
1: Io
0: sei quasi offesa, sta quasi diventando triste.
1: No, io
0: triste,
1: sto male. Guarda, pelle d'oca,
0: sì,
1: dalla
0: sì,
1: fame.
0: Sì, sì. Allora, come si chiamava questo?
1: GF,
0: sai che non lo vedo. Non
1: ha
0: lo
1: detto
0: trovo.
1: Che è un po'
0: meglio così.
1: Si è autodefinito bastardo dentro.
0: Assolutamente non potremmo essere più d'accordo e non potremmo essere più felici di avere un pubblico così che non risparmia i colpi sotto la cintura, come giusto che sia.
1: È
0: in un
1: così
0: mondo
1: che li vogliamo.
0: Dove bisogna essere, secondo me, abbastanza diretti e precisi, sia nelle manifestazioni di dissenso come in quelle d'affetto. Che
1: esatto.
0: Noi vi rivolgiamo perché è sempre bellissimo stare con voi, chiacchierare con voi in questo momento.
1: E poi bisogna essere così, perché se non vi sentite alla deriva, però siete sintonizzati con noi, c'è bisogno di qualcuno che vi dà quella bella bastonata per farvi sentire, farvi tornare
0: un
1: nei ranghi.
0: Esatto, un pochino più, farvi sentire.
1: Quindi grazie,
0: che abbiamo l'acqua alle ginocchia.
1: Esatto, grazie.
0: L'acqua comunque entra sempre nella barchetta. Noi ci risentiamo domani a partire da grosso modo la stessa ora, 12:30 o giù di lì.
1: Yes.
0: Con Julien René Paltrax saremo pronti a farvi compagnia. Se a voi va di fare la stessa cosa.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: A domani.
0: A domani. Sentite con
1: calma. No vabbè, ma
0: sì.
1: Non volevo dire qualcosa, ma
0: cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Non si può dire niente.
1: Cantiamo.
0: Siamo sempre così.

0: Buon'anima di Giorgio Michele con questo pezzo onirico del 2012, White Light. Non ti abbiamo dimenticato, Giorgio Michael, eh?
1: Radio
0: 43, la Svizzera italiana, no, per le belle atmosfere musicali che ci hai regalato. 14 in punto. Buongiorno. Buongiorno anche all'Asimo, immancabile, il nostro siparietto, il nostro momento.
2: Hola, hola.
0: Sempre, con la, sempre più con la testa in aria, soprattutto io.
2: Appunto, dico, io non lo so.
0: No.
2: Mi sembra di essere ancora abbastanza presente, anche perché lo sarò.
0: Ma questo te lo dici tu allo specchio, in realtà sei...
2: evanescente.
0: Sì, svenevole anche, non lo so, sembrava una parola bella.
2: Effimera.
0: No. Allora, fra poco, manca sempre meno. Meno due e poi si chiude questo programma e anche quello successivo e anche quello precedente, ma noi ci saremo comunque tutta l'estate con un sacco di belle cose. Abbiamo le calzette di Rete 3 da regalare, come ho fatto io quando sono andato a scollinando, vedi che ho memoria, domenica ero scollinando e le calzette di Rete 3 sono delle calzette, come si chiamano quelle che arrivano alla caviglia?
2: Sono delle calze sportive.
0: Calze sportive da tennis.
2: Medie.
0: Sì, ecco, non i pedalini che sennò non si vede niente. Con il logo di Rete 3, veramente.
2: Fantasmini volevi dire?
0: Appunto,
2: ma tu non ce la fai oggi? I pedalini li hai chiamati fantasmini.
0: Ah, è vero, perché non sono la stessa cosa i pedalini con i fantasmini?
2: No, non vorrei fare la saputella.
0: Cerca su Claude.
2: Non ho niente, non sono nulla.
0: Te l'ho detto che sei evanescente.
2: Pedalini.
0: Bella, fresca, come un'anguria. Non so se è bella come metafora. Come
2: secondo me sì, se ti piace l'anguria, è una bella metafora.
0: Ricca d'acqua, è l'alimento. Del
2: Però
0: momento
2: come un'anguria,
0: ma quello no, più che altro un cetriolo nel tuo caso. Sono ancora bravo ad adulare le donne.
2: Sì, ce l'hai proprio nel DNA, ce l'hai.
0: Allora, il tempo fino a ma chi se ne frega del tempo quando ci sono un sacco
2: è
0: di
2: bello,
0: cose belle da dirsi tra
2: caldo,
0: amici.
2: Bello e caldo, Ale.
0: A fine stagione. Allora, dai, comunque in tutto il paese è soleggiato, è molto caldo, quindi mangiate molta anguria. In montagna sviluppo di cumuli e in serata con un possibile rovescio temporale isolato, così in giro. Temperature massime comprese tra 31 al sud e 34 al nord. Domani venerdì al sud in generale ancora soleggiato, ovviamente tra la notte e su sabato, cioè tra la serata e la notte su sabato, qualche rovescio temporale. Al nord abbastanza soleggiato, molto caldo, ma con marcato sviluppo di cumuli seguito dal pomeriggio, da alcuni temporali localmente anche forti. Temperature minime sui 19 gradi, massime sui 32. Dai, ti do la parola che è meglio. Va. Alle 14.03 aggiorniamo l'attualità con Simona Foglia.
1: 3 News.
2: Cambio di rotta alle Camere federali sull'iniziativa Stop al Blackout che propone di riportare in auge l'energia nucleare in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha infatti approvato il controprogetto indiretto che, come l'iniziativa, sostiene la costruzione di nuove centrali. A favore si era pure espresso il Consiglio degli Stati. Saremo però chiamati alle urne ancora una volta per esprimerci sul nucleare, visto che i Verdi annunciano un referendum. Il nuovo proprietario dell'associazione Calcio Bellinzona, l'ex calciatore e ora imprenditore immobiliare Renato Sergi, si è presentato in pretura con la bozza di un business plan, un piano economico e manageriale per salvare la società dal fallimento. Sergi chiede inoltre una moratoria per risanare il club. La palla è ora nelle mani della pretura. Dall'estero serviranno settimane per smaltire il traffico navale nello stretto di Hormuz dopo l'intesa raggiunta da Iran e Stati Uniti sulla fine delle ostilità. Decine di navi e più di 100 petroliere sono rimaste bloccate nel Golfo Persico durante gli oltre 3 mesi di guerra. Gli operatori del settore attendono anche rassicurazioni sulle condizioni di navigazione, visto che non è ancora chiaro se l'Iran chiederà un pedaggio o particolari autorizzazioni.
1: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: venerdì. È essa stessa venerdì.
1: Buon pomeriggio, le 14.08, buon venerdì, giovedì, venerdì a tutte voi amiche e amici, da Alessio Rigoni e chi è DJ Sterchi.
2: Dai che venerdì che arriverà anche un Campari Street.
1: Con tanto ghiaccio, per favore, pezzi di anguria qua e là.
3: Grande Sterchi, dai che venerdì.
1: Quasi, ci siamo quasi, manca poco. Oh, c'è gente che è già partita, c'è gente anche tra i miei parenti che già sfacciati, arroganti, sono già andati in vacanza. Ieri hanno chiuso le scuole e c'è gente che è partita ieri pomeriggio. Ma veramente senza vergogna, ragazzi. E allora godete fortissimo, portateci con voi, dai. Anche se praticamente io fino a settembre non ci sarò quasi più. Anzi, soprattutto per quello potete finalmente ascoltare la radio senza Sterchi e Rosy. No, ad agosto ci sentiremo un pochino, no? Per dare spazio agli altri di fare le vacanze.
3: Dai che venerdì anche dalla Patagonia Argentina. Ciao a tutti.
1: Ciao. Questi sono già partiti, sono già in Patagonia. Parliamo di cose serie. Ieri sono chiuse le scuole e la situazione là fuori è divisa esattamente in due categorie di persone. Allora, i privilegiati, le privilegiate, quelli che oggi sono già in autostrada direzione mare con un braccio fuori dal finestrino, o quelli che partiranno sabato, a voi va tutta la nostra invidia, dai, un pochino di invidia. Divertitevi, ma sappiate che vi controlleremo i social. Non esagerate con le foto, godetevi le vacanze senza mettere tutti i giorni 40 foto. Dio, fai quello che... Oh, cosa fai, Mister? Che adesso ti metti lì a dire cosa dobbiamo fare? No, ma così, dai. Lo dico anche a me stesso, no? Godiamoci queste vacanze senza buttare sui social tutte le cose che facciamo tutti i giorni, dai. Basta, boicottiamo i social. E poi ci sono gli eroi, le eroine, quelli che rimangono qui, quelli che guarderanno le ferie degli altri attraverso uno schermo aspettando fine luglio. Oh, divinità dell'aria condizionata, aiutaci tu, fine agosto. Bravi, bravi.
4: Cucù, DJ Sterchi.
5: Dai che venerdì, tutti a ballare.
6: Come no, come no.
1: Hey!
6: Come no, come no, come no. It's there.
1: Oggi vi parliamo del Morobia Trail, avremo degli ospiti in studio. Come si accetta tutto questo? Come si sopravvive alla canicola, al gran caldo di questi giorni senza implodere?

0: Dai, spesti un po' a Luis che oggi è venerdì!
1: Giovedì, venerdì, va bene, chi se ne frega, tutta la stagione che stiamo dicendo sta cosa, ormai l'hanno capito tutti cos'è il nostro mantra, qual è la nostra filosofia. Fammi alzare il volume a stecca del... Oh, adesso mi spacco i timpani. È così, è giusto, sono le ultime due puntate di questa stagione. Come si accetta tutto questo? Il fatto che c'è gente che è già partita ieri, oggi parte per le vacanze, noi magari a fine agosto, eh? E il caldo, la canicola. Allora, il mantra di DJ Sterchi per oggi: grande, grandissima pazienza. Pensatela così: quando gli altri torneranno dalle vacanze, ustionati, stressati dal traffico, dai figli e già stanchi e con i conti correnti svuotati, a voi mancherà pochissimo per partire. È così, voi sarete i re e le regine di agosto, di settembre. Mamma mia, che miraggio settembre per chi ha i figli che vanno a scuola, ormai settembre è un miraggio, con le spiagge semi vuote, il silenzio quasi assoluto, a parte a Ibiza dove c'è sempre della musica, almeno fino a fine ottobre. Siete dei furbi lungimiranti, non degli sfigati, anzi, ma lo sapete, lo so. Nel frattempo, per combattere i 35 gradi all'ombra, vi prescrivo ventilatore puntato dritto in faccia, idratazione costante, soprattutto anguria, l'anguria, melone e anguria, ricchissimi d'acqua, cioè anguria come se piovesse, cioè veramente l'anguria è la nostra migliore amica d'estate. E poi la musica di Rete 3 a volume talmente alto da coprire il rumore dei condizionatori dei vicini, perché magari non avete neanche quello. Tra l'altro i condizionatori, quelli, i pinguini, fanno un casino in casa, veramente, lo so per esperienza diretta. Mettetevi comodi, cercate di non squagliarvi sulla sedia d'ufficio, dai che è venerdì, anche se è giovedì, ok? Allora, fra poco degli ospiti in studio. Intanto voglio dirvi che arrivano i Vatvuk, che saranno, come abbiamo detto ieri, perché li avevamo ospiti in studio, non in studio, al telefono, saranno a Poschiavo, Val Poschiavo, bellissimo festivalino da quelle parti, festival open air ai Lag. Questa è Nem Via.

Nembia, loro sono i Vad Vuk in Dai che venerdì, penultima puntata della stagione. Le grandi virtù dell'anguria. Allora, adesso perché veramente si scherza e si ride, però ragazzi, cioè io sono un grandissimo fan, faccio anche fatica a digerirla, pensa a te! Cresciuto da bambino con delle angurie in campagna, buttate dentro una fontana, come da noi, anche qui nella Svizzera italiana si fa in Italia, queste belle angurioni in Spagna anche. Forse anche in Grecia, beh, insomma, al sud, queste belle angurioni da 10 kg, belle ciccione, perfettamente, no, ovali, dai, sono degli ovali, e buttate dentro le fontane di granito con l'acqua bella ghiacciata che ti spacca i denti, quelle angurie lì, piene di gioia di vivere. Allora, è composta per il 90% d'acqua, quindi è perfetta per questi periodi, quelli di grande calura. Il restante 10%, sterchi, è composta da promesse di non sporcarti la maglietta. È perché bisogna mangiarla così. È bella l'anguria perché bisogna essere proletari, proprio essere, non si può essere snob, borghesoni, ricconi con la puzza sotto il naso. No, anche loro devono mangiarla succhiando tutta la quetta che esce dall'anguria, no? E quindi è così. Per i bambini ovviamente è una sbrodolata unica, lo so, cioè l'acqua dell'anguria va giù fino al gomito e dal gomito poi va verso terra, lo sapete, genitori, lo sapete. Ci vorrebbero quei collari dei cani, avete i collari dei cani, quelli quando non si devono leccare perché si sono andati dal veterinario, hanno fatto un'operazione, cioè tutta questa corolla attorno alla testa, ecco la stessa cosa per i polsi dei nostri bambini. Vedi che sono una miniera di idee che devo brevettare prima che ci arrivano i cinesi, prima di trovarle su AliExpress o Temu. Poi ti disseta così tanto che il frigorifero sembra quasi un elettrodomestico inutile alla fine, che ti ghiaccia l'acqua. È l'unico frutto che si compra da 8 kg per mangiare una fetta e mezzo. Trasforma qualsiasi tavolo in una scena del crimine rosa e nera, perché se non sai tagliarla, sventrare l'anguria è roba da criminali, da killer. Effettivamente, mi spello il segreto. Cavoli, ci insegni a tagliare veramente l'anguria, sterchi? Guarda che io ho imparato che avevo già 40 anni a tagliare l'anguria, nonostante la mia infanzia è stata piena di angurie. E allora, mio zio me l'ha insegnato. Si prende questa anguriona gigantesca. Un coltellaccio deve essere una mannaia, usate quelli, no, un'accetta, anche l'accetta per tagliare la legna, più o meno. Potrebbe, attenzione a non farsi male, a tagliarsi qualche falange o di rimbalzo colpirsi in qualche altra parte. In ogni caso, un coltellaccio bello grosso, da macellaio, e tagliate il fondo, uno dei due poli, perché l'anguria ha un gambo, è attaccata a una pianta, ecco quella parte lì va tagliata, ok? Quindi tagliate quel pezzo lì in modo che poi l'anguria può restare in equilibrio perfettamente appoggiata sul tavolo e dopo cominciate a seviziarla mentre ascoltate questa canzone di Nirvana, veramente da serial killer delle angurie, ragazzi. Ma che scena bellissima è, veramente. Adesso chiedo alla I di generare un'immagine di Kurt Cobain che mangia l'anguria, la buonanima di Kurt Cobain.

0: Che brano, ragazzi, che brano, veramente. Dai che venerdì, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Erano in Nirvana, era il 92. Agostino, eccolo qua, il mio amico Agostino.
1: Ciao Sterchi, dai che venerdì, ma dimmi una cosa, sto temporale isolato sotto i giorni che giro, ma io non lo vedo, ma
0: è vero, è vero, chiamiamo Meteo Svizzera, dov'è sto temporale isolato? Meglio che stia lontano, ma tu sei sempre, voi credete che Agostino ci scriva, ci mandi l'audio dall'officina, da un posto di lavoro bello duro, magari anche bello caldo, no, lui è alla cascata di Foroglio a fare il bagno, altro che balle, sei lì vicino, perché c'è sempre questo sfondo, questo suono.
1: Senti. Ciao Sterchi.
0: Ciao Agostino, grandissimo Adam, dai, fa già caldo. Fa già caldo e poi dice una parolaccia, almeno metti Vamos alla playa dei mitici Righeira, Adam. Non lo so, magari una fattina sta volando qui nello studio Jungle di Rete 3 e magari arriverà anche quella canzone lì, perché è un mito assoluto. Ore, grazie per le foto di tua figlia brozza di anguria e di altre cose che si diverte, perché i bambini sono a casa e quindi magari sono in giardino con la radio accesa, Rete 3 che va, e vedo pezzi di anguria alla grande, abbiamo detto enormi qualità, soprattutto l'acqua e le vitamine che contiene, quindi questo è il momento dell'anguria. Ah, Arci, aspetta, mi manda una roba lunghissima. Ciao Sterchi, allora io mi diverto tantissimo a non far riposare i miei figli quando loro iniziano le vacanze. Da noi il 6 luglio inizia la vacanza scolastica, ma io, ah sì certo, in Svizzera tedesca è così, anzi le vacanze anche nel Moesano iniziano fra una settimana, dice, ma io lavoro per altre 2 settimane. In queste 2 settimane, ogni mattino alle 5.45 vado a svegliarli. Ma che mano! Ci levo la coperta, accendo la luce e metto la musica tramite un sistema domotico in tutta la casa. Ma il meglio, dopo 15 minuti che hanno spento tutto e sono tornati a letto, suona una sveglia a volume altissimo e la nascondo. Ma sei una carognaccia! Che soddisfazione svegliare i miei teenager in questo modo, perché sfottino sempre, che loro ogni 2 mesi hanno vacanze, ci sta bene. Ok, vabbè, Arci, comunque l'ho voluta leggere perché potrebbe essere di ispirazione anche per le mie bambine, eh? No, sono troppo piccole. Per me sta roba qui va bene dopo la quinta elementare, cioè quelli delle medie, secondo me si meritano sta roba. E poi, come hanno detto i miei colleghi di Alla Deriva ieri, se non sbaglio, ci sono i lavoretti estivi, e quindi anche dei lavoretti che ho fatto anch'io, dove ci si alza presto, alle 6 magari si arriva al lavoro alle 7 e via così, Bella l'estate, bella. Soprattutto bella perché ci sono quelli di Morobia Trail, ci sono quelli che intervisterò fra poco con me qui in studio, ma non ci sono solo loro, ci sono tutti gli eventi che avete già sentito, poi domani facciamo un recap di tutto quello che arriverà. Intanto, no, niente, basta, vado con la musica. No, volevo parlarvi delle calze di Rete 3, ma ho già parlato troppo, ma troppo, basta, Stek. Eccola! Bella, ma senti i suoni dei synth dell'83, mamma, pelle d'oca. Era un boccia, eh.

0: oggi è quasi venerdì, anche se sono uscito in braghe corte. Ciao, che è quasi venerdì.
1: Ma perché? Perché? L'ho casato e sei casato così. Weekend Radar. Esatto. E allora abbiamo un ospite con noi. Sentite questo bel sottofondo. Che microfono sei? Fammi vedere. Sono un po' tutto rallentato. Sei al 3. Molto bene. E allora, ragazzi, con noi c'è un personaggio importantissimo che organizza un evento importantissimo. Oggi in studio abbiamo il piacere di ospitare una delle anime dietro un evento che unisce sport, natura incontaminata e tanta passione per il territorio. Il Morobbia Trail, l'abbiamo detto, questo sabato la splendida Valle Morobbia si trasformerà nella terra dei lupi. Au! Cioè, il mio era un po'... Fallo bene. Au! Per accogliere runner, famiglie e appassionati e appassionate di montagna. Con noi in studio c'è Jonas Groy.
2: Elia,
1: ciao Elia, ciao, grazie, buongiorno. Membro del comitato organizzatore della polisportiva Barahonda. Allora, benvenuto nei nostri studi.
2: Grazie.
1: Benissimo, ci siamo accordati bene sulle cose da dire, sulla temperatura da avere in questo studio che è rovente come là fuori, ragazzi. Allora, no, scusa, Giona è tuo fratello comunque, voi,
2: esatto,
1: siete tre fratelli.
2: Giona, Elia, Damiano.
1: Ecco, i fratelli Sgroi, io li confondo sempre perché sono una capra ignorante, capra. E lui lo sa, veramente, sui nomi ho proprio un problema. Però siete veramente dei personaggi belli carichi. Il Morobbia Trail nasce dall'iniziativa della polisportiva Barahonda e da un gruppo di amici legati a questa bellissima valle. Qual è stata la scintilla iniziale che vi ha spinto a creare questa competizione?
2: La scintilla è stata la passione che avevamo per questo sport, per la corsa in montagna, per la natura, per stare all'aperto, e quindi abbiamo detto, davanti a una birra al bar, dopo le cose migliori nascono sempre così, abbiamo detto cosa possiamo fare per la nostra Valle Morobbia, abbiamo detto cioè che facciamo una gara di corsa in montagna. Poi era il periodo Covid, quindi ti lascio immaginare come è andato, ma tu sei stato a tutte le edizioni, quindi la conosci, sai anche la prima edizione com'è andata. In ogni caso, appunto, abbiamo detto facciamo qualcosa, ci piace far festa, quindi ci piace correre, ma ci piace far festa, ci piace correre, ci piace far festa, allora abbiamo unito le due cose.
1: Cioè, avete un DNA che scalpita, effettivamente, bello selvaggio come i lupi di cui parlate spesso e che sono l'immagine del vostro evento.
2: Sì, il lupo fa parte del territorio della Valle Morobbia, è un animale che comunque è un po', si separa un po' quello che è le opinioni, perché da una parte è un animale che c'è da tantissimi anni, ma ultimamente sta facendo anche qualche danno, quindi chiediamo scusa se turbiamo.
1: Lui non fa danni, lui fa il lupo. E siamo noi che abbiamo fatto danni al pianeta, tanto per essere molto molto chiari.
2: Ecco, anche noi la vediamo così.
1: Sì, è chiaro. Dopo è chiaro che bisogna anche preservare chi vive di allevamenti e tutto il resto, ci mancherebbe altro. Entriamo nel vivo del percorso. La gara regina è il
2: K33, sì, esatto, il Trail del Lupo. Questa gara praticamente percorre per il lungo tutta la Valle Morobbia, quindi partiamo sempre da Pianezzo, dal villaggio gara, e poi andiamo su dritti verso Pian Dolce, per poi scendere di nuovo a Carena, l'ultimo paesino della Valle Morobbia, per poi salire di nuovo verso il Sagnorio, a un passo dall'Italia, anzi sul confine con l'Italia, quindi potete salutare gli amici dall'altra parte del confine. E poi
1: sono passaggi spettacolari, ma anche quelli più duri dal punto di vista tecnico, immagino.
2: Assolutamente, dopo lì sei comunque sopra 2000 metri, e quindi il paesaggio cambia enormemente, la Valle Morobbia si apre, e quindi è uno spettacolo, ecco, si va dal Camoghè al Gesero, alla cima delle Cicogne, insomma, c'è tutta una vista paurosa fino al lago di Locarno.
1: È questo che appaga voi pazzi e pazze atleti che fate 33 km, che poi ce ne sono da 400, cioè ce ne sono anche di molto più lunghe. Sono 2200 metri di dislivello positivo,
2: Sì.
1: Tra l'altro, esatto. Pensa se fosse stato negativo. andavate giù. No, scusa la battuta. Oddio, che battuta orribile. Dai, un po' di musica, tanto per entrare nell'ambientino che ci sarà la sera. Il DJ set e tutto il resto. Poi non finisce mica alla corsa, anzi, il terzo tempo è importantissimo, chiamiamolo così. Stiamo parlando del Morobia Trail, torniamo fra poco.

0: pezzo leggendario, raga, ogni DJ set un po' alternative, bello selvaggio, ma anche a carnevale, questa qui tira giù tutto. I'm shipping up to Boston, Dropkick Murphys. Bam bam. Bene, bene, bene. Stiamo parlando del Morobia Trail con Elias Groi. Adesso l'ho detto giusto? Bene, perfetto. Salutiamo comunque i tuoi fratelli, che poi vedremo la sua pianezzo questo sabato. Il bello del Morobia Trail è che non è un evento d'élite. Oltre alla K33 ci sono la K14 Cross Trail, il Mannaro Vertical, la People's Walk e la corsa per i bambini. Raccontaceli. Aspetta, ti accendo il microfono.
1: Grazie. Allora sì,
0: come si differenziano?
1: Oltre la gara dei 33 km, effettivamente devi essere un po' allenato per farla, perché sennò dobbiamo venirti a raccogliere.
0: Avete firmato un contratto con l'elicottero della Rega?
1: Praticamente.
0: No, adesso non guffiamo, dai.
1: Chiaramente ci sono tutte le sicurezze sul percorso per non lasciarvi in giro.
0: Si ride e si scherza, ma i ragazzi sono professionali al massimo.
1: Assolutamente. Sì, infatti salutiamo anche la colonna di soccorso che ci dà una mano ogni anno per garantire tutta la sicurezza.
0: Quella del CAS?
1: Sì.
0: Ah, ecco, bene, bravi.
1: Poi stavamo dicendo, appunto, abbiamo la K14 per diciamo più una gara sprint, quindi tra l'ora e mezza, le tre ore, più tre ore e mezza più o meno si riesce a fare, quindi più corta, meno dislivello, chiaramente molto quasi alla portata di tutti. Poi si passa sul punto panoramico del Motto della Croce, su una bellissima vista, e questa gara ti permette, sai cosa, Ale, di arrivare un po' più riposato all'arrivo
0: e far più festa.
1: Lo so perché ridi. Esatto. E poi non dimentichiamoci che c'è la walking, quindi per tutte le famiglie. Ospite d'onore quest'anno anche Veletta,
0: Alessandro Veletta e Mystic Barrito.
1: Mystic Barrito è presente,
0: mio carissimo, è il mio MC da sempre.
1: Esatto.
0: E poi la Mannaro Vertical, mi piace questo nome.
1: Allora, Mannaro Vertical
0: nome
1: è uno spin-off del Morobia Trail, si tiene con la prima luna piena di novembre, ed è una salita, un vertical, appunto, una salita che appunto facciamo in zona novembre alla prima luna piena, ed è appunto una qualcosa per pochi intimi. Si arriva in cima sotto la luna piena ed è qualcosa di molto affascinante.
0: Possono partecipare anche famiglie con bambini?
1: No,
0: in generale.
1: In generale sì, allora, diciamo, abbiamo la walking che è per tutti. Per la K14 e la K33 bisogna essere un po' più allenati, però per il walking tutti. E per il pomeriggio abbiamo, hai citato giustamente prima, la kids run,
0: sì,
1: anche quella ci sta. E c'è anche il trucca bimbi.
0: Siamo, avete ingonfiabili?
1: Gonfiabili
0: non esageriamo. Però tanta roba da mangiare e da bere. Siamo a ridosso dell'evento. Dal punto di vista pratico, che consigli ti senti di dare ai partecipanti per quanto riguarda la gestione del materiale obbligatorio, l'idratazione in vista del clima estivo?
1: Guarda, il materiale obbligatorio, chi fa queste gare, bene o male, è sempre uguale. Quindi io farei l'accento magari su, anzi mi riallaccio a quello che dicevi prima, mangiate tanta anguria.
0: portatevi dietro un'anguria.
1: Allora no, chiaramente non si scherza, come dicevamo un attimo prima, danno canicola, quindi almeno un litro d'acqua sicuramente durante la gara, ma l'importante è idratarsi anche prima, qualche giorno prima,
0: e anche
1: bere molto.
0: E anche allenarsi, ragazzi.
1: E chiaramente anche allenarsi, sì, assolutamente.
0: Molto bene, dai, fra poco parliamo della parte divertente. Ah no, anche questa era la parte divertente, scusami.
1: Anche questa, sì.
0: Per me, ovviamente.

0: ci siamo quasi, e sarà quel venerdì lì che vi toglie di mezzo Sterchi a quest'ora tutti i giorni dell'estate. C'è già gente che ha preparato il prosecco con da sciabolare, ma io lo capisco benissimo, anzi ci mancherebbe altro, lo faccio anch'io tra l'altro. Allora, Elias Groi di Morobia Trail. Abbiamo parlato della parte sportiva del Morobia Trail, che sarà questo sabato, ve lo dico. Ci sono ancora magliette, ci sono ancora possibilità di iscrizioni?
1: Assolutamente sì, c'è ancora la possibilità di iscriversi online sul nostro sito www.morobia-trail.ch. Ci sono ancora diversi pettorali disponibili e sarà disponibile, cioè, sarà possibile iscriversi anche sul posto.
0: Molto bene, dai, così vi fate una bella corsetta, insomma, in cima alle montagne del Bellinzonese, non solo, guardate giù un panorama che è roba che ti riempie il cuore, la testa, e ti fa e ti dà il carburante per andare avanti tutta l'estate. Ovviamente vestitevi poco e mangiate tanta anguria, perché comunque farà caldo anche in cima ai pizzi, vari pizzi, o comunque nei percorsi. Danno 31 gradi, saranno 33 almeno, soprattutto per colpa del sottoscritto e di Mystic Barrito, che ci ritroveremo in console per il party finale.
1: Diciamo che ci sarà un clima caliente, assolutamente, e soprattutto al party finale, dopo gli ultimi arrivi, dopo la premiazione, si sa, ormai siamo alla sesta edizione, si sa che il Morobia Trail, dopo c'è, cioè, l'after party, l'unico vero after party.
0: Mamma mia, ragazzi. Allora, il quartiere generale dell'evento sarà come sempre il policentro di Pianezzo?
1: Assolutamente sì, in centro paese, non potete sbagliare.
0: Sì, si arriva a Giubiasco, poi si sale verso, esatto, la valle Morobia, ovviamente. Cosa succederà al Race Village durante tutta la giornata? C'è spazio anche per chi vuole semplicemente venire a fare il tifo e godersi l'atmosfera?
1: Assolutamente sì, chiaramente nel villaggio gara abbiamo le partenze la mattina tra le 8:30 e le 9:45, poi ci sarà sempre buvette, chiaramente sempre attiva, pranzo offerto per tutti sul mezzogiorno, anche chi non corre, quindi siete
0: generosi,
1: tutti invitati, sì. E poi dal pomeriggio via abbiamo diversi DJ set con premiazione, eccetera.
0: Ma è vero che ci sono anche i Carona Sconvolt?
1: Sì, esatto.
0: Quindi sta anche un po' reggae la musica.
1: Assolutamente, la Boom Boom Bike di Radio Carona Sconvolt.
0: Ciao Giotto!
1: Inizierà. Ciao Giotto. Sì. Poi dopo avremo anche DJ Motticchio e...
0: È il Cripta, attenzione.
1: Il Cripta.
0: Ci ho fatto dei party Balkan, Gypsy, al Living.
1: Assolutamente. Quindi
0: un altro lupo, lui è proprio un lupaccio.
1: Lui ce l'ha dentro. Bello, ce l'ha dentro, sì, sangue, sì. Sangue lupasco, lupesco.
0: E poi vabbè, sbragheremo alla fine. Preparatevi anche a basi da 140 bpm.
1: Assolutamente, sì, siamo abbastanza rinomati per tenere la gente sveglia dopo che ha corso chilometri e chilometri.
0: Ringraziamo i giubiaschesi, quelli di Pianezzo e tutta la Valle Morobia per la pazienza che avranno sabato sera, sabato notte. Dai, allora, grazie mille, Elia.
1: Grazie a te.
0: Ti ringrazio, un applauso, naturalmente lo facciamo anche alle volontarie e ai volontari, senza i quali non ci sarebbe nemmeno il Morobia Trail.
1: Assolutamente sì, grazie vanno tutti loro e tutti quelli che rendono possibile lo svolgimento del Morobia Trail. Grazie a tutti, grazie a voi.
0: Per tutte le info che non abbiamo dato, quindi praticamente nulla, ma abbiamo dato quasi tutto, morobia-trail.ch. Grazie, ciao.
1: Ciao a tutti, ci vediamo sabato.

Tanto ci siamo dimenticati di dire il motto del Morovia Trail, che è Run Hard, Party Harder. Grandissimo. Questa era Raye. Tra l'altro abbiamo dato loro anche delle belle calzette di Rete 3, saranno, è già uno dei gadget più blasonati della radiofonia mondiale, con tantissima umiltà naturalmente. Ne ho avuto anch'io a disposizione a Scollinando. Ci saranno così in regalo anche per il Morovia Trail le calzette di Rete 3, che sono delle calze da tennista praticamente, le calze sportive bianche, veramente super trend nel loro essere loser. Sono meravigliose, bianche con le scritte verdine acido, come è il colore ufficiale di Rete 3. Ho poi anche guardato, sono 80% cotone pettinato per un maggiore comfort, c'è scritto 17 plastica, 3 elastico. Non potevamo altrimenti, è andata così. Lavare i capi scuri separatamente, quindi sono anche per la maggior parte in cotone, dai, che figata, e soprattutto made in EU. Oh, bene, ottimo, perfetto. Importato da una marca di Giubiasco. Bene, siamo anche a chilometro più o meno zero. E poi probabilmente le troverete assieme le mutande, le canotte, tutto il resto dei cialtroni al Ciringhito di Rete 3 da lunedì. Non so se hanno le calzette, boh, avranno anche quelle in regalo, dai. Bene, dai, siamo arrivati quasi alla fine. Ancora un pezzo di musica ticinese.

0: Elea, e ticinese 19999. Era il 2023, con questo ci salutiamo. Ancora una cosa, praticamente Swiss Public Health pubblica su Instagram le tre regole per superare questo periodo di gran caldo: compensare le perdite di sali, tenere chiuse il più possibile le finestre durante il giorno. Aspetta che c'è anche la musichetta, aspetta, sentite che bella musichetta, fantastico. Mangiare frutta e verdura ricche di acqua. Vabbè, c'eravamo già arrivati anche noi.
1: Ciao Ale, forza e coraggio che è quasi venerdì. Bacetti, ciao ciao.
0: Ciao.
2: Sterchi, non mollare. Sterchi, non mollare.
0: Eh no, domani mollo.
2: Non mollare.

0: ringraziamo DJ Sterky per l'abuso di sostanza, no, per,
1: oh!
0: per l'energia che ha in esubero e che ci dona.
2: No, ma aspetta, ma no, ma non ci credo.
0: Non importa, è tutto sotto controllo. No. Riesco ad espellerlo dalla.
2: No, ma allora apro, aiuto Simona a cercare il bollettino meteo al volo. Mm-hmm. Facciamo tutto in pochi secondi, mettiamo la password perché gli ho usurpato lo studio per fare delle cose.
0: Beh, giustamente,
2: con il mio ospite.
0: Ma non mi lamento.
2: Quindi apro la mia mail per tirare fuori il messaggio di Meteo Svizzera.
0: E non funziona.
2: E no, qualcuno porta un po' di rogna perché il sistema mi dice non è al momento
0: non
2: possibile visualizzare il messaggio.
0: Rifiuto questa tua teoria e vado avanti. Io non porto rogna, io sono la fatina della buona sorte e comunque me le ricordo a memoria le previsioni del tempo, perché è bello e caldo con possibili temporali serali e la cosa
2: è vero,
0: viene via così. Grazie Ale, grazie DJ Sterky, è arrivato il momento anche dell'attualità con Julia Arlen.
3: 3 News.
4: La Svizzera accoglie con favore la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. Per il Dipartimento federale degli affari esteri, il documento rappresenta un passo importante verso la de-escalation in Medio Oriente. Cambio di rotta alle Camere federali sull'iniziativa Stop al Blackout, che propone di riportare in auge l'energia nucleare in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha infatti approvato il controprogetto indiretto che, come l'iniziativa, sostiene la costruzione di nuove centrali. A favore si era pure espresso il Consiglio degli Stati. Saremo però chiamati alle urne ancora una volta per esprimerci sul nucleare, visto che i Verdi annunciano un referendum. Il Consiglio degli Stati si è invece occupato di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, approvando di misura una semplificazione dell'obbligo di comunicazione. Da alcuni anni, infatti, l'impiego di questi prodotti è soggetto a notifica, ma ciò ha provocato un aumento del carico di lavoro per i fornitori di mangimi e concimi. Con 20 voti a 19, la Camera dei Cantoni ha così deciso di esentare alcuni settori dall'obbligo di notifica.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16.

0: là! Sta per iniziare un nuovo episodio di Trip Chip, il programma nato per farvi svolazzare allegri e leggeri da qui alle 17.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Allora, oggi il nostro programma verrà trasmesso da un treno. Chip Chip assomiglia a un finestrino di treno. Fuori scorre il paesaggio, dentro si sta comodi. Magari siete al lavoro, magari in macchina, magari in una sala d'attesa che non avete scelto. Noi per le prossime due ore facciamo una cosa semplice: lasciamo correre il mondo là fuori e ci godiamo il viaggio.

Ne abbiamo? Di cattive abitudini, no, vero? Personcine che si comportano bene, disciplinate. Volete le mie cattive abitudini in ordine alfabetico? Ma alcune già le conoscete. Attenzione, automobilisti, lo sappiamo, lo sanno anche i tombini, come si suol dire. Se state programmando uno spostamento tra Cumano, Pureglia, Ponte Capriasco, oggi il passaggio del Tour de Suisse che è appena passato da Cumano, mi sono arrivate delle immagini di questi bravissimi ciclisti che sfrecciano a velocità sulle nostre strade, quindi oggi il passaggio del Tour de Suisse che potrebbe regalarvi, diciamo, qualche minuto di pazienza supplementare. Le chiusure lungo il percorso sono previste indicativamente tra le 14 e le 16, con strade bloccate poco prima dell'arrivo dei corridori e riaperte appena le condizioni di sicurezza lo permettono. In particolare a Ponte Capriasca durante la chiusura si potrà transitare soltanto passando da Vaglio Capriasca, poi insomma verranno date sicuramente informazioni ancora più dettagliate quando vi ritroverete in zona. La buona notizia è che il gruppo passa in pochi minuti. Quella meno buona è che, come sempre, quando siamo in auto e abbiamo fretta, anche 3 minuti sembrano tempo necessario per leggere l'intera enciclopedia svizzera. Se potete, programmate gli spostamenti con un po' di anticipo, è ormai tardi. Se invece vi trovate fermi a un incrocio, approfittate, almeno oggi il motivo dell'attesa è un gruppo di atleti che sta pedalando da oltre 150 chilometri. Oppa!

0: appuntamenti ricorrenti, perché insomma lo sapete che io quando ospiti scintillo, solitudine.
1: Santo cielo, siamo a questi livelli, mamma
0: certo.
1: mia. Pur di scintillare ti avvali anche della mia presenza.
0: Avevo dimenticato che dici
1: ero così fastidioso.
0: Vabbè, però mi è tornato in mente immediatamente. Aspetta, ti alzo un po' il microfono che sembri veramente.
1: Grazie, chi è che c'era qua che urlava, che ho dovuto abbassare il microfono? Guglielmoni?
0: Sembri uno scoiattolino. Come mai? Allora, normalmente alle 16.30 mi occupo di programmi televisivi.
1: Sì.
0: Comincio ad immaginarmi bella spalmata sul divano a guardarmi un film.
1: Sì.
0: Però questa sera mi sa che no.
1: Non guarderò un film. Non c'è da vedere film stasera. Torna di nuovo in campo la nazionale di calcio svizzera per la seconda partita del mondiale contro la Bosnia. E noi la seguiremo, oltre che dalla diretta ovviamente sulla 2 con tutti gli ospiti, il preparlampio, prepartita e poi il commento live, anche con la radio.
0: Già.
1: Quindi se sarete in macchina, in viaggio e non potete per un qualche motivo seguire la partita, ecco che ci pensiamo noi a raccontarvela a modo nostro e non con la serietà ovviamente di Andrea Mangia e Blerim Gemai.
0: Sì, certo, non sarà una cronaca della partita proprio precisa.
1: Questa sera va meglio perché non ci sarà Paolo Guglielmoni che a un certo punto si lancia in mezzo alla folla. Sappiamo che in quegli eventi la folla, diciamo così, si lascia un po' trasportare,
0: certo,
1: da varie cose,
0: ovvio,
1: dalle emozioni della partita, dalle tisane, dai tè freddi, dalle bevande al mate, che vanno molto di moda
0: buonissime
1: questi giorni, tutti che bevono il mate, sto mate, non ho capito cosa sia.
0: Vabbè. Magari dopo te lo scrivo.
1: No, grazie, va bene così. E quindi purtroppo mancherà quella componente lì, proverò a farla io, però la gente non si scioglie così tanto come con Guglielmoni, con me, quindi proverò, la gente, non so, io sto antipatico a pelle alla
0: ma
1: gente.
0: Ma questo è un incantesimo che tu stai creando, perché non ti conoscono bene.
1: Dici che se mi devono darmi la possibilità di conoscermi.
0: Ma sì.
1: Comunque questo per dire che anche noi dalle 20:30, quindi mezz'ora prima dell'inizio della partita, cominceremo a raccontarvela. Saremo io, Fabrizio Casati, Daniele Rauseo e Axel Belloni con ospiti.
0: Quella che parterre.
1: Parterre de roi. Dovrebbe esserci Livio Bordoli e dovrebbe esserci anche Enea Rengli, che tutti conosciamo come il tifoso ufficiale della nazionale, no? Che ci ha seguito nella partita d'esordio. Io, cara Simo, che sono molto attento ai fluidi e agli aspetti scaramantici,
0: certo, e a una serie di altre cose.
1: Bravissima.
0: Ma di cosa farai
1: col
0: tu?
1: Fatto che c'è Enea Rengli di nuovo e c'era anche all'esordio e non è andata bene all'esordio,
0: non
1: il
0: lo fai
1: fatto
0: venire?
1: Che lui che ci sia anche oggi mi disturba.
0: Non farlo venire, inventati una scusa,
1: lo mandiamo in mezzo alla tra l'altro non ho detto dove saremo, in diretta da Bellinzona, in quel del parco urbano, per cui se non avete programmi stasera andatevi a seguire la partita lì, che comunque con la gente si vive
0: è
1: meglio,
0: bello,
1: potete
0: sì.
1: venire a trovarci e a toccare con mano Fabrizio Casati, anche Gio Sbalmelli verrà non a lavorare ma sarà lì presente, potete venire a toccare, a carezzargli la barba.
0: Ma perché proprio tutta questa vicinanza, lì si possono anche guardare da distanza.
1: Ma no, ma noi piace il contatto fisico, sai, a noi piace abbracciarvi, soprattutto lì che siamo tutti sudati, che
0: sì,
1: puzziamo di salamelle, di bratwurst, di servelà.
0: Ora se tu avessi annunciato Brad Pitt, ecco, a Bellinzona magari.
1: Daniele Rauseo ha il suo bel perché, ragazzi, comunque è che è un po' alto, fate un po' fatica,
0: insomma,
1: ad abbracciarlo.
0: Fate quello che vi pare, cercate l'approccio che più vi si addice.
1: Sì, ma basta che guardiate la partita,
0: sì.
1: E meglio se venite a vederla con noi
0: in compagnia.
1: Sì.
0: Allora, appuntamento questa sera per la nostra Nati, e quindi anche a distanza riusciremo sicuramente a fare del nostro meglio con il tifo anche dai balconi. Sintonizzati su Rete 3.

0: seguire la nostra nazionale in diretta sulle frequenze di Rete 3. Avete sentito con il nostro Nick Saldagna, Fabrizio Casati e poi tutti gli altri. Insomma, un'occasione appunto per vederci una bella partita in compagnia.
1: Altro che Brad Pitt, questa sera Bratwurst. Forza. Sarà porco cane.
0: Forza! Sentito che ti sei vergognato un po' a un certo punto.

0: nel mood di un artista, di un gruppo e talvolta anche per festeggiare dei compleanni.
1: Una non basta.
0: E oggi spegne 84 candeline. Paul McCartney, nato a Liverpool il 18 giugno del 1942, è uno di quei rarissimi musicisti che hanno scritto la colonna sonora di più generazioni. Prima con i Beatles, poi con i Wings e infine da solista, senza mai smettere, insomma, di scrivere, registrare e anche salire sul palco, che è una faticaccia. Partiamo dal 1969 con Get Back, quindi un brano nato da un'idea di Macca, cantato da lui e impreziosito dal pianoforte di Billy Preston. È una canzone che sembra muoversi da sola, pochi accordi, tanta energia e quel groove che ti fa venire voglia di battere il piede anche se l'hai sentita mille volte. Poi facciamo un salto al 1973 con Live and Let Die, firmata da Paul McCartney insieme ai suoi Wings, nata per l'omonimo film di James Bond, una di quelle canzoni che cambiano faccia ogni 30 secondi, orchestrale, rock, spettacolare, non vedo l'ora di sentirla in diretta, talmente riuscita che anni dopo verrà riportata in classifica dalla versione dei Guns N' Roses. Due canzoni diverse, stesso autore. Ecco perché quando si parla di Paul McCartney, una non basta proprio. Tanti auguri, Paul!

0: auguri a Mecca, Paul McCartney, che abbiamo ascoltato in questo momento. Una non basta e quindi abbiamo avuto modo proprio di farci una bella scorpacciata. E come annunciato
1: Chip Chip Cinema,
0: poco fa è arrivato il momento di entrare nel fantastico mondo del cinema, che è una delle passioni di Chip Chip. E anche Moira è una delle passioni di Chip Chip.
2: E Chip Chip è una passione di Moira. Buongiorno, che bello essere con voi. Ciao Simo.
0: Ciao Moira, benvenuta.
2: Grazie, che bello, che piacere poter parlare di cinema, perché il cinema è anche protagonista dell'estate, questo lo vedremo. Ci sono tantissime rassegne all'aperto che punteggiano tutto il territorio della Svizzera italiana. Ci sono anche film che vale la pena di recuperare e nuove uscite.
3: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
4: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
5: C'è un pacco per te!
3: Oh, grazie, grazie!
6: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
7: Estinzione, non di nuovo!
8: Bonnie, tempo schermo finito.
3: Ok.
4: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
6: Io sono sempre in ascolto. Vedi? Allora ascolta. Io e i giocattoli. Ora in spagnolo. Con los gemelos Jordan.
9: Mi hai prenotato il posto dietro alla cassettiera.
0: No, mamma, era, sono rimasta indietro. Ho visto Toy Story 1 quando i miei figli erano ancora piccoli. Invece siamo già al 5, al quinto.
2: Siamo al quinto Toy Story. Io non l'ho visto, andrò a vederlo perché mi appassionano sempre. Una produzione Pixar diretto da quel geniaccio di Andrew Stanton. E qui abbiamo sentito che Bonnie riceve un pacco e nel pacco c'è Lilipad. Lilipad è un tablet a forma di rana.
0: Ai ai ai.
2: Che la impegnerà tutto il giorno. Devono mettere appunto degli orari perché è completamente legata Bonnie a 9 anni a questo
0: certo.
2: tablet. Ed ecco che Woody, Buzz e Jesse dicono: ma noi cosa facciamo? Ah, scompaiono di nuovo i giocattoli, veniamo defenestrati. Insomma, è una lotta tra giocattoli tradizionali, i nuovi marchingegni elettronici. E lo stesso Stanton ha dichiarato che ha proprio voluto con questo Toy Story numero 5 da oggi in tutte le sale cinematografiche della Svizzera italiana portare l'attenzione dei più grandi, ma anche di chi è ancora ragazzo o appena uscito dall'infanzia, su quanto questi giochi elettronici possano ingabbiare, imprigionare e anche in un certo senso far svanire la magia dell'infanzia, perché la fantasia viene un po' troppo imbrigliata, incanalata. Ecco, mi è piaciuto il discorso che ha fatto, perché non è stato per nulla retorico.
0: Sì, neanche moralista.
2: No, è stato molto aperto, ha detto troviamo un bel equilibrio, ma riflettiamo su questa cosa, perché un pupazzo porta i bambini a creare un mondo.
0: Certo.
2: E a far entrare questo pupazzo in relazione con altri giochi, no?
0: Sarebbe assurdo immaginare che possiamo così lasciare fuori dalla tecnologia i nostri bambini. Questo è impossibile, anzi, perché anche quando entreranno nel mondo della scuola e del lavoro, la tecnologia farà parte della loro vita. L'equilibrio, ecco, questa parola
2: equilibrio, consapevolezza, educazione, la tecnologia, insomma, paroloni di cui sentiamo parlare spesso. E Toy Story 5 in maniera divertita e divertente ci fa riflettere e appunto divertire su questo tema.
0: La nostra fata madre dei dischi ci ha messo immediatamente la canzone perfetta, Taylor Swift, colonna sonora di Toy Story 5.

0: colonna sonora di Toy Story 5, Taylor Swift, Toy Story con cui abbiamo aperto il nostro appuntamento cinema. Oggi faremo un salto, insomma, tra Spagna, Pixar, Marocco, non ci facciamo assolutamente mancare nulla. Mi sembra giusto.
1: Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
2: Voy a vender la casa.
1: ¿Estás hablando de mi casa?
2: Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
1: No me iré de Tánger. Yo nací aquí.
0: Una delle voci del cinema marocchino più interessanti del momento.
3: Verissimo, Miriam Tuzani ci ha regalato questo Cale Malaga. Necessito dinero, mamà, dice la figlia a Maria Angeles. Maria Angeles è andata in pensione, vive a Tangeri nella comunità spagnola, è affezionatissima al suo appartamento. La figlia però deve venderlo perché sta per affrontare un divorzio, ha bisogno di soldi, ma Maria Angeles non ci sta, interpretata questa protagonista di cui vi innamorerete, da una splendida Carmen Maura, una delle grandi attrici spagnole. E questo film, Simona, è stato un piccolo evento perché è stato presentato lo scorso anno in una sezione collaterale alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia.
0: Okay.
3: È stato premiato dal pubblico. Voi che ci state ascoltando, avete naso, il pubblico ha naso, perché ha premiato questo film e il film ha iniziato a circolare in tutti i paesi, è stato comprato ed è un successo anche qui nella Svizzera italiana. Continua a venir proiettato perché è una storia che vi farà ridere, riflettere, e c'è anche tutto un aspetto erotico molto interessante, perché la signora Maria Angeles, nonostante i suoi 80 anni, riscoprirà l'amore, proprio anche il piacere della seduzione, grazie a un signore molto affascinante, un antiquario che la aiuterà nelle sue manovre per tenersi stretto l'appartamento. Di più non vi dico, ma andate
0: meraviglia
3: a recuperare questo titolo.
0: Ragazze, c'è speranza per tutte, insomma, lo dico per me, le mie amiche.
3: Mi metto nel club.
0: Almodovar ora?
3: Almodovar.
4: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
5: Una sono io.
6: Mi levo l'accappatoio.
5: Quando vuoi. Siamo quasi pronti.
6: Bene.
4: Ho letto la sceneggiatura.
7: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
4: Come ti sei permesso? Che significa questa cosa del culto? Una regista di culto. Appartieni a qualche setta?
5: Un'amica è andata a Parigi approfittando del ponte e mi ha mandato questa foto chiedendomi se questo è mio marito.
7: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta?
6: A tutti i costi?
5: Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
4: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
7: Non ti riconosco, Monica,
4: ma io conosco te!
0: Almodovar torna ai suoi temi più cari: memoria, relazioni, creatività.
3: Allora sì, tutto vero. Io aggiungo che ci torna in maniera un po' stanca, meglio, perché vi parlo di questo film che secondo me merita di essere recuperato, perché ha diviso il pubblico, ha diviso la critica. C'è chi ha amato moltissimo questa storia che ci porta nella testa di un regista corto di creatività e dunque vampirizza la vita della sua assistente, quella che lo minaccia di spezzargli le gambe, che ha abbastanza soldi. Vampirizza, raccontando i fatti di questa donna, e il film ci mostra tutto quello che succede sul piano appunto della realtà, il rapporto tra questo regista e la sua assistente che lo segue da una vita, e il piano dell'immaginazione, dunque la sceneggiatura che il regista sta scrivendo, che è la storia di questa assistente. I due piani si intrecciano, si confondono, dunque molto almodovariano. Io faccio parte di quelli che non hanno amato il film, presentato a Cannes a maggio, proprio diviso, spaccato, pubblico, critica, invece c'è chi lo ha amato moltissimo.
0: Super entusiasti e
3: sarei proprio curiosa di sapere voi pubblico di Chip Chip, cosa ne pensate?
0: Dai,
3: scriveteci
0: assolutamente, 079 873 8073. Ma non abbiamo mica finito,
8: ah, no.

0: scritto un amico che dice: beh, io sono più il tipo che sabato ha visto Mortal Kombat, giove.
1: Ci sta,
0: ci sta. Ma c'è qualcosa che ti ha spiazzato recentemente?
1: Sì. Allora, è ancora in cartellone al Cineforum di Bellinzona e a Mendrisio. Si tratta di Backrooms, fenomeno che è esploso su internet, arriva dai videogiochi. Kane Parson, youtuber, firma questo film, di cui è stato detto, una critica di My Movies, secondo me, ha dato una definizione bellissima: più che un film, Backrooms è un'installazione, un'opera d'arte contemporanea fondata sull'incessante ripetizione della stessa cosa, la presenza dell'assenza, più terrificante di qualsiasi mostro. E sono queste camere vuote color giallino che si perdono l'una nell'altra. Chi è all'ascolto, che frequenta videogiochi, sa di cosa sto parlando. Mm-hmm. Il film è notevole anche per l'interpretazione di Renate Reinswell e Chiwetel Ejiofor, due attori grandiosi. È un film dell'orrore sostanzialmente, ma è un film che ci fa riflettere su che cosa significhi perdersi e perdere la propria sanità mentale. L'intelligenza è stata proprio quella di usare i classici glitch, questi, diciamo, questi strappi che ci sono nella realtà, per farci entrare dentro di noi e capire dove, cioè, dove sta il confine tra realtà e quello che, cioè, noi pensiamo sia realtà.
0: È un viaggio,
1: è un viaggione, andate a vederlo.
0: Ti ha spiazzato, ma
1: sì,
0: favorevolmente,
1: positivamente.
0: Ne abbiamo già parlato di tanti film che appunto adesso vi stiamo mostrando in questa piccola rassegna,
1: certo,
0: retrospettiva. Non ci ha spiazzato Il Diavolo Veste Prada,
1: no,
0: era poi quello che ci aspettavamo,
1: ma
0: ecco,
1: sì,
0: diciamo,
1: ho letto dei pareri, ma chiaro, ho letto dei pareri di un severo, mamma che bacchettoni.
2: Runway non è solo un magazine, è un'icona globale, una via tortuosa che ci riporta di nuovo insieme.
3: Salve!
2: Ehi, guarda cosa è andato a pescare TJ Maxx.
3: Scusa, lei chi è? Tu la conosci? Io la conosco?
4: Sono Andy Sachs. Andrea!
2: Era una delle Emily.
3: Una delle che?
5: Per caso ho un'allucinazione?
4: Ciao, Emily.
3: Anche tu la conosci?
5: Eravamo insieme a Runway, Miranda.
3: Davvero?
0: Insomma, Miranda è pur sempre Miranda, e quindi forse noi siamo di bocca buona, oppure... Non
1: guarda,
0: lo so, io sono divertita.
1: Anch'io, quando mi dicono che sono di bocca buona, sai cosa
0: sì,
1: c'è? Va bene,
0: va bene,
1: è un vanto, me lo metto qui sul petto. No, adesso, sono state spesi paroloni, insomma, Miranda non è più così cattiva, anche Andy che doveva diventare una reporter di punta, di spicco, ritorna al giornale e vogliono solo farci vedere la bellezza di determinati luoghi e mettere pubblicità dappertutto. E vabbè, allora ci si diverte anche con intelligenza, sapendo in che gioco siamo finiti, perché
0: certo,
1: non è che siamo proprio delle babbe,
0: No, è vero, poi dicevamo anche l'altra volta, siamo in pieno, e giustamente, periodo di rinascita, di politically correct. Certe battute che Miranda ci aveva così regalato tanti anni prima, al giorno d'oggi non sarebbero proprio più state tollerate.
1: No. E lei stessa fa ironia su questo.
0: Sì. Altro film che divide, mi dicevi.
1: Sì.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
7: Capisci quello che dice?
6: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
7: Io invece sì.
6: Che mi sta succedendo?
8: Le persone hanno fame di verità.
7: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
0: E a me fa sempre venire i brividi il trailer, quindi non avere paura di quello che non conosci.
1: È questo che dice Emily Blunt, che interpreta appunto questa giornalista della meteo che improvvisamente capisce, parla tantissime lingue, tra queste anche il russo e la lingua aliena. Disclosure Day, il giorno della rivelazione di Steven Spielberg nelle sale dalla scorsa settimana con anche Josh O'Connor. A me è piaciuto, è vero, Spielberg racconta la solita storia, l'aveva fatto con Incontri ravvicinati del terzo tipo, qui la adatta un po' ai nostri tempi, dunque il punto non è più se gli alieni ci sono arrivati o meno sulla Terra, ma sono arrivati, questo è un dato di fatto per Spielberg, ma perché non ce lo dicono? Dunque abbiamo bisogno di verità e abbiamo bisogno di conoscenza, dunque questo è un po' il tema che affronta Spielberg anche in una maniera molto dedicata e profonda,
0: filosofica.
1: Io lo salvo, mi sono divertita, mi è piaciuto, mi piace Josh O'Connor, il protagonista maschile, mi piace Emily Blunt, insomma sono uscita soddisfatta, nonostante che non è che per me sia stato il giorno della rivelazione,
0: No, ho capito, però insomma mi ricordo che sei venuta a parlarne qui a Chip Cinema pochi giorni dopo,
1: sì, il giorno dopo, certo.
0: Mi sembravi piuttosto soddisfatta, sì. Diciamo, certo, io andrò a vederlo probabilmente questo weekend,
1: dopo
0: quindi
1: mi
0: poi
1: racconti.
0: Ti racconterò. L'estate è anche tempo di cinema all'aperto, di rassegne, tra poco ve ne segnerò.

0: cinema sotto le stelle. Ne abbiamo a Iosa nella Svizzera italiana. Cosa c'è di più bello di incontrare altre persone sotto un cielo stellato, come hai detto tu, Simo? Chiacchierare magari dopo la proiezione, festeggiamo! È il grande cinema sotto le stelle nelle piazze del Locarnese, promosso dal Locarno Film Festival. Si parte domani sera a Minusio con un titolo che ha fatto la storia, un pezzo di storia del cinema, Quel che resta del giorno, di James Ivory, con Anthony Hopkins ed Emma Thompson. Una storia d'amore delicata, profonda, due interpretazioni che, solo ricordando alcune scene, chiudo gli occhi qui davanti a te, Simo,
1: sì,
0: e io
1: vedo,
0: rivedo l'austerità di Anthony Hopkins, come per lui era difficile esprimere l'amore che provava per Emma Thompson. Ma perché Emma Thompson? Perché tutte le proiezioni di questo Festeggiamo nel Locarnese, nelle piazze del Locarnese, da domani 19 giugno fino al 31 di luglio, vedono come protagoniste le donne, che le grandi interpreti, attrici e registe che sono state premiate dal Locarno Film Festival.
1: Ah, quindi
0: dunque,
1: ah,
0: è una selezione promossa da Giona Nazzaro, il direttore artistico del Locarno Film Festival. Ad esempio, la prossima settimana a Peccia c'è La ragazza con la valigia, con una Claudia Cardinale giovane, bellissima, bellissima e grande, raffinatissima interprete, film molto bello da vedere, di Valerio Zurlini. Questo la prossima settimana, ma voi basta che clicchiate Festeggiamo,
1: sì,
0: e troverete tutti i titoli dal 19, da domani 19 giugno fino al 31.07. Se non siete nel Locarnese, approfittate per andare nel Locarnese.
1: Allora, io, quando tu sei in mia compagnia, devo sempre avere carta, penna, per prendere tutti gli appunti necessari. Festeggiamo, quindi facile, lo cerchiamo. Poi sono sempre occasioni anche per farsi la lista di film da andare a vedere, se non riuscirete ad andare a Locarno, insomma, acquistarli e vederli.
0: Infatti,
1: poi in altre occasioni.
0: E poi abbiamo tempo anche,
1: certo,
0: per un'altra rassegna che,
1: certo,
0: mi piace tantissimo, il CineTour della Svizzera. Voi cliccate cinetour.ch, il grande evento estivo che porta il cinema a zonzo per la Svizzera italiana. E sempre domani sera, venerdì 19 giugno, ad Agno, alle 21.15, ci sarà Un viaggio a quattro zampe, la storia di Bella, una cagnolina che viene affidata dai suoi padroni a degli amici nel Nuovo Messico. Loro invece abitano in Colorado. Perché l'affidano a questi amici? Perché c'è una calappia cani che continua a imprigionare questa cagnolina, e dunque loro dicono: stai un po' là, solo che lei non ci sta, e percorrerà 600 chilometri, attraverserà il Colorado, scenderà in Nuovo Messico per ritrovare i suoi padroni.
1: Già,
0: è davvero dolcissima come storia.
1: Fazzoletto in
0: bella,
1: mano,
0: bella.
1: Sicuro.
0: E anche qui CineTour, scritto tour.ch, trovate tutti i titoli che vi accompagneranno da domani fino a fine luglio.
1: CineTour.ch, festeggiamo. Noi la settimana prossima,
0: sì,
1: cambieremo un po' casetta,
0: sì,
1: ci sarà una programmazione estiva, io e te comunque.
0: Io non vedo l'ora di esserci.
1: Ci troveremo martedì a parlare di libri dopo le 9 del mattino. Ciao Moira.
0: Ciao Simo, grazie. Un saluto a tutti.

0: buona estate a tutti quanti, che è arrivata forte e chiara con delle temperature sconvolgenti per alcuni, graditissime per altri. Sono le 16:02, questa è Rete 3, benvenuti nel secondo tempo di Chip Chip
1: Radio Lassimo.
0: Prima dell'attualità con Marco Di Gioia diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per domani, che è venerdì. A sud in generale soleggiato, tra la serata e la notte su sabato qualche rovescio o temporale, a nord abbastanza soleggiato e molto caldo, ma con marcato sviluppo di cumuli seguito dal pomeriggio da alcuni temporali localmente anche forti. Temperature minime sui 19 gradi, le massime sui 32. Diamo uno sguardo anche alle condizioni del traffico andando a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse, che risale a pochi minuti fa. La seconda tappa del Tour de Suisse si sta svolgendo in questi momenti sulle strade del Ticino. Lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure al traffico. A nord delle Alpi segnaliamo code nella regione di Berna sulla A1 tra Kirchberg e Schönbühl in direzione di Berna a causa di un veicolo in avaria. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.
1: 3 News.
2: Era programmata per domani al Burgerstock la firma del memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti per interrompere la guerra. Alla fine l'accordo è stato firmato in anticipo e a distanza. Ciò nonostante il Dipartimento federale degli affari esteri, dopo essersi felicitato per l'intesa, ha confermato la giornata di domani nella località nidvaldese. Infatti sempre previsto che americani e iraniani insieme ai mediatori pakistani si incontrino per avviare i primi negoziati sull'attuazione dell'accordo. Un massiccio attacco ucraino ha colpito Mosca nelle scorse ore. La BBC lo definisce il più grande dall'inizio del conflitto. Le autorità locali contano al momento 17 feriti. Quasi 200 droni sono andati a segno su obiettivi attorno alla capitale russa. Sono pure divampati incendi che hanno tinto il cielo di nero dopo che una raffineria nella periferia sud-orientale di Mosca è stata colpita per la terza volta in un mese, per la seconda volta questa settimana. Oltre ad aver evacuato diversi grattacieli residenziali, le autorità hanno chiuso temporaneamente i 4 aeroporti della città. E infine torna a destare preoccupazione la situazione occupazionale alla Valle di Caslano dopo la chiusura della produzione di scarpe nella sede ticinese. Il sindacato CST lancia l'allarme per un centinaio di posti a rischio nel settore amministrativo della società. Quest'ultima risulta infatti in moratoria concordataria con un indebitamento di circa 20 milioni di franchi. Non si escludono dunque ulteriori licenziamenti che andrebbero a sommarsi ai 27 di un anno fa.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17:00.

pomeriggio, un buon fine pomeriggio a tutti voi in questa prima giornata d'estate vera, forte e chiara, indiscutibilmente estiva. Allora, si capisce che ascolto spesso la radio, eh sì, perché è una passione, una compagnia. E per una strana coincidenza della vita anche il mio lavoro da così tanti anni. Allora, l'altro giorno stavo appunto ascoltando la radio e sentivo Joas e Nico che parlavano delle estati passate dai nonni, se non sbaglio, e mi è tornata in mente una cosa, no? Come si suol dire, mi si è sbloccato un ricordo, ma che dico, una mandria di ricordi. Per molti di noi l'estate era il periodo in cui venivamo temporaneamente trasferiti o spediti dai nonni in montagna, al mare, in un altro paese, qualche volta persino all'estero, e lì succedeva una magia perché le regole cambiavano. Quelle di casa, diciamo, restavano a casa con mamma e papà, magari c'era un orario preciso per andare a letto, dai nonni si tirava fino a tardi perché tanto siamo in vacanza, magari a casa c'erano verdure da finire, porzioni da rispettare, dai nonni comparivano i gelati, i biscotti, le merendine che sembravano non conoscere limiti. C'erano abitudini costruite in 11 mesi che in pochi giorni venivano completamente rinegoziate, una specie di universo parallelo. La cosa curiosa è che allora ci sembrava normalissimo. Oggi un cambiamento così radicale nelle nostre routine ci richiederebbe probabilmente 3 riunioni preparatorie, 2 applicazioni per organizzarci, una settimana di adattamento. Da bambini invece bastava una valigia e via. Poi arrivava settembre, si tornava a casa e bisognava ricordarsi che no, il gelato dopo pranzo non era previsto tutti i giorni e che sì, esisteva di nuovo un orario per andare a dormire e che la doccia andava fatta tutti i giorni.

0: non è mai troppo tardi, ma non è mai nemmeno troppo presto per scrivere delle canzoni. Io quando ero piccola, ad esempio, scrivevo delle bellissime poesie. Lei a 8 anni ha iniziato a scrivere le sue canzoni. Aileen Alistair da Zurigo. Sto scherzando, è sulla bellezza delle mie poesie. Però almeno scrivevo Where is the fun? Bisogna essere più tranquilli, più coscienti anche dei propri talenti. E questo momento chill,
1: chip chip chill,
0: può essere proprio utile, anche perché attraverso un po' di respirazione, meditazione, tranquillità, talvolta appunto si risolvono delle questioni che magari avevi aperto, no? Come una finestrella nella mente da troppe ore. Via, via, via, rilassiamoci un pochino. Che cosa abbiamo scelto oggi? Sul menu di Chip Chip abbiamo questo brano Cillosità. Ci mettiamo comodi con Brax, Falcon e Bibbio e la loro All This Love. Un incontro tra due nomi storici della French Touch, i cugini Alan Brax e DJ Falcon, e l'universo morbidino e sognante di Bibbio. Il pezzo è uscito nell'estate del 2024, non molto tempo fa, ed è nato quasi interamente a distanza, scambiandosi idee, registrazioni, senza nemmeno incontrarsi di persona. Si può fare! Il risultato, queste belle chitarre, un bel mood, un groove, ma come parli? Un bel mondo elegante, elettronica che non ha fretta, e quella sensazione da finestrino abbassato, quando finalmente non devi correre da nessuna parte. Curiosamente il testo parla di una lotta interiore e di dipendenze, quindi niente di leggero, ma la musica riesce a trasformare tutto in qualcosa di dolce e luminoso. Brax e Falcon sono tra i pionieri della scuola francese che ha influenzato anche i Daft Punk, mentre Bibbio ci mette quel tocco malinconico che rende il brano perfetto per questo momento della giornata.

0: tutti voi dalla Simo e da Rete 3. Spesso parlo di cose che mi riguardano, chiaramente, di pensieri, pagine del diario, insomma riflessioni su alcune notizie che magari appunto si trovano in giro e che suscitano in noi perplessità o cose carine da discutere con voi. In questi giorni parlavo appunto dell'importanza dell'emoji, mi chiedevo chi è stato il primo ragazzo, ragazza ad aver detto che le emoji sono da boomer, aver impedito a amici, genitori di usarle, a patto che tu non voglia sembrare un boomer, che poi non è un insulto, e dicevo che le emoji servono tantissimo per capire qual è il senso di una frase, se non utilizzi la punteggiatura bene, e se non usi le emoji tante volte ci si capisce male. Altra cosa della quale parlavo era la difficoltà nell'accettare i complimenti per chi è un po' timido, no? Un po' umile anche, per cui ti fanno dei complimenti e tu sei un po' impacciato, arrostici, dici grazie, sembra quasi che te la tiri, ma in verità ti manca un po' il dizionario del ringraziare chi ti fa un complimento. Insomma, si mischiano veramente un sacco di cose nell'arco di così tante ore di diretta che trascorriamo insieme ogni settimana. Poi ci sono le nostre rubriche musicali che non mancano mai.
1: Chip Chip, the never ending music.
0: Ah, che bello, cosa stiamo per ascoltare? Non vedevo l'ora dal momento che l'abbiamo scelta questa mattina. Prima di diventare una delle voci più riconoscibili degli anni 90, Sheryl Crow faceva tutt'altro. Lei ha insegnato musica a scuola, ha cantato jingle pubblicitari e per un periodo è stata corista nel tour mondiale di Michael Jackson. Insomma, la gavetta l'ha fatta, la gavetta quella vera. La svolta poi arriva nel 1993 con Tuesday Night Music Club, che è il suo album d'esordio. Il titolo nasce da un gruppo di musicisti che si ritrovava a suonare insieme il martedì sera in California. Da quelle serate informali nasce uno dei dischi più importanti del decennio. Ad aprire l'album c'è Run Baby Run, che diventa anche il primo singolo pubblicato da Sheryl Crow. Non sarà il brano che la porterà in cima alle classifiche, quel compito toccherà più tardi a All I Wanna Do, ma è una perfetta carta d'identità comunque artistica. Dentro ci sono già la sua scrittura, il suo modo di raccontare i personaggi e quella miscela di rock, folk e America di provincia che diventerà il suo marchio di fabbrica. Una canzone che con il tempo è diventata molto più amata di quanto lasciassero immaginare le classifiche dell'epoca. E oggi l'ascoltiamo in una versione che io amo particolarmente, mi piacciono tantissimo le canzoni dal vivo, perché sul palco certe canzoni trovano una seconda giovinezza, hanno veramente un altro sapore. Palco d'onore del Neverending Music.

0: Amelie, ginnastica.
1: Signora, ma che diavolo le prende?
0: Ma niente, sto bene. Cosa vuoi che diavolo mi prenda? Allora, siamo al Divano delle Meraviglie, anche se l'abbiamo già anticipato ad inizio programma con Nick e Saldagna. Però mi è arrivato un messaggio che adesso voglio spacchettare così, come se fosse un regalino, in diretta. Non so bene che cosa aspettarmi, sentiamo un po' che cosa c'è.
2: Ciao Simo, sono il Joas, non so se hai il mio numero. Ti mando un vocale, scusa, perché sto facendo la spesa con la famiglia.
0: Ma siamo in diretta.
2: Per dirti che stasera io sono là al Parco Urbano a Belli, e c'è praticamente anche tutta Rete 3. Siamo in diretta dal Parco Urbano per la partita della Nazionale Svizzera sera di calcio contro la Bosnia. Ci siamo io, il Nick Saldagna, il Casati, il Rauseo, loro vabbè da Rete 1, però alla fine ci si diverte comunque. Poi c'è un grande ciclista, l'Axel Belloni. Ci sarà un ambiente molto caloroso. Simo, è un po' che non ci vediamo più la sera, tranquilli, post lavoro. Non è che passi al Parco Urbano di Bellinzona per tifare Nazionale.
0: Ma
2: stasera.
0: Perché no? Ma guarda, grazie per l'invito, ci penserò.
3: Chip Chip Television. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Amore estate, 16:45, stiamo per arrivare a destinazione con il nostro programma che ci accompagna e ci ha accompagnato per tanti mesi, dal lunedì al venerdì fino alle 17, un orario che così generalmente si può immaginare sia l'orario di chiusura, quando sappiamo benissimo invece che per molti la chiusura è ancora molto distante. Nel boschetto della mia fantasia, allora, una delle cose che mi fa sentire particolarmente fortunata è vivere a Lugano. Lo sapete, sono una luganese da sempre, ma non perché sia una metropoli, anzi Lugano conta poco meno di 69.000 abitanti, una città a misura d'uomo, ma con concerti, mostre, festival, cinema, eventi e una vita culturale sorprendentemente ricca. Bisogna andare a cercare gli eventi e non dire non c'è mai niente da fare, perché non è vero, amo la Svizzera italiana in generale. Poi succede una cosa, bastano pochi minuti dal centro e ti ritrovi in mezzo ai prati, dalle parti di Breganzona, che per secoli è stata una zona agricola e di pascoli. Ci sono ancora aree verdi che conservano questa anima rurale. In queste settimane, se siete fortunati, si vedono anche i vitellini e io ogni volta rimango incantata, perché le mucche hanno qualcosa di profondamente rassicurante. Non hanno fretta, non fanno multitasking, non stanno controllando le notifiche, passano una buona parte della giornata a mangiare, ruminare e osservare il mondo con quell'espressione che sembra dire: è calma, non può essere tutto così urgente. In Svizzera fanno parte del paesaggio quasi quanto i laghi e le montagne, e tra poco molte inizieranno anche la loro transumanza estiva, la salita agli alpeggi, una tradizione antichissima che ogni anno porta le mandrie verso i pascoli più alti, dove trascorreranno poi l'estate. Da bambina pensavo che le mucche fossero tutte uguali, poi scopri che hanno amicizie, preferenze, che spesso scelgono di stare sempre vicine alle stesse compagne di prato, quando vengono separate possono addirittura agitarsi, non formano gruppi a caso, insomma hanno le loro simpatie come noi. E quindi oggi nel boschetto della mia fantasia niente animali esotici, niente axolot, niente creature improbabili, solo una mucca e il suo vitellino in un prato a pochi chilometri dal centro città.
1: Ciao micione!
2: Ciao uccellino!
3: Sì, noi che qui

danzare. Ciao Luz, Cromio, dance canadese, che io amo moltissimo. Le 16:54 minuti, è arrivato il momento di salutarci. Urlo troppo. Di salutarci, di salutarvi e darvi appuntamento a domani. Stesso nido, stessa radia, stessa sima. Sì, ho capito, devo andare a dormire. Devo

0: Gioia, che cosa c'ha? C'ha un colore ingrato oggi, cosa è successo?
1: Sono cianotico.
0: Sì, non è cianotico, ma è lì vicino, eh.
1: Beh, diciamo, ci arrivo.
0: Che ne manca un tocco per arrivare al blu,
1: sì,
0: dal giallo, che sì, colore devi mettere? Il verde?
1: Ma non lo so.
0: Cosa si fa per il blu? Giallo più verde fa blu o blu più giallo fa verde?
1: Guardi, non lio queste cose
0: me,
1: qui.
0: Venga qua, mi dia il braccio.
1: Sì, dai.
0: Il
1: braccio.
0: Sto provando la pressione un attimo,
1: Vediamo quant'è.
0: Stia calmo.
1: Stia calmo. Quant'è?
0: 88-60.
1: Sì. Mamma mia, sta morendo.
0: Allora, sì, facciamo una roba. È un po' bassina, eh? Sì. Si giri.
1: No.
0: Si giri, si fidi.
1: Mi
0: si,
1: fido?
0: Si fidi. Okay. Si giri.
1: Sì.
0: Le do una gonfiatina.
1: Grazie, funziona! Ah, sì. Ah, sì.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: È tornato un po' di colore.
1: Il sorriso. Ti dico solo che ci sono già le mosche che girano.
2: 33
0: 17 2 minuti.
1: Allora, previsioni per domani: abbastanza soleggiato e molto caldo, non si sfugge. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli, sempre loro, in seguito qualche temporale che rinfresca al nord, localmente anche forte. Le temperature, le minime sui 19.
0: Cosa?
1: Massime al sud 32, al nord 35.
0: Vabbè, non si stupisca così tanto.
1: Mi siedo.
0: Vuole un'altra gonfiatina?
1: Tra un po' sì.
0: La seconda tappa del Tour de Suisse si sta svolgendo in questi momenti sulle strade del Ticino. Lungo il percorso sono previsti ritardi e chiusure del traffico, al traffico, code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore verso Chiasso, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti, da Sant'Antonino verso Contone. Ci sono 2 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, tra Quinto e Rolo, e ritardi di una ventina di minuti. La corsia Cupra è aperta.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17, cambio di rotta alle Camere federali sull'iniziativa Stop al Blackout, che propone di riportare in auge l'energia nucleare in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha infatti approvato il controprogetto indiretto che, come l'iniziativa, sostiene la costruzione di nuove centrali. A favore si era pure espresso il Consiglio degli Stati. Saremo però chiamati alle urne ancora una volta per esprimerci sul nucleare, visto che i Verdi annunciano un referendum. Affossata inoltre col voto degli Stati una proposta del socialista Carlo Sommaruga, che chiedeva di trasformare Twint in servizio pubblico, e questo per far diventare gratuito il sistema di pagamento elettronico. La Fondazione Svizzero-Tedesca per la Protezione dei Consumatori accusa la Posta di greenwashing. L'azienda postale pubblicizza i propri servizi come neutrali dal punto di vista climatico, ma secondo l'organizzazione ciò non corrisponde al vero. La Posta, che rispedisce l'accusa al mittente, violerebbe, secondo la Fondazione dei Consumatori, la legge che vieta indicazioni climatiche ingannevoli. E infine, dall'estero, la Russia annuncia che risponderà al vasto attacco subito oggi dalla capitale Mosca. Così si è espresso il ministro degli esteri Lavrov in seguito all'offensiva ucraina, lo riporta l'agenzia RIA Novosti. Offensiva che la BBC ha definito la più grande dall'inizio del conflitto.

0: di gioia, si è idratato?
1: Sì, ho messo la crema.
0: No, ha bevuto dell'acqua?
1: Sì, no, l'ha bevuta. Non ha fatto effetto.
0: Ha delle sostanze.
1: Li metta lei le sostanze?
0: No, guarda.
1: Secondo me mi può aiutare.
0: No, io non l'aiuterei.
1: Ma strano.
0: Le sostanze che le metterei io nella bevanda.
1: Amico.
0: Della cicuta ne vuole?
1: No. Quella non mi fido, niente cicuta.
0: Ho qui un'altra cosa strana. Violacea. Vuole provarla?
1: Sì.
0: Io non la proverò.
1: No. Vabbè. Io mi fido di lei.
2: Sì, è orgogliosa di presentare. Sì.
0: Vuole un bollito di Amanita muscaria?
1: No.
0: Peccato. Peccato.
3: Non c'è più bello.
1: I colleghi mi amano.
0: Sì, vuole un po' una manita panterina fritta?
1: La manita fritta fa il suo perché.
0: No.
1: Neanche
0: no,
1: quella?
0: No.
2: Il club dei cialtroni.
0: Glielo sconsiglio.
4: Cialtrone con le qua. Eccoli qua. Romigliano qua e là. Cialtroni, eccoli qua.
0: Chiuda gli occhi.
1: Sì. Aia, mi è passata, mi è salita la pressione.
0: Vero, riproviamo un attimo.
1: Vada.
0: Chiuda gli occhi.
1: Sì. Sì. Bastava così poco.
0: Sì, no, ancora allora, va bene.
1: Adesso. No, questo l'ho parato, faccio judo con mio figlio, le ricordo.
0: Sì, allora chissà. Senta, tiri su un attimo la maglietta.
1: Sì. Aia!
0: Questa è brutta.
1: Questa è stata
0: brutta. Va bene, pronti per partire anche oggi, giovedì. Anche oggi in palio un 50 franchi per la doccia al
1: cono. No, un 100.
0: È vero. Quindi la devi cantare malissimo. La devi cantare come sempre, tra l'altro. Tempo, una canzone, poi andiamo alla rassegna stampa. Ricordiamo che le notizie possono essere anche trattate durante la giornata, sono notizie del giorno, quindi...
1: Ma come lo facciamo noi, ha tutto un altro significato, caro Grillo.
0: Questo lo dice lei.
1: Certo.
0: Questo lo dice.
1: Assolutamente.
0: Si prende le sue responsabilità.
1: Come un minimo.
0: Di gioia.

0: gioia.
1: Sì.
0: È la prima volta che facciamo sfumare una canzone.
1: Beh, ci è estate, fa caldo. Va bene così, guarda.
0: Vuole una gonfiatina?
1: Sì, per favore.
0: Meglio?
1: Mi giro.
0: Oh, no, no. Fai parte sta roba, no. No. La prego.
1: E siamo alla nostra sveglia.
0: Siamo alla fine.
1: Parliamo infatti dei sorprendenti benefici delle serie TV piccanti sulla salute. Allora, se siete tra quelli che nascondono
0: le serie TV piccanti come incidono sulla salute.
1: È bravissimo. Se siete tra quelli che nascondono la cronologia di quello che vedete in TV.
0: Perché c'è anche la cronologia di quello che
1: vedete in TV. Non se ne accorgo.
0: No, non lo sapevo. Ah,
1: Se fate binge watching sulle serie un po' erotiche, nascondete la cronologia.
0: Ma lei guarda le serie. Ma esistono le serie erotiche?
1: Sì.
0: Tipo? Ah, a parte 50 sfumature.
1: E anche Bridgerton.
0: Ma era un film o che cosa si può
1: dire? No, no, una serie. Hanno fatto. No, era un film, tre capitoli, non so se hanno fatto la serie. No, la serie penso di
0: no.
1: Beh, insomma, la sessuologa Lucy Rottweiler.
0: Rottweiler si chiama. Va bene.
1: Ognuno.
0: È una che morde.
1: Beh, ma forse. Sì, dice che guardare questo genere di serie TV fa benissimo a corpo e mente perché ti fanno vedere personaggi veri, tipo gente che gli bala la pancia quando è nuda, e quella cosa lì ti fa immedesimare e ti dà sicurezza.
0: Ah, non vedi solo attori ultra scolpiti?
1: No, è il nuovo genere. Pare che non è male come cosa, eh?
0: Sei sicuro?
1: Sì. Non lo dice Rottweiler.
0: Se lo dice la Rottweiler.
1: Andiamo avanti. Accade sui social, caro Griso, il post ha fatto più di 3 milioni di visualizzazioni, che tanta roba, eh? In Giappone hanno inventato la carne fantasma, la chiamano così, perché c'è una catena di ristoranti che serve fettine di maiale talmente fini che ci puoi guardare attraverso.
0: Ah, ok.
1: E la catena, sì, è una catena addirittura, si chiama All You Can Eat Seijené.
0: Sì, è scritto All.
1: OGL
0: All
1: You Can Eat Seijené. E i clienti insorgono, ma i proprietari della catena si sono difesi parlando di un nuovo tipo di maiale che viene allevato, traslucido praticamente,
0: certo.
1: E che il taglio in realtà è una tecnica sublime.
0: È un maiale, vedi l'interno, li vedi quando
1: sì se fa alla radiografia non c'è bisogno, passa che è già così. E i maestri che tagliano, scusa, chi taglia, i cuochi che tagliano questa carne sono dei maestri
0: di taglio.
1: Di taglio. Molti sono invece convinti che il locale sia una
0: alla frutta, anche
1: sia anche lì alla frutta,
0: sì,
1: e vabbè,
0: certo. Bene, questa è una notizia.
1: 3 milioni.
0: Ah, beh, sì.
1: 3
0: per
1: milioni di visualizzazioni.
0: Vedere la fettina trasparente.
1: Olio che ni Seijené.
0: Ma che bello.
1: Per fortuna invece concludiamo con l'imprenditoria giovanile che non è morta. Anzi, è vivi.
0: Sì.
1: A San Diego,
0: giusto che i giovani si portino avanti, ma c'è una strada, sì.
1: Allora, c'è una fiera di anime e tre ragazze vestite da manga si piazzano nel parcheggio con dei frigoriferi portatili e un cartello onesto con su scritto succo fresco di piedi. Che uno dice che cos'è? Invece secondo me ascolta bene. Allora, con $10 puoi bere una bevanda misteriosa, non si sa che cosa.
0: Certo, tipo quella che le ho offerto prima.
1: Forse un po' più. Non lo
0: più
1: so.
0: Più
1: salutare, dai.
0: Ma non è detto perché bevanda di piedi.
1: No, direttamente dai loro piedi.
0: No,
1: questa
0: no,
1: è la fine. Guarda che c'è gente che pagherebbe.
0: Sì,
1: infatti, pagano $10 per farlo.
0: No, aspetta.
1: Sì. Sì.
0: No, aspetta, come estraggono il.
1: Lei non
0: lo deve spiegare.
1: Lei non ha mai visto il film Mosto Selvatico? Keanu Reeves? Che
0: non c'entra niente.
1: Come pigiava l'uva, secondo lei?
0: Ma scusi, cosa c'entra? Allora loro pigiano l'uva fuori dal coso?
1: No, adesso no.
0: E allora sta millantando come sempre. Mi spieghi come estraggono il liquido da assorbire dai piedi di queste benedette.
1: Ma non dai
0: signore.
1: Piedi! Il piede è il veicolo.
0: Ah, nell'acqua
1: è il veicolo
0: di questa ragazza,
1: viene inzuppato
0: e poi c'è un dispenser è come quei contenitori dell'acqua tipo il boccione,
1: sì.
0: Dentro immergono i piedi per il pediluvio le tipe, ma che mondo è?
1: Ma così,
0: che mondo è?
1: È così.

0: Alicia con Anderson .Paak, Can't Get Enough. Da la Motion Picture K-Pop, se leggo questo io. Per informare il pubblico di cose assolutamente inutili.
1: No, c'è gente invece che K-Pop lo segue molto bene.
0: Ma io sottovaluto il pubblico perché mi pare di capire che la cosa dei piedi funzioni benissimo.
1: Benissimo.
0: Ho visto perché hanno scritto un sacco di messaggi.
1: No, c'è chi scrive addirittura: andate a vedere il video di Ficarra e Picone che bevono
0: i piedi di Belen.
1: Vabbè.
0: Beh, l'immagine non è così brutta, voglio dire.
1: Ah, no, no,
0: alla fine, no. L'immagine brutta invece è quella che sta per pararsi.
1: Certo, sì.
0: Soprattutto per le vostre orecchie. È una roba che non è l'immagine per le orecchie, ma si chiama sinestesia.
1: Mm-hmm.
0: Tu con le orecchie puoi avere delle immagini, no?
1: Sì.
0: Ok, ecco. Quello che immaginerete sentendo cantare di gioia tra poco, non so come sarà. Potrebbe essere bello o meno bello.
1: Sarà bellissimo perché avrà il valore di 100 franchi.
0: È vero.
1: O solo questo.
0: Perché ieri non hanno beccato la canzone, nonostante l'aiutino che abbiamo dato all'ultimo momento. Oggi

0: Black Keys con Fever. Black Keys che accompagnano nella colonna sonora un film che io adoro, con Zach Galifianakis, dovrebbe chiamarsi così, l'attore con la barba di Una notte da leoni, quello che fa i disastri.
1: Sì, ecco, ho lì,
0: in quel film si chiama Candidato a sorpresa, è un film che mi ha fatto ridere tantissimo.
1: Non l'ho visto.
0: Frontiere della musica ci portano a una programmazione con l'intelligenza artificiale che prende delle canzoni e le rifà,
1: le migliora alle volte.
0: A volte sì,
1: sì, dobbiamo dirlo, Grillo,
0: sì. Quando abbiamo passato la Macarena remixata dall'intelligenza artificiale, qualcuno ha detto: cagata prima, cagata adesso. Però no, sai,
1: vabbè,
0: punti di vista, punti di vista. Io dico sempre: non c'è la musica brutta, c'è la musica che piace e quella che non piace.
1: Bravo.
0: A me questa non dispiace affatto, anzi.

0: bellina.
1: Beh, bellina.
0: Allora, sì. La versione di Thinking of You delle Sister Sledge, ripresa in chiave intelligenza artificiale, è una delle tante che si possono posizionare in quell'ambito degli aperitivi, dove uno
1: da ciringhito
0: un sì, è brava. Siamo al brano orecchiabile, ragazzi. Questo è un ricordo di questi Bulldog, si chiamavano così negli anni 70, eh? Era un gruppo, penso britannico, penso, poi magari sbaglio, ma non è un problema, che per ricordare un cane che non c'era più, avevano cantato questa canzone.

0: del vicinato, ma anche quelli degli ascoltatori, perché
1: questo è un mix tra disco anni 70 e un film di Bud Spencer.
0: Sì, bravo, vero? Bravo, Oliver Onion Style, sì, quella roba lì. I Bulldog, se non erro, il 75, la canzone si chiama Doggy Doggy.
1: Beh, si era capito, va.
0: Beh, però appunto, vabbè. È la canzone che è perfetta nell'ambito del brano orecchiabile. E adesso, infine, come sempre, lo sblocca ricordi.

0: da una delle serie più belle degli anni 80, che era Ralph Super Maxi Eroe, in americano era The Greatest American Hero, canzone che hanno usato anche per alcuni video di Trump.
1: Ci sarà un motivo,
0: sì,
1: no?
0: per prendere in giro un pochino. William Cat era l'attore, William Cat, che è ancora un bellissimo uomo.
1: Sì, l'ho visto, sto guardando, sì, brizzolato, sì, ma piacevole.
0: Forma.
1: Sì.
0: E la storia è quella di questo professore che si chiama Ralph, che praticamente riceve da degli alieni una specie di tutina,
1: sì,
0: con i suoi poteri,
1: esatto,
0: ma perde le indicazioni d'uso, cioè praticamente come usare questa tutina.
1: Infatti volava un po' stranamente.
0: Va bene, DJ mi deve rientrare nella doccia.
1: Sì, però io chiedo l'aiuto dalla
0: regia.
1: Sì,
0: le do una mano, dai, vediamo proprio che non ci sono arrivati. Allora, in palio 100 franchi in buoni acquisto per chi ricanta questa canzone, vada. Si capisce, dai, vero.
1: Ma nella mia testa, cioè,
0: no, ma si capisce.
1: Si capisce, ma perché lei la sa?
0: È la prima volta che veramente mi sembra più chiaro.
1: Vuole dare un aiuto?
0: Faccia il versetto. Ecco, faccia il moonwalking. Che non si vede alla radio, ma già dire moonwalking dovrebbe aiutare.
1: Dai.
0: Quindi 0798738073 per partecipare alla doccia al torneo.
1: 100 franchi.
0: Bravo, i 100 franchi in buon acquisto.

0: bello fuori sto disco, devo dirlo.
1: È che c'è DJ Geriatria che potrebbe dare qualche lezione a Bassman Jacks. L'ha mixato strano,
0: cioè,
1: eh?
0: È vero, vero, è mixato strano. A un certo punto sembra un'interferenza.
1: Sì, infatti ci siamo detti, ma cos'è?
0: Cosa
1: che
0: sta succedendo? Ma è il disco che fa così. Bassman Jacks era il 2000 Bingo Bango, che mi ricorda una barzelletta che è meglio che io non dica alla radio, perché era
1: una di quelle. No.
0: C'è da commentare il fatto che sì, ci siete arrivati sulla canzone di Michael Jackson, sì, eravate anche pseudo interessati ai 100 franchi in buona,
1: esatto,
0: ma nessuno se l'è sentita di ricantarla, tranne una persona.
1: Mio parente, io ho chiamato i parenti. 100 franchi, cioè.
0: C'è gente che beve l'acqua dei piedi, che abbiamo, che abbiamo visto la notizia, abbiamo sentito appunto in apertura sulla notizia, che è terribile.
1: Vabbè,
0: la notizia
1: terribile,
0: è cambiato la giornata.
1: Vabbè.
0: Va bene, allora, abbiamo un video. Vincitore si chiama Max e canticchia così la canzone, senti, eh?
2: Billie Jean, that's my love.
1: Pensa che con 0,2 secondi si è vinto 100
0: Bravo Max, è così che si fa.

0: allora era facile da cantare.
1: Attenzione, c'è della polemica.
0: Ah, ed è subito polemica.
1: Ci scrivono, sì. Peccato, un signore, ragazzo, non so, un ascoltatore delle tre che non ha indovinato. È la prima e probabilmente l'ultima volta che riesco a decifrare una canzone cantata dal Marco. Ma stavo guidando.
0: Ma non è vero, dai. Era
1: ma questo è un affronto brutto.
0: Ti sei offeso.
1: Sì.
0: Ti sei offeso.
1: Adesso lo leggi tu che hai scritto.
0: Ti sei offeso.
1: Ma io, no, io che mi offendo.
0: Ti sei
1: sì.
0: offeso.
1: Sì.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
0: Le 18.
1: Scherzi a parte, caro Griso, siamo alle previsioni per domani.
0: Fa malissimo.
1: Ma abbastanza soleggiato e molto caldo nel pomeriggio, sviluppo di cumuli e in seguito qualche temporale a nord e localmente anche forte. Temperature minime sui 19 gradi, lo abbiamo già detto, massime al sud 32 e al nord più 3 rispetto ai 32.
0: Senta, ma per lunedì abbiamo notizie, perché lunedì inizia il Ciringhito.
1: Piove.
0: Abbiamo la benedizione dall'alto.
1: Andiamo bene. Laido c'è?
3: Sei offeso.
1: Ma pure no, lei
3: sei offeso.
1: Ha una cura per quelli che si offendono, lei so,
3: Eccola.
1: Certo.
3: Anche il rullante della canzone di Michael Jackson.
1: Ho notato,
3: Billie Jean, but my love.
1: Ah, sa You're anche cantare girl. Lei,
3: I am the one. Billie Jean, not my son.
1: Pure Billie Jean. È vero.
3: Oh, braccia rubate al mondo dell'arte.
1: Le sue, dice.
3: Sì, sì. E che devono imbracciare un mouse per leggere la viabilità.
1: Vabbè, mouse ergonomico, comodo.
3: Sì, la 2 è incasinata tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso.
1: Sa che c'è stata la corsa, no? Sì, ciclismo.
3: Sì, quei bei giovanotti che corrono invece con queste belle gambotte. Scusa, dominatrice, mi ero perso. Tra Bioggio e Caslano su più tratti e da Sant'Antonino verso Contone.

0: Età di Gioia, si assomigliavano le canzoni di DJ Axe con quella di Olly Mars e Demi Lovato.
1: Sì, è uguale.
0: Stessa tonalità, però.
1: Sì.
0: Sono solo così opinioni personali. No?
1: Lei non ha orecchie alle volte.
0: Alle volte, alle volte. The Children of the Day.
1: È vero, è vero. Purtroppo questo è un trauma da primo appuntamento di quelli che ti segnano la vita. Sì. Griso è così. C'è questa ragazza che finalmente viene invitata a cena a casa dei genitori di lui.
0: Oh. Oh, ti presenti.
1: Sono belle cose.
0: Sì, dipende.
1: Dipende. Però generalmente, quindi lei si veste bene.
0: Sai, io ho sentito di storie di lei o lui che arrivano a casa dei genitori e finisce tutto a scatafascio.
1: Che persone.
0: Problemi di simpatia che magari
1: in questo
0: viene
1: caso
0: a mancare.
1: La storia è diversa perché lei si veste bene, compra il vassoio di paste, sai com'è, no? Ripassa i congiuntivi pure per fare bella figura.
0: Una guantiera di pasta.
1: Ah, che bello. Arriva il momento di sedersi a tavola.
0: Dico la lasagna. La guantiera di pasta. Dai, arriva sul posto.
1: Lei si aspetta una lasagna, non so, un arrosto.
0: Ecco, chissà cosa. Mia suocera, cosa mi fa da mangiare? Oh.
1: E invece no.
0: No.
1: Perché il suocero che si occupa dei fornelli porta sulla tavola un pentolone di latte caldo con dentro i crostini. Per tutti.
0: Ah, vabbè.
1: Insomma, nemmeno alla vigilia dell'operazione alle fusille.
0: Cioè il latte che non bevo da mille anni.
1: Anni.
0: Se
1: vabbè.
0: Mi basta guardarlo per scappare.
1: Lei va a cena dai suoceri e trova il pentolone di latte caldo. No. La ragazza mangia con un po' di fastidio, lui lo nota. E la lasci.
0: No, ma veramente? No!

0: Giovanna, hai ragione, Quincy Jones era un grande, vero?
1: È vero di gioia?
2: Come fate a capirvi?
0: Io parlo il moschese.
2: E parla in moschese.
3: Andiamo a berci una roba.
2: Vada a bere il moschese, va.
3: Andiamo. Offro io, Gio, andiamo.
2: Almeno lì vi divertite, qua non lo so, dipende dall'umore del tizio che arriva. Eccolo. Io riesco a capirlo da come accelera, vediamo.
3: Qualcosa per questo carburatore che fa una buccia tremenda. Beh, sì. Andiamo una sigla, su.
4: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
3: Eccoci.
2: Sono qua.
3: Lei, signor Di Circensis, giusto?
2: Sì, il suo studente preferito.
3: Di Circensis, no, è nuovo lei, scusi.
2: Sì, sono nuovo.
3: Di Circensis, io avevo di Luridis fino
2: no,
3: a ieri.
2: No, di Gioia.
3: Che è stato promosso.
2: Ah, sì?
3: Però non ho ancora il certificato. Posso ancora stracciare il certificato del De Luridis?
2: Mi scusi, allora. DJ Geriatria, allora, domani è l'ultimo giorno.
3: Sì, sì.
2: Poi io sarò al Ciringhito con tutti gli altri, eccetera.
3: Sì. Sono ancora in tempo a tirare la vita.
2: No, no. Sì. No, mi insegni
3: no, perché oggi parliamo di downbeat.
2: Scusi?
3: Che cos'è il downbeat? Sentiamo.
2: Il downbeat è quando uno, un DJ magari un po' anziano, mette musica più lenta perché non sta dietro con i beat.
3: Zero, eccolo qua.
2: Perché non è vero.
3: Il primo zero. Il downbeat è un genere di musica degli anni 90.
2: Prendo appunto.
3: Sì. Genere. Le vuole un esempio del downbeat degli anni 90?
2: Per favore,
3: ecco,
2: sì.
3: Lo metto io, ci faccia da parte, faccia lavorare quelli seri. Ecco.

0: Difficile qua, mixare da un beat.
1: Un altro Gero,
2: perché
1: non mi ha fatto finire la canzone. Gero, ecco.
0: Se devo mixare.
1: Fai i suoi.
0: Va bene.
1: Siamo già a tre Geri, Bravo, bravo. Io la boccio, Deluridis.
0: Di gioia.
1: No, Deficientis.
0: Ma qua canta sempre.
1: E adesso deve fare un taglio in battuta, pronto?
0: Ok.
1: Attenzione, conti mentalmente, Mi raccomando. Mentalmente.
0: Ah, mentalmente, non ce la faccio.
1: Sta sfumando.
0: Posso?

0: The Lupish.
1: Sì, allora adesso faccio un mixato che, nonostante la disparità di BPM, io riuscirò a far ballare la gente e non si accorge del mixato.
0: Sì, dice, vediamo.
1: Sì. Aspetti un attimo, aspetta, la battuta sta arrivando. Eccola qua, aspetti. Vado. Grazie.
2: Grazie.
1: Questo è bellissimo.
2: Ha finito un disco, ho fatto partire l'altro.
1: Bisogna saperlo fare.
2: Vero, due.

0: to where my step be.
1: Nando, dov'è che abbiamo preso questo disco?
2: Ah, all'Ecocentro anche questo.
3: Tutti dall'Ecocentro arrivano.
1: Chissà perché sono finiti all'Ecocentro questi dischi. No, qua,
3: Beh, bello.
1: Era bellino.
3: Base One, bello.
1: Vero, infatti l'abbiamo trovato lì. Quindi non ci facciamo domande, non è necessario. Allora è l'ultima canzone, poi domani c'è l'esame, caro il mio De Profundis.
3: Domani
1: l'esame finale per ricevere l'attestato di DJ del corso di DJ alla radio,
3: Per il prima del Ciringhito, bello. Come mi devo vestire?
1: Si veste bene con giacca e cravatta,
3: okay.
1: Mi raccomando domani, che anche il cappello con lì da laureato. Va bene?
3: Qual è?
1: È quello che non è mica con l'alloro da mettere sulle orecchie, no? No, mi sto confondendo?
3: No, no, lei non si confonde.
1: Lei mi dà ragione?
3: Sempre.
1: Perché?
3: Perché
1: sono anziano?
3: No, perché è il maestro.
1: Le metto zero.
3: Ma
1: Che De Ruffiani, che non è altro, ecco. Allora mi metto l'ultimo disco presentandolo all'uopo.
3: Ok. Dove devo schiacciare e farlo partire?
1: Ecco, un altro genere, no, con tutto quello che gli ho insegnato. No. Tutti i soldi che ha speso l'azienda per farlo imparare. Schiacci quel tasto lì.
3: Eccolo qua.

0: Nando, svegliati. Nando.
1: Si è addormentato il Nando.
2: Beh, il pezzo diciamo che potrebbe anche indurre un po'.
1: Ballavano questa canzone qua, la balla del 1990.
2: Li bavava. Cioè,
1: un altro giro per le stupidità che lei dice, caro il mio di Scioia.
2: Sì.
1: Di Scioia. Ecco qua.
2: Va bene, la soglia.
1: 3, 4, 5, 6 giri.
2: 6 0, quindi quanto fa?
1: 6 zeri. Lei non mi verrà promosso domani.
2: No, domani c'è l'esame.
1: Domani c'è l'esame, domani c'è l'esame. Ci prepari.
2: Certo.
1: Mi raccomando.
2: Lei vada.
1: Io vado. Io le lascio qua i 6 zeri.
2: Grazie, arrivederci. Beh, puoi non guardare, puoi non guardare. No, no, puoi non guardare. Finiscila. Finiscila.
1: Non sei, è vero. Non hai preso neanche ma uno.
2: No,
1: io ho sentito di là che avete un 1 te l'aveva dato.
2: Beh, lui no, poi
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeri.
2: E quanto fa?
1: 6 zeri.

0: grande successo.
1: Che bei ricordi che ho con questa canzone.
0: La Svecchia che millantatore a microfoni. Adesso io lo dico al pubblico.
1: Lo dico.
0: Appena finito di dire, non me la ricordavo sta canzone.
1: Così bella, spettico. Volevo dire.
0: No, era una bella canzone. Il 91 Ten Sharp era You.
2: Un buon anno. Aspetta.
3: Un buon compleanno. A me. Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti auguri.
0: Capita che nel non compleanno la canzone che è andata in onda sia stata meno bella della sigla. In questo caso no, questa è una bella canzone. Il non compleanno del gruppo Johnny Hates Jazz.

0: testi che non si possono più scrivere negli anni 2020 e spara, perché se vai a leggere il testo di questa canzone è un po' fortina. Shadow Dreams, Johnny Hates Jazz, era l'88.
1: Stasera la TV,
0: che cosa fanno?
1: Faranno vedere il meglio di noi.
0: Ehi Jack, cosa c'è questa sera alla TV? Ehi Johnny, scendi, sali Johnny.
1: Che parte il mio film.
0: Non te lo dirò mai.
1: Ragazzo, fidati di me.
2: Sembri un doppiatore degli anni tipo 70-80, quella bella
0: tipo
2: voce lì.
0: Pino Locchi, magari.
2: È un complimento che ti ho fatto.
0: Sì, vabbè.
2: Ma parliamo di cinema, cinema in TV. Signore e signori, i protagonisti dello splendido film di stasera sono Alice e Tommaso. Stanno insieme da 15 anni, sono una coppia.
0: Che noia!
2: Affiatata.
0: Sì, ancora, dopo 15 anni.
2: Praticano l'astinenza terapeutica, lei la conosce?
0: Quella del sesso?
2: Sì.
0: No, io quella obbligatoria, non è terapeutica.
2: Qui lo fanno per risparmiare le cartilagini.
0: Per
2: preservarle.
0: Le ginocchia?
2: Non è facile, cioè, a quell'età lì, dopo 15 anni.
0: In effetti le ginocchia ne risentono, non so. Dipende poi, no?
2: I loro dialoghi si sono ridotti a un fitto scambio di grugniti, tipo prendi tu quello.
0: Loro non sono affiatati.
2: No, per niente. E infatti una sera durante una bella cena tra amici annunciano la loro separazione.
0: Oh ragazzi, ci stiamo separando.
2: Hanno scritto sul film.
0: Bello, il commento più bello che ho sentito fino ad oggi. Cos'è che hanno scritto sul film? Bello.
2: Dopo la partita di calcio Svizzera, Bosnia ed Erzegovina sulla 2.
0: Dai.
2: Sulla 1 arriva questo film, Una relazione, questo è il titolo, alle 23:45 sulla 1.

0: così?
1: Sì.
0: Si va avanti fino alla fine?
1: Sai che mi sta venendo in mente? Sta venendo in mente che mi sembra ieri il primo giorno del Ciringhito l'anno scorso.
0: Invece tra poco.
1: È un nuovo.
0: Salvo complicazioni meteorologiche.
1: No,
0: perché
1: dai, no.
0: Adesso tocchiamo quello che dobbiamo toccare, ma lunedì, domani, l'ultimo giorno, tra l'altro hai l'esame col DJ Geriatria.
1: È vero. Quindi, lo sai anche tu. Vabbè.
0: Stanotte devi studiare, bello. Devi ripassare, bello. Dai, torniamo domani dalle 17. Un abbraccio a tutti da Marco Di Gioia.
1: E da Grizzo.
0: Tra poco Simona Rodesino, Caffè Suore.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera da Simona Rodesino, sono quasi le 19.01. Adesso, 19.01. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per domani venerdì, abbastanza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli e in seguito qualche temporale. Al nord localmente anche forte, temperature minime sui 19 gradi, massime al sud 32, al nord invece 35. In Ticino ci sono ancora forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia e poi da Agno verso Caslano.
0: 3 News.
2: La Russia annuncia che risponderà al vasto attacco subito oggi dalla capitale Mosca, così si è espresso il ministro degli esteri Lavrov in seguito all'offensiva ucraina, lo riporta l'agenzia RIA Novosti, offensiva che la BBC ha definito la più grande dall'inizio del conflitto. In Svizzera ora, dove è stata annullata dal Tribunale federale l'elezione della sindaca PLR di Grenchen nel Canton Soletta, lo scrutinio di settembre 2025 che portò alla nomina di Susanna Sali è risultato macchiato da gravi irregolarità. La sindaca è stata pertanto rimossa dai giudici di Losanna con effetto immediato. Vennero ad esempio considerate alcune schede consegnate in ritardo. Inoltre, i soli 25 voti di scarto tra la vincitrice e il suo rivale verde liberale rendono necessaria una nuova elezione. Il 27 settembre i Grigioni potrebbero diventare il secondo cantone dopo Glarona a dare diritto di voto a partire dai 16 anni. In quella data, infatti, gli elettori retici si pronunceranno sull'abbassamento dell'età di voto. La modifica della Costituzione cantonale prevede che i sedicenni, oltre a votare, potranno firmare iniziative e referendum. Non potranno invece essere eletti. In caso di approvazione, la legge entrerebbe in vigore già nel 2027.
0: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati. Dopo Repubblica Ceca Sudafrica che apre la seconda giornata dei mondiali di calcio, alle 21 la Svizzera affronta la Bosnia nel gruppo B che verrà completato nella notte con Qatar Canada. Diretta televisiva sulla 2 e in Sport e Musica su Rete 1. Sempre per i mondiali, Neymar sarà assente per la seconda partita del Brasile contro Haiti e non ha recuperato dal problema al polpaccio. Nel ciclismo, la seconda tappa del Tour de Suisse con partenza e arrivo a Locarno dopo 158 chilometri è stata vinta dalla francese Grégoire. Il transalpino ha preceduto in volata gli altri 5 superstiti della fuga di giornata. Pogacar dal canto suo ha aumentato ancora il suo vantaggio su Carapaz, staccato ora di 2 minuti e 50 secondi. In campo femminile ricordo il successo in solitaria dell'italiana Longoborghini. Infine nel basket ci sarà anche il 3 volte MVP della NBA Nikola Jokic nella Serbia che affronterà il 2 luglio a Friburgo la Svizzera nelle qualificazioni ai mondiali del 2027.
1: Dai che partiamo con Caffè Soare tra poco. Prima Mark and Cremont con Serena Brancale and Colors, questa è Partono Te.

0: Come va, come va? Buonasera da Simona Rodesino, partiamo con Café Soirée.
1: Café Soirée, la tua serata su Rete 3.
0: Una serata che parte anche oggi, una serata prestiva che si accende. Sono le 19, sarò con voi per una puntata leggermente più breve oggi, verso le 20:30 vi saluterò perché poi si passa la linea, ci sono i mondiali, c'è la Svizzera, insomma, poi vi racconto. In ogni caso spero che siate tutti bene, ovunque voi siate, forse appunto vi state preparando per guardare la partita insieme agli amici, alla famiglia o su megaschermo, insomma vi richierete da qualche parte nella Svizzera italiana. E allora spero appunto che trascorrerete una bella serata piacevole. Io devo dire che questa sera per me è l'ultima puntata di Café Soirée di questa stagione, perché poi domani c'è Julie Meletta con voi e poi si partirà appunto con la programmazione palinsesto estivo, quindi ci ritroveremo di sicuro, però in altri orari. Quindi posso dire, questo caffè soirée, questo ritrovo è serale, mi mancherà, vi mancherete, perché è proprio una bolla, una bella bolla. Ma poi in estate gli orari un po' cambiano, le abitudini, la luce, quindi ci si rivede, anzi ci si risente di sicuro prestissimo. Oh, è partita? L'avevo preparata perché insomma è un po' un inno all'estate che sta arrivando, l'estate addosso di Giova, descritta come un vestito rosso.
2: L'amore di una sera, gli amici di una vita, la maglia dei mondiali scolorita.
0: Diciamo che ognuno ha forse una delle canzoni estive per eccellenza lì pronte, questa per me è una di quelle. Anche questo però non è male. Excel Ingrosso, More That You Know, un pezzo del 2017.

Le 19.11 siete su Rete 3, state ascoltando una puntata di Caffè Soirée. Siamo in... un attimo, perché mi sono spaventata in questo momento girando lo sguardo verso la chat. Stanno arrivando dei messaggi allo 079-873-8073, come sempre. Vi ringrazio per esserci. Mauretto mi hai mandato una foto di un insetto animale non ben definito, gigante. Sembra gigante dalla foto, ma non capisco se l'hai zoomato. Fammi sapere di più, fammi sapere. Mi hai scritto buonasera Simo e poi sotto questa foto, senza aggiungere altre informazioni. Io ti chiedo solo, stai bene? Perché ci sono anche due sorte di tenaglie davanti. Abbastanza spaventosa la situazione, quasi mi distrago così dalla diretta. In ogni caso, anche buonasera Luca, Albi, tutte le persone che ci stanno scrivendo in questa serata. Massimo, Luca mi chiedi come va con quel calduccio. Diciamo che calduccio è una parola edulcorata per definire il caldo, la situazione che c'è all'esterno. Qua dentro si sta bene, però devo dire che prima fuori, soprattutto verso l'orario delle 13, se non sbaglio, ho fatto l'errore di uscire un attimino, me ne sono pentita subito. E in ogni caso, grande puntata serale estiva stasera, come dicevamo, la partita, molti mi stanno anche scrivendo, assolutamente Forza Svizzera, si guarderà la partita. E per tornare a quel clima molto estivo, un po' da tormentone style di cui parlavamo prima, beh, abbiamo ascoltato sicuramente un estratto dell'Estate addosso di Giova Giovanotti, però nel 2022 è anche uscita una canzone, parlando proprio di musica italiana, di Tananai, che poi in realtà ha acquisito sempre più successo un po' più in là in seguito, è esplosa durante l'estate, anche se era uscita, se non sbaglio, qualche mese prima. Chi si ricorda Sesso Occasionale?

Ah no, era mai. La sapevo a memoria, Tana, scusa, l'avevo memorizzata. Successo hit di Tananai del 2022 si continua con la musica su Rete 3. Con il pezzo protagonista dell'MX3 Tutti per Uno di questo mese di giugno 2026, band grigionese Red Ego con Painkiller.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima tornano i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal 22 giugno al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

Simona Rodesino, ci siamo. Intanto c'è un'amica, una collega che passa. Ciao Assu, l'ho salutata da questo vetro dello studio di Rete 3. Vedo passare i colleghi che vanno a lavorare, insomma passano davanti, indietro, magari qualcuno sta bevendo dell'acqua, io qua poi mi sbraccio e li saluto, e saluto naturalmente anche tutti voi all'ascolto in questo momento su Rete 3 19:26 di questa serata luminosa insieme. Tanta bella musica carica estiva, ma non solo, insomma si alterna giustamente, e questa cosa mi ha fatto anche venire in mente un tema di cui parlavo proprio oggi pomeriggio con alcuni colleghi, che sono le cene cantate.

artisti come Max Pezzali, Tiziano Ferro, musica italiana ma anche internazionale, e quella cena leggermente si anima e tutti poi iniziano a cantare, gira questo microfono, a volte ci sono anche le parole proiettate stile karaoke, però è un tipo di serata meno impegnativa rispetto, che ne so, a uscire, andare proprio, non so, in discoteca o a ballare, perché si mangia con gli amici, con la famiglia, insomma con chiunque si voglia, e poi si comincia a cantare e tutto prende forma molto naturalmente, questo passaggio, e anche questa è un po' la potenza della musica. Ne parlavo prima, qualcuno mi sta scrivendo anche adesso in chat che in effetti sei stata Mara a una cena cantata di recente, aspetta che non veda, e ti è piaciuta molto? Beh, ci credo, infatti sono degli eventi in cui veramente si torna a casa, come dire, felici con grande energie e carichi, perché la musica, poi cantare quanto ci piace. Non so se a tutti, adesso non vorrei così sovradeterminare l'opinione di nessuno, ma tendenzialmente mette sicuramente gioia. Torniamo nella dimensione estiva con questa ultima canzone di Irama, che è appena uscita. Poi lui si è esibito di recente a San Siro, grande Irama, non c'ero ma ti ho seguito sui social. Questa è Cabana, la sentiremo quest'estate.

la nuova canzone di Irama su Rete 3, questa era Cabana, l'impressione la sentiremo suonare, diciamo, decisamente molte volte, forse durante il corso di questa estate. E adesso però abbiamo parlato di musica, di cene anche cantate, di alternative, no, per le serate. Avere delle opzioni è sempre interessante da un certo punto di vista, però in realtà in estate c'è anche il cinema, che a volte poi viene messo magari in, diciamo, in secondo piano. A volte, quando si cerca un'idea per la serata ed è bel tempo, il cinema in estate può slittare un po' in secondo piano, ma non è detto, perché molte persone amano anche andare al cinema d'estate, che deve essere una bella sensazione. L'ho già fatto anch'io, dentro al fresco si guarda un bel film. Beh, nel caso, forse l'avrete letto o sentito, sta per arrivare un filmone, decisamente, che è L'Odissea di Christopher Nolan, in lavorazione da un sacco di tempo, giustamente, perché è stata un'odissea proprio anche la lavorazione, la progettazione di questo colossal, di questo film, che appunto arriverà, se non sbaglio, a luglio, sì, a luglio, e nelle sale sarà possibile vederlo. Mi ricordo di aver letto notizie, visto video dal set già l'estate scorsa, sicuramente, ma anche prima, e è sicuramente uno dei film, come dicevamo, più attesi dell'anno e anche nello specifico di quest'estate. Sembra che questo film, visto che è anche un film sicuramente impegnativo, durerà circa

0: tre ore da quello che ha detto il regista.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
0: Un pezzo del trailer dell'Odissea di Christopher Nolan, appena sentito su Rete 3, un film che appunto arriverà nelle sale quest'estate. E leggevo anche che c'è un cast decisamente stellare. Vi faccio qualche nome, forse li avrete letti: c'è Matt Damon, Charlize Theron, poi anche la coppia nella vita, a quanto pare si sono appena sposati, Zendaya e Tom Holland, anche se non condividono nessuna scena, ma staremo a vedere. Poi c'è anche Robert Pattinson, che era già stato in un altro film di Christopher Nolan, Hathaway, insomma tutti trasformati questi attori, queste star hollywoodiane in appunto personaggi epici appunto di questo film dell'Odissea molto attesa. C'è anche l'attrice Lupita Nyong che interpreta in questo caso due ruoli, che è una cosa molto particolare, sarà Elena ma anche un altro personaggio, sua sorella, quindi staremo a vedere anche come è stata gestita questa questione anche attoriale. Christopher Nolan ha definito questo film, l'Odissea, come la pellicola più imponente che abbia mai realizzato, e infatti, come dire, ci aspettiamo grandi cose. Adesso arriva ZK Jade per la musica dalla Svizzera italiana, questa è You Have Been Warned.

Luca, ascoltatore attentissimo su Rete 3, mi segnala in chat che Zendaya e Tom Holland, stavamo parlando proprio di cinema, staranno insieme anche nel film del nuovo Spider-Man Brand New Day, che ci sarà anche quest'estate. Parlando di cinema durante il periodo estivo, in effetti c'è anche Spider-Man, e loro due compariranno insieme in questa pellicola. Ho visto foto di loro nel tour press, insomma la conferenza stampa, perdonatemi, che stanno facendo in questo momento. Se non sbaglio erano in Europa, ad Amsterdam, per promuovere appunto questo film Spider-Man. Beh, entrambi sono in queste due pellicole che escono praticamente nello stesso periodo, e poi sono anche una coppia nella vita molto bella, devo dire, mi piacciono molto, almeno a vedersi, non li ho ancora conosciuti, però sembrano molto carini. Tornando poi a parlare di Odissea, del film Odissea di Christopher Nolan, che uscirà quest'estate, una cosa anche particolare è la questione che riguarda i vari set, perché ci sono stati tantissimi set con la produzione, la troupe sempre costantemente in movimento da un set all'altro, quindi sicuramente LA, Los Angeles, poi la Scozia, il Regno Unito, l'Islanda, la Grecia e anche l'Italia. Sull'isola bellissima di Favignana in Sicilia, nell'Egati, la scorsa primavera hanno girato lì. E gli attori poi raccontavano che è stata una bellissima esperienza girare in questi luoghi da sogno, sicuramente, ma in particolare Favignana li ha conquistati decisamente, e ti credo.

Intanto alle 19.43 di questa parte di serata insieme vi ringrazio per i messaggi dal sentimento un po' amarcord, un po' nostalgico riguardo la fine della programmazione di Caffè Suore. Vi ringrazio perché vuol dire che in qualche modo almeno chi mi sta scrivendo ha apprezzato questo appuntamento serale che ci ha accompagnati da ottobre, quindi dall'autunno, l'inverno, alla primavera e poi fino a sfociare ad adesso, a questa settimana, da questa bellissima settimana di giugno che, ripeto, come ho già detto, è un mese magnifico per quanto mi riguarda. E poi, parlando proprio di cinema, parlavamo del film L'Odissea, che uscirà quest'estate, di Christopher Nolan, girato anche parzialmente in Sicilia, all'isola di Favignana. Dante mi scrive invece: un capolavoro cinematografico, secondo me, girato ancora a Favignana, quindi stesso set, è Il commissario Logatto di Dino Risi con Lino Banfi, immenso, ed è proprio ambientato su quest'isola incredibile. L'ho vista anch'io, ho avuto la fortuna e l'opportunità di visitarla e devo dire che è una bellezza assolutamente che ti conquista. E poi mi scrivete anche per quanto riguarda l'Odissea, c'è anche una miniserie, mi scrive il Mao, sull'Odissea, con attore protagonista Armand Assante, che non conosco, l'hai presente, che tu hai visto e rivisto e l'hai adorata. Vedi, ci sono tantissime cose che poi si scoprono grazie ai vostri messaggi. Vi ringrazio tantissimo, noi si va avanti con la musica naturalmente.

0: state ascoltando Rete 3, siamo all'interno del nostro ritrovo serale Café Soirée, mentre sfuma Silver Fires, Line and Tears per la musica svizzera, un pezzo uscito proprio quest'anno. Mentre leggo i vostri messaggi, i vostri vocal, un po' di saluto, ma in realtà quest'estate ci sentiremo su queste frequenze, naturalmente in altri orari, con grandissimo piacere. Insomma, ci siamo, ci sono, non mancheremo. E faccio passare adesso un bellissimo messaggio di Luca, tanto tanto amore, grazie.
1: Ve l'ho
0: Luca.
1: Già detto, ma lo ripeto volentieri. Avere voi che mi accompagnate per le prime due ore di lavoro in serata è la cosa migliore che possa avere per poter lavorare serenamente. Quindi, infatti, tutte le volte che non c'è Café Soirée, sono lì che dico: che no, bello, adesso devo farmi le prime due ore così con la musica normale. Yeah! Quindi, grazie di esserci.
0: Ma grazie a te per questo bellissimo messaggio. So che appunto lavori in queste ore serali e quindi è un piacere averti accompagnato per questa parte dell'anno e ancora naturalmente ci sentiremo. C'è un po' di aria così malinconica perché l'estate porta tanta gioia, ma anche delle forse brevi temporanee separazioni, quindi finiscono le scuole. Ho visto tanti bambini, ragazzini entusiasti poi che uscivano dalle scuole ieri, eccetera. È stato molto molto bello quel il senso estivo di avere tanti mesi davanti, che solo quel periodo della vita legato all'infanzia, insomma alle scuole dell'obbligo un po' riesce a darci. Poi dipende cosa poi riesci a fare nella vita, come evolve la tua vita, la tua carriera in tutti i modi, ma quella sensazione da bambini di uscire da scuola a giugno e dire ok, adesso ho l'estate davanti, è veramente irripetibile. Su queste note vogliamo alti, alti alti con questa White Flag di Dido, era il 2003.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E di nuovo buonasera da Simona Rodesino, sono le 20.01. E continuiamo subito con queste vibrazioni alte, schive. Questa è Recount per la musica dalla Svizzera italiana, Viaggio, nuova versione estiva del singolo dell'anno scorso, presente nell'EP Viaggio, Summer Mix.

0: Buonasera a tutti, bentrovati, sono le 20.05, come state? Allora, siamo ancora all'interno di Caffè Soirée. Quest'estate ci ritroveremo, come detto, in altri orari. Un attimo Caffè che va la sigla.
1: La tua serata su Rete 3.
0: E questa sera Caffè Soirée, che è la mia ultima puntata perché, come detto prima, Julie Meletta ci sarà domani, questa sera sarà in versione, diciamo, ridotta, perché poi dalle 20.30 daremo la linea, a parte la tribù del calcio in diretta da Bellinzona con il commento di Svizzera-Bosnia-Herzegovina, insomma, poi la partita dalle 21, Los Angeles forza Svizzera naturalmente, e quindi noi ci saluteremo un po' prima, ecco, mezz'oretta prima del solito. Si va avanti con la musica, adesso arrivano Martin Garrix con Jay, questa Hero.

Il recensore, a cura di Ale De Bono. A 100 km a sud di Suez, in Egitto, è stato ritrovato quello che ad oggi è considerato il più antico porto del mondo. Antico regno, quarta dinastia egizia, Cheope e discendenti. Lì, 4500 anni fa, l'uomo accoglieva e lasciava andare barche cariche di merci, bestie e persone. Perché un porto, questo fa, prende e lascia, spedisce e riceve. Un porto è un andirivieni per eccellenza, un moto al luogo perpetuo che ne determina l'esistenza. Senza andate e senza ritorni, un porto entra in crisi d'identità. E l'identità di un porto è già cosa complessa. Acqua e cemento, caos e silenzio, faro e buio pesto. Un porto è umido e sudicio, insonne e volentieri volgare. È ingegneria mastodontica, ruggine funzionante. È turni, è puzzo di pesce, è carburante. È carico di cose e di genti e scarico di mare. Un porto è il mare messo a contratto. È mare nero, a picco ghigliottinato. Ma un porto è anche desiderio e attesa, la sorpresa di una partenza e la sicurezza di un ritorno. Un porto è gesti continui, capaci perché ripetuti, è saggezza densa e ruvida, è mestiere e mestieri. Un porto può essere tutto e tutti, per tutta la vita per un singolo uomo o per una volta soltanto per milioni di persone. Un porto è luce e luci, per chi arriva e per chi resta, magari a pescare la notte, seduto sul molo, guardando e aspettando il mare dal porto.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Un'amica, una compagna, una confidente, mai sentito parlare di Maria. Insomma, ragazzi, la canapa indiana. La canapa indiana resta uno dei, diciamo così, passatempi preferiti dei giocatori NBA. C'è una vecchia barzelletta yiddish che dice che Mosè, sceso dal Monte Sinai, abbia detto: ragazzi, fatta su tutto, ha detto ok a tutto, per la poligamia però non c'è stato niente da fare. Fate conto che questa storia la viene applicata ogni anno a New York, o meglio, ogni qualvolta l'associazione giocatori dell'NBA deve trattare con l'NBA il contratto collettivo e chiedono sostanzialmente non la depenalizzazione, perché quello attiene ad altro competente organismo, ma che non venga considerata doping nell'NBA. Oh, fumare fumano. C'è un caso assolutamente fuori dal mondo, tale Quintel Woods. Fermato sull'autostrada che portava da Portland a Seattle, il poliziotto, che in America scende lui dalla macchina, se scendete voi sparano, chiunque voi siate, se vi dovesse capitare non fatelo, ha chiesto al conducente dell'autovettura di abbassare il finestrino. Ne è uscito un profumo, ragazzi, di quelli memorabili. E Quintel Woods ha detto: beh, ma ha capito chi ha fermato, ovvero? Il poliziotto ha detto: a parte il fatto che lei è nei guai comunque, perché qui non abbiamo neanche il modico consumo, per favore mi favorisca un documento. Quintel ha cominciato a frugare in tasca e ha tirato fuori la figu, perché non aveva neanche la carta d'identità, gli ha dato la figurina con scritto Quintel Woods, Portland Trail Blazers NBA. Il poliziotto ha detto: lei non solo è nei guai, ma almeno mi segue in centrale.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Karol G con Manu Chao con Viajando per il mondo. Viaggiando per il mondo, e con questo pezzo io vi saluto da Simona Rodesio. È tutto, perché adesso è decisamente il momento di passare la linea a Bellinzona in diretta alla Tribù del Calcio per il commento Svizzera-Bosnia-Herzegovina. E quindi una buona estate. Ci risentiremo naturalmente su Rete 3 in altri orari, non più quello serale. Grazie per i vostri bellissimi messaggi arrivati allo 079 873 8073. Devo dire oggi ancora più del solito per i saluti di fine, almeno di questa stagione di Caffè Soirée, e grazie per aver partecipato. Vi porto nel cuore, vi mando un abbraccio gigante, e adesso ascoltiamo Elias Bertini con Big Bang prima di passare a linea alla Tribù del Calcio. Forza Svizzera.
1: Oh yeah, can I be with you? Oh baby, let me try to make you feel alright.

0: tabù del calcio con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Buongiorno a tutti, buonasera, bentrovati dal Parco Urbano di Bellinzona. Siamo pronti qui in diretta dal Nevermind Music Fest per raccontarvi una nuova partita della Svizzera di questo mondiale che speriamo ci porti molto lontano. Questa sera diamo il benvenuto ancora una volta a Daniele Nauseo.
2: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Nicola Saldagna.
3: Buonasera a tutti, ciao Fabri.
1: Axel Tour de Suisse Belloni.
4: Eccoci qua.
2: È venuto in bici lui, eh.
1: Benvenuto al fan numero uno, al quale stiamo cercando di dare anche un compenso da parte della nazionale svizzera di calcio, Enea Rengli.
5: Ciao a tutti.
1: Attenzione a grande richiesta.
2: Un grande ritorno.
1: Grande ritorno di Teo. Come stai, Teo?
6: Ciao, tutto bene, voi?
1: No, non sei tu, fallo bene.
6: Buonasera a tutti i radioascoltatori da Teo alias Bruno Pizzo.
3: È come se fosse ancora tra noi.
1: Esattamente, l'idea è quella, ma poi un'altra cosa che ci fa molto ridere, ci fa capire insomma quello che è un po' il pretesto per essere qui, per essere fondamentalmente dei tifosi, è vedere il nostro Pippo, sì, uno dei registi suona di quest'oggi, con una maglia particolare. Pippo, hai voglia di raccontarci che cosa indossi?
7: Ma niente, indosso la maglietta del Curaçao perché ormai è diventata un po' la Cenerentola, sì, amata da tutti i ticinesi.
2: Ma tu ce l'avevi già prima che diventasse famoso Curaçao o l'hai comprata in questi giorni?
7: No, l'avevo esattamente un mese e mezzo fa circa. Ci siamo messi di questa nazione da, se okay, non vado errato, 150.000 abitanti,
1: sì, qualcosa del genere.
7: Lunghezza dell'isola 44 chilometri e quindi abbiamo detto no, questa è la nostra favorita, soprattutto, e qua parte un po' di polemica, mancando gli azzurri.
1: Attenzione.
3: Subito, sì, la frecciatina.
2: Posso di dire una cosa? Avrebbe dovuto giocare la
1: Svizzera. Manca tantissimo l'Italia, posso dirvelo?
2: In qualche modo sì.
3: Cioè, ma vuoi mettere cosa sarebbe stata questa sera qui dal, certo, Parco Urbano, un'eventuale Svizzera-Italia?
1: Sì, Parco Urbano che tra l'altro lo vedo già piuttosto gremito, secondo me alle 9 qua, veramente quando parte la partita, sarà esattamente una bolgia come quella che vivranno i nostri in uno di quelli che gli stadi è più incredibili, più performanti, più costosi della storia dell'umanità sportiva.
3: Sei il d'accordo? Più costoso, mi sa, da quello ho sentito e ho letto, è il più costoso in assoluto. Curiosità, sì, che nello stadio in cui giocherà la Svizzera questa sera, il Sophie Stadium, si terranno nel 2028, quindi durante le Olimpiadi di Los Angeles, le gare di nuoto.
1: Sì, lo so, ho sentito anche
2: io
1: questa cosa.
2: Io conosco questa specialità, il nuoto su prato.
1: No, in realtà diciamo le cose come stanno. Sophie era un bar che frequentava a Roseo quando era giovane.
2: Vero, era
1: e adesso ragno, è diventato
2: bene. Esatto. Conosco bene.
3: Ti sei sposato lì?
1: Sì,
2: pensate
1: allo stadio. Sì. Te l'ho riempito d'acqua anche quella volta. Però è andata così. Allora, io ragazzi avrei sinceramente preparato un inizio epico.
3: La tua intro epica.
1: Sì, l'altra volta è andata, nel senso, okay, che comunque poteva andare peggio.
3: E un sai che io sono molto

0: romantico, sono attento ai fluidi, a queste cose qua, quindi vediamo se questa sera si sbiancisce.
1: Abbiamo una base a
2: una base epica,
3: tipo,
2: per favore,
3: Trotto che salutiamo. Il gladiatore, una roba del genere, difficile.
2: Sì, sì. Diamo tempo
0: di smanettare. Sì,
3: certo, vi invitiamo a raggiungerci qui. Noi siamo un po' nelle retrovie perché lasciamo spazio ai tifosi scalmanati davanti, ma noi siamo un po' dietro proprio per avere l'immagine globale di tutto il parco urbano.
0: Arrivando però ci vedete, perché siamo la prima cosa che vedete quando arrivate praticamente.
1: Siamo pronti per sentire l'introduzione a questa Svizzera Bosnia.
2: Sì, ci siamo. Questa sarebbe la base epica.
1: Vai,
2: cos'è? Trotto. Non ci vuoi mettere i pirati dei Caraibi? Mettimi qualsiasi
1: cosa in cuffia.
3: Comunque avete tutti i problemi d'udito, io lo dico.
2: Sì, siamo tutti d'accordo.
3: Eccola, vai. È tua.
2: Silenzio.
1: È quella del gladiatore.
2: Sì, silenzio però. C'è una sera in cui una maglia pesa più delle altre. È rossa. È rossa crociata. Ha una croce bianca sul petto e porta con sé un intero paese. Stasera la Svizzera entra in campo con una missione chiara: non aspettare, non tremare, non fare calcoli. Serve coraggio, serve fame, serve quella lucidità svizzera che sa diventare fuoco quando il pallone inizia a pesare. Contro la Bosnia non sarà una passeggiata, sarà una battaglia vera. Duelli, nervi, centimetri e respiri corti.
1: Mi sembri già smarti.
2: Ma questa è la notte della Svizzera. La notte di chi vuole prendersi il proprio spazio. La notte di chi sa che il mondiale non perdona, ma può regalare pagine enormi a chi ha il cuore giusto. Dal

0: supposte di esatto, per piacere.
1: Io ho una sola domanda da fare. Prego, se la seconda partita del girone il tenore è questo, dovesse Dio volendo la Svizzera andare avanti il più possibile in questo mondiale, le prossime intro come saranno?
2: Ma ti è piaciuta però?
1: Era da pelle d'oca, Fabri, come quella dell'ultima volta.
2: Ci ho messo tipo 20 minuti a scriverlo.
1: No,
2: cioè, ma ci ho
1: eccezionale,
2: messo del tempo.
1: Nulla da dire.
2: Cosa ridi?
0: No, è che vedevo la tua faccia molto rossa.
2: E io vedevo la tua e non capivo se potevo andare avanti oppure no. Guarda, e Rengli, porta
3: solo,
2: la porta.
3: Sono colpito come con la poesia di Guglielmoni della scorsa volta.
1: Ci ricordiamo.
2: Dammi un pugnetto. Molto
0: quella che cominciava con Genzi, che era Auschwitz und Kreuz.
1: Esatto.
2: E poi però gira a sinistra. Esatto. Allora, scherzi a parte, abbiamo un po' di cose di cui parlare prima di far partire tutto quello che sarà poi la nostra cronaca.
4: Partiamo dalle formazioni.
2: È cambiato qualcosa.
4: Diciamo subito che la Svizzera torna in campo con il suo modulo classico, quindi la diciamo: Kobel tra i pali, Widmer che torna titolare, Elvedi, Akanji, Rodriguez sulla linea difensiva. A metà campo Ebischer confermato insieme a Freuler e Giacca, quindi centrocampo confermato. Davanti Rieder e Ndoye a supportare Embolo. Quindi metto subito sul piatto la prima polemichetta.
2: Vai, polemica.
4: Vargas, quello che è stato il migliore in campo, possiamo dirlo? Nella prima partita,
0: viene
4: escluso nella seconda.
0: Sì, però io sono positivo, almeno tutti sono nel loro ruolo, mi sembra di capire. Non come Zaccaria, che l'altra volta era sul lato destro della difesa.
2: Sono totalmente d'accordo con te, mi spiace un po' per Vargas, che secondo me comunque entrerà in corso della partita.
0: Anche Manzambi, attenzione.
2: Sono convinto che Manzambi invece dovrebbe entrare dal primo minuto, questo
0: tu
2: abbiamo detto anche l'altra volta. Sei d'accordo, Rengli?
3: Sono d'accordo, in più io sostituirei Ebischer. Che
2: a te non piace Ebischer?
3: Non mi piace particolarmente, lo farei entrare quando c'è da difendere Ebischer, non quando c'è da giocare.
1: Quindi faresti giocare chi al posto di Ebischer?
3: So o Zaccaria.
1: Ok.
2: Solo l'enigmista?
1: Solo l'enigmista è bella, mi è piaciuta molto. Solo non ha visto, non è entrato.
3: Attualmente no, e eventualmente anche Okafor gli darei una possibilità.
1: Ecco, Okafor, parliamo di Okafor, perché
0: Okafor è sempre fort però,
2: È fort.
1: Okafor è fort però. Siete carichissimi voi due oggi.
2: Cosa?
1: Sarà molto difficile stasera.
2: 10 minuti dove diamo tutto.
1: Sarà
2: e poi
1: molto
2: andiamo.
1: Difficile. Facciamo gli Etenea, perché abbiamo capito il livello questo.
2: Sai quando era forte Okafor?
1: Sentiamo.
2: Quando era al Milan.
1: No, per la
3: se veniva al campo però.
1: Sì, ha tolto le castagne dal fuoco un paio di volte.
2: Anche al Napoli. Comunque, torniamo noi. La domanda qual era?
1: Che Okafor in realtà ha fatto bene comunque negli ultimi mesi al Leeds in Inghilterra.
3: Con il Leeds, seconda parte di stagione, ha giocato bene.
1: Ha giocato molto bene, quindi
3: segnato anche tanto.
1: Esattamente.
0: Io
1: quindi, secondo me
3: più di Ndoye. Sì.
0: Nel reparto io punto su Itten. Secondo me Itten è sotto il sotto.
3: Itten non lascerei a portare le borracce, sinceramente.
1: Itten io lo ripeterò sempre che per Armando Ceroni ricorda Van Basten per le movenze. Sì. Cioè io non riuscirò mai a togliermi dalla testa questa cosa.
2: Facciamo una bella cosa, mandiamo un brano e poi praticamente si parte. Vai!

0: Rete 3 in diretta dal Parco Urbano di Bellinzona per questo prepartita di Svizzera-Bosnia, seconda partita del Mondiale Rosso Crociato. Sale l'ansia, sale la tensione, manca un quarto d'ora scarso, anzi qualcosa in più. Ci eravamo lasciati sul... intanto sentite, non so se si sentite in sottofondo.
1: C'ho Casati che mi entra nell'anima.
0: Fabrizio Casati che anima la folla del Parco Urbano, grandissimo intrattenitore Casati. Eravamo rimasti sul parlare, sul discutere dei nostri avversari di questa sera, ovvero sulla Bosnia, che comunque non dimentichiamoci mai che hanno innanzitutto eliminato l'Italia, estromesso l'Italia dal mondiale, e hanno una squadra con 3-4 giocatori molto molto interessanti, oltre al redivivo Dzeko immortale che ha 40 anni ancora lì e combatte.
1: Allora, tu che sei un grande conoscitore di calcio, Nick, io vado a elencare solo la formazione e dopo tu mi dici su chi puntare.
0: Vai.
1: Allora, la Bosnia che si schiera con un classico 4-4-2 molto anni 90.
0: Sì, esatto.
1: Belli abbottonati. Allora, Vasili tra i pali, la difesa si schiera con Dedic, Muaremovic, Katic e Kolasinac. Che Muaremovic gioca in Italia, giusto?
0: Muaremovic, anche Kolasinac gioca in Italia, gioca nell'Atalanta. Muaremovic è il centrale del Sassuolo, ha già moltissime altre squadre su di lui, la Juve su tutte, l'Inter anche lo aveva addocchiato, insomma questo fa capire che comunque è un ragazzo sicuramente dal futuro molto interessante e già gli occhi sono caduti su di lui. Occhio anche a Dedic, che comunque è il terzino destro titolare del Benfica, che comunque fa la Champions League, è una squadra importante, per cui anche lui è interessante.
1: Metà campo, Memic, Tahirovic, Sunic, Alaibegović.
0: Ecco, Alaibegović è uno dei due giovani interessanti. L'altro è Tahirovic, che gioca, è un diciamo così, centrocampista centrale mediano dell'Ajax, molto molto promettente anche lui. Alaibegović è finito, ovviamente il Leverkusen è sempre molto attento sui talenti che arrivano dal campionato austriaco, giocava nel Red Bull Salisburgo lui. Lo ha subito adocchiato, se lo è messo in rosa, sentiremo credo parlare molto di lui in futuro.
1: Davanti Demirovic e ovviamente Dzeko.
0: Dzeko non ha bisogno di presentazioni. Demirovic, bomber dello Stoccarda, squadra che comunque ha fatto bene in Bundesliga quest'anno. È una squadra ostica, inutile girarci intorno. Se la Svizzera scende in campo come col Qatar, io onestamente la vedo veramente brutta. Enea, non so se tu sei d'accordo con me.
2: Sono completamente d'accordo, in più bisogna anche vedere Dzeko, dopo l'infortunio che ha avuto contro l'Italia, se è in forma o meno, perché Dzeko è un calciatore molto importante soprattutto per la Bosnia.
1: Sì, è vero che quando negli ultimi minuti del supplementare, sulla memoria, Dzeko è uscito, non ha tirato neanche il rigore, mi sembrava una cosa assurda, cioè lui che dopo sarebbe andato al secondo mondiale storico per la sua nazione, 40 anni, no?
0: Lui va per i 41, mi sa, se non sbaglio,
1: si stava per caduto malamente e dici cioè sarebbe assurdo che se saltasse il mondiale, invece c'è
0: invece è ancora lì. Occhio, perché appunto la Bosnia, il punto forte della Bosnia saranno sicuramente le palle native, quindi calci piazzati, calci d'angolo, sono molto forti fisicamente. Vabbè, Dzeko, come detto, non ha bisogno di presentazioni, la sua presenza in area di rigore, anche semplicemente a disturbare, fa tantissimo. Lì dovranno stare molto attenti i nostri centrali, alla fine sono stati un po' disattenti proprio i centrali della Svizzera. In occasione del gol del pareggio Muaim è entrato un po' molle, si è perso la marcatura, si è fatto sovrastare in occasione del gol del pareggio del Qatar. Questa sera queste distrazioni sono da evitare completamente, secondo me.
2: Sì, in più anche Muaim non è neanche stato convocato per infortunio.
0: Ecco, perfetto.
2: No, giravano voci, in più anche Yakin sembrerebbe influenzato.
1: Ok,
0: sarà
1: causata come l'aria condizionata a 1000, quindi sarà
2: come in Qatar che buona parte della squadra erano ammalati.
1: E c'era stato quel problema lì sull'ultima partita, si diceva la partita con il Portogallo,
2: con
1: il Portogallo era superiore,
2: sì.
1: Però dopo si diceva che quella roba dell'aria condizionata avesse un po' influenzato negativamente, influenzato in tutti i sensi.
2: Confermare, perché anche quando ero in Qatar l'aria condizionata, anche io per un paio di giorni sono stato malato.
3: E quindi ci avevi
0: il Qatar, volevo dirlo io, il Qatar.
1: È tornato Casati, qualcuno l'ha visto.
0: Mi ha fregato la battuta, l'avrei detta io. Non so se preoccuparmi o essere comunque orgoglioso.
3: No, ragazzo, ricordati che insomma le battute vanno studiate.
0: Hai ragione.
3: Allora, io e Roseo siamo finiti sul palco, abbiamo presentato.
0: Non avevamo sentito.
3: Si è sentito?
0: Dai.
3: Sì. Dobbiamo dirvi che abbiamo fatto il nostro lavoro.
4: Ah, okay, no, abbiamo visto che c'è un folto gruppo di bosniaci che sono, diciamo, a fianco ai tifosi svizzeri, quindi c'è un'atmosfera amichevole,
0: certo.
4: Ecco, in questo caso, anche se poi una volta che parte la partita.
3: Guarda la maglietta di quel tifoso rosso crociato, c'è sul numero 87 e c'ha scritto 87.
0: Bella, 87, bellissimo.
4: Aspetta,
0: bella
4: battuta. Mi è arrivata adesso, sì.
0: Beh, da premiare l'originalità. E se la gioca con la sua.
2: No, questa è bellissima.
3: Non è male, non è male.
2: Meglio 87 che 67, se no c'erano qua metà di bambini che iniziano a muovere le mani.
0: 6-7, esatto, sarebbe stato poi difficile.
3: Ma alla fine ha finito l'aneddoto Rangli del Catarro, è andato via così, no, l'abbiamo ucciso.
0: Mi sa che l'abbiamo interrotto noi, eh.
1: Allora facciamo, cosa vogliamo, facciamo una bella roba, andiamo, no, possiamo dare il benvenuto
0: Lirio Bordoni, signori, diamogli immediatamente un microfono.
3: L'unico che ne capisce davvero di calcio, vieni qua Lirio.
0: Ciao Lirio, buonasera, benvenuto, accomodati pure.
3: Ciao Lirio, come stai?
0: Adesso ti daremo tutto l'ambaradan
1: con la maglia della Svizzera, con la maglia della nazionale
0: in divisa ufficiale. Lirio Bordoni ci ha raggiunto al nostro parterre de roi.
2: Almeno alza il livello calcistico.
3: Più che altro è l'unico che capisce di calcio qua dentro, tranne te, un po' no, Enea, ma...
2: Oddio, solo nazionale svizzera posso, sì, o Arsenal posso solo sbilanciarmi.
3: Livia, come stai?
5: Benissimo, vi ho sentito adesso, io su a Simeone ho mangiato, stavo mangiando, non è che ho mangiato il dessert, ma fa piacere essere qua. Comunque cioè, è carino, è qua, molto carino, bello. Complimenti, sì, proprio in fondo.
3: Non è male come cosa, ci hanno messo in fondo vicino ai bambini.
0: Bambini che fanno il, che fanno, giocano con i monopatti.
3: Dei giri con i monopatti.
5: No, ma c'è neanche mio figlio col 10 ciacca.
0: Ah, poi
5: c'è Kosovar, la mia compagna Kosovar, vabbè.
3: E quindi, certo, giustamente, giustamente. Senti una cosa, diamo subito un po', però, una piccola disamina di quello che succederà. Come vedi questa partita? Cioè, dobbiamo portarla a casa.
5: Per forza, ho visto la formazione e Iachino è ritornato
0: in sé.
5: In sé. Ha provato con il Qatar, non è andata bene e ha scelto la cosa più semplice. La squadra naturale che ha sempre portato i risultati.
0: Secondo te, Livio, in questi casi un allenatore guarda, legge cosa dice la stampa, di cosa viene discusso, cambia idea, oppure alla fine lo ha fatto perché lui avrebbe comunque voluto fare quella roba lì?
5: Allora, legge, lo legge, o se non lo dovesse leggere qualcuno lo
0: riporta.
5: Però no, un allenatore in gamba, la sua scelta, secondo me lui aveva già questa opzione col Qatar, provare in caso di, la presa sotto gamba, ha fatto un esperimento col Qatar e qua bisogna vincere, ritorna sull'usato sicuro, ecco, sicuro.
1: Beh, tu avresti fatto un esperimento, è vero che il Qatar era un po' quello che era, però la partita è d'esordio di un mondiale, vai a fare un esperimento.
5: Sì, l'avevo fatto anch'io, pensando che era il Qatar, sì, dobbiamo essere onesti, nessuno pensava che il Qatar potesse metterci in difficoltà, l'ha fatto la Spagna, l'ha fatto altre squadre ed è giusto provare. Secondo me ci hanno ancora due partite, basta una vittoria per qualificarci, penso, ed è giusto così, l'allenatore deve provarci, deve farlo, se no quando,
0: esatto,
5: lo fa.
0: Anche
3: allora, io però, perdonate, prima che parta davvero ufficialmente la partita,
0: vai.
3: Io vorrei far fuori una pendenza.
0: Ah, vuoi farla adesso?
3: Io Bordoli, in realtà sei stato anche chiamato qua un po' con l'inganno, te lo dico, perché nella prima partita è successa una cosa, cioè ci hanno raccontato un aneddoto che ti riguardava.
4: Dopo diciamo anche chi l'ha raccontato.
3: Ah no, partiamo subito con quello, perché secondo me non sa neanche chi è. Senti, dimmi, conosci Amedeo Stefani?
5: Yes, of course.
3: Lo conosci,
5: È stato
3: allenatore,
5: è stato mio allievo a,
0: ecco,
5: al corso di casa.
0: Lì arrivare.
3: Tu stai già ridendo, hai già capito?
5: No, non l'ho capito, non l'ho capito. Okay. Però grande Amedeo.
3: Allora, Belloni, tu che sei quello più standardizzato lucido e lucido del club, hai voglia di raccontare che cosa è riuscito? Io non ci credo, è riuscito a dire Amedeo Stefani di Livio Bordoni.
1: Allora, Amedeo Stefani, compagno di corso di Stefan Lichtsteiner, tale Stefan Lichtsteiner, che era tuo allievo in questo caso,
3: io rido già.
1: Lichtsteiner
4: per fortuna era quello più lucido,
1: esatto. Non so se sono più lucido stasera. Porta un esercizio il quale viene corretto da te. Lichtsteiner dice: ma questo esercizio me lo facevano fare all'Arsenal.
5: No, disse: questo me lo faceva Arsène Wenger. Okay. E io risposi: adesso lo fai con Livio Bordoli.
4: Però non è vera, che non è vera la storia che tu hai detto. Questa
3: hai
4: cosa non
3: sbagliato.
4: Va bene.
5: Non proprio, ma
3: non proprio.
5: Non proprio. Corressi l'esercizio perché non era proprio così. Era all'inizio, gli dissi proprio così. Ok, la correzione c'è stata. E lui mi disse: allora noi lo facevamo con Arsène Wenger. E se lo fai, ripeto, con Livio Bordoni.
0: Infatti Arsène Wenger è andato in pensione poi dopo un tot, invece.
5: Sì.
3: E Bordoni c'è ancora, esatto, alive and kicking, come dicono quelli veri.
0: Esattamente.
3: Allora, stiamo per entrare in campo, io te lo dico subito, Livio, a me manca uno nuovo che mi dà tantissimo.
5: Lo so chi
3: dice. Perché non lo fa giocare dall'inizio?
5: Perché lui fa il suo sicuro. Manzambi, secondo me, è giusto che lo inserisca, ma non a 20 minuti dalla fine, che lo faccia entrare almeno al secondo tempo, ha delle qualità e secondo me se vedi più quando entra sia lui che Vargas.
3: Però anche Vargas.
5: Si potrebbe pensare in Doi, che l'anno scorso aveva fatto bene perché ha giocato nel Bologna tutte le partite.
3: Vero, adesso meno
5: gioca, è in ritardo di condizione, lo si vede.
0: Manzambì è stato un po', non dico criticato, però si è un po' divisa la stampa nel valutarlo, no? C'è chi dice che è entrato molle, c'è chi dice che invece ha fatto qualcosina. Tu come l'hai visto per quei pochi minuti che
5: allora quando è entrato in... male, malissimo, okay, cioè non ha toccato palla, ha perso due palloni innocui e non l'ho visto per niente bene, non ha fatto nulla, non è riuscito a saltare l'uomo male. Tu, quelli che sono entrati malissimo non erano, sì, non erano pronti con la testa, pensavo di averla vinta, sì. Facile.
4: Avevamo toccato anche un altro argomento, Zaccaria fuori ruolo, diciamo, questa volta la squadra è sistemata nei ruoli giusti, ecco, quasi tutti.
5: Assolutamente, Winmer con la sua corsa e con inserimento sulla fascia è tutt'altro che Zaccaria. Zaccaria fa il suo lavoro pulito, ma non è in esterno secondo me. Winmer lo conosciamo. Lui
4: corre,
5: si va
4: ancora
5: e si butta.
3: Braccetto.
5: E diverse volte ha fatto anche delle belle reti.
4: Sì, per cui vero.
5: È l'uomo più per l'attacco.
0: Bisogna cominciare a proiettarsi anche per il dopo Widmer, perché anche lui ha raggiunto la sua età. La prossima grande competizione, se la Svizzera, ci auguriamo parteciperà.
4: C'è Steiner. Ah no, non gioca più.
0: Bisognerà guardare.
1: Impara gli esercizi.
3: Destro, e anche da allenatore dopo la storia. La Ferbordoli rischia comunque sempre un po'. Allora, ho visto inquadrato ed in Dzeko. Stiamo per partire. Tra poco arrivano anche i linee nazionali.
0: Partiamo
3: con il nostro. Partiamo col nostro, poi vi spieghiamo.

0: sono due Riccardo Rodriguez, uno in panchina, l'altro è fuori, sono due uguali.
1: È sempre lui.
0: Chi è quello lì che è vicino a...
2: è il vice.
0: E come si chiama? Ce lo ricordiamo?
3: Davide Callà.
0: Callà,
3: che giocava nel Basilea.
0: Ci mancherebbe anche.
2: Andiamo a giocatore bosniaco.
0: Danny!
4: Di.
0: Chi è?
4: Salutiamo.
0: Certo, saluta bene.
4: Come va? Vuoi presentarti?
5: No, grazie.
0: Sì. Come no, grazie?
4: Diana.
0: Ciao Diana.
5: Ciao a tutti.
0: Chi vince stasera? Pronostico.
5: Pareggio.
0: No, ancora.
4: Pareggio, attenzione, che è il rischio,
0: puoi
4: di questa partita.
0: Diana, per favore. C'è l'inno nazionale.
4: Mia cugina.
0: Grande, inno nazionale.

0: Ci siamo, beh, prima sì. Comunque ho detto una cosa, ho visto Edin Dzeko inquadrato, un altro dei grandi campioni di una certa età.
1: È l'unico sì. Che c'era già all'altra partecipazione della Bosnia.
0: Sì, è più giovane, di Ronaldo?
2: Di poco, perché di Ronaldo ne ha 41, Dzeko ne ha 40, secondo me però si passano pochi mesi.
3: Può ancora fare la differenza, se arriva la palla a Dzeko, se arriva la palla a Dzeko rischia di metterla dentro, quindi bisogna tenerlo d'occhio, vero Livio?
4: Assolutamente, poi è un uomo squadra, tutti lo seguono, sulla velo in campo ti dà maggior carisma, sicurezza e forza. Poi davanti c'è Demirovic, secondo me un bel attacco, non pensavo mai che giocassero due punte, tanto coraggio.
0: Sì, Demirovic era nostro, dico bene?
5: Giocava anche
4: giocato
5: in Svizzera.
4: San Gallo.
0: Vedi.
3: Non posso fare un commento tecnico? Il punto debole della Svizzera è Ebischer, chiedo a Livio.
0: O Akanji, se non è in forma.
4: Secondo me no. A Pisa può giocare da numero 6, non è il suo ruolo, si è visto, faceva il compitino e basta. Lui ha tantissima corsa e speriamo che si possa inserire dal centrocampo verso la zona 2 in zona 3, è quello che è mancato l'altra sera.
1: Allora le squadre stanno uscendo dal campo, cioè quelli che sono di troppo escono dal campo, perché ormai c'è questa cosa di far entrare tutti, suonare l'inno, poi
3: che
1: escono
3: a te non
1: gli
3: piace
1: altri.
3: Lo sappiamo,
1: sì confermo, ma non voglio essere logorroico, e dopo lo scambio dei gagliardetti ci siamo, anche gli arbitri sono 2500,
0: sì,
1: gli arbitri.
0: E hanno di tutto addosso tra l'altro. Allora diamo un paio di informazioni anche su questo stadio che effettivamente è enorme. È un'arena pazzesca, una cosa così. Allora, si trova ad Inglewood, vicino all'aeroporto di Los Angeles. Allora,
3: è una città, dice Nea.
0: È una città praticamente, è casa di due squadre della National Football League, perché là ci giocano i Rams e i Los Angeles Charger, che sono comunque coinvolte in questo mega stadio. Ci sono 70.000 posti, ma può arrivare come questa sera a 100.000 presenze. Sono numeri pazzeschi. Ha più di 260 suite, una tra l'altro a nome Nicola Saldagna.
1: Ottimo.
0: E oltre 13.000 posti premium, cioè roba che se settore VIP ha quasi praticamente un suo codice postale, mi viene da dire.
1: Sembra quasi anche coperto, guardando così dalle immagini.
0: Allora, il tetto è una roba folle, non tocca le pareti dello stadio, è una struttura totalmente indipendente, sostenuta da qualcosa come 37 colonne antisismiche, perché sappiamo
1: che Los Angeles,
0: zona
1: certo.
0: California, qualche problema c'è. Inoltre aperto sui tre lati, quindi entra aria, non è il classico stadio chiuso, tutt'altro, è praticamente una cattedrale californiana dello sport, ed è veramente incredibile. Scampo è sottoterra, un'altra grande curiosità. Il terreno di gioco è a circa 100 piedi sotto il livello del suolo, circa 30 metri. Come mai, chiederai tu, Danny?
3: Come mai, ti chiedo?
0: Ma ti rispondo, perché lo stadio è vicino alla rotta degli aerei di Los Angeles, e quindi bisognava contenere l'altezza complessiva, e hanno scavato anche un bel po'. Insomma,
4: complimenti, come fai a sapere tutte queste cose?
1: È andato sul posto,
4: complimenti.
0: Sai come mi chiama mia moglie? Fabrizio, intelligenza artificiale casale.
5: Questo stadio potrebbe essere utilizzato per fondare una civiltà su Marte, se lo fanno partire.
0: Sì, mi sembra un po' un po' così.
1: Allora, ha messo l'occhiale Murat,
2: è il suo segno distintivo, un po' come Sylvester Stallone in Over the Top, che girava il cappellino con la visiera indietro. Iachin si inforca gli occhiali e siamo pronti a partire.
0: Countdown to kick off,
2: mi manda i matti.
3: Sì, molto show, molto show.
2: L'inizio mi manda i matti.
1: Ti piacciono?
2: No, detesto.
0: Io invece sono curioso di vedere quello che succederà per quanto riguarda invece la regia, perché la regia americana non ci sta dando grandi partite.
2: Ah, è vero che tu sei in guerra aperta contro la regia americana.
0: Totalmente male. Stiamo per partire, ci vuole grinta dall'inizio, bisogna far capire chi comanda, Livio.
4: No. Giocatela.
2: Tu sei uno di quelli che non predica fretta, cioè con calma.
4: No,
2: vediamo
4: non siamo la squadra che deve andare.
3: Uno partiti, partito prima.
2: Il calcio di inizio stile Paris Saint Germain, no, anzi, un po' diverso.
1: Cioè, stile football americano.
2: Esatto, è un po' diverso.
1: Questa roba.
4: Questa è novità, qualcuno
2: mai vista sta cosa.
1: Ok.
4: Allora, non mai vista, bella.
2: Hanno alzato la palla sul cerchio di centrocampo, ovviamente, per chi non può vedere la partita, e l'hanno calciata in aria, in alto, come stile veramente football americano.
5: Sembra un po' come il Paris Saint Germain quando lancia direttamente giù vicino al corner.
4: Questa è nuova, però in alto è bella.
1: Tra l'altro si capisce subito una squadra molto fisica, forte di testa, inizia subito.
2: Tanto Ebischer subito fa sentire la presenza.
4: Non ho capito cosa serve, però vabbè. diranno che ha fatto qualcosa di nuovo.
2: Subito calcio di punizione per la Bob. Un po' ingenuo Ebischer, mi viene da dire, in questo caso. Ha appoggiato lì la gamba.
1: Gli stiamo già togliendo la pelle di dosso, non è neanche passato il primo minuto al posto.
2: Ma che senso aveva?
0: Siamo sulla tre quarti, pronti dunque per questo calcio di punizione praticamente al limite dell'area grande.
2: Alai Begovic è uno dei talenti da tenere
0: forte
2: stasera.
0: Lui è forte, peccato per i capelli e diciamo che la frisure non è esattamente delle migliori, non è venuto bene. Attenzione,
2: lasciatela,
0: però
2: no, ma dovevamo chiamargliela che era solo.
0: Vabbè, va in angolo,
2: calcio d'angolo per la Bosnia.
1: Attenzione alle palle ferme, mi viene da dire, con una squadra.
0: Lui è Johnny Bravo, Bosnia, invece ha il cappello modalità.
2: Ne abbiamo parlato prima sulla.
4: È bello che mi sembri come si chiama, che fa il telecronaca.
0: Andrea mangia.
4: No.
2: Gemelli
4: che l'ha guffata contro il Qatar, te lo giuro.
0: L'ha
4: guffata dall'80esimo. Se non segniamo palle. Porca miseria.
2: L'hanno detto anche noi comunque.
3: Ma voi allenatori, quando un commentatore fa così, cioè,
4: non lo sentiamo.
3: Non lo sentite. Però.
0: Aiuto, la base comunque.
2: Vanno a cercare Dzeko subito, ovviamente, il principale.
3: Pizzul, vai in cronaca, Pizzul.
6: Sì, attenzione, fallo.
0: Sai che ne sa. Io, questo telecronista si farà. Tra l'altro, quando vedo le fotografie di Andrea Mangia, che sembra praticamente Harry Potter, fa veramente
2: eccezionale.
0: Rangli, abbiamo iniziato non esattamente bene. Arriva una gang bellinzonese che conosciamo anche
2: dalla Birkenstock
0: bene.
2: Penso sia Balmelli.
0: Sì, aspetta. Allora,
2: anche dalla barba.
0: Balmelli, sei vestito tra il male e il malissimo, posso dirtelo. Sembrate veramente quelli della gang.
3: Forza Svizzera. Ciao Fabri. Ciao. Ci siamo, non potevamo non esserci, a due passi dal leggendario comunale. Mi fa piacere ritrovarvi. Mio cugino Yannick presente al Sophie Stadium.
0: È là.
3: Sì, certo. Che
0: e invece
3: c'è.
0: Abbiamo lasciato qua Enea Rengli.
3: No, Enea adesso lo abbraccio fortemente.
0: Sì, andiamo a vedere la partita, che siamo un po' fuori zona. Anche perché poi ci sono altri amici. Fede degli Sgaffi. Oh,
1: ciao, come stai?
3: Attenzione, la Svizzera. Nell'area di rigore.
2: Doi, esatto.
0: Allora, Fede, come la vivi questa partita? Come ti sembra?
7: Ma molto bene, ho fatto un pre-partita con Jose e Paul, quindi diciamo che siamo in forma, siamo qua pronti per capire un attimino come, soprattutto per il jet lag di Los Angeles, dobbiamo capire che ore sono là per capire un attimino.
2: Qua bella copertura di Akanji nel frattempo.
0: Fa caldissimo ed è mezzogiorno, pensa a te. Un'altra cosa che mi viene a dire, l'ho lasciato per ultimo, Paolo Scerto, cioè adesso in qualità di tifoso, non tanto da persona che ci racconta le cronache di governo, insomma, tutti i giorni con il quotidiano, come la vedi?
8: È dura, No, più che altro mi disorienta Jos Balmelli con gli occhiali da sole, alle 9 di sera.
3: È disorientato da solo lui.
0: Sì, anche la camicia non scherza.
8: Però le Birkenstock compensano
2: ampiamente. Sì, infatti l'ho riconosciuto da lì in fondo.
0: No, speriamo veramente Paolo. Allora, facciamo una bella cosa.
1: Andiamo ancora con Pizzul.
6: Sì, attenzione, la Svizzera sta cercando di entrare nel terzo della Bosnia, ma la Bosnia è molto chiusa,
0: fai dei nomi, forza!
6: Non li so.
2: C'è Embolò che fa il lavoro che ha fatto anche nella gara nella prima gara, molto sporco.
1: Fuori gioco. Ridere è entrato nel terzo, cioè siamo praticamente cambiato sport.
2: Esatto, anni 70-80, alla fine quella era la terminologia. Livio, ci interrogavamo prima, discutevamo sul fattore Okafor, perché nella seconda parte di stagione lui in Inghilterra l'ha fatta anche abbastanza bene, ha segnato diversi gol importanti. Secondo te può essere una carta da poter giocare? O meritava magari più spazio anche dall'inizio? Non lo so.
4: Sì, io me lo auguro. Diversi giocatori ce li abbiamo fuori che bisogna capire adesso
2: quando e come ricorrere a questi giocatori.
4: Secondo me l'hanno visto anche l'allenamento, sono stati 10 giorni, in me qualcosa di positivo l'ha visto, e poi se non lo fa giocare subito motivo c'è.
2: Ci sarà
4: sicuramente.
1: Intanto i tifosi della Bosnia saltano e incitano la sua squadra. Siamo entrati nel quinto minuto di gara. La Svizzera che prova a impostare partendo da Kobel, parte da dietro. Li vanno a prendere subito molto alti, mi
2: sembra.
1: Sì,
2: pressano molto alti loro. Sì, al contrario del Qatar, che invece era molto attendista, ci ricordavano tutti schiacciati dietro. Ovviamente c'era da aspettarsi un avversario con caratteristiche diverse per quanto riguarda la Bosnia.
0: Ci prova la Svizzera sul lato di sinistra, ma non ci arriva, passaggio non esattamente dei migliori. Rodriguez,
2: attenzione, perché Dedic perde palla, la recupera Rieder, che l'appoggia ancora dietro per Rodriguez, che prova a fare qualcosa di diverso, però torniamo indietro. No, la palla per per Rodriguez. Rieder sovrappone bene, siamo lì sul limite dell'area sinistra della Bosnia.
0: Rodriguez ancora,
2: stiamo aspettando di poter di crossare ma non troviamo mai il varco giusto. Adesso Freuler che l'appoggia ancora per Rodriguez che fa partire il traversone dentro.
0: Erroraccio difensivo da parte della nazionale bosniaca che ci fa arrivare anche un po' così per grazia ricevuta un calcio d'angolo. Bene così,
3: sì, speriamo, mi sembra
0: che questa possa portare una roba buona.
3: Mi sembra un atteggiamento giusto, li vedo come si dice, hanno il linguaggio del corpo, parla chiaro, mi sembrano belli convinti i giocatori.
4: Positivo, c'erano quattro uomini in area di rigore, hanno riempito i box e ci sta, ecco, è quello che devono fare. Però gioco lento, compassato, in mezzo non abbiamo il colpitore di testa forte.
3: Vediamo questo calcio d'angolo.
2: Parte Ebischer, la palla brutta su Dzeko.
3: Cosa dice un giocatore quando sbaglia il calcio d'angolo? Che è una grande occasione il calcio d'angolo.
4: Che
3: no?
4: Scarpon che sono.
0: Giustamente, intanto inquadrato Akanji, che secondo me è un altro che se è al 100% può fare la differenza. Rodriguez da fuori, la butta dentro, la palla niente da fare, lì. Purtroppo balli e rimballi.
3: Balli e rimballi ormai è una nuova moda.
0: Un must. È dietro da Köbel. Riparte Köbel, la butta in avanti alla ricerca.
2: Spazza con la Zinaz, la palla che torna. E Elvedi, questo mi sa viene un po' strattonato e finisce giù. Finisce giù.
1: Impressionante, parlavamo prima dello stadio, c'è praticamente un maxi schermo.
2: Occhio Axel, ti interrompo perché magari Ndoye potrebbe far nascere qualcosa di positivo, la palla che arriva dietro. Ma però si addormenta, Giacca, non gli chiamano l'uomo.
3: Però devi stare calmo.
2: No, cioè, sono nervoso, c'è tensione. Il Vedi prova a far ricostruire, no, la palla verso il capitano che prova la conclusione. Giusto, ci sta. Vedo tirare poco da fuori aria in questo mondiale. Pochi gol da fuori aria.
3: Allora vai giù te.
2: E allora vado giù io. Sì. Ieri tra l'altro, non so Livio se hai visto Inghilterra-Croazia, yes. Possiamo dire la più bella partita ad oggi? Anche Olanda-Giappone mi ha divertito molto.
4: Metà tempo però.
2: Vero,
4: sì, sì, sì,
2: però
4: sì.
2: Ieri Inghilterra-Croazia per me è stato veramente molto divertente.
4: Perché hanno sbagliato tante cose, ma quando ci sono tante reti sono delle belle partite.
2: Cioè tu forse la vedi un po' più con occhio attento.
0: Andiamo
2: noi da
0: tifosi. Calcio d'angolo, Yashari.
4: Sono d'accordo con te, sì.
0: Attenzione perché da fuori siamo ancora alla tre quarti, out di destra, cerca di impostare un cross verso il centro, niente a fare ancora una volta, però Muharemovic ci mette una pezza, riparte dunque la Bosnia, ancora una volta sfruttando l'out di sinistra, c'è un corridoio libero, niente da fare però per quanto riguarda questa uscita, perché la Svizzera comunque riesce a tamponare e si ritorna ancora una volta dai piedi del portiere, dell'estremo difensore bosniaco.
3: Però mi sembra buono l'atteggiamento, nel senso che i giocatori svizzeri pressano
2: premono anche loro,
3: e la Bosnia sta sbagliando parecchio, anche noi diciamo, ma la Bosnia sulla difesa sta abbastanza sbagliando, quindi bisogna pressare.
5: Penso che manderò il link di LinkedIn del preparatore del corner dell'Arsenal, perché dopo tre corner di questa partita e altri tanti 10 della scorsa partita, se avessimo avuto magari qualcuno che preparava meglio a fare il corner a quest'ora, magari ci sarebbe un gol.
0: Sono parole forti da parte tua.
2: non so se avete visto Dzeko, ragazzi, 40 anni, è nato in difesa a aiutare.
0: Sono le ultime cartucce, un po' come me, Rauseo, le lanciamo tutte. Attenzione, Dan Ndoye sulla sinistra, uno contro uno, e invece non la butta dentro direttamente, ma ancora una volta Muharemovic la butta fuori. Tra l'altro gioca molto più indietro rispetto a quello che abbiamo visto nel Sassuolo, è uno di quelli che potrebbe fare l'esterno della rete.
2: Ha dato l'impressione del gol.
0: Delusione.
1: Cosa è successo? Imbucata per Ndoye dentro l'area di rigore, lato sinistro dell'area, tiro, ha provato a cercare il primo palo.
2: Non so se c'è stata deviazione da questa inquadratura, magari si vede meglio.
0: Secondo me la parata, bella, no,
2: mi sa di no.
1: Però il portiere mi sento di dire che c'era in traiettoria.
2: Sì.
0: Beh, comunque dai, è un'azione che fa capire un po'. Beh,
2: nono minuto, prima grande vera azione da
4: gara. Comunque devo ammettere, grande livello di commento tecnico, io seguo, ascolto e bravo.
2: Non te l'aspettavi,
4: bravissimi, veramente.
0: Però puoi intervenire.
4: Abbiamo anche qualcuno che dice di migliorare sui corner.
3: Come si migliora sui corner? Facendoli.
2: Non so se serve un assistente Livio, Enea,
5: visto
2: secondo me
5: che
2: si
5: cercano
2: propone.
5: Anche degli esperti all'RSI,
2: sì. Proponiti Enea, tanto stai mandando un curriculum,
0: è vero, l'ha detto Mocetti, Mocetti. Ma Mocetti. Ti portiamo noi,
2: ah,
0: ti
2: occhio portiamo perché noi. È un po' fuori gioco,
0: atterrato, ma forse già in fuori gioco.
1: Allora contestualizziamo la cosa. Mocetti praticamente ha iniziato la trasmissione di ieri riprendendo tutte le sparate tra virgolette degli altri commentatori in cui giustamente si sono esposti, hanno
0: Casolini
1: sbagliato.
0: Casolini è uscito malissimo.
1: Casolini, Berami hanno sbagliato, ma ovviamente è anche il ruolo un po' dell'opinionista sbilanciarsi e anche sbagliare.
2: Però l'unico che ha voluto mettere le cose in chiaro e precisare, e no perché io qualcosa ho azzeccato, era Casolini.
1: Ovviamente.
2: Se viene ferito poi lì sull'orgoglio chiaramente lui.
3: Io sottolineerei il doppio petto dell'allenatore della Bosnia.
1: Che faranno sì, 800
2: gradi. Elegantissimo, elegantissimo, sì, è molto elegante.
0: Questa tanto volta è la Bosnia invece ad andare avanti.
2: Attenzione a
0: crisi, Kanji, qui questi giochini nell'area di casa non li farei, caro mio Manuel Akanji. Però Pizzul, come la vivi?
6: Ma partita sicuramente interessante, la Svizzera deve cercare di verticalizzare di più e stiamo a vedere, la Bosnia si difende bene.
0: Allora Belloni non sa bene cosa sia verticalizzare, ce lo spiega.
6: È quando si butta la palla lungo
2: in verticale, pensa un po'.
0: È incredibile, incredibile. È
3: quando come si butta la palla avanti,
0: esattamente. È quello che cerchiamo di fare anche per quanto riguarda Widmer, che però la butta indietro.
1: Bene, ha rimesso laterale.
0: Potevamo andarla anche avanti, scusami.
1: Attenzione, allora la Svizzera prova a ripartire sull'out di sinistra, passa a metà campo con Endoye che di buona lena si avanza sul lato sinistro, palla in mezzo, prova l'apertura, trova il appoggio per Akanji. Siamo tutti nella metà campo della Bosnia e cominciamo a impostare ancora sulla sinistra per
0: Daya Rodriguez.
1: Stai calmo l'uomo,
2: Endoye sempre molto
1: centralmente
2: cercato.
1: La Svizzera prova la buttata dentro per Rieder, la butta in mezzo.
0: Bello! No, la palla la rimane lì.
1: Endoye.
0: Peccato, perché questa è un'occasione, questa una occasione davvero
2: peccato.
0: ghiotta.
2: Sì.
0: Rivediamola Belloni,
1: la palla di Rieder che prova a metterla dentro. Endoye è un po' troppo avanti, cerca
2: il colpo di tacco, esatto.
1: Allora, siamo pericolosi Livio quando cerchiamo l'imbucata,
0: verticalizziamo
1: l'imbucata da quella parte lì.
4: No, sono bravi perché Endoye e Rieder non danno punti di riferimento, si scambiano le posizioni da numero 10 e questo non, la Bosnia non ha ancora capito. Adesso abbiamo avuto un paio di occasioni, non occasionissime, però siamo lì vicini, ecco. Facciamo girare bene palla, prima dicevi che la Bosnia attaccava in fase 3 dalla parte loro, ma lo fanno molto male, vedi? Vanno in due a attaccare, ma non hanno, vedi, ci sono troppi spazi tra esatto. La difesa, il centrocampo, l'attacco, e la Svizzera esce molto facilmente.
2: C'è
4: comunque
2: spazio.
4: Stiamo facendo un'ottima partita finora e ci manca, come ho sempre detto già all'inizio del mondiale, qualcuno davanti che abbia presenza.
2: C'è molto spazio sulla nostra sinistra, sulla loro destra, perché Dedic tendenzialmente, che gioca come loro terzino destro, è molto offensivo per caratteristiche. Nel Benfica gioca molto più avanzato, anche perché lì la fase difensiva, quando giochi in una squadra importante, nettamente superiore rispetto ad altre nel campionato portoghese, ti dà la possibilità di pensare molto di più alla fase offensiva, e questa cosa si vede perché lì c'è molto spazio. Endoye, se viene servito bene, secondo me può essere l'arma in più questa sera.
1: Endoye sta facendo un po' attenzione intanto alla Svizzera.
0: L'apertura
1: per Vito, mette la palla dentro, la mette fuori di testa la Bosnia che si salva e prova a uscire. Sta facendo un po' come ha fatto Vargas nell'ultima partita. Andoia.
0: Sì, è vero, ma mi sembra che per una volta, dopo tanto tempo, soprattutto dalla partita del Qatar,
1: attenzione intanto la Bosnia che si
2: piede.
1: Via. Attenzione. 2 contro 1 potenzialmente pericoloso, la Bosnia sulla destra, la palla in mezzo,
2: sbagliato completamente il cross.
0: Io vedo del gioco, l'altra volta non ho visto tantissimo, adesso ci sono delle idee molto più lucide, mi viene da dire Livio, rispetto alla partita col Qatar. Vardo, mi esci, tu puoi dire tutto quello che vuoi.
4: No,
0: se
4: no.
0: Belloni dice una cosa che non è vera,
4: quando mi dicono si vede più gioco, dipende dall'avversario.
3: È vero.
4: Se una squadra difende sugli ultimi 30 metri non puoi fare quel gioco.
0: Sì, è vero che il Qatar era tutto, praticamente tutto nella loro area.
4: Qua si vede che cerca la Bosnia di attaccare un po' più alti, abbiamo qualche spazio in più, il campo è molto più grande ed è molto più facile trovare spazi.
0: Vero.
4: E la differenza è sempre l'avversario, ripeto, se una squadra difende in 10 su 30 metri è impossibile trovare spazi. Però prima, ritornando prima che si diceva, sulla destra abbiamo anche due con i piedi non così dolci come come Ndoye.
3: Bello l'eufemismo, bello, bello.
0: C'è allora, due ferri da stiro.
4: No, ci credo che vanno più sulla sinistra perché hanno anche più qualità, ecco. E questa sì. Pare Vinme è quello che va più sul fondo centrale.
2: Questione Giacca invece, Livio, che la prima partita sembrava anche lui un po' spaesato, forse anche lui dovuto al modulo, perché in Inghilterra giocava, il Sunderland gioca in un modulo diverso, si vedeva che aveva, era anche lui un po' fuori, non dico fuori ruolo, però un po' spaesato. Con questo modulo lui può dare di più secondo te?
4: Per me questo è il suo ruolo naturale, e dove si sente meglio, davanti alla difesa, fa il suo gioco, distribuisce i palloni e si trova bene, poi da quella posizione proprio leader in cabina di regia, ecco, e l'allenatore in campo, lui lo si vede anche in questi primi 15 attenzione. Minuti
2: attenzione, bella palla di leader qua, attenzione su Ndoye che sbaglia, però purtroppo il controllo per le palle
0: e anche fallo. Come la vedi Enea? Ti vedo un po' in crisi, dici tutto.
5: No, vedo molto meglio l'atteggiamento della Svizzera in questa partita, sì, rispetto al Qatar.
0: Vai avanti così che
5: però
0: mi piaci.
5: Volevo fare una domanda a Livio,
0: sì,
5: su questa Svizzera. Per quale motivo Yakin ha cambiato modulo con il Qatar sapendo che la Svizzera gioca meglio con il 4-2-3-1?
0: Se non l'hai capita Livio è normale, perché
4: no, bravissimo, l'ha spiegata benissimo, sì. Poi anche nei concetti giusti, l'ho detto prima, aveva fatto un esperimento col Qatar, è andata male e un allenatore cambia, se lo rifacesse è un fesso, sì.
3: No, ha toccato piano Olivia,
5: perché era già andata male anche con il Portogallo l'esperimento 4 sì. anni fa, che
4: sì,
5: ha fatto l'esperimento
4: tutto
9: positivi
4: mondo,
9: ragazzi, però positivi, perché siamo comunque sullo 0-0 17esimo, mi hanno detto di essere positivo.
0: Sì, è vero,
4: contro il Portogallo eravamo stanchi, eh.
0: È vero, ma anche
2: sì, c'è il discorso dell'aria condizionata, dei risbalzi di temperatura.
0: Sì, sì, me lo ricordo molto bene, ma attenzione perché ancora una volta Riccardo Rodriguez sulla parte Riccardo Rodriguez sulla parte sinistra del campo. Lui. Ancora una volta lì stiamo dominando mica male. Cerchiamo però di buttarla dentro. Embolo sta facendo un po' da boa là davanti, sta muovendo un po'.
2: Ha toccato
0: pochi
2: palloni Embolo ancora.
0: Perché non gli arrivano, è veramente bloccato tra avanti e dietro, però sta facendo un sacco di movimento, secondo me. E già questa cosa è super positiva.
9: Rimaniamo in un fazzoletto di campo sull'Audi sinistra, poi torniamo indietro.
0: Che rischio!
9: Campo. Per fortuna il passaggio
2: media
9: è andato a buon fine, torniamo nella nostra metà campo e poi torniamo.
2: Si riparte da Kobel.
9: Dietro da Kobel.
0: Vai in cronaca Saldagna!
2: Siamo sempre lì dietro con il nostro portiere che prova ad imbastire la manovra con la classica costruzione dal basso, cercando di far aprire un po' gli spazi, chiamare un po' la Bosnia a pressare alto. Ancora Kanji che prova ad impostare la manovra, cerca qualche compagno che prova a liberarsi, prova a sventagliare da tutt'altra parte, a cercare Widmer sulla destra, che magari
0: sciabolata.
2: La palla è buona, ragazzi, una bella palla per Widmer, vediamo se riesce ad andare al cross, lo fa partire ma viene intercettato, rimessa laterale.
0: Questo ragazzino qua di numero 19 è forte, io ve lo dico.
2: Alai Begovic è molto forte, molto promettente.
3: Dove va a giocare?
2: Allora è nel Bayer Leverkusen,
0: ma
2: che è una fucina di talenti. Lui arriva dall'Austria, dal Red Bull Salisburgo, che è una squadra che recentemente, lo sappiamo anche bene per Okafor, arriva da lì, recentemente ha sfornato talenti veramente mica male. Intanto, torniamo a cercare Ndoye dall'altra parte, vediamo se si inventa Ndoye, qualcosa da Ndoye.
0: Entra dentro,
2: fa partire sempre la stessa giocata, manca sempre l'ultimo
9: in difficoltà il terzino della Bosnia. Non vorrei essere il terzino della Bosnia.
2: No,
9: terzino
2: destro molto
9: della,
2: difficoltà,
9: della sì, Bosnia, sì. Perché è in difficoltà, poi è vero che Ndoye lo prende in velocità e quindi fai fatica.
2: Ma
9: in
2: perché Dedic nasce esterno alto di centrocampo. Attenzione a Widmer. No,
3: ci abbiamo fatto così tanti complimenti a Widmer che le sta ciccando tutte, Livio.
4: Ma almeno ci arriva, questo è positivo. No, ma veramente quando vede un giocatore che si butta così,
3: sì,
4: prima o dopo la prende anche lui, dai.
3: Sì.
4: La butta che
0: prima o dopo.
4: No, è che Embolo non lo vedo bene, adesso farà doppietta sicuro perché sbaglio sempre, me lo auguro, però non riesce a muoversi, è la boa, un punto di riferimento, il pivot davanti, e lo stiamo cercando pochi, ma non abbiamo nessuno in aria, anche se diamo sulla fascia.
3: Sì, Ndoye, cercano più Ndoye,
4: esatto,
3: di Embolo.
0: Beh, perché anche molto più veloce,
3: più agile,
0: guisciante di sicuro, io devo dire la
3: attenzione,
0: verità.
3: Attenzione,
2: occhio che recuperiamo palla, no! Si è spenta la nostra, attenzione, il tiro in porta, era Ndoi.
1: Allora,
2: un cagnolino, scusate, ho avuto un attimo di defiance
3: sul cavo della nostra televisione.
2: Mi si è spenta la televisione.
9: Per quel motivo lì c'è il cane che ha preso, ha dato un colpo al cavo della televisione.
0: Ma sei serio?
9: No, non è vero, il cane si è fermato.
0: Cioè, noi abbiamo quella Dark Polo Gang, li mandiamo contro. Cioè, ma che roba?
2: Oh, ciò perché la Bosnia prova un affondo, ma viene subito stoppato. Ottimo.
0: Muaremovic,
2: no, tengono comunque la palla, provano ad imbastire qualcosa, vediamo adesso, è sempre la Bosnia con Muaremovic in possesso di palla e adesso rimessa laterale per la Svizzera.
5: Comunque sono d'accordo che Embolo ancora zero passaggi, zero tocchi del pallone.
2: Questa sera c'è un po' il contrario rispetto alla partita col Qatar. Nella partita col Qatar Embolo ha cercato molto, ha toccato moltissimi palloni, Ndoi un po' fuori partita. Questa sera invece Ndoi ha toccato molti palloni, pericoloso. Embolo invece ancora niente.
5: Idem per Ider, che non ha ancora toccato palloni.
1: Enea, hai sentito qualcuno dei tuoi amici in California nel corso di questi giorni? Com'è l'umore dei tifosi svizzeri giù?
0: Yannick, l'hai sentito?
5: No, attualmente non l'ho sentito oggi.
1: Però negli scorsi giorni dopo la partita,
5: negli scorsi giorni era abbastanza tranquillo. Poi lui ha il suo itinerario che va un po' ad esplorare l'America, le Hawaii, mi ha detto. E però ho visto un paio di video di altri anche amici svizzeri, francesi e tedeschi che erano nei bar.
0: Attenzione!
5: Forse non so a festeggiare con gli altri tifosi.
2: Oltre la linea dei difensori.
5: Quindi è abbastanza positivo.
1: Ok, positivi. Come positivo questo inizio di partita, non quello del televisore che è saltato un'altra volta, ma torniamo. 21esimo minuto, sempre 0-0 tra Svizzera e Bosnia. Vai Pizzul.
10: Attenzione. Devo schiarire un po' la voce.
2: Vai Bruno, vai.
10: Io
2: vai.
10: Non riesco a leggere i nomi sulla maglia.
2: Ma improvvisa.
10: Che prova a ripartire.
2: Tanto la gente che ci ascolta non vede, per cui puoi dire quello che vuoi.
10: Svizzera che a centrocampo porta palla Freuler.
2: Ebischer, credo. No, era Ebischer.
10: Ma la Bosnia chiude bene. Ciaka prova in fascia. Attenzione, RR.
0: Sì, bravo, 21esimo intanto 0-0 tra Svizzera e Bosnia. Siamo sempre noi nella tre quarti della nazionale bosniaca cercando
3: però
0: di
3: bisogna inserirsi,
2: Allora vai giù te.
0: Sai che avrei quell'idea, ma non mi hanno convocato, ahimè, c'è poco da fare. Ripeto, statico ma grande piedino,
1: Allora, siamo sulla metà campo con Freuler, poi l'apertura sulla sinistra, prova a verticalizzare la Svizzera con Embolo, apre in direzione di Widmer, praticamente
0: Widmer sulla destra, dentro, avanzata
1: il cross,
0: Bolunghetta.
1: Passa tutta l'area di rigore, però siamo ancora lì con Ndoye che retrocede per Freuler, prova il tiro dalla lunga distanza,
2: bravo!
1: Freuler,
2: fuori
1: sulla destra.
2: Non so se si è capito, ma io sono grande fan delle conclusioni da fuori, bisogna provarle, sì, ma c'è una deviazione,
1: ma poi sono i bei gol che vengono fuori ai mondiali,
2: può succedere di tutto, può succedere di tutto.
0: Sono quei gol con i quali vinci anche a FIFA 2026.
2: Bravissimo, l'altra mattina complice anche la diretta radiofonica ho seguito una Giordania-Austria, la Giordania ha fatto il gol del pareggio che è un gol incredibile.
0: Pazzesco.
2: Alla del Piero.
1: Intanto 22esimo minuto, c'è la pausa, hydration break.
0: Non riusciamo nemmeno a dirlo.
2: È difficilissimo da dire. Io continuo a dire cooling break.
0: Abbiamo imparato a dire cooling break e ci hanno fatto diventare praticamente invece l'hydration break.
3: Hydration.
0: Qua, Liga Bordoli, già che ci siamo, fanno molta polemica perché dicono questa roba qua non serve tanto per i calciatori che sono abituati.
4: Spettacolo per gli allenatori.
0: E perché? Spiega.
4: Ma perché puoi dare delle indicazioni, è un tie break che lo chiami e dai, puoi fare cambiamenti che normalmente bisognerebbe averlo in partite normali, non tre minuti ma un minuto per se chiedere.
3: Qualche altro allenatore l'ha criticato perché dice si spezza il ritmo della partita, ma tu invece sei favorevole.
4: No, io sei favorevole, che può cambiare poi il ritmo, ti può cambiare il gioco, ti può cambiare il sistema. E tanti
0: cioè, in pro e contro dipende.
4: Quando giochi non puoi fare tutto questo. Ma abbiamo visto allenatori con la lavagna tattica,
2: esatto,
4: possono fare.
2: Esatto.
4: Secondo me è utilissimo e ti fa crescere anche come allenatore.
3: Te sei uno che urla in campo, cioè quando vuoi parlare con Ndoye dall'altra parte, cosa
4: urlavo.
3: Dici? Urlavi, sì.
4: Qua non puoi, non ti sentono.
3: Non ti sente nessuno.
4: Nessuno, ma neanche a Lugano ti sentono.
2: Ma sull'hydration break io ho una domanda. Ma il tempo della. Poi viene recuperato?
1: Questa è una bella domanda.
2: Viene recuperato? Ok.
4: Sono sempre 4-5 minuti. Tra il primo e il secondo tempo. Vero. E quando alla fine sono 5-6 minuti
3: anche di più,
2: infatti,
3: abbiamo visto,
2: che il recupero più breve era 5 minuti più o meno in questo mondiale.
4: Ma comunque avete visto che adesso alla fine della partita più nessuno rimane a terra,
2: è vero,
4: che è spettacoloso.
9: A proposito di altre regole, ieri si è manifestata la prima volta in cui è stato dato un calcio d'angolo per perdita di tempo del portiere. Tu sei favorevole a questa cosa, Livio?
4: Cioè, sì, anche quello, anche una rimessa laterale è stata cambiata. Ci sta, perché noi giocatori, quando stessimo giocatori, lo facevamo tutti, si perdeva tempo, adesso bisogna andare, punto e basta. Ci sta.
9: Intanto ce lo siamo bevuto, questo hydration break.
0: Sì, ci vorrebbe anche un po' di arsura, la si sente.
2: Guarda il maxi schermo, guarda il maxi schermo. Comunque, ragazzi, è quello che volevo dire: questo stadio a livello di immagine è qualcosa di incredibile.
9: A questo maxi schermo che praticamente avvolge tutto l'ultimo anello dello stadio,
3: praticamente.
9: Una cosa impressionante, veramente. E poi sembrano uno, due, tre, quasi quattro anelli in alcuni punti di questo stadio. Veramente
0: è un
9: una,
0: po' come
9: una
0: il tuo
9: navicella.
0: Televisore di casa, Saldagna.
2: Sì, il mio è un po' leggermente più grande, qualche pollice in più, però hanno fatto un bel lavoro anche qua.
0: Sono d'accordo. Intanto... Come dobbiamo riprendere, Rengli?
5: Spero che continua così, facendo più azioni. E poi mi chiedo, più che altro quelli che sono più in alto nella
3: vedono
5: parte
3: niente.
5: Degli anelli più in alto, se vedono lo stadio, perché con quello schermo gigantesco probabilmente copre metà dello stadio.
9: La guardano sullo schermo.
5: Sì, vedono lo schermo perché d'altra parte non c'erano a vederlo.
0: Si riparte, Svizzera 0, Bosnia Erzegovina 0.
2: Quindi primo bilancio, dovessimo fare un bilancio di questi primi 25 minuti, meglio rispetto
0: a Qatar. Più divertente, sì. Mi sono divertito molto.
4: Meglio però occasioni da rete, 0.
2: Sì, forse quella di Ndoye, ma non è proprio nitidissima, ecco,
4: sì,
2: diciamo
4: non sono
2: così.
4: Occasioni che dici wow, qualcosina in più, perché la Bosnia, lo si vede da questa situazione, sono molto più alti, escono malissimo, ma proprio male, e ci aiutano ad avere più spazio, se no secondo me Embolo si deve darsi una svegliata,
0: sì.
4: Uscire a fare la boa e c'è un inserimento degli altri centrocampisti. Ecco.
2: Embolo cammina e lo vedo molto
4: molto statico,
3: sì,
4: davanti.
3: C'è il calcio camminato, sì. È una specialità.
0: Mi piace, lo continui a ricordare.
4: Calcio camminato, ricordiamo che sabato ci sono i campionati svizzeri. È un del 30, un del 40 e un del 50 a Lugano. E ci sei anche Svizzera e Italia del calcio camminato.
0: Calcio camminato, meraviglioso.
4: La federazione ha fatto questa sezione calcio camminato, abbiamo 6 squadre,
0: okay.
4: E non è uno scherzo. E
3: tu alleni?
4: No.
2: Attenzione, bella palla recuperata che va a servire in Boloccia dall'altra parte.
0: Mettilo
2: di Brondoi
0: in mezzo.
2: Non ha visto dall'altra parte di Brondoi, da verificare grande eventualmente la posizione di Embolo, magari era leggermente
9: grande chiusura
2: oltre.
9: Di Muaremo, dice,
2: sì,
9: eh.
2: Sì, sì, sì, sì. Qua si è visto
4: allora,
2: il talento
4: non
2: di Muaremo,
4: non era grande chiusura di Muaremo,
3: no. Un errore di Embolo, pipa del
4: Embolo, non l'ho detto,
2: sì,
4: ma...
2: si è addormentato,
9: volevo difendere il difensore per una volta.
3: Attenzione.
9: Siamo dall'altra parte con la Bosnia che prova a impostare sulla sinistra, prova a puntare Widmer.
2: Viene subito raddoppiato.
9: Raddoppia bene, sì, raddoppia, sì, bene Ebischer in questo caso. Allora accentra la palla che è in mezzo al campo per la Bosnia, che torna ancora sulla sinistra. Proverà ad andare sul fondo per un cross.
2: Occhio da Lai Begovic perché ha un bel piedino sui cross.
0: Attenzione,
2: la mette dentro.
0: Cosa fa?
2: Per fortuna.
0: Quelle palle lì bisogna
2: nulla
0: buttarle
2: che
0: fuori.
2: Embolo guadagna. Fallo.
9: Ci ha pensato un attimo l'arbitro, se fischiare o no.
0: Sì. Questo qua cos'ha? C'ha 80 anni.
3: No, è difensore.

0: Vediamo adesso dove mette.
1: Guglielmo diceva che Kobel fa una partita buona, ma sempre un errore lo fa.
2: Dice, speriamo di no. Non citare Guglielmoni così, che poi.
3: No, che lui si è come uno spettro. Poi esatto, la sua aura si percepisce.
2: Tra l'altro chiediamo scusa al pubblico perché Guglielmoni doveva essere di nostri questa sera, ma l'impegno della bicicletta oggi l'ha spremuto. Bellone.
3: E se ne farà una ragione il pubblico, secondo me.
2: Dici?
3: Sì, con tutto l'affetto sempre.
2: Allora, io vedo poco centrocampo per quanto riguarda la Svizzera, Cioè io Chaka non l'ho visto, Bordoli. Siamo d'accordo?
4: Un metronomo è lì a gestire il gioco.
2: Tocca mia pala.
4: No, la tocca, però ha fatto un qualche lancio.
3: Lui smista, sì. Smista più che
4: secondo
3: altro.
4: Me ci stiamo passando il ritmo.
2: Peccato, non adesso, no. Secondo me arrivare a fine primo tempo sull'1-0 sarebbe una cosa molto buona.
4: Secondo me Iachini ha detto aspettiamoli, così abbiamo più spazio per colpire in contropiede.
2: Quella lì può essere veramente una bella idea. Tanto si sta arrabbiando il doppio petto bosniaco Erzegovino.
0: L'ultima volta che ha sorriso era 30 anni fa.
2: Sai che quello lì è il vestito che ha indossato al suo matrimonio.
0: E non l'ha più tolto.
2: Esatto, è incredibile.
3: Perché pensavo la palla fosse uscita, poi invece rimane in campo. La Bosnia continua ad avere palla. Dobbiamo pressarli perché fanno spesso e volentieri errori in fase di
5: sono incerti, esatto. Anche in difesa.
3: Infatti adesso sbagliano il rilancio.
2: Però non approfittiamo, questa cosa non va bene. Dai ragazzi!
0: Allora proviamo a ripartire con Akanji che appoggia per Freuler. Siamo nel cerchio di metà campo Widmer, ma poi torniamo indietro su Kobel che rilancia senza problemi, ma dove non c'è assolutamente nessuno.
3: Dai.
0: Allora recupera la Bosnia.
5: Fase di stallo qui, eh.
3: Esatto.
5: Sappiamo sì. Dove porta lo stallo dopo un po'.
2: Sai, è un bel posto, comunque lo stallo.
3: Cioè, ero lì che l'aspettavo.
2: C'è anche un po' di ristoranti.
4: Ho capito
2: buoni.
4: Adesso.
5: Sì.
4: l'ho capito adesso. Scusate, mi stavo concentrando dicendo cosa può fare.
3: Cosa si può fare in questa
4: giocando
3: casa.
4: Molto
3: poco,
4: i portieri. Perché sinceramente giocare contro la squadra che si difende.
3: Ma quasi
4: che il giocatore che ti fa la differenza, come è stata l'Argentina l'altra sera con Messi.
3: Bella palla.
2: E di Dzeko dentro, attenzione, nell'area svizzera cerca di
3: mamma mia,
2: impressionante davvero la nostra nazionale, soprattutto la nostra retroguardia. Riparte comunque da lontano, ancora una volta spiovere direttamente su Kobel che viene anche un po' caricato.
4: Scusate, stavo facendo un'analisi serissima.
2: Perdonami.
4: I blocchi così sulla
2: hai totalmente ragione. Per niente pure, per niente.
4: No, sto dicendo stasera ho visto anche la Norvegia che non mi ha incantato, però davanti c'è Holland che te la butta dentro e ti fa diventare anche la squadra forte. La Svizzera sta facendo un discreto gioco, se avesse qualcuno che la butta dentro siamo qua a dire wow come gioca.
2: È vero,
4: Niente, speriamo adesso, siamo un po' scialbi lì, ecco, negli ultimi 20 metri. Sì. Manca la giusta cattiveria.
2: È vero, ma forse perché proprio non c'è, posso buttarla là, un attaccante cattivo. Proprio nella nostra rosa di convocati.
4: Sono d'accordo con te.
2: Forse Okafor, ma non mi sembra.
4: No, non è attaccante.
3: Ma non è una prima punta, esatto. Okafor ha altre caratteristiche. Manca proprio il centravanti alla Dzeko, per intenderci.
2: Capito, tirami? Non ho capito. Cosa fa?
5: Di là!
3: Tra l'altro, Dzeko ha fatto una grande giocata prima, secondo me. È andata sulla tre quarti campo a prendere palla. Ha fatto salire gli altri. Ha messo una bellissima palla in mezzo.
5: Stiamo camminando,
3: Stiamo camminando. Sì.
2: È il calcio camminato di Bordoli.
3: Froile, vediamo se inventa qualcosa.
2: Dalla
3: Freuler.
2: Sinistra che è libero,
3: c'è Rodriguez libero, non viene servito
2: forse perché Rodriguez
3: riceve è un'ottima osservazione questa, riceve palla adesso, poi l'appoggia dietro. Ovviamente
0: sono parecchi fischi
3: per la Svizzera, sì.
0: Penso che sia,
3: ma arrivano da qua dallo stadio
0: non riesco a capire.
2: Io credo in questa nazionale, lo dico perché ogni volta che ne parlo,
0: secondo me è forse perché ci sono i bosniaci in maggioranza.
3: Attenzione perché qua rischiamo
2: e si riparte.
3: Bella palla per Widmer, dai, mettila dentro bene.
2: Non
3: niente.
2: Aspettare neanche troppo, però, perché
3: quella
2: sennò
3: per Ebischer, no, sarebbe.
2: Attenzione, pressiamoli, era una bella idea. Non
5: però
2: si
5: sono chiusi tanto.
3: Non si è chiuso il triangolo.
5: Ci sono tanto chiusi, quindi è difficile trovare il varco giusto. Cosa faresti, Livio?
4: Ripeto, qua dobbiamo aspettarci una giocata singola, perché è difficile.
5: Chi può farla? Andoie. Poggiaca,
4: che
5: forse.
4: Non ho visto Rieder.
5: Rieder non
4: Rieder
5: si
4: con un bel piedino.
2: Sì, io Vargas lo farei verrà. Entrare tipo adesso.
4: Ma entrerà sicuramente, adesso che l'hai detto, mi sa che
3: gioca la prossima.
2: Mando un WhatsApp a Iachin. Anzi, a Callà.
3: Occhio, perché qua.
4: Comunque sono d'accordo con te Fabrizio, ci vuole qualcosa in più.
2: Sì.
4: Rieder l'avrei fatto giocare, ma

0: Mi sta deludendo, ecco, è bloccato, non riesce a dare quel qualcosa in più che ci attendiamo da un numero 10 con i piedi buoni.
1: Eh sì, è vero, forse gioca anche un po' l'emozione questo stadio, il mondiale, ma attenzione, siamo noi comunque a comandare questo momento. Ndoye
2: Ndoye
1: dentro,
2: lo
1: butta
2: sempre
1: dentro, Muharemovic c'è sempre.
3: Sì, assolutamente,
2: bisogna
3: d'accordo.
2: Essere un po' più veloci, credo, no? Un po' più passaggi più
1: scattanti,
2: di prima,
1: sì,
2: scattanti,
1: di prima, bravo,
2: sì.
1: Bravo, bravo.
4: Poi quello che diceva Saldagna, cioè dalla parte sinistra Ndoye salta,
2: lo salta sempre,
4: una volta su due salta l'uomo,
2: penso che lo abbia sempre saltato, sì.
4: Tra l'altro aggiungo questa nota di colore, avete notato che praticamente tutte le scarpe di giocatori sono tutte scarpe rosa, qualsiasi marchio ha fatto le scarpe rosa, se qualcuno all'ascolto lo sapesse, o forse qui
1: c'è
4: il motivo
1: perché va di brutto il rosa quest'anno,
4: dici per quello.
1: Lo dice Mugatu, detto questo però l'hai capita la
3: proiezione
1: su Mugatu? No? Non l'hai capita veramente?
3: Adesso mi è arrivato.
1: E cos'è? Non l'hai capito. È un film, è una citazione dotta di un film.
3: Ho capito.
1: Però se mi venisse il titolo sarebbe più facile.
3: Il colore rosa.
2: Perché siamo a un tavolo con poca cultura cinematografica.
1: No, ce l'abbiamo.
4: Allora, proviamo a impostare con Rodriguez.
2: Molto centrato in questa fase di gioco,
1: 35esimo, cos'è?
2: È Freuler che ha
4: campanile
2: dato una palla
4: dentro,
2: terrificante di Freuler, però calcio d'angolo forse?
4: Mi sembra calcio d'angolo.
2: Calcio d'angolo.
1: Adesso però devono salire tutti.
4: Salgono le torri.
1: Sì, salgono le torri. Esatto, sono d'accordo con te.
3: Aldo
1: Serena dei tempi praticamente.
5: Sento che buona, mi alzo come Cerone.
1: Sei serio? L'hai detto. È come palla nera. Palla nera.
4: Quello che nei tra i piedi.
2: Sì. Santo cielo, queste robe mi fanno
0: attenzione
2: impazzire.
0: Attenzione all'arco che hai davanti.
1: Stai in piedi, non ti toccare.
4: Attenzione alla palla, il calcio d'angolo, la palla dentro è buona. Yeah. No.
1: Siediti.
4: Geco. Che niente. Mette fuori di testa, rimessa laterale per la Svizzera che rimane lì con Ebischer dietro per Rodriguez, in mezzo per Freuler, siamo tutti nella metà campo della Bosnia.
1: Widmer,
2: l'esterno. Bello d'esterno,
1: c'è
2: occhio perché non si capiscono il portiere di difensore della Bosnia.
1: Ndoye gira un po', Cincisca, palli ancora
2: niente,
1: ci prova,
2: neanche
4: ballo riballo, questa l'ultimo. Volta ci va di sfortuna,
1: un ballo riballo che non ha portato da nessuna parte. Meno di 10 minuti al termine di questo primo tempo, poche emozioni ma un po' di gioco almeno l'abbiamo visto. Io mi sto comunque divertendo molto di più, posso dirlo, rispetto alla prima. Dai Guardioni, ma lasciati andare.
0: No, anch'io tantissimo.
2: Poco convinto,
1: sai cos'è la mia forza? La persuasione.
0: No, comunque la Bosnia ha chiuso le vie centrali, dico andate pure a centrare, tanto in mezzo non fate male, e questo è anche una situazione tattica che viene allenata. Sappiamo che siamo più deboli sulle fasce, chiudiamo il centro e fintanto che Ndoye non entra e calcia o dal destro che entra col sinistro dall'altra parte, in mezzo difficilmente faremo gol.
4: Sì, sono messi bene fisicamente.
0: Molto bene, meglio di noi, sì.
2: Qua la palla del lancio della Bosnia va, cade nel nulla perché lo raccoglie Rodriguez, che però perde. È difficile da dire Rodriguez.
3: Sì.
2: Recupera la Bosnia con Dalai Begovic. Viene cercato spesso anche lui perché sanno che è uno con i piedi migliori. Provano la conclusione dalla distanza.
1: C'è Kobel c'è!
2: Tranquillo tra le mani di Kobel.
3: Insomma, queste partite a me preoccupano sempre molto. Quando è bloccata la partita, poi basta un'occasione e poi subisci gol, insomma. Quindi bisogna stare attenti, non perdere la concentrazione.
0: Sapete, fai il commentatore una cosa difficilissima. Cosa dici qua? Ti ripete 1500 volte.
1: Infatti, sai chi se ne è
0: difficile.
1: Preso male?
0: No, ma siete bravi voi, perché
1: no, ma sai cosa è successo?
0: Inventate delle cose
3: a caso.
0: Sì, anche se non succede, ma le inventate bene. Anche
1: sì,
0: bravi.
1: È vero. Allora, uno che non ce la faceva più era Davide Morandi, che adesso è andato là a allenare a fare il vice di Petkovic. Ha preso una bella scopola, però. Grande Messi, mamma mia.
0: Io sto l'Algeria, non male l'Algeria.
1: No, sono forti,
0: non male l'Algeria.
1: Quindi è un risultato che un po'
0: bugiardo.
1: Un po' sì.
0: Poi bisogna ringraziare il figlio di Zidane. Chiaramente
1: Luca Zidane,
2: però anche lì Vlado ha fatto delle scelte discutibili, ha lasciato fuori Amurà, Oar, giocatore comunque importante.
0: Io l'ho visto giocare bene primo tempo, non sono male.
2: Sì, no, è vero, vero.
3: Secondo me meglio viene fischiata così tanto la Svizzera.
4: Secondo me perché c'è tanta rappresentanza della Bosnia, secondo me. Non penso
2: l'arbitro. Ehi, Albero.
1: l'arbitro,
2: la palla che ha colpito l'arbitro in quel caso, c'è cioè tipo una palla 2 che va ridata poi alla Svizzera.
4: Possiamo dire che quanto darà fastidio all'arbitro la telecamera che ha dietro l'orecchio?
1: Secondo me
4: non fastidio già gli auricolari,
1: secondo me meno di quella che si vede nel calcio per esempio italiano, che si continua a muovere e ci hanno un po' più davanti,
4: sì, quelli
1: secondo me esatto, questa è studiata un po' meglio secondo me,
4: ma usata poco per andare dietro la tua polemica sulla regia.
1: Guarda, allora
4: sono d'accordo,
1: aspetta,
4: sono,
1: questo è ancora di più. Ci sono un qualcosa come 24 telecamere per le partite di NFL, ne stanno usando ancora 5 più altre 2 o 3 dedicate alle persone che sono sugli spalti, e sono sempre quelle, cioè, fatemi capire.
2: Manda anche tu la candidatura spontanea come Enea per far parte della regia della FIFA la prossima volta, Fabio.
1: Sì, intanto almeno 10 le uso.
4: Siamo facciamo squadre con Ndoye che punta il suo
2: saltalo, saltalo. Questa volta vedi.
4: Pasticcia un po' col pallone
2: e non guadagna neanche l'angolo.
4: C'è rimessa dal fondo.
2: Primo duello vinto da Dedic contro Ndoye al 39esimo del primo tempo.
1: Ma c'ha delle occhiaie pazzesche Ndoye, perché?
4: È il jet lag.
2: però qua attenzione, non è stato suo l'ultimo tocco del difensore della Bosnia.
0: Comunque contro il Catampa di volte si è sentito il boato questa sera, boato da parte del pubblico.
2: Sì, è vero, poco, eh.
4: Sono spenti.
0: Stiamo dicendo
4: nostri...
0: che sta giocando bene, però intensità nella zona 1, zona 2, entriamo nella zona 3, ragazzi.
2: È vero.
0: Zero.
1: Dobbiamo portarla a casa, forza!
4: A proposito di boato, Enea, secondo te sono un po' spenti i nostri giù?
1: Cioè, boato
5: sì,
1: Enea
5: abbastanza, non ho ancora sentito neanche un coro della nazionale svizzera. Tante volte hanno più. Sono tanti svizzeri tedeschi, e i svizzeri tedeschi vanno e cantano solo quando la Svizzera vince.
1: E questo
5: però
1: invece... non si fa.
2: Si chiamano tifosi di plastica questo.
5: Latini, italiani, nel senso.
1: Sì,
5: cantiamo
1: certo.
5: Sia.
1: Attenzione, che brutta palla! Abbiamo perso una brutta palla, siamo dentro l'area di rigore svizzera.
4: Attenzione.
1: Siamo appena fuori, ci provano i bosniaci.
2: Mamma
1: bello ribattuto, però
2: intervento di Freuler.
1: Per la causa Freuler.
0: Ecco, questa è la prima grossa occasione.
1: Sì, buca.
0: Questa è la prima grossa occasione.
1: Bucagliela.
2: Questa sì. Era Freuler che ha fatto l'intervento.
4: Sì,
2: scivolato.
4: Sì, Freuler.
2: Grande intervento.
5: No, mi ricollego al,
4: hai visto che tocco
5: a quello che
4: Saldania.
5: Mi chiedeva Belloni.
2: Guarda che se non fosse
5: la nazionale svizzera va molto.
4: Vai Enea.
5: Va molto di emozioni, nel senso, soprattutto gli svizzeri tedeschi, quando la Svizzera vince cantano tanto. Mentre quando pareggia perde non fanno tifo.
4: Okay.
5: E tante volte
1: peccato,
5: è capitato, soprattutto
1: peccato.
5: A me o altri svizzeri francesi, a dover fare dei cori perché sennò loro non cantano.
1: Fammi un esempio di un coro, per esempio, cosa cantate?
5: Quando segna Mbolo si canta una canzone abbastanza. Sì, quella. I de nazi, da Svizzera nazi, da Ishta Brilda.
4: Nella nostra nazionale c'è il Brille, eccetera.
5: O un altro coro che viene cantato spesso è quello. Op Schwitz,
1: sì.
5: O
1: che è proprio Op Schwitz,
5: ok, quello.
1: Quindi siamo un po' basic, diciamo.
4: Siamo un po' come gli americani allo stadio.
2: La nazionale si fa alla fine fare i cori un po'.
1: È difficile.
2: Ma che manca la frangia ultra, quella proprio vera della squadra di club, capito?
5: Sì, c'è un gruppetto degli svizzeri tedeschi che hanno creato un gruppo ultra, però. Non sono in tanti.
1: Sì, ultra ma mica troppo, insomma.
5: No, sono tranquilli.
1: Molto bene. Si riparte quando mancano veramente pochi minuti alla fine del primo tempo, che come dicevamo non ha regalato grandissime azioni memorabili, grandi idee di gol, ma intanto però sta cavalcando sull'Audi destra la Bosnia.
2: Dedic molto bene questa
1: sera. Si auto fa fuori. Chi è quello?
2: Dedic.
3: Però stanno prendendo coraggio, sono sempre più spesso dall'altra parte.
2: Sì,
0: Io me lo auguro. Così abbiamo più spazio
2: certo,
0: è molto
2: certo,
0: più facile
2: certo.
0: Che a giocare. Speriamo veramente che credano che possano battere la Svizzera e vada più in avanti. Questo è il mio auspicio, ecco.
4: Sì. Anche per il pubblico, ovviamente, per rendere la partita.
2: C'è poco movimento da parte nostra, comunque, sono molto fermi, molto.
1: Poi io comunque qualcosa di positivo lo vedo rispetto a.
2: No, quello sì,
1: volta.
2: Però adesso si era un po' fermati, infatti torniamo indietro da Kobel perché non ci sono spazi.
1: Akanji da Kobel, Kobel si guarda un po' in giro, sembra quasi che voglia aspettare la fine del primo tempo, si riparte però dai piedi dell'interista Akanji, si blocca, si guarda un po' in giro ancora una volta, buona però questa
2: è Mbolo, cosa fare con Embolo.
1: Ho capito, ma togli Embolo e chi metti? Fammi capire.
2: No, certo, ma forse lui gioca anche un po' su questo aspetto, non lo so. Nella testa di un calciatore, Livio, se lui sa che non c'è un'alternativa valida a lui, influisce. Attenzione
6: al bottone di rigore. Mamma chiude mia, Agassi ancora una volta.
0: Ti concordo quello che hai detto. È sicuro di giocare in qualsiasi condizione.
2: Infatti.
0: Poi aveva fatto bene nelle qualifiche e si aspetta sempre qualcosa da lui, però è una stagione in chiaro scuro, più scuro che chiaro.
2: Più scuro, esatto.
0: E non è in grande forma.
2: E si vede.
0: Gli hanno fatto tirare rigore l'altro giorno anche perché voglio dargli questa fiducia, ma l'abbiamo visto oggi impacciato, lento, pesante.
1: Siamo un po' Balotelli degli ultimi tempi.
0: Bravissimo, esatto. Bravissimo.
1: Sei d'accordo? Attenzione, intanto corner corto per la Bosnia. Ancora una volta, questa volta c'è un fallo per la Svizzera, quindi carica.
2: Altra domanda per te, Livio, ma il calcio d'angolo battuto corto, tu sei a favore? Perché io lo trovo sempre.
0: È un aspetto che muovi la palla e la palla ritorna indietro e ha più spazio di girare sul secondo palo.
2: Okay.
0: Chiaramente ci vuole anche i piedi per farlo.
2: Esattamente.
0: Perché un giro palla che se la batti sulla bandiera del cone è diverso da un giro palla che ti arriva a 10 metri più alto.
6: Intanto siamo entrati nel 45esimo minuto, la Svizzera con il pallone nei piedi di Akanji. Proviamo a impostare per l'ultima azione, verosimilmente una delle ultime azioni di questo primo tempo, Rodriguez. C'è un po' di spazio per Freuler sulla sinistra, prova a servire Rieder, torna indietro per Rodriguez. Sembra davvero che la Svizzera giochi in trasferta, dai fischi,
2: esatto,
6: che si alzano ogni volta che ha il pallone tra i piedi. Allora ancora la palla nei piedi di Elvedi.
2: Tutto chiuso, dobbiamo cercare di trovare spazi. Vediamo se si
6: tre minuti di recupero
2: adesso.
6: Intanto
1: sì, però
6: minuti
1: positivi, ragazzi, forza. Akanji è lui l'uomo più indietro per quanto riguarda la Svizzera, niente da fare,
6: sventagliata troppo lunga,
1: sì, inutile anche oserei dire, quindi va direttamente nelle mani del portiere bosniaco. Bisogna metterci qualcosa di più.
6: Sarà una partita di pazienza, dicevamo all'inizio.
1: Siccome cambia tutto nel secondo, ti dico, entra Vargas, entra Mazambi. Secondo me cambia tutto.
6: Secondo te, Livio, fa subito un paio di cambi?
0: Allora, se dovessi essere allenatore, Ride per forza.
2: Sì.
0: Giocato indietro, 10. Mettiamo questo Mazambi finalmente.
1: Attenzione, Doi ancora.
2: Ma no, ma perché, torna
0: perché
2: indietro?
0: Allora, Mazambi subito, sì, assolutamente.
1: Subito. Al posto di chi?
0: Rieder.
1: Rieder, sì. Rieder veramente un po' evanescente.
0: Poi aspettiamo un attimino Vargas.
6: Attenzione,
0: al posto di Rodriguez. Posto di Ebisce.
1: No, Rodriguez lo lascerà.
0: Si abbassa.
1: Attenzione.
0: Si abbassa Vinme più alto.
3: Avevi ragione tu, Livio, è inutile fare i cross perché
1: strano,
3: tanto in mezzo non li raccoglie nessuno.
2: Ma no, certo,
3: bisogna giocare palla a terra e cercare di infilarsi da qualche altra parte.
0: No, capito, adesso Ndoye aveva la possibilità di calciare,
2: esatto,
0: di entrare. Lui è bravo, ecco.
2: Ha perso un tempo di gioco
0: ha
2: e
0: perso
2: ciao.
0: Il tempo e peccato. Adesso è stanco e fa più fatica. Ha fatto 30 minuti la gara, ha saltato 5-6 volte il proprio avversario e adesso purtroppo
2: è un po' in calo, comincio a risentirmi. Adesso speriamo che non succeda nulla in quest'ultimo minuto di gioco, perché la Bosnia attacca fuori gioco.
6: È fuori gioco per la Bosnia, ripartirà la Svizzera. Stiamo entrando nell'ultimo minuto di recupero di questo primo tempo. Vediamo un po'. Giaca, l'apertura in direzione ancora una volta di Rodriguez.
3: Dai,
6: proviamo a cavalcare, su, dai, la sovrapposizione, quella di Rieder.
1: Se questo è un cavalcare, però. Forza coraggio!
6: Al passo.
1: Giaca, calcio camminato.
6: L'apertura per Rieder,
2: vediamo se
6: cosa
2: riesce.
6: Ndoye ancora cercato, prova l'imbucata.
2: Anche questa volta guadagniamo l'angolo perché l'ultimo tocco è proprio di Ndoye.
6: No, calcio no. Rimessa dal fondo.
2: Rimessa
6: dal fondo.
2: Mancano 30 secondi. Mi sa che sul rinvio del portiere della Bosnia andrà a concludersi questa prima frazione di gioco.
6: Vediamo un po', intanto si prende il tempo il portiere della Bosnia per cercare
2: di far
6: giganti che davanti e passare più di 8 secondi, come dicevi tu.
3: Mano.
2: Che è successo?
1: mano.
2: Fine primo tempo. Finito primo tempo, si conclude così 0-0 dal Sofi Stadium tra Svizzera e Bosnia.
1: Andiamo con un po' di musica, ci prendiamo una piccola pausa anche noi e torniamo sempre in diretta dal Nevermind Fest di Bellinzona. Tra poco.

0: Siamo tornati in diretta live dal Parco Urbano al Nevermind Music Fest di Bellinzona per il secondo tempo che ormai sta per iniziare di Svizzera-Bosnia. Vi ricordiamo il risultato è ancora di 0-0. Adesso c'è curiosità per vedere come siamo rientrati in campo. Mi sembra
1: c'è
0: niente
1: cambio. Niente.
0: Non credo.
1: Niente da fare.
2: Aspetta, dimmi tutto.
0: Tanto Casati
3: 2014.
0: Viene...
1: Ah. Ma va, com'ero bello!
0: Pensavo fosse stato chiamato a firmare autografi.
3: A Lugano delle partite dei mondiali.
4: Sono fan personale di Casati, penso.
0: Sì. Alle gruppi, Casati alle gruppi.
1: Scusami, che saltaglio, ma com'ero lì bene?
0: No, eri proprio giù da gara lì.
1: Infatti, veramente giù da gara. Brave, buon gustaie.
2: Posso fare una domanda? Aspetta, che le rincorro. Posso fare una
1: domanda? Vai, sono curioso.
0: Grande Tiziano trovato dalla regia che fa partire. Bello, impossibile.
1: Vado a stringere la mano. Posso stringerti la mano, Trotto? Grazie.
0: Un po' di goliardia, Trotto. Intanto c'è lo stesso problema delle altre volte.
1: Lo pensi davvero?
5: Certo. No, pensavo che fossero venuti veramente per il DJ set. Allora, siamo ripartiti, Svizzera 0, Bosnia 0.
0: E ne hai dato un'occhiata ai cambi, c'è qualcosa di nuovo, non credo.
5: Non mi sembra,
0: no?
5: Perché ho visto
0: ancora in campo,
5: ho visto il 22.
1: Come Rodriguez, Akanji, Elvedi, Widmer, Xhaka, Freuler, Ebischer e là davanti ancora accidenti, Rieder, Embolo e Ndoye.
0: Sentivo dallo studio che chiamavano a gran voce Okafor da mettere sulla destra al posto di Rieder eventualmente.
5: O eventualmente Vargas.
1: Sentivo anche Manzambi.
5: Però... il buon caro Muratia Kin di solito fa i cambi verso il 60esimo.
0: Ah, ecco, vedi.
1: Tra l'altro è passata tua moglie a salutarti, ricordandoti che c'è sempre una donna di casa.
5: Sì, è venuta a controllare se ero solo con uomini o anche altre donne, quindi ero
1: in controllo. Attenzione Svizzera, niente da fare. In controllo la Bosnia, va anzi addirittura a ripartire sull'out di destra, dove però c'è un roccioso Rodriguez che ci mette del suo. È dentro però!
0: Ovviamente palla persa.
6: Ma Roccioso Rodriguez è il nome?
1: Sì, RR, Riccardo Roccioso Rodriguez.
0: Livio, una domanda per te. I cambi fatti al 45esimo, a fine primo tempo, la squadra come rischia di interpretarli? Come una quasi una missione di colpo dell'allenatore che ha sbagliato all'inizio?
7: Assolutamente no. Questo è anche coraggio dell'allenatore, capire che magari deve fare qualcosa. I giocatori si aspettano sempre la mossa dell'allenatore. Non è vero che l'allenatore non conta, perché decide lui le mosse quando può decidere, chiaramente. E in questo caso secondo me si aspettavano qualcosa in più.
0: Ci aspettavamo un cambio,
7: ma
0: almeno
7: tutti
0: uno.
7: Noi anche i giocatori ci prova qualcosa, perché se andiamo avanti come abbiamo finito gli ultimi 10 minuti non è positivo. Abbiamo finito molto molto male, vuol dire che c'è stato un abbassamento a livello sia di intensità che a livello tecnico.
0: Infatti ti sentivo commentare quando abbiamo ceduto la linea allo studio a Comano, hanno esordito i ragazzi in studio dicendo una buona Svizzera, tu non eri molto d'accordo su questa cosa.
7: Adesso stiamo scherzando. Quando sentivo i ragazzoni gli dico non lo so se che partita ha visto o se erano al bar della RSI, perché sinceramente dire una buona Svizzera che non ha fatto un tiro in porta, dire che sono arrivati a giocare fino ai 16 metri, ok, ma che ne, questa è una buona Svizzera, ce ne passa, stiamo giocando contro la Bosnia, se fosse stato, non so, il Brasile, dice vabbè, siamo provato, ma qua non ci abbiamo neanche provato.
1: Il problema è quello che continuiamo a non provarci, quella cosa lì mi fa un pochettino paura e le dura, se va avanti così diventa un po' dura.
7: Stiamo giocando, siamo lì, ma non facciamo niente altro che...
1: Manca il terminale.
7: Primo tempo abbiamo iniziato, i primi 10-20 minuti dopo dopo il calling break abbiamo veramente...
0: Esatto, quello è stato un po' il punto di...
7: Non è una buona Svizzera. Io direi una discreta Svizzera, ma niente di più.
1: Sì, qualcosa di più rispetto al Qatar, però effettivamente facciamo un po' fatica. Dobbiamo adesso svoltarla, insomma, questa è una fase importantissima della gara. Ricordiamo comunque che siamo ancora sullo 0-0, è il 48esimo e si riparte dalle retrovie bosniache per essere poi bloccati dal difensore svizzero.
7: Sapete, se no sembra quasi che stiamo giocando benino, sembra quasi che...
1: E non è giusto dirlo, bisogna essere onesti.
7: Ma no, ma adesso stiamo parlando con tutto rispetto, della Bosnia,
0: certo.
7: Attenzione, la buona squadra, ha battuto l'Italia, ricordiamolo.
1: È vero.
7: Però niente di più e facciamo fatica a entrare in area di rigore, a creare occasioni. C'è qualcosa che non va.
1: che adesso Embolo guarda
0: prova a inventare qualcosa.
7: Embolo è il quinto pallone che sta perdendo facilmente.
1: E poi si gira, si rigira, veramente fa cincisca un
0: sbaglia,
1: po' troppo.
0: Sbaglia molto spesso il primo controllo. È per
1: sai
0: un,
1: cos'è?
0: Per
1: sono d'accordo.
0: Se sbagli balli il primo controllo è...
2: Sì, Embolo sbaglia sempre o il primo o l'ultimo controllo di solito. Che se lo facesse giusto può tirare o fare un assist.
0: Perché per il lavoro che viene richiesto in Embolo, se sbagli il primo controllo finisce lì.
2: Hai
0: l'azione.
2: Perso tutto.
5: Positivi però, positivi.
1: E infatti dobbiamo rimanere positivi, questo ce l'hanno insegnato dei maestri che ci hanno detto che nonostante tutto dobbiamo sempre essere
7: assolutamente
1: positivi.
7: No, ma siamo qua a fare delle critiche costruttive.
1: Hai ragione.
7: Siamo qua tutti i tifosi svizzeri. Speriamo ovviamente che ci fanno adesso 3 gol e ci smentiscono tutti.
0: Ah,
7: però
0: assolutamente, essere smentiti in questo modo nel calcio va sempre bene,
1: anzi speriamo di farlo. Speriamo che succeda.
5: Siamo sulla tre quarti, calcio di punizione per la Svizzera. Giaca che probabilmente batterà corto, infatti è così, su Rodriguez sulla sinistra, andiamo ancora una volta per vie centrali tramite Akanji, prova a prendere iniziativa, palla al piede Akanji, la sventagliata sull'esterno per Ndoye, buono il controllo,
0: spazio,
5: prova a puntare
1: dai,
5: il difensore, Ndoye rientra sul destro, il tiro
1: ci ha provato,
5: ha tirato, è arrivato il secondo tiro in porta della Svizzera,
7: è la prima volta che l'ha fatto da sinistra rientrando con il terzo calciare, doveva solo calciare sul secondo palo che lui è molto bravo, però ci ha provato, molto positivo questa azione. Sì.
1: Oh, finalmente vedi che bisogna essere positivi,
0: cenni di risveglio, ottimo, andiamo avanti così.
1: Sì, è vero, però ripartire adesso è la Bosnia, ci provano, ma sembrerebbe ancora una volta un pochettino bloccato il gioco in fase offensiva. Muaremovic che sale dalle retrovie, vede sull'out di sinistra il giocatore con la frisura non esattamente bellissima,
0: è Alai Begovic
1: quello lì, è ancora lui con il pallone
5: in... anche il pantalone basso che non è abbastanza inguardabile.
0: Eh beh, ma sono tamarri veri i giovani d'oggi,
1: è un trapper, è un giovane trapper, giovane che neanche Leao
0: esattamente.
1: Avanti però, adesso bloccateli e ripartiamo,
0: molto
1: così
0: bene,
1: vi voglio!
0: Molto bene, spezzata sul nascere più o meno la manovra bosniaca.
1: Io vedo tanto sciallo Iachin però, cioè lo vedo proprio...
5: Ma è sempre
1: come...
5: sciallo.
1: Sai cosa... No, ma sai come...
8: Agli occhiali
1: adesso...
8: di Tony Stark.
1: Sì, primo, secondo, guardalo bene, cioè sembra che abbia appena finito di guardare il Gran Premio di Monte Carlo, cioè sciallo con la sua bella giacchetta.
0: Sceso da uno yacht.
1: Sì. Bordoi non commenta.
0: Attenzione che palla che rimane lì. Bugi gioneggia un po' troppo qua, il vedi, però subisce fallo, per cui calcio di punizione per la Svizzera.
7: Adesso devi mettere nuovi elementi freschi che ti portano qualcosa. Vediamo che siamo in difficoltà sulla corsa,
0: sì,
7: anche.
0: Sì, sì,
7: siamo
0: sì,
7: stanchi. E mi chiedo perché bisogna sempre dare poco spazio ai giocatori di riserva. Ci sono giocatori che fanno veramente fatica. E non voglio ripetermi, ma c'è il Ride che sta, non sta camminando.
0: Esatto, Ride fa molta fatica.
7: Cambialo
0: e dà la
7: possibilità
0: stasera
7: a un giocatore che si faccia vedere, perché in 20 minuti è difficile poi entrare in partita.
0: Esatto, anche
7: e
0: quello
7: il ritmo giusto.
0: La tempistica sul quando fare i cambi, ecco perché magari tu sei più favorevole a farli a fine primo tempo, perché in 45 minuti hai tempo poi per dare veramente un'impronta, no? E lasciare un impatto. Lo...
1: Rodriguez, Freuler dentro, colpo di testa
5: di Ebischer.
1: Da parte di Ebischer, che però va tanto a lato, ha fatto bene a provarla, anche questa comunque una buona azione. Sta partendo un po' tutto, ancora una volta da sinistra, bisognerebbe sfruttare un pochettino di più quell'out, quel corridoio che sembra comunque sorriderci anche un po'. Bella
0: forse,
1: la svettata,
0: forse se l'avesse lasciata scorrere Widmer magari era in posizione,
7: non ci arrivava. Comunque è stato bravo a inserirsi, non è il colpo di testa il suo colpo forte e però è stato bravo, almeno ha riempito l'aria, è riuscito vicino a colpirla e fare rete, ecco, c'è stato qualcosina.
1: Adesso qualcosa c'è però, è da...
0: No!
1: Ma come fa a lasciarla lì? Quella palla lì, ma di Sciola!
0: Ride, l'ha lasciata lì, l'ha lasciata scorrere.
5: Raccontiamo quello che è successo ancora una volta. Giaca ha provato un passaggio, Rider non ha capito la situazione, non so se l'ha fatta scorrere, penso per quello che arrivava dietro, ma evidentemente era troppo indietro,
7: non c'era nessuno.
0: Peccato, perché questa era una bella palla,
7: bisogna
0: potrebbe
7: che
0: essere
7: era nei 16 metri,
0: esatto,
7: centrale.
0: Era
1: perfetto, diciamo, non il più sveglio della cucciolata.
0: Per dire, per usare piccolo un eufemismo anche in questo caso,
7: perché è il più piccolo però.
1: Esatto.
5: Attenzione, siamo ancora lì con Ndoye, entra in area di rigore.
8: dentro.
0: Tiro.
8: Angolo.
2: Deviato. Calcio d'angolo per la Svizzera.
8: Questo è un buon momento però della Svizzera. Dai che ci
0: lì,
8: crediamo.
0: Siamo lì, siamo lì.
8: Enea Rigli, credici.
0: È un bel momento,
8: Rigli.
0: Tanto c'è giù per terra Dzeko e o era De Mirovic.
9: Per un fallo inesistente.
8: E sì, ha preso un trusso.
5: Ha preso la palla, l'ha anticipato nettamente a Kanji.
8: È buon deve italiano ricordare. Trusso?
5: Trusso è la crusca lo attesta.
8: Sì, è glaronese.
9: Probabilmente però. Dzeko pensa ancora di essere in Italia e ai mondiali non li fischiano questi
8: tipo
9: falli.
0: Quadrato Milan Pjanic.
8: Lui era forte, grande giocatore. Pjanic aveva
7: sotto c'era Knebel, nuovo presidente. C'è scritto Knebel, Peter Knebel.
8: Ok. Guardate cosa non è il colpo d'occhio. Ecco, questa finalmente è una bella inquadratura. Avete visto prima le immagini registrate dei tifosi imbarazzati? Andiamo a vedere come va il calcio d'angolo.
0: Sulla bandierina parte dentro. Il traversone. Attenzione. Dentro, niente. Palla che rimane dietro, Froyer la appoggia. La mette dentro Giacca. Attenzione! Ndoye una rovesciata su un cross pennellato di Giacca,
7: una delle reti del mondiale.
8: Mamma mia,
0: bellissimo, bellissimo.
7: Era la giocata che ci aspettavamo. Bravo.
8: Ma vogliamo parlare dei riflessi del portiere?
7: Ancora bravo, di più bravo, forse sì. Che
9: però era un tiro sul portiere questo.
8: Sì, ho capito, cioè, ha caricato da dietro, è arrivato
0: no,
8: così.
0: Eccezionale qua.
7: Sai le mani così non
9: difficile.
0: Cioè, eccezionale.
8: Ci siamo arrabbiati adesso
7: lì che
8: partiamo.
7: Uno dei gol più belli del
8: sì.
7: mondiale.
8: Sono d'accordo.
0: Fuori gioco.
5: Una parte sarebbe stato in fuorigioco.
9: Sarebbe stato inutile praticamente.
7: Comunque grande gesto tiene quello sì. che cerchiamo. Sì.
2: Però questa cosa qua... di Shaqiri.
9: Ndoye bravo, posso uno fare, dei pochi.
8: Posso fare un attimo una piccola disamina di quello che è successo. Questa cosa Bordoli ci fa bene però secondo me proprio come squadra. Sì, vedere queste robe, pam, cioè ti parte un'adrenalina che siamo a mille anche noi.
7: Adesso andiamo,
9: calmati.
8: Regli!
7: Comunque sì. Se io dovessi prendere una squadra in Qatar in Arabia ti prendo.
0: Come mental coach.
8: Aspetta, scusate. No, ti comprimi di dollari Bordoli.
9: Per quei messaggi più partita.
7: No, sì. Positivo in panchina lì. Ma
8: io vengo, io sono un motivatore.
9: Io in caso farei un messaggio a Petkovic di prenderlo assieme al Davide Morandi.
8: No, io vado con Bordoli e basta.
7: No, lo voglio io.
8: Fedele alla linea.
0: Tanto è tornato Rauseo.
8: Sì.
0: L'hai vista la rovesciata di Ndoye?
10: L'ho vista la rovesciata di Ndoye, ero in mezzo alla folla quando l'ha fatta e c'è stata tanta emozione.
8: C'è gente che dice che ti stavi intrattenendo con un gruppo di signore, può essere?
0: Non era lui.
8: Tutto bene.
0: Andata via la linea, andata via il segnale per un po', non ha capito.
8: Incredibile.
2: Allora ripartiamo da dietro
8: sì.
2: con Widmer sulla destra e il Vedi.
10: Cosa rido? Ma fa ridere.
8: Rider fa ridere,
0: sì, questa te la concedo. Allora,
8: adesso però siamo quasi al 60esimo, sinceramente se c'è da fare un cambio, questo è un buon momento.
10: Ma non abbiamo ancora cambiato niente, scusate se sono arrivato all'ultimo.
2: Sì. Facciamo questo, ricapitoliamo per Rauseo, per quelli che si sono connessi in questo momento.
10: Bravo.
2: Allora, la Svizzera gioca sempre col 4-3-3, siamo 0-0 al 58esimo minuto, nessun cambio tra le fila né della Svizzera né della Bosnia. Abbiamo cominciato bene però questo secondo tempo.
8: Vero, propositivi. Più carattere, no?
2: Sì. Questa è un po' ti è piaciuta la sintesi dei primi 12 minuti?
8: Sei perfetto, anzi mi domando cosa ho guardato fare il resto della partita. Cioè, andiamo comunque al commento, vai Saldagna!
0: Sì, prova ad imbastire la manovra la Bosnia nella
8: bravo.
0: Sua tre quarti campo, vediamo se riescono a costruire qualcosa. Devo dire che anche adesso la Svizzera sta pressando bene, provano a lasciargli poco spazio per costruire. Vediamo se riescono a inventare qualcosa, infatti no, provano a lanciare in avanti. Azione, ma viene interrotta l'azione con la rimessa laterale che viene lanciata molto in avanti, ma perdono di nuovo palla ed è sempre comunque loro,
2: quasi una touche rugbistica questa.
0: Esatto, anche perché ricordiamoci che chi magari segue poco il calcio, sulla rimessa laterale non c'è il fuorigioco, la puoi lanciare subito più avanti possibile, guadagnare metri comunque preziosi in partite un po' bloccate come questa.
10: Sì. Però ragazzi, non possiamo pareggiare anche questa.
0: Sono d'accordo con te, caro
7: Danny.
0: Io
7: con tre punti passiamo, tre pareggi rischiamo di passare.
0: Ricordiamoci.
7: Cioè, secondo me Iachina ci ha calcolato contro chi giochiamo.
0: Ah, dicono, dice che ha già fatto i calcoli.
10: Attenzione Ndoye.
5: cartolino giallo.
0: Giallo qua, giallo.
5: Tattico dell'esterno della Bosnia per fermare Ndoye.
10: L'amico di Saldania questo.
7: E c'è il primo Boato.
0: E Dedic, io seguo il campionato portoghese. Dedic mi ha fatto imbufalire per tutta la stagione e si conferma un giocatore di scarso livello, secondo me.
8: Anche lui comunque dovrebbe cambiare parrucchiere, lo dico io, solo che ne capisco di capelli.
10: Sì, capisco.
9: Un po' come tutti i 15-16 anni che hanno lo stesso.
0: Beh, anch'io, però, non vorrei dire, ma anch'io ho la sfumata bassa e poi il cappello.
8: Infatti,
0: porto.
8: Anche Dedic guarda il campionato portoghese.
9: Esatto. Il taglio alpaca.
0: Esattamente, proprio quella roba lì.
8: 6-7, avanti.
0: Palla persa, intanto recupera la Bosnia e riparte.
7: Vogliamo ricordare che il campionato portoghese è vinto dal Porto.
0: Bravissimo. Bravo,
7: molto importante.
0: Non so se conosci
7: la
0: Farioli,
7: gente lo deve sapere.
0: Ma certo.
8: Farioli c'è questo... è fortissimo. Ma perché Farioli... abbiamo preso lui? Abbiamo preso Amurim lì.
0: È una bella domanda, Fabri, non penso di avere la risposta.
10: È una grande domanda tecnica questa.
0: Molto tecnica, sì.
8: Amurim,
0: sì. Remember the name di Mimmo Farioli.
8: Sì, quello guarda veramente forte.
0: Sì, intanto proviamo a ripartire.
10: Andiamo in cronaca, Pizzul.
11: Sì, attenzione, Svizzera che prova a partire sulla fascia, ma viene fermata.
0: Pizzul direbbe Confederazione Elvetica comunque.
11: Confederazione Elvetica, grazie, Saldania.
0: Guardate il fuorigioco di prima cos'era. Quello io queste robe qua mi fanno impazzire.
8: Cioè,
0: non so
8: niente.
0: Tu Livio da allenatore se ti fischiano un fuorigioco del genere.
10: E beh, fuorigioco.
0: E lo so, ma che vantaggio ha comunque l'attaccante in un fuorigioco così?
7: Ma ci sta, però sarebbe stato veramente
0: è una beffa.
7: Una beffa.
0: Perché così non ha l'attaccante non ha un reale vantaggio sull'azione. Peccato, però vabbè, tanto non è stato gol, quindi stiamo parlando del nulla.
8: Brutto pestone, intanto se l'è preso a Kanji, però bellissima, no? Questa visione un po'
5: ammonito, Dzeko,
8: molto sportiva, sì.
0: Giusto, così a sentimento dico giusta.
8: No, beh, ha tirato un pestone sul piede, ma è arrivato anche un po' in ritardo.
5: Si è scusato, quindi.
8: No, è stata una bella scena, trovo. Tanto gliela tirata, poi però chiede scusa. Riparte la Svizzera da dietro, Elvedi, Akanji se la lunga un po' troppo.
5: Attenzione,
8: viene anche
5: palla persa da Akanji in zona sanguinosa. Siamo sull'auto sinistra.
8: Sanguinosa.
5: È una zona rischiosa lì davanti all'area di rigore. Però non succede niente, per fortuna. No, a proposito di falli.
0: Santo cielo.
5: Ecco, magari vengo smentito subito. Però ho avuto la sensazione in questo mondiale in generale che fischino un po' meno questi.
8: Cioè, lasciano un po' andare.
5: Lasciano un po' correre.
8: Fanno
5: anche
8: un po'
5: ieri,
8: l'inglese.
5: Secondo me un po' sì. Non so, ho avuto questa sensazione.
8: Potrebbe. Attenzione però, intanto, Giacca studia la situazione. Passa sull'auto di sinistra, c'è Ndoye. Ndoye va l'uno contro uno, passaggio buono Rieder, ancora per Ndoye verso Rieder, angolo.
10: Si è svegliato Rieder?
8: No,
10: sbaglio?
8: Ma si è svegliato un po' la nazionale, a me inizia a piacere un pochettino quello che vedo, Bordoli.
7: La nazionale Rieder no.
8: No, Rieder è terribile.
7: No, Rieder.
8: Terribile, sono d'accordo. Qua qualcosa di buono l'ha provato.
7: Che a me piace Rieder.
8: Sì, ma non qua.
7: So capire anche in Bundesliga, ma.
0: Ti piace Rieder?
7: Questa sera.
8: Piace. Essere felice è importante.
7: Questo l'ho capito. Dopo lo stallo l'ho capito. Sì. Questo è vero.
5: Calcio d'angolo, intanto dentro! Miracolo sulla linea di porta, sul colpo di testa di Embolo.
8: Cos'è? Rigore, cosa è successo?
5: No, fallo.
10: Ha tirato un calcione al difensore.
5: A Dzeko. Non ho capito se fallo dopo il colpo di testa pericoloso.
8: Adesso lo riguardiamo, insomma, colpo di testa da parte di Embolo. Rimpallo, sì. Attenzione, no,
7: è quasi autogol, autorete.
5: No, ha fiscato fallo dopo.
8: Hai visto che è successo?
5: Dopo.
8: Ha tirato e ha preso il tallone del difensore, sì. Purtroppo è uscito. Mamma mia,
10: è stato un balli e rimballi. Sì.
8: Questo è veramente il balli e rimballi.
5: Sì. Sì. Si è preso c'è anche un tocco di mano, forse. Ho visto un tocco di mano da parte di, forse, Embolo, non lo so.
8: Se di Embolo fa niente, se di qualcun altro è più
5: esce
8: importante.
5: Dzeko, intanto fuori
8: e
5: Dzeko.
8: Capitano Kolasinac, che ricordiamo ha tenuto altri colori, i colori della nazionale fantacalcio di Danny Rauseo.
7: Adesso vi voglio vedere di chi entra.
9: Lukic, penso che entri.
7: No, l'altro, chi entra? Mike quella Paris. Bosnia
8: è forte? A sé non sappiamo. Sarà uno forte, ci domandiamo. 62esimo dentro Tahirovic, fuori no. Edin Dzeko.
9: Anche Tahirovic fuori.
7: Baiga,
9: dentro Basic.
7: Questo è forte.
8: Sai che è importante capire comunque anche le sue impressioni.
9: Anche se sono daltonico.
7: Questo è un giocatore dobbiamo fare attenzione.
8: Sì. Molta attenzione.
9: Bagatarevic.
7: Fortissimo.
8: Dove gioca lui?
7: All'estero.
0: Beh, lui è stato decisivo nella sfida con l'Italia.
8: Ma quelli dove gioca all'estero,
9: conosce le basi.
10: Scusate,
9: difficilmente
10: giocano
9: in Bosnia.
8: Una alla volta.
10: Scusate, mi sono lanciato tra la folla. C'è un tifoso che sta guardando la partita dalle retrovie. Come ti chiami?
12: Mikel, piacere, ciao.
10: Piacere Mikel.
0: Mi sembra di conoscerlo Mikel, però sì, vai avanti.
10: Nome noto, come sta andando la partita secondo te?
12: Ma io sono parecchio teso, mi piace l'atteggiamento della Svizzera, però raga, non ce la posso fare. Io devo dormire e svegliarmi quando è finita.
10: Sei teso quindi, tu che sei un grande campione del fantacalcio.
12: Ma sono il peggiore in realtà, sei troppo gentile. Forza Svizzera,
10: Sempre, sempre, grazie Mikel.
12: Ciao belli, ciao.
8: Torniamo in cronaca anche perché c'è la Bosnia che sta cercando di costruire qualcosa di buono, cerca dunque di impensierire le retroguardie svizzere.
7: Allora, vi posso dire questo, può essere un punto a favore nostro.
8: Sì.
7: Vi aspettiamo, non abbiamo ancora visto la Bosnia costruire il gioco nella nostra metà campo, è la prima volta che lo fanno dopo 65 minuti. E questo potrebbe essere veramente qualcosa di positivo.
8: Sì.
7: Però ripeto, non riesco a capire perché non fa nessun cambio.
10: Sì, ho un altro ospite.
7: Siamo al 65esimo, siamo innocui.
0: Attenzione.
8: Ed è un grande peccato.
0: Fallo.
7: Facciamo fatica, gente stanca.
0: Giallo per il Vedi.
8: Sì, allora, proprio li vedi stanchi. Questo per esempio è un errore.
7: Vuol dire che non ci crede i giocatori che sono in panchina?
8: Sì.
2: Allora vi interrompo perché Rauseo è un ospite.
10: Sì, Yuri Clericetti, che vedere Bellinzona così,
8: direttore.
10: Yuri, direttore dell'OTR, insomma, Bellinzonese Valli. Come sta andando la partita secondo te? Vedo che sei munito di maglietta rossa, quindi tu sei un grande tifoso.
13: Assolutamente, non potevamo mancare. Maglietta rossa io e la mia compagna Sonia qui vicino a me. Beh, bello pieno, sono contento, un mucchio di gente. La partita. Manca il guizzo finale, interessante perché sono grintosi, ma manca il guizzo finale, qui ci manca quella puntina per riuscire a smarcarci.
10: Metteresti Casati in campo?
13: Casati sicuro, sta bene, la vedrei bene come punta, è la punta che ci manca secondo
10: sì,
13: me.
10: È la punta di diamante in questo caso.
13: Diamante che manca alla Svizzera.
10: Insomma, comincia l'estate ufficialmente adesso, Yuri, quindi per voi grandi, grandi progetti, grandi lavori.
13: Oh, diciamo che c'erano pochi grandi progetti abbiamo. Perché abbiamo visto il mese di maggio, tra le due ruote e quant'altro, Giro d'Italia via, quindi assolutamente interessante. Beh, qui al Nevermind è fantastico perché piove, siamo coperti, bello, siamo all'aria aperta, quindi veramente complimenti agli organizzatori, alla città e a tutti quanti.
10: Grazie Yuri.
13: Guardiamo la partita che arriva.
10: Buona partita, ti lascio guardare la partita.
0: Arriva il gol, speriamo di no perché c'è la Bosnia.
8: Stanno un po' schiacciandoci in questo momento qua.
0: Si stanno
8: ribaltando le situazioni, quello che abbiamo vissuto noi all'inizio del secondo tempo, ora lo stanno vivendo loro.
14: C'è un giocatore della Bosnia a terra, infatti la Bosnia mette fuori
7: deve stare fuori un minuto.
14: Sì, esatto, adesso c'è questa regola, giusto Livio?
7: Esatto,
14: che
7: dovrebbe uscire, sta fuori un minuto.
14: Vediamo.
0: Fiamano fischi intanto.
7: Se chiama il fisioterapista o.
8: No, sbaglio, deve stare fuori un minuto solo se entrano i fisioterapisti.
7: Solo se entra.
14: Ok. Esatto.
7: Però è il bello che adesso sono tutti giocatori che non hanno più nulla.
8: Certo, questo è incredibile, pantomime praticamente azzerate.
14: Ha tutto del miracoloso.
8: A me questa cosa invece piace, questa
7: bellissima,
8: è una
7: lui sapeva che
0: aspettiamo
7: Neymar, che se entra sto poi un minuto.
8: Sì, anche secondo me.
7: E si è alzato,
8: Lazzaro, alzati.
10: Come farà Neymar?
14: Ma giocherà Neymar?
10: Si è ripreso, pare.
0: Sì, la prossima forse.
7: Comunque è una gran bella regola, nessuno sta più giù. Bellissimo.
8: È vero che effettivamente abbiamo parlato poco anche delle altre nazionali. Io ho visto una bella Inghilterra ieri, il Brasile così un po' come noi, poco gioco, ma attenzione, si riparte. Embolo
14: Doie.
8: Darren Doie
0: atterrato.
8: Questo è fallo, arbitro.
14: Riparte la Bosnia allora.
0: Era anche una posizione molto invitante, per quello ci siamo scaldati, perché era praticamente poco fuori dal limite dell'area. Peccato, vediamo adesso.
14: Attenzione,
0: sarebbe una beffa clamorosa a Kanji, bravissimo.
8: Non dirlo neanche
0: qua.
8: Per scherzo.
0: Qua bravo Kanji.
14: Attenzione.
2: Prova il tiro dalla lunga distanza.
8: Mamma mia!
2: Risponde Kobel.
0: Ha preso un giro strano la palla all'ultimo.
7: Stava andando da un'altra parte.
8: Ma che tiro, ma stai tranquillo.
10: Allora,
8: mamma mia, ma che
10: questo
8: tiro.
10: È fair play, Fabrizio.
8: Stai tranquillo, non è che ho detto di smettere. Ditemi perché bisogna usare delle immagini registrate dei tifosi.
14: In che
8: fatemi capire.
14: Spiegala.
10: Cosa succede?
8: Immagini registrate che prendono prima durante la pausa e fanno vedere sta roba qua.
14: Okay.
8: Dimmi perché. Hanno 1000 camere. Fammi capire perché.
10: Tu sei un regista vero. Adesso no. Fammi un piacere, chiama il regista. No,
5: manda il curriculum.
0: Hydration break. Tra l'altro, chiamiamo. Ci siamo scaldati perché Dedic, dopo una conclusione molto pericolosa, che Kobe l'ha respinto molto bene, ha aizzato, sì, diciamo così, il proprio pubblico. Perché sono carichi, il pubblico bosniaco è molto carico.
8: Tra l'altro, possiamo dire una cosa molto bella anche qui. Al Parco Urbano di Bellinzona ci sono le due fazioni, ma è proprio bello vederci tutti insieme, insomma, per vivere una bella serata insieme. Poi questa è una serata piuttosto calda, tropicale, mi viene da dire.
7: Ma vedo di noi, bello anche il parte, qua è bello.
8: Vabbè, ci divertiamo.
7: Spettacolo.
8: Ma restiamo uniti.
0: Oh, ci sto divertendo lì, questo è eccezionale. Veramente. Molto bene, bello, molto bene.
10: Ci sta prendendo in giro lì, guarda.
8: No, io te lo dico, io sto vivendo il mio sogno, voglio che mi porti in rabbia. Poi vi mando le cartoline.
0: Tra l'altro avete notato la finezza che passa piccolo spazio pubblicità mentre c'è la pubblicità.
8: Trotto
0: è eccezionale. We'll be right back.

0: Come poi la Svizzera dicono So Manzambi e Vargas.
1: Ma fatemi capire da chi è che sentite le voci, cioè avete dei collegamenti diretti con
2: io sento la voce di Mangia dal grande schermo che ci raggiunge.
3: Ma Mangia ne sa.
1: Allora vediamo un po' se
2: vediamo chi entra.
1: Esatto.
2: Tra l'altro approfitto dell'hydration break per raccontare un aneddoto che mi ha fatto molto ridere, che ho visto sui social, che riguarda Riccardo Rodriguez.
1: Dillo.
4: Ma quello vero o l'allenatore?
2: No, il vero Riccardo Rodriguez. Ho visto questo post che recitava più o meno così: Riccardo Rodriguez è quel giocatore che nessuno sa cosa fa durante l'anno, ma che compare sempre nelle grandi manifestazioni della Svizzera come titolare inamovibile. Cioè poi durante l'anno non si sa in che squadra di club gioca, cosa fa, quanto gioca.
5: Corre ancora,
2: fa ancora il suo. Adesso, vabbè, per chi non lo dovesse sapere, è andato in Spagna, gioca al Betis.
6: Se non sbaglio ha perso una finale di Coppa.
2: Ha perso, esatto. Per cui comunque
1: allora dentro
2: anche da titolare, per cui gioca.
1: Scusa Nick,
3: fuori Ndoye però. Tu?
6: Questi cambi li abbiamo fatti anche noi, sinceramente.
3: Sì, ma
2: fuori Ndoye,
1: fuori Ndoye, fuori Ebischer, fuori Reader, dentro Manzambi, Vargas e il terzo non l'abbiamo ancora visto, il terzo è So.
2: Tu Enea dicevi che avresti voluto vederlo dall'inizio oggi, al posto di Ebischer proprio.
0: So sì. O eventualmente avrei messo anche Zaccaria.
3: Dove gioca So?
0: Nel Siviglia?
3: Siviglia? Non lo so.
2: Nome eccezionale, bellissima.
3: Ma come fate?
2: Livio è l'unico che ride in questo gruppo.
6: Ma come fa? Stai dando una bella iettina frescolina.
2: Esatto, un gelo.
3: Lungo un gelo
6: lì, comunque è bella veramente. English,
2: dovrebbe essere English. Siviglia comunque.
0: Sì, Siviglia assieme a Vargas.
2: Esatto.
1: Vediamo cosa cambia adesso con questi tre innesti.
5: Sono tre innesti importanti, soprattutto diciamo Manzambi e Vargas, che danno velocità. Speriamo che non entrino solo per fare dei cross, perché abbiamo visto che i cross non funzionano. Loro possono sgattaiolare tra la difesa, giusto Livio?
6: Assolutamente. Sgattaiolare mi piace. Perfetto, complimenti.
3: A non rubarmi il posto, vado io.
5: Sì.
3: Qui, vedo che l'ha messo praticamente dietro la punta Manzambi.
6: Bene, destra,
2: ma è il suo ruolo alla fine.
6: Destra centrale, sì.
3: 4-2-3-1.
0: Sì, è il suo. E adesso è Manzambi.
6: Però ricordatevi che c'è anche una fase difensiva da fare.
2: Bravo.
6: Attenzione.
1: Attenzione,
2: va via bene qua Dedic,
1: si addormenta un po' Rodriguez.
2: Ma perché Dedic, come dicevo, nella fase offensiva è bello propositivo e pecca un po' in fase difensiva.
3: Bravo qua però Akanji.
2: Akanji bene oggi?
3: Sì.
2: Concentrato sul pezzo,
3: sì,
2: Livio, ti è piaciuto?
0: Meglio che contro il Qatar.
2: Sì.
6: Non sono stato molto attento. I due portieri, quante parate hanno fatto?
2: E poi Vasili, quella sulla rovesciata di Ndoye, ma alla fine sarebbe stata inutile perché era fuori gioco. Però sì, è vero, poche parate dei portieri effettivamente.
3: Sì, e quindi poco tiri in porta.
1: In totale 5 tiri in porta.
6: 5 tiri in porta.
3: Embolo sempre per terra.
5: Embolo che deve tenerle quelle palle lì, cioè deve far alzare la squadra, invece si fa sempre sovrastare.
3: Sei una pezza, ti arriva la palla.
6: Bravissimo. Analisi perfetta un'altra volta.
3: Ti puoi allontanare da Bordoglio?
5: È il fluido di Bordoglio.
6: No, ma io non dico più nulla perché veramente.
2: Però qua dico mettere anche per esempio un Okafor al posto di Embolò, che dà meno punti di riferimento. Ecco, perché Embolò rimane sempre lì fermo centrale.
1: Vargas entra in area di rigore, la palla dentro, ancora Vargas.
3: Lui.
1: Prova a metterla dentro sul secondo palo. Allontana parzialmente la palla.
6: Ci voleva tanto capire.
1: 1-0 per la Svizzera, il gol di Manzambi al 74esimo minuto.
2: Gran gol al volo.
3: Bello. E quel signore lì poteva entrare mezz'ora fa.
0: Meglio che è entrato adesso comunque.
3: Bravo.
0: Meglio che è entrato adesso, ha fatto il gol in un momento importante.
2: C'è da verificare che tutto sia regolare, vediamo un po', perché col VAR non si sa mai, però vediamo. Vargas, qua
5: ci sono
2: tutto
5: dubbi.
2: A posto. Tutto a posto.
5: Sì. Tutto in ordine.
1: Allora, raccontiamo quello che è successo. Allora, praticamente Vargas è entrato in area di rigore, un cross in mezzo, è stato rimpallato, si è alzato un campanile e si è avventato Manzambi sul pallone, gran tiro di destro.
2: Grande coordinazione perché è stato
6: allora
2: anche
6: sbilanciato. Allora vi dico una cosa, un gesto tecnico non normale.
3: Sì.
6: Non normale.
5: Perché è stato anche spinto
6: un
5: po'.
6: È stato un gesto tecnico straordinario. chi ha giocato pallone capisce che questo sì, sì, sì, non sì. è che lo fanno. No,
5: io ho giocato negli allievi C del Bobbio. Allora

0: sì, allora okay. Potrebbe. Comunque, ragazzi, l'abbiamo detto, doveva cambiarlo prima e. Però non puoi dire bravo gli Achi che ha cambiato al 70esimo.
1: No, appunto, no. Però lo diranno, sai che questa
0: impossibile,
1: cosa
0: è impossibile.
2: Meglio tardi che mai.
0: Assolutamente.
1: Sono d'accordo, però ha dato proprio freschezza. L'ho rivisto appena entrato in campo, questo sorriso, veramente
0: ci
1: fa
0: voleva
1: differenza.
0: Poco, dai.
1: Ci voleva
0: veramente.
2: Alzati.
0: La signora dietro mi sta guardando, tra l'altro l'aveva detto.
1: Si gira.
3: Allora, tra l'altro, scusa Fabri, sì, a proposito di freschezza, l'assist, anche se è stata una palla Vargas. Ribattuta, è arrivata da Vargas.
1: I due nuovi.
3: E il gol è arrivato da Manzano.
4: Adesso stiamo calmi.
5: Sì, voti altissimi in pagella per Iachin domani.
2: Stiamo calmi perché abbiamo preso il 94esimo un gol con il
1: cappello.
2: No, quel che è giusto, ha ragione Nea. Attenzione, qua una bella sventagliata, viene però interrotto il passaggio.
1: Stiamo vincendo, e questa è la cosa che dobbiamo dire. Svizzera 1, Bosnia 0.
3: È sempre
2: stavo
3: leggendo
4: cambiamo le medicine, Fabrizio.
1: Sempre nel supposto di qui sopra, 76esimo inquadrato Mazembe, l'eroe.
0: Che colpo.
1: Ma Widmer non è neanche sudato, incredibile.
2: Meglio così, almeno ci sarà anche per la prossima partita.
1: Esatto, sono d'accordo. Però effettivamente questa cosa un po' dovrebbe far capire al nostro tecnico che fate entrare prima Manzabi. Prego Enea.
2: No, dicevo che meglio così che Widmer non è stanco, che almeno sarà pronto anche per la prossima partita, visto che è una pedina fondamentale per me.
1: Ti piace lui?
2: Sì.
1: È un bel giocatore.
2: Molto, molto importante per la Svizzera.
3: Allora, ricordiamo, virtualmente la Svizzera ha 4 punti al momento, e anche le altre due squadre, ovvero il Qatar e il Canada, giocheranno successivamente e entrambe hanno un punto.
4: Domani a mezzanotte forse.
3: Stavo proprio andando a vedere quello.
1: Attenzione, Mbolo potrebbe scattare.
5: Esce bene Vasili che
1: errore però difensivo, diciamolo, sono un po' stanchi adesso anche loro.
4: Beh, adesso la Bosnia dovrà andare avanti, come dici tu Livio, si aprono ancora più spazi teoricamente.
0: Lo auguro, poi la velocità di Mazembe e Vargas dove fa la differenza.
5: Esattamente.
0: Io cambierei anche in Bolo in questo momento.
4: Sì, anch'io.
0: Okafor che è più freschezza, velocità, e in Bolo è stato veramente un palo davanti fermo. E se qualcuno infatti, domani scrive e dice che Embolo ha fatto una partita di sacrificio, allora non capisco.
5: Ti prudono le mani, qualche dubbio. Perché stavamo parlando proprio di questo aspetto prima che fossimo per fortuna interrotti dal gol, del fatto che Embolo, per tanto così, che comunque rimane lì fermo, dà punti di riferimento per la difesa bosniaca. Un Okafor che magari ha più spazio di muoversi.
0: Assolutamente, sì.
5: Sarebbe meglio. Speriamo.
0: C'è un punto di riferimento e può fare più male anche.
3: Sì. Ricordiamoci. Ci sono stati un po' di precedenti, no? Legati a Okafor, sì o no, insomma c'era un po' di maretta, non si sapeva se sarebbe arrivato in nazionale eccetera. Poi adesso,
0: ma questo è il momento di andare di fiducia,
3: sì.
0: Già che l'hai preso.
1: No, erroraccio, abbiamo perso la palla,
0: è
1: che però viene recuperata, bella,
0: hai avuto problemi, fallo giocare,
5: bravo Vargas, che allarga
0: sono
5: bene
0: le sue
5: per Mazembe
0: adesso.
1: Mazembe sulla destra doveva essere lì anche durante la prima partita, altro che Zaccaria, ancora lui, bellissimo,
0: molla.
1: Apre bene, tirala!
5: No, forse avrebbe dovuto provare.
1: Ma Sciacca doveva trovare il gol, doveva
5: anche
1: provarci.
5: Il tiro della distanza rientra nelle sue caratteristiche, avrebbe potuto provarla.
1: Sì, sono totalmente d'accordo.
2: Spero soprattutto che il Murat Yakin non tenti un cambio azzardato in difesa, visto.
5: Sarebbe veramente un po' folle.
2: Visto come ha fatto con Muaim l'ultima partita.
5: Spero che gli sia servito.
3: Non è disponibile.
1: È infortunato.
2: Okay.
0: Comunque non ha tante colpe. Quando cambia un difensore è difficile entrare in partita.
2: Sì,
0: l'attaccante è più facile, difensore.
5: Esatto,
0: non
5: io
0: può sbagliare.
5: Vedo sempre, non vedo mai di buon occhio un cambio dietro, a meno che non sia necessario a causa infortunio, non cambierei mai dietro.
0: Sono d'accordo al 100%. O sei stanco, o sei infortunato.
1: Stai facendo cose malissimo.
5: Manzabi che palla messa.
1: Cartellino rosso. Sull'ultimo uomo, ma non è rigore.
0: Io la voglio rivedere.
2: Il giocatore forte che diceva Nick.
1: Riguardiamo una cosa per volta.
4: Però Manzabi, guarda che
5: posizione regolare.
0: Fuori.
4: Però questa verticalizzazione di Manzambi, ragazzi,
5: non prende nulla, non prende solo le gambe di Embolo. Giusto.
2: Magari adesso si può dare una nota positiva a Yakin, che ha aspettato a mettere dentro Manzambi.
0: No, mi spiace.
2: Niente.
0: No, perché
1: no, disse laconico,
0: assolutamente lo doveva metterlo
2: prima.
0: Ma prima assolutamente.
3: Allora, chi tira? Ricordiamo quello che è successo: fallo da ultimo uomo di Muharemovic, espulso giustamente, fallo su Embolo, su bel passaggio in profondità di Manzambi. Non c'è calcio di rigore, comunque è,
0: se fosse stato calcio di rigore è un cartellino giallo,
2: ammonizione.
4: Chi, esatto. Chi è quello più forte sulle punizioni da quella posizione lì?
2: Vargas, secondo me.
4: Vargas, sì.
1: Infatti
5: anche
1: è lui.
5: Perché da lì è per un destro, Giacca che potrebbe battere da Mancino.
2: Ha già fatto un gol anche contro l'Italia da più o meno quella posizione.
3: Sì. Salta la curva della Svizzera in quinto anello.
2: Sì, sia sopra che sotto.
1: Un po' lontanini. I tuoi amici dove sono? Sotto?
2: Penso al terzo anello.
1: Terzo anello.
2: Quelli da $60 i biglietti.
1: Certo.
2: Solo? Non sono sotto.
4: Attenzione.
3: Calcio di punizione.
1: Vargas e Giacca sulla palla. Vediamo chi si prenderà. Secondo me Vargas. Ci proviamo. Vargas dentro. Cospito! Oh!
5: Bellissimo. Secondo palo, il portiere però della Bosnia c'era, va detto.
1: Bel tiro però, bella botta, una bella scarocchia da fuori.
5: Bella scarocchia, mi piace.
1: Mamma mia. Ancora però, dai, Vargas bene, molto bene, Manzambi.
5: Ma adesso hanno preso fiducia, anche complice l'uomo in più, si vede.
4: Eccolo.
5: Dobbiamo fare il secondo.
4: Ma chi è? Leao in confronto Manzambi.
5: Ecco, bravissimo, lì volevo andare.
1: Ricorda Leao quando giocava bene.
5: Volevo dire
4: Livio, no, d'accordo.
5: Per struttura fisica, per la gamba lunga. No, per carità,
0: l'ultimo Leao no, dai,
5: assolutamente. No, ma proprio a livello fisico.
0: Quando ho detto campionato, ok, ma
5: più che altro qua era a livello fisico, la gamba lunga, il passo lungo, la corsa.
0: Cosa avete visto in Trieste col Portogallo?
5: No, imbarazzato.
1: Molle.
4: Vargas.
1: Torniamo a noi però, torniamo alla nostra nazionale, 1-0 per la Svizzera sulla Bosnia, dentro Vargas da calcio d'angolo, ci prova! Manzambi ancora però ci ha provato, era lì, sempre lì dove conta. Lui è veramente entrato in partita in un attimo, è fortissimo.
5: Stavolta bene.
1: Ma piastantissimo. Si può comprare quel giocatorino lì?
0: Non costa tanto.
1: Mamma mia, poi se si gioca così
0: penso che non lo vuole nessuno.
1: Anche secondo me.
4: Vargas e Manzambi, innesti perfetti in questo
1: ripeto,
4: momento
1: un po' troppo tardi, sì, però bene.
3: Adesso la Svizzera gioca anche un po' col cronometro, 83esimo minuto.
4: Non lo farei
3: un po' il gioco.
1: Non lo farei.
5: Bravissimi, cioè deve spero che la lezione Qatar sia servita da questo punto di vista. Io farei il secondo.
0: Bravo.
3: Siamo tutti
5: banalità,
3: d'accordo.
5: Chiaramente, siamo tutti
4: allora
5: d'accordo.
4: Allora vai giù te.
5: Fatemi entrare, io adesso mangerei l'erba, come diceva.
1: Akanji, Giacca, Elvedi si guarda in giro, ancora una volta però qua si cammina nel vero senso della parola, ancora partiamo dal mezzo con Akanji che però vede libero va Riccardo Rodriguez che già
5: è
1: dietro.
5: È difficile da dire Riccardo Rodriguez.
1: RR Riccardo Rodriguez, ancora lui, Vargas cerca di puntare l'uomo ma invece no, la dà indietro alla volta del capitano che la stecca, la cicca. Akanji, Elvedi ci stanno un po'.
5: Attenzione
1: sotto pressione. Kobel addirittura parte tutto da là dietro. Cambiamo del tutto gioco. Siamo sulla destra. Elvedi.
4: Ho visto Manzambi partire ma poi si è fermato.
1: Cosa c'è Rengli?
2: Ha detto che entra il giocatore che speravo che non entrasse mai in mondiale, Itten, perché
0: rischia di segnare Itten. Contro le partite contano poco, lui segna.
2: Sinceramente è un giocatore che non apprezzo nella nazionale svizzera,
0: Itten.
5: Livio, tu hai assistito all'uscita di Armand, io la tiro fuori. Forte sempre
0: di
5: questa.
0: Testa Itten, vedrai di testa.
5: Ma tu hai assistito, attenzione, mi interrompo perché Manzambi in area di rigore, la palla che viene in bolo che la stava lasciando scorrere.
1: Vargas! Sigillo
2: e domani
1: Giacchino.
2: No, che ti tolgono anche te dai tax, no? Su Instagram.
0: Allora, i cambi che avrebbero fatto i 9 milioni di abitanti svizzeri, sicuro.
1: Mamma mia,
3: allora,
1: ragazzi.
3: Spieghiamo com'è andata. Scusa Enea, il gol di Vargas. Allora, rivediamo ancora un'altra azione. Elvedi, la palla per in profondità. Per Manzambi, il velo tentato da Embolo che poi ha aperto verso Vargas, che ha aperto il piattone ha spiazzato nettamente il portiere. 2-0 per la Svizzera, 85esimo
4: minuto. L'assist di Embolo, almeno Embolo ha fatto quell'assist lì, insomma.
1: Più uno,
5: un assist. Si è riscattato.
2: Meglio di niente.
5: Embolo si è riscattato.
3: Vai Enea, cosa stavi dicendo?
0: Attenzione, non dobbiamo
2: giudicare. E se dovesse finire così,
0: la Svizzera negli ultimi 10 minuti.
4: Oh, sta sempre giocando con un giocatore in più, dobbiamo dirlo, quindi è chiaro che la difesa della Bosnia è un po' più in difficoltà. C'è Kolasinac che diceva usiamo la testa, stiamo concentrati, però ormai siamo all'85esimo.
1: Sì, allora. Però sapete cosa? Con tutti questi pareggi, sinceramente, fare due gol è importante per nel caso in cui ci fosse la differenza. Impepata di cozze, vai!
5: Tanto c'è un cambio. Ah sì, sarà il
1: questo
5: cambio di Itten.
1: Araki.
3: Greg no, è il quarto uomo, è il quarto uomo per la cronaca.
1: Sì. Tra l'altro, fratello, entrato... seriamente, di un regista giapponese fortissimo, Greg Araki. Serio, il fratello.
3: Intanto è entrato
2: Jacquet al posto di Wilmer.
5: Ah, quindi niente Itten, ovviamente non serve più.
1: L'unico attento è Langley.
2: È ormai è bravo, più semplice fare la risa qua.
3: Mi sembra che
2: stadio.
3: Ha il terrore, Yakin, che Widmer prenda un giallo e, visto che non ha un terzino di riserva, visto come è andata l'ultima partita, ha il terrore che Widmer non ci sia.
1: Sai che ci sta.
3: Però è vero, più o meno partita in... quasi, mi sento di dire quasi in cassaforte, quindi
5: no,
3: ci sta.
5: No, io ho perso
3: cambio.
5: Una Champions League in 6 minuti, Belloni. Lascia stare.
3: Quasi. Allora andiamo con la Svizzera in possesso di palla sul 2-0 con un uomo in più, apre in direzione di Mazambi che può puntare l'uomo e serie di doppi passi guadagnano un
5: rimaniamo lì davanti. Ottimo, va bene. Jacquet che gioca, me la son perso,
2: Stoccarda. Se non mi sbaglio
5: potrebbe essere
2: Stoccarda.
5: La preparazione di Anea Rengli.
2: Sui giocatori della nazionale sono abbastanza pronto. Sono nazionali, gli altri ormai sono.
3: Ricordiamo
2: Enea.
1: Attenzione però Mazambi ancora sulla destra. Buonissimo la sua azione ancora una volta. E la butta dentro a cercare Embolo, ma questa volta il portiere Vasili della nazionale bosniaca c'è.
0: Comunque grande Svizzera, ragazzi.
5: Gli ultimi
1: 20 minuti.
5: Sì, 20 minuti. Molto bene, Livio. Quindi a questo punto, secondo te, Mazambi titolare la prossima dall'inizio?
0: E vabbè, se non gioca titolare questa volta.
1: Se
0: è qualificato, chi ha fatto qualificare la Svizzera, penso a anche i giornalisti e tifosi.
1: Oh, Vargas dentro la volta di Embolo che la cicca.
0: Di farlo giocare sarebbe veramente
5: anche una partita questa,
0: qualcosa
5: questa.
0: Di cioè gli ha salvato anche non dico cosa ma
5: esattamente questa era la partita da vincere no per la Svizzera.
0: E grazie a lui, non è grazie a Yakin. Se fosse stato giocatore sicuramente non andavo a ringraziare.
5: No, certo.
0: E mi butti dentro 20 minuti al tema e ti faccio vincere la partita.
2: Mazambi a terra comunque.
5: No, ecco, gliel'ho buffata così tanto.
3: Scherzi,
5: no,
3: dai. Non facciamo scherzi. No. Fuori Embolo intanto.
0: Sì, ma perché male.
3: Dentro Itten, penso. No?
0: Aspetta, il comitigano che è stato bravo,
1: Sì.
0: Dopo... No, è impossibile, dai.
1: Anche secondo me è impossibile stavolta. A parte la buona. No. Visione nel passaggio del gol di Vargas, vai. Però per il resto al fase bianca Livio.
0: Sì, ma sicuro.
5: Ha ragione Ceroni, ha battuto il 5 proprio come faceva Van Basten.
1: Ma Mazambi comunque in piedi, bene così.
2: Nel mio ricordo Itten ha fatto solo una cosa buona nella nazionale svizzera, è stato il gol contro la Georgia a San Gallo che ci ha qualificato.
1: Non
2: mi ricordo più se per l'europeo o il europeo, penso che
5: Per la via della differenza reti era quella partita lì.
2: Ha vinto 1-0 contro la Georgia la Svizzera. Sarà San Gallo grazie a un gol di Itten. L'unica cosa positiva che mi ricordo.
1: Ho capito che ti sta un po' antipatico, ma Fasnacht manca un po'.
2: Un giocatore come gli altri, sinceramente.
1: Quindi Titi no,
2: senza uno che fa la differenza.
0: No.
2: Ok.
0: No.
5: Bella Mazambi ha un po' di spazio.
1: Mamma mia, ma va che cavalcata!
5: Bello, l'allarga bene.
1: Bellissimo.
5: Per Jacquet,
1: però
5: che prova...
1: non buttiamola via, zio. Dai.
5: Che torna indietro, va a cercare.
1: Sai che vorrei un 3, così per la gioia.
5: Non sarebbe male.
1: E vedi dietro a Kanji, siamo comunque davvero in fase di pressione pazzesca. Vargas sempre sul lato di sinistra, cerca di buttarla dentro, vede il capitano. Bellissimo passaggio.
5: Bello
1: Vargas dentro.
5: Sì,
0: se fosse Mazzambi non andrebbe a acciaia a chi sicuramente.
2: E intanto la quotazione di Mazzambi si sarà alzata da 30 milioni a 70 milioni solo per due gol al mondiale.
1: Non possiamo più comprarlo Saldagna, è andato.
5: No, è fuori budget, noi
2: sarà già domani
5: con le cambiali
0: andiamo a 15 in Bolo, dai.
2: Domani arriva il Manchester City a prenderlo dal Friburgo.
3: Altra riangolazione sull'asse.
1: Ragazzi,
3: Vargas,
1: Mazzambi. Scusate, facciamo una piccola uscita dal tecnico. È riuscito a fare un'azione partita praticamente da lui, girando su se stesso, passandola dall'altra parte, cambio di gioco, e poi è arrivato questo bellissimo illuminante passaggio di Giaca
4: alla volta.
1: Di Vargas Mazzambi, grandissimo gol. Mamma mia, che bella azione! Mi piace, fratello!
5: Grande Mazzambi, è proprio un bel giocatore.
3: Ha fatto il gesto che vuol portarsi a casa il pallone, non ho capito. Poteva essere lui, ha fatto quel gesto lì, magari.
5: Tempo ne ha.
1: Oppure ho in mano il mondo, tanto c'è la Coppa del Mondo. Chi lo sa? Anche la Bosnia comunque cambia, ma Imic dentro, diamo un po' di tempo anche a questi giocatori per vivere almeno un attimo del mondiale, nonostante il 3-0.
3: Dove gioca questo, Nico?
5: Mamic non lo conosco, però sono un po' adesso.
3: 6 minuti di recupero.
5: Egoisticamente il 2-0 a me sarebbe andato meglio, perché avevo pronosticato 2-0 nel gioco dei pronostici.
2: Anche per me 2-0, sei preso il primo, pronostico azzeccato.
1: Sì, io sto puntando tutto sulla macchina, invece sto facendo quel gioco lì per portarmi a casa la macchina. Chissà. Sta di fatto che sono tante le opportunità che vi regaliamo con la RSI tutti i giorni, lo ricordiamo anche domani con Antonio Bozzani, la Tribù del Calcio su Rete 1, e poi per tutta la settimana con le varie tifoserie che raccontano davvero molto bene quello che è un discorso di integrazione, di popoli, di cultura e soprattutto di quello che ruota intorno al mondo del calcio. Torneremo ancora una volta in diretta anche noi con la Tribù del Calcio di Rete 3 qui dal Parco Urbano di Bellinzona, che ci ha portato molta fortuna. Quindi mercoledì ore 21 ci saremo, mentre praticamente qua vediamo le facce sconsolate di Edin Dzeko e di altri giocatori della Bosnia. Dimmi, Nea.
2: Quindi la cosa che ha detto Nico oggi, che ero in pratica il gatto nero,
5: esatto, sai che io sono molto attento ai fluidi, quindi non so
2: non
5: se
2: sono io.
5: Se è demerito tuo o merito di Livio Bordoli che ci ha raggiunto
3: anche un po'
5: Bordoli,
3: merito mio, anche io non c'ero,
5: anche
3: Catà.
5: Merito
1: tuo,
5: bravo,
1: tu torni mercoledì, certo. Ci sei molto
2: mercoledì,
1: bravo,
2: sarò ragazzi. Presente in caso prendo libero giovedì mattina se proprio devo.
5: Comunque ragazzi, ci si aspettava una risposta un po' tardiva, ma è arrivata la risposta dalla nazionale, no?
1: Sì, però ripeto, peccato perché doveva arrivare prima, errori su errori dal punto di vista di formazione. Speriamo che questa cosa serva, può servire secondo te, Livio? Sinceramente,
0: ma sono curioso di quello che
1: gol da parte della Bosnia.
0: Sono curioso di quello che dica,
2: è quello che è appena entrato
5: Mamic, esatto.
2: Mamic che gioca nel Slovan Liberec, ho appena guardato.
5: Nello Slovan Liberec, ok, perfetto. Fu un avversario del Milan in un preliminare del 2002-2003 che poi ci portò alla vittoria della Champions.
1: Sai che peccato sto 3-1, che legnata, ragazzi, sì.
5: È un gran bel gol, tra l'altro. Purtroppo passerà un po' in sordina, ma è un gol pazzesco.
2: Anche la signora dei gol fuori dall'area, è arrivato uno.
5: Ecco, è arrivato, vedi? Grandissimo gol di Mamic.
3: Gran gol, la smanacciata di Kobel.
5: Era appena dentro l'area, però bello.
1: Però qua Kobel poteva far solo questo.
3: No, assolutamente.
5: Kobel era la visuale completamente ostruita.
3: Era completamente da solo.
1: Pensi se beccava in faccia Kolasinac qua, gli faceva veramente del male.
3: Mi è piaciuta questa inquadratura?
1: Sì, tantissimo. Ma vedi che le hanno, guarda qua che belle camere che usano. Solamente per queste cose, che sono quelli che sono abituati a usare per le varie NFL e per il baseball. E quello è il problema.
2: Un aneddoto: che Kolasinac aveva sventato una rapina a Ozil quando giocavano nell'Arsenal, l'aveva tentato quasi.
1: C'era rapina vera?
2: Sì,
1: a mano armata.
2: A Londra. Avevano tentato di rapinare Ozil in una macchina e con la Zinac è andato contro questi rapinatori e ha sventato la rapina ad Ozil.
1: Ammettiamolo che io incontrarlo di notte con la Zinac non sarei molto felice.
2: No, io scapperei, sinceramente.
1: Tipo, vado via al parco urbano, me lo trovo vicino, un po' di ansia ce l'avrei.
2: E altro 1,60 m per 3. Però,
1: una bestia.
2: Sì.
1: Una bestia. È 1,60?
2: No, era un esempio, nel senso sarà magari 1,70-80, però è più,
1: ah,
2: è
1: una
2: più
1: pezza.
2: Grosso che alto.
1: Intanto allora, 4 minuti di recupero, già adesso siamo al 94esimo, 3-1 per la Svizzera, un giocatore in meno però in campo per la Bosnia, e adesso Fischer, no?
4: Sì, ormai sì.
3: Beh,
4: dai,
3: sarà un'assenza che, guardando un po' la Bosnia, l'ultima partita, che comunque la Bosnia se la gioca ancora la qualificazione, senza Muaremovic espulso, è una pedina importante che perdono per...
0: Ma il bello è che possono essere anche tre squadre a quattro punti, eh?
5: Esatto,
1: certo,
5: esatto,
1: è vero, esatto. Hai ragione. Adesso però
5: messo giù Itten.
0: Vabbè, però se perde a Canada e la Bosnia vince, ragazzi, poi io anche terza.
3: Certo, ancora tutto molto aperto. Poi ricordiamo appunto, oltre alle prime due si qualificano le migliori terze, parecchie migliori terze in questo momento. Sono tante.
6: Cosa dobbiamo aspettarci dalla sfida col Canada?
1: Speriamo che Jonathan David faccia esattamente quello che ha fatto durante
5: tutto l'anno, esatto, cioè nulla.
1: Esatto, e allora siamo un po' più tranquilli. Però è vero che il Canada comunque, tra virgolette, gioca in casa, deve far vedere qualcosa di buono, come che sta facendo in questo momento anche nazionale svizzera. Dentro ancora una volta, cerchiamo il 4, peccato! È un rigore,
0: Mazzambi, Mazzambi.
1: C'entra lui ancora.
0: Mazzambi, si
3: porta a casa il pallone.
1: Ancora lui? Dai, calmo. Numero 15. Adesso ci sarà il solito
5: tra l'altro check. Dalla Svizzera che
2: mi sembra
5: avuto
2: qualcun altro. No, è Sow.
1: Rivediamolo.
5: Vediamo un po' se c'è.
3: Allora, rivediamo l'azione.
5: Il rigore arriva a Sow.
1: Sì, l'azzurrato.
0: Allora, io mi auguro che gli dia Mazzambi la possibilità che va in vantaggio.
1: A capocannoniere,
0: no,
3: secondo me
0: è uno svizzero, non è mai stato capocannoniere.
2: Vanno al VAR, secondo me.
5: Vanno a riguardare perché lui era in caduta prima, secondo me.
2: Sì.
3: Anche secondo me.
5: Comunque, tra la Svizzera, da non aver mai avuto un calcio di rigore a favore in un campionato del mondo, rischia di averne due nello stesso mondiale.
2: Nelle prime due partite,
5: incredibile.
6: Ma quello giocherebbe.
5: Vediamo. Confermato il rigore
1: bene. Ora non mi sembra.
2: Spero Mazzambi almeno.
1: A me sembra che sia Giacca invece.
0: Mazzambi.
2: Anche io l'avrei fatto fare a Mazzambi.
0: Ma c'è un risultato confermato.
5: Sarebbe andata a giocare la classifica da marcatori con Messi.
0: Poi prende
2: Mazzambi capocannoniere.
0: E così non poteva lasciarlo fuori.
3: Esatto. Con grande generosità, sì. Giacca si prende il calcio di rigore. Allora Giacca sul dischetto, già scaduto il sesto minuto di recupero. Giacca calcia.
1: Gol! 4-1, signori, bla bla bla bla bla.
5: Gesto esultanza polemica di Giacca.
2: Questa volta non può fare l'aquila perché non siamo.
1: È l'ombelico del mondo. 4-1, signori, Svizzera 4.
0: Hanno fatto i tifosi svizzeri o bosniaci?
2: Sembra. È una bella domanda. Secondo probabilmente bosniaci perché anche
1: non so,
2: più agli svizzeri.
5: Non alla stampa, forse? Perché la stampa ha parlato tanto.
0: Sì, stampa.
1: Ma dopo da una parte, ma perché? Ma stai tranquillo.
5: Ma lui
0: poi
5: è un po' fumantino.
6: Giacca
5: ma non
6: sempre
5: ti giocano
6: i fatti.
1: A uno alla volta, ma soprattutto voglio dire, sei il capitano in più. Secondo me queste cose dovrebbe un po' imparare a fare.
5: Assolutamente.
2: Giacca però è sempre stato uno che si prende la responsabilità.
1: Signore e signori, è finita. Godiamo come dei ricci, Svizzera 4, Bosnia 1, bellissima comunque l'entrata in campo da parte di soprattutto Mazzambi e Vargas. Grazie davvero a chi ci ha seguito, torneremo come dicevamo con la diretta di mercoledì alle 21, sempre qui in diretta dal Parco Urbano. Tra poco iniziamo il DJ set,
3: Danny
1: Rauseo che salutiamo e ringraziamo.
5: Perché si è sentato Daniele.
1: Sì, sta piazzando il biroccio. Grazie mille, Livio Bordoli!
0: Grazie a voi!
5: Grazie Livio!
0: Grazie raga!
1: Grazie Nicola Saldagna!
5: Grazie Axel Belloni!
1: Pizzul!
7: Buonasera a tutti, grazie a voi!
1: Così inizia e così finisce, bravo Belloni!
3: Bravo Casati e bravo Nea Regli, ci vediamo qua.
5: Grazie mille,
3: prossimo.
5: Alla prossima!
1: Ciao a tutti, buonanotte, grazie tantissimo! Pippo Trotto, numeri uno!
5: Forza Svizzera!
1: E allora! Sì.

L'idea è nata perché io sono un grande fanatico dell'horror e l'horror sostanzialmente è un po' come se fosse una mia routine, quindi io molto spesso guardo film d'horror che mi tranquillizzano, nel senso riesco ad affrontare le mie paure tramite la visione di film d'horror.

Emmanuel de la Paix percorre lande sperimentali. Ora si trova dove il confine tra suono, spazio e immagine, tra il sopra e il sotto, è impalpabile. È il limbo creativo e mistico in cui la musica trae energia dalla forza degli elementi, generando onde sonore e nutrendo l'anima. L'ultima opera di Emmanuel de la Paix si chiama Chromaverse Human Structures, il suo album più intenso e dettagliato, un nuovo esercizio specchiato che segna la fine di un ciclo stilistico. Questa volta non ci sono il mix e la produzione di Birgir Birgisson, prima dell'inizio di qualcosa di nuovo, quel nuovo che è centrale nel percorso evolutivo di de la Paix.

0: Chromaverse Human Structures contiene 14 canzoni che portano il numero di una stanza. Un climax che parte ambiente meditativo, assume progressivamente vigore, ritmo e voce, prima di farti scendere dall'altra parte di una collina sperimentale. Abbiamo invitato Emmanuel Delapé per raccontarcelo. Emmanuel Delapé, bentornato a Confederation Music e grazie di nuovo per aver accolto il nostro invito.
1: Grazie a te.
0: Tutti i brani di questo album portano nel titolo il numero di una stanza d'albergo. Che stanze sono e che alberghi sono?
1: Le stanze fanno parte dalla filmografia horrorifica, diciamo, e quindi ogni stanza è un riferimento a un film d'horror. Perché l'ho scelto? Perché l'album sostanzialmente parla dei nostri rapporti con noi, la natura, le relazioni con le persone, e poi appunto ci sono queste stanze, e dietro queste stanze ognuno di noi ha qualcosa. In realtà l'idea è confrontarsi con i propri segreti, con le proprie emozioni, con le proprie paure, e la musica fa un po' questo, nel senso, quando io faccio o ascolto musica solitamente mi chiudo in un posto per poi dopo mettermi a confronto con le mie emozioni personali.

0: un assaggio di Wind Room, la quarta traccia di Chromaverse Human Structures, l'ultimo album di Emmanuel de la Paix.
1: Chromaverse Human Structures arriva dopo un periodo di collaborazione, di installazioni audiovisive con la pittrice ticinese Patrizia Martin Rossi. È un caso che il titolo di questo disco rimandi a una sorta di interazione, aggiungerei poetica, tra luce, colore, spazio. Ha avuto un'influenza questa collaborazione?
2: Sicuramente ha avuto un'influenza, soprattutto per il tema di come l'arte musicale si può confrontare con altre forme d'arte. Il mio approccio verso la musica è un po' un approccio artistico a tutto tondo, quindi ci sono sicuramente elementi visuali, visivi, letterali. Molto spesso leggo dei libri e sulla base dei libri scrivo delle canzoni, o dei quadri ispirano le mie canzoni, quindi sicuramente il titolo riporta questa interazione tra varie forme d'arte e le nostre strutture umane, ecco.

0: Federation Music.
1: Emmanuel Delapé ci sta raccontando il suo ultimo album, Chromaverse, Human Structures.
2: La stanza d'albergo mi sembra una buona metafora del luogo interiore in cui nasce questo suono. Penso al silenzio, alla solitudine barra malinconia che puoi provare in una camera d'albergo, al distacco, no? Come se il tempo quando sei dentro lì si fermasse. È quella la condizione ideale per te per creare?
3: L'album in realtà l'ho scritto e mixato e anche registrato in dei luoghi fisici, in delle stanze, quindi alcune canzoni sono state fatte in alcuni alberghi a Berna, altre a Zurigo, altre in delle sale d'attesa o anche in cuccette di nave, piuttosto che, ecco, in quest'album si è sviluppato lì. Il momento ideale per me è mettere le cuffie, isolarmi dal mondo e andare avanti con il mio disco, scrivendolo, remixandolo, ritagliando i pezzi, soprattutto quando ci sono delle situazioni o di attesa o anche dei momenti in cui non le sto vivendo bene, per esempio la nave, ho scoperto di soffrire di paura d'aereo, paura di nave, ecco, quando sono lì sopra mi dedico a qualcosa e riesco a creare, elaborare.
2: Una curiosità puramente tecnica e da batterista, non ho mai sentito un suono così chiaro e organico di un rullante come su questo disco, penso al brano Synth Mode 216. Come mai questa scelta così chiara per una batteria?
3: Quasi tutte le canzoni hanno una batteria comunque distorta. In quei rari casi in cui non è distorta ho cercato di utilizzare o campionare delle parti. Solitamente tutte le parti sono campionate tramite il microfono e la batteria e poi da lì vengono in alcuni casi distorte molto spesso e riverberate, in altri casi vengono rese più pulite possibili proprio per creare un contrasto con molta compressione, quindi forse è per quello che alcune parti sono molto chiare.

0: Synth Mod 216 dall'album Chromaverse Human Structures di Emmanuel de la Paix. Chromaverse Human Structures è un disco impegnativo, nel senso che richiede all'ascoltatore di fermarsi, di prendersi il tempo per ascoltarlo. Tu hai scritto un album rubato al tempo che non si ha mai. Per te la musica è un antidoto contro la frenesia delle nostre esistenze, di questa cultura della performance continua?
1: È un antidoto anti-invecchiamento, quindi viene utilizzato, almeno io lo utilizzo per prendermi i miei tempi. In questo periodo storico sicuramente c'è questo aspetto di frenesia che stressa tutti, sia nei rapporti interpersonali piuttosto che sul lavoro. Per me la musica rimane un decongestionante e quindi mi prendo sempre il tempo per ascoltare la musica e mi prendo anche il tempo per scriverla. Poi ci sono sicuramente degli artisti o degli album frenetici che mi entusiasmano. Io al momento non sono arrivato al punto da fare album frenetici, anche se sono delle tracce abbastanza ritmate e veloci.

0: Tu professionalmente sei attivo in ambito informatico, quindi diciamo vivi in una dimensione di 1 e 0 per gran parte della tua giornata. L'intelligenza artificiale
1: può essere uno strumento molto interessante, un compagno di viaggio creativo per interagire, fare sperimentazioni, per dare una mano soprattutto su alcune parti che possono essere automatizzate, o per esempio parlavamo prima di pulizia di suoni o automatismi, dare aiuti o suggerimenti sicuramente. Quello che mi fa un po' paura è il pensare di sostituire totalmente la creatività delle persone o creare un ecosistema tra artisti e fruitori di musica basato su logiche puramente di mercato o dell'intelligenza artificiale, perché gli algoritmi sono delle funzioni matematiche per massimizzare regole economiche, e quindi questo in ambito artistico non è di per sé il massimo.

0: Day One 3120, ore 13. È la nona traccia di Chromaverse, Human Structures, l'ultima opera di Emmanuel de la Paix. Le ritmiche, dove le hai messe, entrano in scena con discrezione. Alcune sono più vigorose, ma non sono mai invasive. Penso a un brano come Sand, Black Tea and Living Room 101. È la canzone che ti chiede una ritmica o è il suo posizionamento all'interno di una sequenza che deve avere lì il ritmo?
1: Tutto è nato con l'ultima discussione che abbiamo fatto io e te, dove mi chiedevi proprio ma le batterie, quando arriveranno le batterie o quando arriverà la voce. Allora questa cosa mi è rimasta un po' in fondo all'orecchio e quando ho fatto quest'album ho iniziato a pensare all'uso delle batterie, sperimentazione nelle batterie, e quindi ho cercato di dare un'impronta tutta mia. Me la sono sentita la batteria, quindi ho iniziato a focalizzarmi su questo aspetto, soprattutto la batteria basso e come creare un momento ritmico all'interno di una canzone molto spesso elaborata su pattern ambient. Quindi sono nate un po' a sentimento le batterie, e poi ecco, sentendo l'album uno vede che quando uno inizia poi dopo fa fatica a fermarsi, perché poi sono, come dici tu, un climax, e poi dopo, avendo questa logica di chiusura simmetrica, sono riuscito poi a diminuirle. Però l'idea, una volta che ho iniziato a mettere le batterie, non riuscivo più a fermarmi.

0: Sand, Black Tea and Living Room 101, uno dei miei brani preferiti di Chromaverse Human Structures, l'ultimo album di Emmanuel de la Paix. Di tutti i dischi che ho sentito finora da parte tua, Chromaverse Human Structures mi sembra quello più ricco di dettagli, di sottigliezze che cogli ancora di più se lo ascolti per esempio con delle buone cuffie. Dove finisce la spontaneità e dove inizia un approccio più razionale e costruito per te?
1: La differenza con gli album precedenti è che qui ho cercato di fare tutto da me. Quando uno è in fase post-production, molto spesso ci sono le interazioni in passato con Birgir proprio su scelte, determinati tipi di scelta. Qua sono stato un po' più egoista e quindi ho cercato di focalizzarmi soltanto su quello che volevo sentire io. Quindi molte scelte che professionalmente possono essere impopolari, io ho scelto di attuarle, e quindi sono tutte scelte personali che ho potuto fare in libertà, mentre prima, diciamo, mi facevo anche guidare dalla mia casa discografica piuttosto che dall'ingegnere del fonico che mi seguiva nel post-production. Qua è un po' tutto a sentimento, in realtà di razionale c'è poco.

0: Confederation Music.
1: Joy Lato, Tre Gusti, 237, dall'album Chromaverse, Human Structures, di Emmanuelle de la Paix. Emma, l'album è fuori, che cosa c'è in previsione nel tuo futuro?
2: Per il futuro vorrei provare a fare un album con meno elettronica e più strumenti, con meno synth, però poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, vedremo come andrà. Pensavo anche di avere delle collaborazioni con altri produttori proprio per sperimentare anche le rese di registrazione ed esecutive, quindi uscire dal mio studio e provare anche in altri studi per provare anche nuovi strumenti o altre visioni.

0: State ascoltando la musica di Chromaverse, Human Structures. Il nostro ospite è Emmanuel Delapé.
1: Come mai Emmanuel Delapé vive solo nei dischi e non sul palco? Ci sta pensando, eh? Poi qua metto sotto tic tac tic tac tic tac.
2: Allora, una questione di opportunità, di persone e di tempistiche. Allora, negli album precedenti probabilmente ho pensato avesse poco senso avere delle esecuzioni live, intesa come la band che fa una performance sul palco. Per me era più legata all'atto visivo, quindi visual art possibilmente, proprio anche sperimentando con le nuove tecnologie digitali che rispondessero ai suoni, che rispondessero alla musica. Questo era dato dal fatto che quando ho iniziato a fare musica pensavo più al tema delle colonne sonore. Ero stato molto affascinato per esempio nelle performance dei Moom, che suonavano sulla base di vecchi film in bianco e nero degli anni 20, quindi ero un po' più indirizzato su quel tema, e anche altri artisti che facevano più tra virgolette DJ set o one man show. Però con questo album penso che sia più adatto a una performance dal vivo. Anche con la casa discografica stavamo pensando se avrebbe senso nel prossimo futuro avere delle performance live a livello di band.
1: Ema, siamo quasi alla fine. Di te ho scritto che sei in viaggio verso il tuo io musicale. Che cosa stai cercando e che cosa hai trovato in questi, adesso sono 6 anni di produzione discografica così evolutiva?
2: Quello che ho trovato è conoscere persone nuove che senza la musica non avrei mai potuto conoscere, gruppi di persone, realtà musicali, dai produttori agli artisti, musicisti, DJ, ma anche alle feste o eventi d'incontro con altri artisti non musicali. Quindi sicuramente più che uno scambio soltanto con me stesso, uno scambio con altri artisti. Ho conosciuto realtà e persone fantastiche, quindi spero che andando avanti con questi album, queste creazioni musicali, riesca a conoscere altre persone e continuare a mantenere le relazioni che già ho e arricchendole, perché sono comunque scambi che arricchiscono.
1: Questo se guardiamo verso l'esterno, e se guardiamo dentro, che cosa hai trovato?
2: Un'infinità di risorse psicologiche ed emotive per affrontare tutte le difficoltà che ci sono in fare album o dedicarsi alla musica. Però sicuramente dal punto di vista introspettivo scoprire nuove cose di me, anche fino a dove mi posso spingere e cosa posso fare. Per esempio l'elettronica non è stato l'inizio del mio viaggio musicale, sono partito dal grunge, dal rock, dal metal e sono arrivato a fare musica di questo tipo, e non so in futuro che musica farò, quindi sicuramente scoprire la musica, sperimentarla verso nuove frontiere.
1: Come sempre il brano finale di questa chiacchierata è a discrezione del nostro ospite. Che cosa vorresti ascoltare alla radio alla fine di questa intervista? Mentre tiri fuori il telefono per ricordarti i titoli delle canzoni del tuo album.
2: Ah, Wave Room.
1: Perché?
2: Perché è la parte da cui inizia l'album, un po' più ritmico, e quindi penso che per chi ascolta può essere un buon inizio.
1: Emmanuel Delapé, grazie mille per il tuo tempo e buona musica.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: Trovate Emmanuel Delapé nell'ultimo album Chromaverse Human Structures, pubblicato lo scorso marzo con la label tedesca Brocke. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata ritroveremo Tatum Rush nei panni di Lolito Ceresiaco. Vi saluto con Emmanuel Delapé e Wave Room 069. Buona serata.

Yes Massive, io sono Tom Seed e questa è la puntata 176 di Reggae Yard, il programma di Rete 3 che appunto si occupa di musica in levare, di musica giamaicana, di reggae music in generale. Il disco della settimana si intitola All Fruits Ripe e si

The 18th Parallel, questo è il nome principale dietro al disco di questa settimana. Loro sono una backing band svizzera, ne abbiamo già parlato spesso, e sono arrivati alla fine di aprile con un nuovo disco intitolato appunto All Fruit Ripe. Come di consueto loro ci hanno messo la musica, ci hanno messo la parte strumentale, mentre la voce ce l'hanno messa vari cantanti giamaicani della vecchia e della nuova scuola. Per esempio in questo primo brano, il brano di apertura proprio dell'album, intitolato To Be Free, la voce è quella di Mike Shemaya, una voce piuttosto nuova o comunque attuale del panorama reggae giamaicano e internazionale. Prima di ascoltare altri estratti da questo disco, abbiamo però anche alcuni nuovi singoli, come questo che arriva da uno dei nipoti di Bob Marley. Lui è YG Marley, anche figlio di Lauryn Hill. E questa è Fire.

Bad Boys, e così siamo ritornati nel 1987 con questo successone degli Inner Circle. Mentre adesso qui a Reggae Yard ci ripilotiamo nel 2026, più precisamente il 24 aprile, quando usciva All Fruits Ripe, il disco di questa settimana che, vi dicevo, è firmato da The 18th Parallel, la in-house band, diciamo così, della Fruits Records, quell'etichetta di Ginevra di cui abbiamo parlato spesso, un'etichetta che produce cose dal suono molto analogico, anche un po' vintage, ma in qualche modo al passo coi tempi. E anche questo disco di 11 tracce non si discosta da quel sound, un bel sound caldo, avvolgente, molto curato e sicuramente apprezzabile da tutti gli amanti dei suoni organici. In apertura abbiamo sentito la collaborazione con Mike Ashemaya, quindi una voce, diciamo, della nuova scuola, mentre adesso è il momento di un veterano, di uno che arriva dal periodo soprattutto del rocksteady. Lui è Keith Rowe, che forse per molti non sarà un nome notissimo, ma se vi dico Keith and Tex e Stop the Train, sicuramente, se siete degli amanti della musica in levare, una lampadina vi si accenderà da qualche parte. Qui invece appunto Keith Rowe in versione solista assieme a The 18th Parallel per questa Love Gets Sweeter.

Yo, Capleton insieme a Derek Sound per questa Behave Yourself, un estratto da Ace of Fire, il suo prossimo disco previsto per la fine di giugno. E intanto il tempo scorre, ma noi torniamo a parlare ancora una volta del disco della settimana, All Fruits Ripe, firmato da The 18th Parallel, un album di 11 tracce. In realtà sono 5 brani affiancati dalle rispettive versioni dub e poi un undicesimo brano in versione extended, dove quindi senza soluzione di continuità c'è la versione cantata e poi la dub version. Dub version, come tutte le altre, curata da uno dei dub master più sulla breccia ultimamente, Roberto Sanchez. E quindi Dubwise anche qui a Reggae Yard con questa che avevamo già sentito in versione singolo, brano che vede la collaborazione di Ethro Lights, intitolato nella versione cantata Will I Roam, e qui invece Roaming Dub.

E abbiamo finito anche per questa settimana. Reggae Yard con il suo carico di good vibes torna domenica prossima, care amiche e amici, da Tom Seed.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Continuiamo a viaggiare sull'Interstate 95. Se entrate negli Stati Uniti dal New Brunswick, dal Canada, potete andare dal Maine fino al fiume della Florida. E la Florida si chiama così perché gli spagnoli la chiamarono Florida, ma in realtà prima ad arrivarci furono i francesi che ebbero l'idea di chiamarla Caroline. Andò male. Al momento però 40 milioni di turisti ogni anno ci vanno. Sì, attenzione, dividete tra i turisti i 9 milioni tra i 18 e 23 anni che arrivano per lo Spring Break. Località tipo dello Spring Break, Fort Lauderdale, dove nacque Chris Evert, la famosissima giocatrice di tennis, e Panama City Beach. Motto dello Spring Break: Everything that goes here stays here. Come dire, tutto quello che succede qua resta qua. Un classico dello Spring Break è la coppia di giovinetti che si separa andando in due città diverse per 5-6 giorni e si rimette assieme al termine della settimana. Come si inizia uno Spring Break? Huevos con todos. La mattina si mangia uova con qualsiasi cosa per asciugare quello che è successo in precedenza, e cioè nella notte. Il motel rigorosamente da $40. La mattina vi alzate e nella vostra stanza da letto sentite uno strano rumore. Andate in corridoio e vedete un ragazzo, normalmente sulla ventina, con un imbuto lungo 2 metri che si sta facendo mettere dentro 6-7 bottiglie di birra. Questo per iniziare la mattinata. Dopodiché si va in spiaggia per il corteggiamento. Le ragazze bevono i kamikaze o i Sex on the Beach. Il gioco principale è leccare il sale dagli addominali di lui, mentre loro due, intese come due donne scelte tra, non lo so, 50 che ci sono sulla spiaggia, si contendono safficamente la fettina di limone del margarita. A questo punto tutti in piscina e inizia il gun run. Tu, che sei, diciamo così, sulla carta il maschio, ti butti in acqua. Le ragazze hanno dei fucili ad acqua con cui ti sparano del rum. Ne nasce una mucchiata terrificante che termina soltanto la mattina dopo, quando si torna a Huevos con Todos, il declino dell'impero americano.
4: Rete.

0: Il radiogiornale.
1: Grande vittoria per la Svizzera questa sera contro la Bosnia. La partita si è chiusa con un 4-1 per i rossocrociati. Nuove centrali nucleari potrebbero essere ricostruite in Svizzera. Il Consiglio nazionale ha approvato a sorpresa il controprogetto, una decisione però destinata con ogni probabilità ad arrivare alle urne. L'Ucraina ha lanciato il suo più importante attacco via droni contro Mosca. Ci si interroga ora sulle conseguenze in territorio russo. Dopo la firma del memorandum d'intesa fra Stati Uniti ed Iran, rimane alta l'allerta in Libano, dove Israele continua a bombardare. Cresce intanto la frattura tra Netanyahu e Trump. Ben ritrovati al radiogiornale della mezzanotte, una cordiale buonasera da Raffaele Pedrazzini. Apriamo questa edizione con la vittoria della Svizzera che con un rotondo 4-1 contro la Bosnia ha colto in serata a Los Angeles la prima vittoria al mondiale nordamericano e la temporanea testa della classifica del gruppo B. Sentiamo il commento di Patrick Locatelli.
2: Tutto è bene quel che finisce bene, potremmo esordire così e riassumere in questo modo la seconda serata mondiale della Svizzera che per due terzi di partita ci ha fatto penare, ripresentandoci fantasmi catarioti vestiti però di bianco e di blu. Ci è voluto uno spunto, quello da tutti auspicato, quello richiesto a gran voce, l'ingresso in campo di Manzambi che ha scombinato le carte in tavola e come un tifone si è portato dietro Vargas, fornendogli un po' della sua ispirazione per spazzare via una Bosnia che mai ci ha fatto dubitare e che ottimisticamente poteva sperare di strappare al massimo un punto. Cosa ci lascia allora in eredità questa netta vittoria contro Dzeko e i suoi discepoli? Beh, innanzitutto che anche se con un po' di ritardo è arrivata la prima vittoria ed è arrivata con un risultato che può far comodo. Ci lascia in eredità una gemma preziosa che non scopriamo oggi, ma che scopriamo di necessitare come l'aria se vogliamo renderci imprevedibili, dinamici e pimpanti e che porta il nome di Joana Manzambi. E allora possiamo guardare con rinnovato ottimismo ed entusiasmo al prossimo impegno, quello con il Canada, sulla carta il più intricato, ma che con un altro risultato positivo potrebbe irrobustire la nazionale svizzera e lanciarla verso la fase eliminazione diretta con più certezze e meno dubbi.
1: Grazie Patrick Locatelli. Svizzera che temporaneamente è in testa al girone B con 4 punti in attesa dell'incontro iniziato pochi minuti fa a Vancouver tra Canada e Qatar, attualmente fermo sullo 0-0 e che potete seguire in diretta TV su RSI La 2 e in streaming anche sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Ora altre notizie. Grossa sorpresa alle Camere federali sul dossier del nucleare. Dopo aver chiesto in un primo tempo ulteriori chiarimenti al governo, il Consiglio nazionale ha cambiato posizione e ha approvato il controprogetto all'iniziativa Stop al Blackout, controprogetto che punta a eliminare il divieto di costruire nuove centrali atomiche in Svizzera. La parola finale spetterà con ogni probabilità al popolo. Sinistra e Verdi hanno infatti già annunciato il referendum. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
3: Contrariamente a quanto deciso solo tre giorni fa,

0: Il Consiglio nazionale ha dunque approvato questa mattina, con 108 voti contro 57 e 2 astenuti, il controprogetto indiretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare Energia elettrica in ogni tempo per tutti, detta anche stop al blackout. Il Consiglio degli Stati si era già espresso a favore, dunque sarà il popolo a decidere se l'attuale divieto di costruire nuove centrali nucleari in Svizzera vada abrogato. Adottare il controprogetto che riapre la porta al nucleare senza porsi la questione di come finanziare tutto questo crea incertezza, rallenta gli investimenti nelle rinnovabili e cede alla lobby delle energie fossili, ha sostenuto il verde Christoph Cliva. Finanziamenti delle nuove centrali che era proprio al centro delle divergenze fra le Camere, questione però non rilevante per la destra.
1: Dieser Antrag ist ein trojanisches Pferd.
0: È un cavallo di Troia, ha sostenuto il democentrista Christian Imark. Il vero obiettivo è ritardare l'abolizione del divieto di nuove costruzioni e affossare completamente l'intero controprogetto. La decisione del nazionale è già stata pesantemente criticata e definita ad esempio irresponsabile da Greenpeace. Per la Fondazione Svizzera per l'Energia è un passo che mette a rischio lo sviluppo delle energie rinnovabili, assorbe miliardi e mantiene la Confederazione dipendente dalle importazioni di uranio. Il Forum Nucleare Svizzero accoglie invece con favore questa decisione, considerandola un chiaro segnale di apertura tecnologica e importante per garantire a lungo termine un approvvigionamento energetico rispettoso del clima e affidabile. Per il governo e il responsabile dell'energia Albert Rösti un successo, anche se un referendum è già stato annunciato.
2: Ci spostiamo ora in Ucraina, Ucraina che ha lanciato il suo più importante attacco con oltre 200 droni contro Mosca, provocando incendi nella regione attorno alla capitale russa. Quali sono i risvolti sulla popolazione? Sentiamo il nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato.
3: Erano almeno 2 anni che l'Ucraina non metteva in atto un attacco di questo genere e prendendo fra l'altro di mira la stessa raffineria della Gazprom nella periferia sud-est di Mosca, che era stata già colpita 3 giorni fa. Quindi si ha l'impressione delle difficoltà veramente delle autorità russe ad organizzare le difese contro questi attacchi, e sono stati colpiti con i detriti di alcuni di questi droni intercettati, sono caduti su anche 2 centri commerciali e su un palazzo residenziale, e quindi l'incertezza, la paura a Mosca sicuramente si fa strada tra la popolazione. C'è una crescita dei timori legati alla sicurezza e c'è una crescita anche del malcontento per i disservizi, per i disagi che tutto questo crea alla popolazione. Già ci sono, c'è un malcontento per i prezzi che continuano a salire, già c'è un malcontento per le limitazioni alle connessioni internet che spesso vengono giustificate proprio con l'esigenza di garantire la sicurezza, e adesso c'è il disservizio, c'è le gravi carenze nella distribuzione di carburanti, di benzina, si vedono nei video code chilometriche in certe regioni del paese proprio a causa degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Quindi un altro motivo per cui le carenze, le debolezze, diciamo, della Russia in questo conflitto si ripercuotono direttamente sulla popolazione.
2: Si consolida la distensione tra Stati Uniti e Iran. Nelle ultime ore la guida suprema iraniana Khamenei, sulla scorta del presidente, ha dato il proprio via libera ai negoziati diretti con Washington, mentre Witkoff ha rivelato che Teheran inviterà gli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica a controllare i siti nucleari del paese. Sul fronte economico e marittimo, gli Stati Uniti hanno confermato la revoca del blocco navale attorno all'Iran. Oltre una dozzina di navi hanno già attraversato lo stretto di Hormuz e il traffico petrolifero è tornato ad aumentare. A memorandum firmato tra Stati Uniti e Iran resta però aperto il dossier libanese. Israele continua le operazioni nel sud del Libano e il premier Netanyahu ha ribadito che le truppe israeliane resteranno nell'area finché lo riterranno necessario per la sicurezza del paese. Sentiamo il nostro collaboratore Michele Giorgio da Gerusalemme, che ci racconta anche della frattura sempre più evidente tra Trump e Netanyahu.
4: Israele guarda l'amministrazione Trump come un avversario, quasi un nemico, e non riesce a rendersi conto delle posizioni che ha assunto questa amministrazione. Questa rabbia e irritazione è destinata a crescere anche dopo le dichiarazioni, le ultime, del vicepresidente Vance, che ha ribadito che così come Israele anche l'Iran ha diritto a possedere dei missili balistici per difendersi. Sono parole inaccettabili in Israele, soprattutto che non si aspetta dall'amministrazione americana, e soprattutto la destra e di media di destra hanno manifestato quello che molti definiscono il pensiero dello stesso primo ministro Netanyahu attraverso la TV canale 14, che è un po' la TV della destra israeliana. Ecco, un giornalista ha descritto Trump un farabutto, ha parlato del vicepresidente Vance come feccia, ma molto più importante, un analista molto vicino a Netanyahu, Jacob Barduco, ha descritto Trump e Vance come i moderni Chamberlain, quindi richiamando addirittura questioni che riguardano il secolo scorso e il periodo prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi è sicuramente cambiato molto, e molti si chiedono anche: Israele chiederà agli Stati Uniti qualcosa in cambio per poter compensare, per essere risarcito di questo cambiamento notevole avuto dalla linea della Casa Bianca in Medio Oriente? D'altra parte Netanyahu, da un lato, cercherà di tirare la corda ma senza farla spezzare, ma sicuramente continuerà gli attacchi in Libano e la sua politica per dimostrare la sua indipendenza da Trump anche a scopo elettorale. Netanyahu viene accusato di aver assecondato troppo Trump in questi mesi, soprattutto nelle ultime settimane, e proprio oggi Netanyahu, riporta il giornale Yedioth Ahronot, ha dichiarato che Israele manterrà la zona di sicurezza nel Libano meridionale finché le sue esigenze di sicurezza lo richiederanno, e quindi non ritirerà le sue truppe, così come invece dovrebbe fare secondo l'accordo in cantiere. Quindi Netanyahu ha anche ribadito che Israele continuerà ad aderire, ha detto, all'obiettivo supremo di impedire all'Iran di acquisire armi nucleari, quindi non esclude di poter attaccare di nuovo Teheran.
2: Veniamo ora alla cronaca regionale, dove si complica ulteriormente la situazione di Bali. Secondo quanto reso noto dall'OCST, lo storico marchio svizzero della moda sarebbe stato posto in moratoria concordataria, una procedura che punta a valutare le possibilità di risanamento dell'azienda. Nel pomeriggio una quindicina di dipendenti ha manifestato davanti allo stabilimento di Caslano, dove a fine agosto saranno soppressi 27 posti di lavoro. Sindacato e lavoratori denunciano la mancanza di informazioni chiare sul futuro dell'azienda. Il resto dell'attualità sportiva della giornata con David Conti.
5: Ben ritrovati. Dopo il deludente pareggio al debutto e lo 0-0 alla pausa, ai mondiali la Svizzera ha dunque ritrovato le giuste sensazioni in occasione del 4-1 alla modesta Bosnia, messa in ginocchio dai neoentrati Manzambi, Doppietta e Vargas, autori delle reti decisive che hanno permesso ai rossocrociati di scacciare qualche fantasma. Di Giacca su rigore il 4-1. Sentiamo proprio il migliore in campo, Manzambi. Sinceramente è andata alla grande, è la mia prima doppietta in tutta la mia carriera in mondiale e ne sono davvero felicissimo. Provo emozioni incredibili. Quando si scende in campo bisogna dare tutto e riuscire a segnare è già qualcosa di straordinario, ma fare addirittura due gol è davvero incredibile. Inoltre aver contribuito alla vittoria della squadra rende tutto ancora più speciale. Sono davvero molto contento. 1-1 invece tra Sudafrica e Repubblica Ceca, entrambe a quota un punto nella classifica del gruppo A, dietro a Messico e Corea, in campo alle 3. Infine nel ciclismo, dopo la vittoria locarnese del francese Grégoire, il Tour de Suisse presenta la terza tappa, 158 km con partenza e arrivo a Bad Ragaz.
2: Grazie David Conti. Prima di concludere, uno sguardo alla meteo. In tutta la Confederazione domani sarà abbastanza soleggiato e molto caldo. È stata infatti diramata un'allerta canicola di grado 3 per la pianura. Questa durerà fino a martedì. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1. L'informazione è anche fruibile sul nostro sito web rsi.ch e sull'app RSI. Da Raffaele Pedrazzini al microfono e Matteo Valenti in regia tecnica, l'augurio è quello di trascorrere una serena notte.
6: Radio Televisione Svizzera.

0: È indiscutibile il fascino emanato dall'epica biblica dello scontro tra Davide e Golia, tra la volontà alimentata dall'intelligenza versus la brutalità della pura, nel caso specifico pure gigantesca, forza fisica. Vuoi per la sua morale che ribalta completamente esiti altrimenti dati per scontati, questo leggendario scontro nel quale il pastorello della situation sfida e batte il feroce e gigantesco nemico è stato ampiamente cavalcato nel mondo del cinema. Ampiamente, per non dire sempre. Ma non sempre si è trattato di raccontare episodi di pura fantasy. A volte la realtà supera la fantasia, facendo di fisso la gioia degli sceneggiatori di turno che si ritrovano tra le mani praticamente un film già scritto. E soprattutto un qualcosa con un fascino che, proprio in forza del suo appartenere al mondo reale, ottiene un impatto emotivo decisamente più ficcante.
1: Da oggi avete un nuovo allenatore, Vladimir Petrovich Granshin. Trattatelo sempre con rispetto. Impegnatevi. E vincerete.
0: Impegnatevi e vincerete, sì, ma non contro la squadra della parrocchia, amici. Contro i colossi assoluti, contro i super giant, contro i mostri dello sport in questione. Sport che, trattandosi della pallacanestro, non può che avere i suoi Golia nei giocatori dell'NBA, anzi, nello specifico, in quelli della squadra olimpica americana.
2: Vogliamo battere gli americani.
0: Questo l'incipit di 3 secondi per la vittoria, il film chiamato a raccontare l'epica sfida tra la nazionale olimpica russa e quella americana, questo durante le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Una nazionale, quella sovietica, formata da ottimi giocatori, detentori anche del titolo a livello europeo, che appare però come un topolino se paragonata alla potenza tecnico-fisica della completamente imbattuta squadra degli Stati Uniti, 7 vittorie olimpiche e 63 partite di seguito all'insegna della più assoluta imbattibilità. Praticamente Rocky versus Ivan Drago, ma virato in chiave sovietica e con il basket al posto del pugilato. Tra virgolette accusato di essere un film di propaganda russa, 3 secondi per la vittoria null'altro fa se non raccontare i fatti come sono realmente accaduti. Il tutto ovviamente con un qual certo malcelato orgoglio, ma ci mancherebbe altro, dai, cioè qualsiasi film americano a tema sportivo e non trasuda di questo tipo di retorica. Il film tra l'altro è stato girato nel 2017, quindi siamo fuori tempo massimo da qualsiasi possibile speculazione legata alla tragica situazione attuale. Qui siamo solo, esclusivamente e completamente immersi nel mondo dello scontro sportivo. Girato con un occhio bello dinamico, il filmazzo non sfigura assolutamente se paragonato ai migliori film del genere, anzi nel suo appartenere al coté storie vere ne amplifica l'effetto di totale empatia con la squadra composta da giocatori tra virgolette umani votati al sacrificio nella sfida contro gli invincibili giganti del basket. Manco vi faccio lo spoiler, perché questa partita fa parte della storia della pallacanestro, delle Olimpiadi pure e dell'epica sportiva dall'antica Grecia ai giorni nostri.